0: Tardi alle porte di un weekend e oramai alla fine di una settimana che è stata ricchissima di novità. Ne abbiamo tantissime anche oggi di novità al primo ascolto. Poi domani e domenica con Ora Musica Weekend avremo modo di risentirle tutte. Per aprire Ora Musica, come sempre, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1983.

0: I like Chopin, gazebo, e qui andiamo veramente nel mondo della musica italiana dance, la New Romantic Dance in questo caso, che ha conquistato un po' il mercato europeo negli anni 80, e qui eravamo nel 1983. Gervasio Provenzano in arte Nir, al primo ascolto oggi qui a Ora Musica con il suo nuovo singolo A 90.
1: Se ti chiamo non rispondi, se ti scrivo ti vergogni.

0: Una canzone.
1: Ci sono tantissime citazioni in questo brano che si chiama A 90, brano firmato da Nir. Oggi novità al primo ascolto, Aura Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Spazio adesso a Fellow, altra novità al primo ascolto, Aquilone. Abbracciami.

Lacrima, il singolo si chiama Quelle come te, singolo firmato da Lacrima, che è Stefano Danna e arriva da Palermo. Novità al primo ascolto. Novità anche per Clara Moroni. Accia.

Stai concentrato su di me, il nuovo singolo di Clara Moroni, novità al primo ascolto. Aura Musica, che ha ancora qualche minuto a disposizione. E allora vi presento anche Sale, la canzone di Aurora Sebastiani.

0: Aurora Sebastiani con Sale a completare la lista delle segnalazioni di oggi, targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo domani e domenica con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: A volte ritornano e me voilà. Buongiorno da Marisa Macchi, sta sorridendo Bojan Hlastec. Buongiorno caro Bojan, ben ritrovato. Buongiorno a tutte e a tutti. Eccomi di nuovo qui. Ve lo confesso subito, avevo una mezza idea di non tornare, perché quando si è in ferie, ecco, si comincia a prendere gusto, no? Perdi completamente il senso del tempo, smetti di sapere che giorno è intanto, no? È capitato anche a te, immagino, poi. E soprattutto ti chiedi perché mai dovresti ricominciare a puntare la sveglia. Però, ecco, come tutte le cose belle, anche le vacanze finiscono. E allora eccomi qui con ancora un piede, sì, in vacanza, ma l'altro già dentro, bello piantato, nella nostra radio. Ma mi siete mancati, ecco, sì, lo posso dire. Io forse non più di tanto, a voi, anche perché a tenervi buona compagnia, in mia assenza sono state Rosanna e Miriam, che ringrazio ancora. E quindi, niente, ripartiamo con la musica, con le chiacchiere e con un po' di sana voglia di ricominciare. Partiamo intanto con Blanco ed Elisa, con la loro canzone sui ricordi che non restano semplicemente nel passato, ma continuano a tornare.

Ci stavamo chiedendo, Boyan e Dio, ma devono continuare a cantare? Ricanteranno? No, io avevo dimenticato che ci fosse questa coda. Come i ricordi, che non finiscono mai, a volte ritornano. E quindi questo finire così, questa canzone permette di andare alla ricerca magari dei nostri ricordi. Va bene, allora, 8:07, non vi ho ancora detto nulla sulla mattinata di oggi, naturalmente vi ho solo salutato. Lo faccio adesso brevemente. Parleremo di cose dolci. Sei goloso, Boyan? Tu lo sai che questo fine settimana c'è un bel evento dalle nostre parti? Bene, parleremo di questo evento, ma parleremo anche di un'altra bellissima cosa. Non vi anticipo nulla. Poi, se siete alla ricerca di cose da fare e dove andare questo fine settimana, daremo qualche spunto, a parte venire a Capodistria per questo evento davvero molto goloso. Poi torneremo a parlare di cinema oggi, non soltanto perché è venerdì o perché è il primo venerdì di settembre, ma perché, ecco, con l'approssimarsi della nuova stagione torneremo ad incontrarci con il nostro critico cinematografico Francesco Ruzier. Oggi lo faremo da Venezia. Lo sapete, a Venezia è iniziata l'83esima mostra del cinema. Chi è appassionato di cinema lo sa, ma lo sa il mondo intero, perché uno di quegli eventi di cui non si può non sapere. Quindi ci racconterà qualcosa di questi primi giorni. Lui sta seguendo l'evento non solo per noi, ovviamente, ma anche per lavoro. E niente, ci racconterà qualcosa di questa 83esima edizione, un po' particolare, diversa dalle altre, così a suo dire, quando ci siamo messi d'accordo per sentirci, ma ha detto che è un po' diversa. Poi, a proposito di festival, parleremo anche del Festival Internazionale Nei Suoni dei Luoghi, che prosegue il suo viaggio a tappe e che questo fine settimana si fermerà a ridosso del confine italo-sloveno per alcuni attesissimi eventi, di cui ci dirà tutto Valentina Danelon, violinista e direttrice artistica del festival. Poi il meteo, ma anche le novità discografiche, qua e là qualche notizia se avremo ancora tempo. Però, ecco, a proposito di novità discografiche, questa in arrivo non lo è stata a suo tempo, però è tanto bella lo stesso e vi anticipo che c'è un perché se l'ascoltiamo. Lei è Beyoncé e questa è Hello.

Gennaio 2009 usciva questa canzone. Beyoncé era giovanissima, neanche... che ne aveva? Quanti anni dicevamo prima? Boyan, classe 1981, perciò 2009. La matematica non è un'opinione. Che dici? Quasi 20? Sì, ne aveva. Ne aveva, altro che 20, 27. Vabbè, oggi comunque compie gli anni, Beyoncé. Tanto per, è un po' cresciuta, da allora, di anni ne compie 45. La curiosità che lega Beyoncé, oltre alla sua data di nascita, al giorno di oggi, al fatto che, insomma, oggi compie gli anni, è che proprio nel giorno invece del suo 25esimo compleanno usciva B-Day, il suo secondo album, e oggi, esattamente 20 anni dopo, arriva una speciale riedizione celebrativa, il 20 Anniversary Deluxe Edition, sia in formato fisico che digitale, con contenuti esclusivi. Che cosa include questa nuova edizione? Beh, brani inediti, tra cui il singolo Morning Dew Donk, che era stato anticipato a sorpresa durante l'estate, poi collaborazioni con artisti del calibro di Maluma, Celia Cruz, Pharrell Williams, ma anche tracce mai sentite prima, estratte direttamente dal suo archivio, per un totale di ben 31 canzoni. Hai voglia che scorpacciata, di musica, di canzoni di Beyoncé. Auguri, ma oggi facciamo gli auguri anche alla cantantessa, a Carmen Consoli. Abbiamo due compleanni molto diversi, due artiste, caro Boyan, accomunate da una cosa: entrambe hanno trasformato una voce riconoscibilissima in una vera firma musicale. Carmen Consoli è un po' più grandicella di Beyoncé, di anni ne compie 52, si possono dire gli anni di una donna, ma certo, ma assolutamente. Poi è giovane Carmen Consoli, lei è fierissima delle sue origini sicule. Che cosa vi posso dire di lei? Ha iniziato a suonare la chitarra elettrica prestissimo, a soli 9 anni, e da adolescente già calcava i palchi catanesi. Il grande salto arriva però con Sanremo, poi con Confusa e Felice, che nel 97 la consacra definitivamente. È stata la prima donna nella storia del premio Tenco a vincere il riconoscimento per il miglior album dell'anno. Beh, core, anima, talento smisurato, Carmen Consoli ha tante belle canzoni come solista, ma anche duetti di rara magia. Uno su tutti, quello con Tiziano Ferro, Sulle notte de Il Conforto. Ed è la canzone che ho scelto per festeggiare Carmen Consoli insieme a voi. Tanti auguri, e visto che ci siamo, auguri a quanti tra di voi che ci state ascoltando condividete con Beyoncé e Carmen Consoli il giorno del compleanno.

Allora, stamattina vi ho detto che parleremo di cose dolci, allora eccolo il primo momento di dolcezza. Si cercano giudici per la Tiramisù World Cup 2026 di Treviso. Pronto per candidarti, Bojan? È un attentato alla salute, alla gola, alla linea, tutto quel che volete, però non si può rinunciare a un tiramisù quando ti viene presentato, buono. Vabbè, sappiate che si avvicina la data importante per voi chiamate, noi chiamiamo il tiramisù. Il 12 settembre scatta il click day per chi aspira a diventare giudice per la Tiramisù World Cup 2026 di Treviso. Per conquistare un posto in giuria bisogna essere maggiorenni, intanto noi lo siamo un bel po' per nostra sfortuna in questo senso. Comunque l'osso duro è superare un test online di 15 domande a risposta multipla sulla conoscenza del regolamento di gara che si trova sulla pagina del sito ufficiale dell'evento. Quindi dita pronte sulla tastiera il 12 settembre dalle 10 del mattino fino alla mezzanotte per svolgere il test online. I giudici verranno selezionati in base all'ordine cronologico di compilazione e al punteggio. Per ottenere 15 punti su 15 si dovrà quindi studiare attentamente il regolamento. Il test potrà essere tentato più volte, ma solo i primi 3 tentativi verranno considerati validi. In caso di esito positivo della candidatura si verrà contattati con un'email entro il 25 settembre. Le selezioni per la Tiramisù World Cup si terranno a Treviso nei giorni 9 e 10 ottobre. I giudici però non mangeranno e basta. Il loro compito è quello di controllare tante cose, per esempio l'integrità degli ingredienti, della strumentazione di gara, il corretto posizionamento dei concorrenti alla propria postazione di gara e in generale garantire che la competizione si svolga al meglio. Quindi insomma non solo doti de buon gustaio, ma anche altre ci vogliono. Comunque la partecipazione come giudice è gratuita e volontaria, non verrà richiesta alcuna somma di denaro per assaggiare i tiramisù e di contro non si riceverà però alcun compenso o rimborso anche per quanto riguarda le spese di viaggio. Ma c'è un ma. Positivo e negativo per un senso. Positivo perché chi vive all'estero ha un motivo in più per tentare la sorte al click day. Negativo perché, vabbè, a parte Regno Unito e Austria, tutti gli altri restano esclusi. Non si sa perché, ecco perché noi non possiamo candidarci, caro Bojan. Comunque, la prima persona residente del Regno Unito e la prima residente in Austria che riusciranno a totalizzare 15 su 15, quindi un plane nel test, vinceranno un fan trip a Treviso dal 10 al 14 ottobre 2026. Wow, bellissimo! Un viaggio di promozione che include spese e viaggio e soggiorno interamente coperte per scoprire le meraviglie della zona. Però che ingiustizia, dai, Bojan. E io che già mi facevo, insomma, così, mi era già venuta l'acquolina in bocca. Niente, vuol dire che a Treviso ci possiamo comunque andare e assaggiare, insomma, le tante bontà. Ovviamente tiramisù, perché ci sono moltissime versioni oltre all'originale del tiramisù che verranno presentate a questa nuova edizione della Tiramisù World Cup. Musica e poi 8:30 notizie flash e poi ancora noi Calle degli Orti Grandi per arrivare fino alle 10:30 insieme.

0: vivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

8:46 minuti, eccoci qua pronti a proseguire la nostra mattinata insieme. Marisa Macchi con voi, Bojan Clastez in regia, come si suol dire, ma tanto in regia siamo tutti e due insieme, nello stesso studio praticamente. Lui di là e io di qua, io davanti a un microfono, lui lì al banco con pulsantini, ma anche cuffiato, devo dire, uno dei rari tecnici cuffiati. Allora, proseguiamo con altre dolcezze, ma sì, dai, intanto no, visto che è il fine settimana e quindi molti siamo alla ricerca di qualche idea, ecco, per il fine settimana, io ho trovato qualcosa da suggerirvi. Partiamo quindi da Capodistria, intanto da questa sera, dove c'è un appuntamento dedicato alla musica italiana. All'estivo di Palazzo Grevisi Buttorai, sede della Comunità degli Italiani, Sant'Orio Sant'Orio di Capodistria, va in scena Estate Freschi con il gruppo musicale Italian Vintage. Una serata dedicata ai grandi classici della musica italiana che inizierà alle 20 e sarà accompagnata da un aperitivo italiano organizzato in occasione anche della riapertura del bar. Insomma, musica, atmosfera estiva, qualcosa di buono da bere, un programma niente male per questo venerdì sera. Tra l'altro dell'evento, insomma, ne ha parlato ieri Miriam con il frontman del gruppo musicale Italian Vintage. E adesso l'altro momento dolcezza della mattinata. Se siete invece già proiettati verso domani e siete particolarmente golosi, sempre domani a Capodistria torna Altro che Slatka Istria, Dolce Istria, la grande festa dedicata ai dolci. Dalle 9 alle 18 lungo la via del porto vi aspettano, ci aspettano più di 50 produttori e pasticceri con ogni tipo di bontà: cioccolato, macaron, gelati, frittelle, anzi fritole istriane, poi chiacchiere, crostoli, fiocchi, chiamateli come volete, krapfen, biscotti, miele, tantissime altre specialità. E non solo locali, ci saranno prodotti e produttori provenienti da tutta la Slovenia, e a rendere l'appuntamento ancora più interessante anche alcuni volti di MasterChef. Ci sarà da divertirsi, per tutti, anche per i più piccoli, con laboratori, animazione, trucca bimbi, spettacoli circensi e altre attività. Quest'anno c'è anche una bella novità, la suite ticket, distribuita gratuitamente durante la giornata, che permette di scoprire alcune attrazioni della città con ingressi gratuiti o scontati. Si potrà visitare il museo interattivo a Palazzo Gravisi, il museo della Tomos e il museo regionale di Capodistria. Insomma, Dolce Istria, l'appuntamento perfetto per chi vuole salutare l'estate con qualcosa di dolce. Attenzione però alla viabilità: la via del porto e il parcheggio di piazza Ukmar saranno chiusi al traffico dalle 9 alle 20. Il consiglio è quindi lasciare l'auto nei parcheggi esterni, utilizzare la navetta gratuita messa a disposizione con servizio dalle 9 alle 18 e collegata ai principali punti della città. Altre cose? Beh, questo fine settimana ci sono anche alcuni appuntamenti molto attesi del Festival Internazionale Nei Suoni dei Luoghi, che prosegue il suo viaggio fra alcune delle località più affascinanti del Friuli Venezia Giulia, della Slovenia e dell'Austria. Ci sono i Suoni della Pace, due giornate domani e domenica tra musica, poesia e memoria lungo la Walk of Peace, il sentiero della pace che attraversa Slovenia e Italia, seguendo le tracce del vecchio fronte dell'Isonzo, con escursioni e visite guidate nei luoghi simbolo della Grande Guerra, e poi un concerto nell'ambito del progetto Insieme Skupaj, nato per favorire il confronto tra affermati interpreti e giovani talenti italiani e sloveni. Ma ci dirà di più a proposito del Festival Nei Suoni dei Luoghi e di questi appuntamenti particolarmente attesi Valentina Danelon, musicista e direttrice artistica del Festival, che sarà con noi poco dopo le 9. E per chi invece ama il cinema, perché non fare un salto al Lido di Venezia? È in corso in questi giorni l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, uno degli appuntamenti più importanti del calendario cinematografico internazionale. Un evento prestigioso, ma non soltanto per addetti ai lavori, anche il pubblico può acquistare biglietti e assistere alle proiezioni, quindi grandi prime per tutti. E andando al Lido, tra red carpet, fotografi e proiezioni, c'è anche la possibilità di incrociare qualche grande divo di Hollywood, magari proprio George Clooney, leone d'oro alla carriera di questa
edizione, oppure qualche attore, attrice o regista protagonista del cinema italiano. Ce ne saranno un bel po'. E forse potreste anche incrociare il nostro inviato Francesco Rozier. Sta seguendo la kermesse da vicino e più tardi, come vi ho già anticipato, ci faremo raccontare qualcosa. Seguiteci perché sarà

a Balvason, una delle manifestazioni più amate e partecipate per immergersi nell'atmosfera da sogno dell'età di mezzo, ricostruita fedelmente attraverso spettacoli, animazioni, scorci e tavole imbandite. L'ingresso alla manifestazione è compreso gratuitamente per i passeggeri del treno storico. Durante il viaggio alla stazione sarà l'Associazione Museo Stazione Trieste Campo Marzio a fornire informazioni, approfondimenti di storia, tecnica e cultura ferroviaria. Ma non sarà l'unico viaggio. Nel corso del mese i treni storici porteranno i passeggeri anche a Friuli Doc, Pordenone Legge, alla Festa dell'Uva, alla scoperta dei siti UNESCO e a fine settembre alla Festa della Madonna delle Fascine a Meduno. Insomma, un modo diverso, lento e affascinante per viaggiare, guardare il paesaggio dal finestrino e raggiungere direttamente alcuni degli eventi più belli del territorio. Pronti a salire in carrozza? Prontissimi anche a sentire la prossima canzone, nuova quasi.

0: Ci sono festival che non si limitano a proporre concerti, ma costruiscono nel tempo una geografia dell'ascolto, restituiscono ai territori la loro voce più autentica e offrono al pubblico occasioni di conoscenza e partecipazione. Sono parole del vicepresidente assessore regionale alla cultura e allo sport del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, e mi piace ripartire proprio da questa bella immagine per tornare a parlare di Nei suoni dei luoghi, il Festival Internazionale di Musica e Territori arrivato alla sua 28ª edizione. E lo faccio con la sua direttrice artistica, la violinista Valentina Danelon. Ben ritrovata, Valentina.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora Valentina, ci eravamo salutate qualche mese fa proprio qui alla vigilia del festival, di cui ci avevi presentato il programma, i suoi protagonisti, i tanti luoghi che avrebbe attraversato, con la promessa di ritrovarci a settembre per fare il punto sul viaggio. E allora eccoci qua. Raccontaci
1: esatto.
0: Un po' l'atmosfera, gli incontri, la presenza dei giovani, perché questa è una delle vostre caratteristiche principali, la presenza di tanti giovani, e poi la risposta del pubblico fino a qui.
1: Sì, ma in effetti siamo arrivati ormai ad aver scavallato la metà, quindi effettivamente un po' di informazioni in più le abbiamo di come sono andati questi concerti, e si può fare anche un bilancio, direi, visto i concerti che abbiamo già ospitato. Come giustamente hai ricordato, abbiamo questo focus che riguarda proprio la valorizzazione di giovani talenti. Quest'anno ci siamo concentrati quasi, direi, interamente sulla valorizzazione di talenti che si riuniscono in ensemble, quindi formazioni cameristiche precostituite, che hanno partecipato alle nostre solite audizioni. Qualcuno l'abbiamo richiamato perché l'anno scorso ha avuto molto successo, e quindi è stato un piacere ritrovarlo con dei progetti nuovi e vedere anche quanto da un anno all'altro questi giovani comunque continuano a sorprenderci. E la partecipazione del pubblico è stata, direi, molto calorosa, e proprio anche per ascoltare questi giovani, e questa la cosa che mi fa più piacere, perché la sfida è un po' quella di in qualche modo convincere il pubblico che non vengono a sentire dei ragazzi inesperti o alle prime armi, ma vengono a sentire un concerto che può regalare le stesse emozioni e anche la stessa incredulità che avvertiamo quando andiamo a sentire un gruppo famoso di musicisti, insomma, rodati, che fanno già la loro professione. Quindi siamo felici che adesso il pubblico ci crede, ecco, ha fiducia in noi, in quello che proponiamo, e soprattutto a fiducia in loro.
0: Ed è una cosa molto bella.
1: Molto bella, perché anche i giovani non si aspettano magari di ricevere questa accoglienza, di vedere così tante persone pronte ad ascoltarli e anche a sostenerli, perché poi comunque da un anno all'altro si ricordano. C'è qualcuno che è venuto quest'anno, per esempio, a sentire questo gruppo, i Marquise Collective si chiamano loro, sono rumeni, e l'anno scorso avevano suonato a Villa Tissano, vicino a Udine, insomma, avevano portato un programma che si muoveva tra jazz, cover e brani originali composti dalla loro leader, che è questa sassofonista appunto rumena, Patricia Marchis si chiama. E quest'anno tanti mi hanno scritto dicendo: ah, abbiamo visto che ritornano e felicemente torniamo ad ascoltarli. E infatti hanno fatto un progetto completamente diverso, dedicato alla trascrizione dei capricci di Paganini per violino, ma in chiave jazz, per sax, batteria e violoncello. E insomma è stato un atteso ritorno, ma si è confermata una bellissima scelta, quindi siamo molto contenti.
0: E allora, se luglio e agosto sono stati memorabili, beh, settembre non sarà da meno. Che dire delle proposte di settembre? Alcune sono particolarmente attese proprio in questo primo fine settimana. Che cosa ci aspetta, Valentina?
1: Sì, questo fine settimana è bello ricco, perché già questa sera ospiteremo uno dei concerti, dei quattro concerti, il secondo in verità, di questo progetto che portiamo avanti ormai da un po', transfrontaliero, quindi con componenti italiane e slovene. Si chiama Insieme, Skupaj, ed è proprio dedicato all'esecuzione da parte di musicisti di entrambe le nazionalità, uniti insieme in questo caso per la prima volta, quindi un progetto proprio di residenza artistica all'interno del festival, guidate a seconda delle volte da un musicista professionista italiano o sloveno. In questo caso questa sera li abbiamo entrambi, perché avremo Aljaž Beguš, clarinettista che ormai da anni fa parte dell'Orchestra Filarmonica Slovena, ma è un solista acclamatissimo in tutta Europa ed è anche docente, e si affiancherà a lui Valeria Curti, una fagottista talentuosissima, molto giovane ma già professionista, appena vinto da poco il ruolo come secondo fagotto all'Accademia Santa Cecilia di Roma, e insieme guideranno questo ensemble formato oltre a loro da Arianna Foltran, pianista triestina, zona Trieste, e Urška Zupan, invece clarinettista slovena, anche lei molto giovane ma già con una bellissima carriera alle spalle. Quindi un concerto molto speciale, saremo a Nova Gorica al convento francescano di Kostanjevica, quindi un luogo del cuore dove andiamo spesso, bellissimo, oltre che per la musica ma anche per la visita guidata che c'è e che ci permette di visitare questo convento veramente stupefacente. E poi proseguiamo domani e dopodomani invece con un progetto che, come sai bene, ormai mi sta molto a cuore, che riguarda la musica e il cammino insieme nei luoghi storici, purtroppo tristemente storici, ma che vogliono essere adesso testimonianza di pace. Quindi saremo sul Walk of Peace con la 2 giorni di Suoni della Pace, attraverso appunto proprio questo crinale che abbiamo in condivisione, quindi partendo domani da Miren, Monumento della Pace, e continuando poi domenica invece con la camminata lunga o breve a seconda delle scelte che ognuno farà, per ascoltare poi il concerto in dolina del 15° Bersaglieri. Domani ci saranno ospiti Violoncelli Itineranti, anche questa è una formazione italo-slovena che fa musica originale e anche qui dedicata proprio alla poesia italiana e slovena, quindi un progetto davvero molto calzante per quello che noi vogliamo trasmettere. Mentre dopodomani avremo Giorgio Poi, un cantautore italiano, accompagnato da un quartetto d'archi, che si esibirà alla Dolina alle ore 18.
0: Senti, il pubblico avrà di che emozionarsi e ci sono ancora molti appuntamenti che ci accompagneranno verso l'autunno. Ma a proposito di emozioni, anche quest'anno nei Suoni dei Luoghi può fregiarsi di qualcosa di davvero speciale, che è la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, un riconoscimento che sottolinea il valore culturale e sociale del festival. Che significato ha per voi come organizzatori, come direzione artistica, ricevere ancora una volta questo importante segnale di attenzione?
1: Sicuramente è un bel segnale, significa che probabilmente siamo sulla strada giusta e che quello che stiamo continuando a fare appunto viene riconosciuto, come giustamente detto, come di valore, come qualcosa che ha senso non abbandonare, ecco, mettiamola così. Credo che anche questa vicinanza ai giovani e poter dar loro anche un obiettivo, quindi sapere che dietro a un'esibizione sul palco ci sono tantissime ore di studio, tantissime ore di sacrifici anche, penso che possa essere uno stimolo proprio per loro, come lo è stato anche per me mentre studiavo, insomma, avere la possibilità di comunicare con il pubblico, di far sentire quello che ci piace fare, di fatto, perché dietro a così tanti sacrifici c'è sempre tanta passione, penso che sia qualcosa di molto molto speciale. E poi mi auguro che anche tutto questo che stiamo facendo proprio nella direzione in qualche modo anche dell'armonia, del mettere insieme le diversità che sono solo un arricchimento, spero che anche questo sia qualcosa di, insomma, di particolarmente gradito, ecco.
0: Ad maiora allora, cara Valentina.
1: Grazie.
0: Tornando
1: Grazie.
0: Invece al programma di settembre, dopo questo intenso fine settimana ci sono altri appuntamenti che merita segnalare.
1: Assolutamente, avremo un po' di giorni di stop, ma ci rivedremo il 17 di settembre con il terzo appuntamento legato proprio al progetto Insieme, che di cui parlavamo prima. In questo caso il docente professionista, diciamo il musicista professionista, è italiano, è Guglielmo Pellarin, cornista, quindi portiamo anche uno strumento che raramente si ascolta nei concerti, insomma. Lui è primo corno all'Orchestra di Santa Cecilia di Roma e sarà alla guida di un gruppo formato da Luca Vovk al clarinetto, clarinettista sloveno molto bravo, e 3 giovani musicisti invece italiani che si esibiranno insieme formando sia degli organici più piccoli sia poi un ensemble strumentale con tutti quanti insieme, formato proprio da quartetto d'archi, clarinetto e corno. Musica molto bella di Mozart, ma anche delle perle un po' meno conosciute come il sestetto di John Ireland, il quintetto di Bowen, insomma è una cosa molto speciale, a Mariano del Friuli. L'altro e ultimo concerto che avremo di questa serie invece vedrà come docente tutor Gloria Campaner, che quindi ci fa piacere invitare dopo anche anni che ci ha accompagnato nella
0: certo.
1: creazione artistica, insieme a Camilla Patria, una violoncellista italiana che abbiamo ospitato anni scorsi ma in un ensemble precostituito, invece quest'anno viene da sola per formare qualcosa di nuovo, e insieme al violinista sloveno Maj Jurisevic, bravissimo violinista che arriva dall'Accademia di Lubiana, ha mandato dei video, come appunto spesso accade, proprio per essere selezionato, un talento veramente fuori dal comune, quindi ci fa molto piacere questo trio presentarlo in prima assoluta, ecco.
0: Bene, per chi volesse maggiori informazioni c'è la pagina dedicata nei suoni dei luoghi,
1: sì.
0: Ci sono degli appuntamenti già sold out, mi pare di aver visto, e questo è anche un dato che in qualche modo dice di voi molte
1: certo.
0: cose. Poi
1: certo.
0: Che dire altro se non, cara Valentina, che non c'è due senza tre, mi sa che ci risentiremo ancora, per me sarà
1: molto
0: un piacere,
1: volentieri.
0: Spero anche
1: grazie.
0: Per coloro che ci stanno ascoltando, perché ci sono ancora delle tappe di questo lungo
1: sì.
0: viaggio da raccontare.
1: Sì, noi arriviamo lunghi perché chiudiamo proprio con l'8 di dicembre, quindi insomma abbiamo meno appuntamenti, ma a novembre, dicembre abbiamo ancora qualche chicca interessante.
0: Ecco, ce la riserviamo per allora questa chicca. Grazie per essere tornata intanto oggi qui a Calle
1: grazie
0: degli Orti Grandi, buon proseguimento di questo bellissimo viaggio che si chiama Nei suoni dei luoghi e a cui vogliamo molto ma molto bene.
1: Grazie mille Marisa e grazie a tutto il pubblico che ci ascolta.

Ecco, abbiamo appena ascoltato gli Oasis di una volta, Giusy Ferreri. Beh, oggi questo titolo ci offre un aggancio perfetto per parlare proprio degli Oasis. Perché è incredibile ma vero, ma gli Oasis di una volta sono tornati, beh, lo sappiamo, del loro trionfale tour lo scorso anno, Live 2025, Liam e Gallagher, dopo 15 anni di separazione, sono tornati insieme, la band, insomma, ha girato tutto il mondo e ha regalato ai fan un'emozione forse ancora più forte di quella che ci si aspettava. E adesso quella reunion è diventata anche un film che si intitola Oasis, Don't Look Back in Anger, e domani sera, 5 settembre, sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, Fuori Concorso. Il documentario racconta il ritorno della band attraverso immagini inedite delle prove, dei concerti e soprattutto le prime interviste insieme di Liam e Noel, dopo tanti anni di separazione. Il film segue 12 concerti in 3 continenti e racconta non soltanto il ritorno degli Oasis, ma anche la riconciliazione dei due fratelli che per anni, insomma, ci hanno abituato a tutto tranne che andare d'accordo. Felice per questa reunion? Caro Bojan, lo chiedo anche a te, Liam e Noel. Sì, sempre, dai, insomma, quando i fratelli si riconciliano è sempre una gran bella cosa. Va bene, però chissà se questa volta riusciranno a non guardarsi indietro, con rabbia, proprio come suggerisce il titolo del film, la cui proiezione ufficiale, domani sera, però alle 21:30, segnatevi perché potete andarla a vedere anche voi, in Sala Grande al Lido. Il film poi arriverà, nel caso non andrete a Venezia, nei cinema italiani dal 10 settembre, prima dello streaming su Disney Plus. Bella notizia, ottima notizia, anche i fratelli Liam e Noel potrebbero essere tra i vostri incontri se andate a Venezia in questi giorni, e incontri con tanti altri VIP stars, insomma gente dello star system. Ce n'è davvero? Arrivano da tutto il mondo, tantissima gente. Va bene, li abbiamo nominati, possiamo non ascoltare la canzone che dà il titolo al film, ma certo che l'ascoltiamo. E allora arriviamo alle notizie delle 9:30 con uno dei loro maggiori successi, praticamente una canzone iconica, Don't Look Back in Anger. 9:30 notizie flash e poi sì, ancora cinema, ancora Venezia, ma con colui che di cinema si intende, Francesco Rozier, anticipato però dalle informazioni che riguardano il meteo. Restate con noi.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: E anche oggi siamo in compagnia di uno degli esperti dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Insieme a noi c'è Federico Bonaldo. Buongiorno Federico.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, l'autunno è incominciato, almeno per voi meteorologi, no? Il primo settembre. Invece per tutti noi l'estate continua, ma per quanto dovremo ancora soffrire questo caldo che non ci dà tregua?
2: Beh, ancora allora le temperature sono, come ci siamo accorti tutti, ancora pienamente estive, siamo su valori diciamo quasi da record, viaggiamo su valori quasi da record per settembre. Questa situazione sembra rimanere bloccata almeno fino tra martedì e mercoledì della prossima settimana, quando ci sarà un calo termico, sì, non che arrivi freddo, fresco, però le temperature almeno si riporteranno sulle medie del periodo, questa è l'indicazione. E non che ci sarà ancora occasione per avere delle belle giornate, ecco.
1: Certo, quindi questi giorni tutti al mare? Ancora tutti sì, al mare?
2: Sì, anzi, temperature sono magari perfette per il mare, perché scendiamo un po' più nel dettaglio. Oggi
1: certo.
2: Comunque il tempo stabile con cielo sereno, temperature che saranno anche 32-33 gradi in pianura, una trentina sulla costa grazie a un po' di brezza che mitigherà. Domani sabato ci sarà della lieve, l'unico fattore di nota, ci sarà della lieve instabilità in montagna, ma che non per il resto della regione, insomma, chi è in pianura, chi è sulla costa, non
1: cosa di poco
2: neanche,
1: conto,
2: quindi, sì, no. E quindi lasciando stare a qualche breve rovescio che può verificarsi in montagna domani, per il resto anche domani c'è lo sereno poco nuvoloso, con temperature che anzi potranno raggiungere anche i 34 gradi in pianura, quindi caldo un po' in aumento. Domenica ancora tempo stabile, cielo prevalenza sereno, unica nota di cambiamento per domenica che ci sarà un po' di bora moderata nella notte e la mattina, quindi comunque raggiungeremo anche sui 50 km orari a Trieste, e poi sì, nel pomeriggio invece calerà di intensità e forse ruoterà anche a brezza. Però dal punto di vista termico
1: non cambia nulla. Infatti stavo per chiederti, ma la bora che fine ha fatto? Ecco, un po' di bora la riusciremo a percepirla.
2: Ma c'è stata anche l'altro giorno,
1: sì.
2: Quindi ogni tanto si fa
1: si presenta, dite ci sono, non sono sparita del tutto, ecco.
2: Ah no, ci sono.
1: Va bene,
2: però
1: poi
2: non sono bore da maltempo invernale, sono
1: bore estive, mettiamole
2: estive,
1: definiamole così.
2: Far piacere.
1: Certo, un po' di brezza ci vuole, un po' di bora. Allora niente, anche lunedì e martedì mi sembra poca cosa, poi aspettiamoci qualche cambiamento perché non vediamo l'ora, caro Federico.
2: Sì,
1: a questo punto.
2: Sì, ma martedì è ancora definire un po' la tempistica esatta, però o già da martedì verso sera, insomma, verso tardo pomeriggio sera, ma in particolare la giornata di mercoledì potrebbe essere una giornata caratterizzata da insomma al tempo. Quindi è ancora da definire bene, però lì ci potrà essere una prima interruzione dell'estate.
1: Va bene, allora teniamoci il bel tempo che serve quando si organizzano degli eventi, e ce ne sono tanti anche questo fine settimana. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a te, buon weekend. E noi proseguiamo ancora con la musica e poi abbiamo già annunciato il cinema con Francesco Rozier.

0: Torna a partire da oggi l'appuntamento con il cinema e allora ben ritrovato il nostro critico cinematografico Francesco Rozier, che in questi giorni è al Lido di Venezia per seguire da vicino l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Francesco, bentornato e soprattutto benvenuto direttamente da Venezia.
1: Ciao, buongiorno a tutti, è un piacere essere tornati qui.
0: Immagino che tu sia già immerso in quella particolare atmosfera fatta di cinema, incontri, proiezioni, conferenze stampa, red carpet e probabilmente anche qualche corsa da una sala all'altra, forse soprattutto le corse da una sala all'altra. E quindi partiamo dall'aria che si respira intanto in questi primi giorni di Venezia 83. Soprattutto, ecco, che mostra è questa 83esima edizione? C'è qualcosa che già dalle prime battute ti sembra particolarmente interessante o diverso rispetto agli anni passati?
1: Certo, allora diciamo che dal momento in cui è stato presentato il programma è stata una selezione che ha lasciato più di qualche perplessità nella stampa o insomma chi è abituato a frequentare questa manifestazione, perché è sembrata, cioè almeno sembra sulla carta, una mostra un po' scarica. Se vogliamo fare un paragone tra grandi festival, negli ultimi anni il Festival di Cannes ha dimostrato che anche in edizioni in cui i mini hollywoodiani, comunque quelli più attesi e famosi, venivano meno, comunque era un festival che era in grado di indirizzare un po' i gusti del pubblico, di scovare le nuove tendenze della cinefilia, della cinematografia contemporanea, di scoprire dei titoli nuovi, insomma di indicare al pubblico e alla critica quali fossero le opere di maggior rilevanza della stagione. Da questo punto di vista, secondo me, Venezia invece è un po' meno forte, e quindi in un anno come questo, in cui magari appunto le major americane hanno scelto altri percorsi per i propri film e sulla carta, sempre sulla carta perché ancora non abbiamo visto poco o nulla perché è difficile molto parlare, però sulla carta, in un anno in cui i grandi nomi sembrano venire un po' meno, comunque sono in forma ridotta rispetto alle ultime edizioni dove invece Venezia faceva un po' di trampolino di lancio alla corsa degli Oscar di molti film importanti, ecco che sotto questa superficie sembra restare un po' di meno, cioè un'idea un po' più forse conservativa, no? A livello di selezione di proposte, per cui se in altre annate Venezia sembrava essere un po' più attenta e concentrata sulla contemporaneità, quest'anno lo sembra un po' di meno. Detto questo appunto, come avevo già ripetuto, Detto questo appunto, come avevo già ripetuto, è ovviamente molto difficile

0: girati, credo, novantina di lungometraggi, tra fuori concorso, concorso, poi ci sono le varie categorie. Quello che forse, ecco, se vogliamo parlare qualcosa del programma, che tra l'altro tu è festival, diciamolo, non arrivi mai impreparato, conosci autori, ti sei studiato il programma, sai quali sono forse i titoli più attesi. Ecco, c'è un film, un regista, una piccola scommessa che ti sei già segnato sul tuo taccuino senza aver visto il film?
1: Allora, ma ovviamente ci sono tanti registi importanti qui in questi giorni, per cui avevo molta curiosità nel vedere ad esempio il nuovo film di Werner Herzog, che ho già visto, quindi magari dopo ne parleremo. Ero molto curioso anche del film d'apertura di firmato da Danny Boyle, anche quello di cui potremo parlare. Poi c'è un film con Robert Pattinson che si chiama Prime Time, che forse tra i vari è quello che mi interessa di più. Tra quelli che mi interessa di più anche L'estranea di Paolo Strippoli, tra gli italiani, forse quello che mi intriga di più, Nanni Moretti, non ne parliamo. Per cui ci sono, ecco, un po' di titoli sparsi qua e là. Poi ovviamente, secondo me, il bello dei festival è anche andare a vedere i film a scatola chiusa, sperando di rimanere sorpresi, insomma, da qualcosa di inaspettato.
0: Hai citato Danny Boyle, hai citato il cinema italiano, allora raccontaci del film di apertura, appunto Inca di Danny Boyle. È una scelta importante che Venezia ha inaugurato, ecco, Boyle, il film, che film è stato?
1: Allora, diciamo che Danny Boyle è un nome che non è proprio abituale a frequentare i grandi festival di cinema, perché ha sempre lavorato su un'idea di cinema, di messa in scena, di estetica che non piace molto alla critica, perché è molto legata al videoclip, un'idea di messa in scena ipercinetica. A me personalmente piace molto, però solitamente viene visto con un po' di snobismo, e quindi in realtà era già di per sé un piccolo evento il fatto che un film di Danny Boyle aprisse addirittura un festival così importante come Venezia. Poi in realtà, avendolo visto, secondo me è un film che ci stava assolutamente. Il film racconta, si chiama Ink, e racconta la nascita del quotidiano The Sun in Gran Bretagna, che praticamente nell'arco di soltanto 10 anni è passato dall'essere un quotidiano letto marginale, minore, letto da pochissime persone, al quotidiano più letto al mondo. E diciamo che questa evoluzione c'è stata perché a livello editoriale si è scelto di non uniformarsi, insomma, a quelli che erano gli standard dell'editoria, del giornalismo di quegli anni, parliamo degli anni 70, ma di provare ad intercettare insomma i gusti di un pubblico che stava nascendo, ovvero quello della televisione. Quindi non era più un quotidiano pensato per essere una finestra sul mondo, quanto più, e questo viene ripetuto più volte come metafora all'interno del film, uno specchio del lettore. Quindi era un quotidiano molto più terra terra, che parlava più alla pancia del lettore, metteva in prima pagina magari dei gossip, delle notizie legate alla televisione, allo sport, alla violenza, al sesso, per cui c'era meno qualità in senso classico e più una ricerca dello scoop, dello scandalo. E questa cosa qua di fatto ha cambiato per sempre il modo di fare i giornali e di pensare alle notizie. Quindi in realtà è un film che si adatta anche molto bene allo stile di Danny Boyle, che quindi è molto irruento, molto cafone, detto in senso positivo, in senso buono, molto spacciato. E quindi è, secondo me, un film molto interessante, perché appunto comunque parte da una storia del passato degli anni 70 fino ad arrivare, insomma, al mondo della comunicazione di oggi. Cioè comunque noi stiamo ancora un po' vivendo le conseguenze di questa rivoluzione editoriale.
0: Certo, il cinema italiano, hai citato Nanni Moretti, beh, un grande nome per quanto riguarda l'Italia, ma non è l'unico. Come si presenta quest'anno l'Italia a Venezia?
1: E allora, sull'Italia devo dire che c'è molto molto scetticismo, perché l'avevamo commentato proprio anche noi in questa trasmissione, quest'anno né al Festival di Berlino né al Festival di Cannes erano presenti dei titoli italiani, e questo era comunque un po' un campanello d'allarme che, insomma, magari ci raccontava di come il cinema italiano in questo momento storico non stia vivendo proprio un momento così rigoglioso e particolarmente interessante. Invece qui a Venezia troviamo veramente tantissimi film italiani, se non sbaglio sono 5 in concorso.

0: tra l'altro tutti prodotti da Rai Cinema, quindi c'è una presenza forse anche politica molto, molto importante, preponderante. Anche qui ovviamente è molto difficile dare dei giudizi prima di aver visto i film. Sicuramente la novità, ecco, di Nanni Moretti è qualcosa di inaspettato qui a Venezia, perché lui, come sappiamo, è un habitué del Festival di Cannes, però quest'anno sembra che il film non fosse pronto in tempo per andare in Francia. Quindi insomma c'è molto scetticismo, faremo a vedere se effettivamente comunque la selezione italiana reggerà il colpo, oppure avevano più ragione con gli altri festival internazionali.
1: Volevo spendere due parole, visto che tu sei un critico cinematografico, sul fatto che a Venezia c'è una sezione parallela e indipendente della Mostra del Cinema e della Settimana della Critica, 41esima edizione organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Che cosa ci puoi dire in merito a questo momento importante anche per il cinema?
0: Certo, allora, insomma, la sezione della Settimana della Critica è una delle sezioni più importanti per scoprire dei nuovi talenti. Qui alla Mostra del Cinema di Venezia, come hai detto tu, e il comitato di selezione è formato da dei critici cinematografici che fanno parte del Sindacato Critici Italiani, e il fatto è appunto una sezione autonoma e parallela che vuole promuovere 7 opere prime. Ovviamente ogni anno il comitato di selezione un po' decide che linea editoriale voler dare alla selezione, ma tendenzialmente l'idea è quella di ricercare comunque delle idee di cinema che possano, insomma, regalare dei nuovi modi di pensare alla settima arte, delle nuove traiettorie, insomma, del cinema. Quindi, se vogliamo, è una delle sezioni dove si vedono più film sperimentali dalle autorialità magari acerbe, visto che sono tutte opere prime, però comunque cariche, ecco, di cose interessanti da dire, di anche film provenienti da paesi di cui solitamente non si vede molto. Quindi secondo me è sempre un bene da tenere d'occhio. Poi ovviamente, come ho detto, per il resto è ancora più difficile in questo caso parlare, perché se magari in concorso ci sono degli autori famosi su cui possiamo avere delle aspettative rispetto anche a quello che è stata la loro filmografia del passato, qui essendo tutte opere prime è ancora più
1: difficile
0: da prendere, diciamo, a scatola chiusa.
1: Certo. Allora, noi naturalmente torneremo a parlare di Venezia, perché il festival dura un bel po', si conclude settimana prossima, perciò prima di darci appuntamento a venerdì, avremo altre cose interessanti da raccontare, altri tasselli che comporranno questo mosaico di Venezia 83, io vorrei chiederti di parlarci dei Leoni d'Oro alla carriera, attraverso magari alcune pellicole, ecco, che forse potremo andare a riscoprire, e in questo caso parliamo di George Clooney ed Ellen Burstyn.
0: Allora, partendo da quest'ultima, è un'attrice sicuramente meno famosa di Clooney, meno glamour, però nonostante questo comunque un'attrice importantissima che ha vinto anche un Oscar per Alice in una vita più qui di Martin Scorsese, e si era fatta conoscere per un altro film straordinario che è L'ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich, anche lì era stata candidata all'Oscar, quindi comunque un'attrice davvero molto, molto importante da riscoprire a partire proprio da questi due titoli, che oltre appunto ad avere una fantastica interpretazione sono un po' dei film straordinari. Su George Clooney magari anche un po' più difficile entrare nel merito, nel senso che è veramente la star hollywoodiana per eccellenza, tra le più amate credo qui in Italia e anche dalla Mostra del Cinema di Venezia, dove viene ogni volta che può. Lui, sappiamo, Anna,
1: è molto affezionato a Venezia,
0: l'Italia, sì, anche gran parte dei suoi film da regista, perché lui non è solo attore ma anche regista, sono stati presentati qui alla Mostra del Cinema di Venezia. Anche qui andare magari a riscoprirlo forse con dei film così meno mainstream, meno conosciuti dal grande pubblico. A me lui particolarmente mi è sempre piaciuto quando ha lavorato con i fratelli Coen, quindi visto che questa è anche un po' l'estate dell'Odissea, che non c'entra niente con George Clooney, però mi viene da consigliare Fratello dove sei, dei fratelli Coen, dove appunto George Clooney è uno dei tre protagonisti, che è una rivisitazione dell'Odissea ambientata inizio Novecento in America, veramente molto molto divertente ed è una, appunto, secondo me, delle sue interpretazioni più irresistibili.
1: Poi, insomma, volendo, uno basta che scriva George Clooney e verrà fuori una lista,
0: diciamo,
1: intera
0: di
1: film. Bene, allora noi ti auguriamo un buon proseguimento, tante belle buone visioni e ci diamo appuntamento settimana prossima.
0: Assolutamente, sarò qui, appunto, ancora un qualche giorno per a livello di full immersion per guardare più film che potrò, poi ve li racconterò la prossima settimana.
1: Perfetto, grazie, a presto.
0: Ciao, a presto.

0: della settimana.
1: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

0: Radio Date, le uscite discografiche del fine settimana su Radio Capodistria.
1: E a partire da oggi solo novità discografiche, per quanto insomma tormentoni estivi vi racconteremo ancora, ci sarà ancora spazio, visto che quest'estate non ne vuol sentire di lasciarci. E allora, dicevo, solo novità discografiche, ce ne sono un bel po'. Noi partiamo con un'artista italiana, Malika Ayane, perché arriva oggi in radio Detto Tra Noi, il suo nuovo singolo. C'è da dire riguardo a Malika che 5 anni dopo il suo ultimo album lei è anche pronta a tornare con un nuovo progetto di inediti. Arriverà a breve, il 18 settembre, e si intitola Cicale. Però l'attesa finisce già oggi, perché appunto arriva questo nuovo singolo estratto, un brano nato a Parigi dall'incontro con Andrea Bonomi e Pacifico, senza scadenze e senza particolari obiettivi, semplicemente 3 sensibilità diverse che si incontrano e diventano musica. Una canzone che leggiamo al primo ascolto è bellissima, eh? Comunque leggiamo, ufficio stampa ci comunica, loro che sono precisini, elegante e malinconica, che parla di futuro, consapevolezza e di quella particolare lucidità che arriva con l'età adulta. Detto Tra Noi arriva dopo Una Possibilità e dopo Animali Notturni, il brano presentato all'ultimo Festival di Sanremo. E da novembre, perché l'estate, quando finisce per Malika, ha una nuova stagione, si riaccendono anche i riflettori dei teatri italiani con un nuovo tour. Non vediamo l'ora, ma intanto, Detto Tra Noi, ce l'ascoltiamo, questo nuovo singolo.

Detto tra noi, il nuovo singolo di Malika Ayane che anticipa l'album in uscita tra 2 settimane, il 18 settembre. Nuova musica anche per LP, Laura Pergolizzi, che torna con Don't Stop. Il nuovo singolo estratto da Room 12, il suo 8° album in studio. Un brano pop rock energico, malinconico allo stesso tempo, con chitarre trascinanti e battiti di mani che danno subito voglia di muovere. LP lo ha definito la mia versione di una canzone dance. Beh, di cosa parla Don't Stop? Parla di vita, di amore, di verità, ma con quella voglia di lasciarsi andare che è perfetta per il nuovo mondo di Room 12, giusto? All'inglese. C'è Max Vergan che dice: ma perché pronunciate in italiano quando i titoli sono in inglese? Beh, perché è più comodo e poi non si rischia di sbagliare, io soprattutto. Va bene, Room 12. E ancora, a proposito di LP, c'è da dire che lei continua con il suo tour All Is Not Lost, e a novembre arriverà anche nel Regno Unito, tra Londra e Manchester. E per festeggiare ancora i 10 anni di Lost on You, wow, ecco, ci sarà anche una speciale esecuzione integrale dell'album che ha fatto conoscere LP in tutto il mondo. Beh, ci fa piacere ritrovarla con questa novità discografica. Ce l'ascoltiamo? Max, forza e coraggio, Don't Stop.

oggi arriva anche J-Ax con Vita, Morte e Miracoli, il nuovo singolo, anche la title track del suo nuovo album in uscita anche questo oggi. Un titolo che dice già molto, beh, Vita, Morte e Miracoli, cosa può dire? Racconta la storia di J-Ax, tra successi, fama, cadute, momenti difficili e tutte le assurdità che la vita ci mette davanti, e lo fa a modo suo naturalmente, con tanta ironia, con tanto disincanto e un mix di rap e sonorità country. Ultimamente c'è molto country nella vita, almeno musicale, di J-Ax. Il messaggio? Non possiamo controllare tutto, il mondo è un grande caos, è come dargli torto, e forse l'unica cosa che possiamo fare è continuare a vivere, ridere e amare. Ad accompagnare l'uscita del singolo c'è anche il videoclip girato nelle campagne di Asti, tra campi e paesaggi rurali, che ci mostra un J-Ax in versione cowboy, a cavallo, che si alterna mostrando se stesso nelle diverse fasi della sua prestigiosa e lunga carriera. E allora cavalchiamo anche noi sull'onda di questa novità e ci ascoltiamo Vita, Morte, Miracoli di J-Ax.

Yeah, che bella sta canzone, mi mette simpatia, allegria, J-Ax. Sempre, allora, ancora musica italiana, oggi un bel poker, caliamo giù un bel poker d'assi, arriva Laura Pausini, anche per lei un nuovo singolo, nuovo per modo di dire, ma è un brano che già conosciamo perché si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è ed è stato pubblicato da RAF nel 1991. Adesso partire da oggi lo sentiremo in molte radio, quindi anche su Radio Capodiste, è stato reinterpretato da Laura in una nuova versione arrangiata da Paolo Carta, una canzone intensa, attuale, la conosciamo, no? Che parla di solitudine, amore, della necessità di sentirsi meno soli in un mondo sempre più segnato da odio e violenza. Il singolo è anche nella tracklist digitale di Io Canto e Due, l'album pubblicato lo scorso febbraio, ma c'è una bella notizia, chiedo scusa, che accompagna l'uscita di questo singolo, la presenza di Laura Pausini al Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza. Ecco, non salirà su un'automobile, non gareggerà, ma canterà, perché lei è stata scelta per aprire la domenica di gara, il 6 settembre. Quindi Monza avrà quest'anno una protagonista speciale, sarà lei la voce appunto scelta all'Autodromo Nazionale di Monza e questo evento rientra nell'iniziativa Formula 1 Grid Geeks Presented by American Express, un format nato nel 2025 per portare la musica nei minuti precedenti al via. Quindi dopo Austin e Miami il concerto arriva per la prima volta in Italia e Laura Pausini sarà la prima artista a salire sul palco o sulle strisce, quella della pole position, non sappiamo, del circuito Brianzolo. Per la cantante di Solarolo un debutto sicuramente particolare, lei ha raccontato di aver seguito molte gare da spettatrice senza essersi mai esibita durante un weekend di Formula 1. Bene, cara Laura, avrai questo onore, questa opportunità davvero molto ma molto speciale. Poi archiviata Monza, il 19 settembre l'aspetta un live alla Palma nelle Canarie prima del tour mondiale che partirà il 1 ottobre, toccherà parecchie località italiane, farà tappa nei palazzetti italiani, ovviamente le principali città italiane ma anche europee, dopo l'Europa sarà nel 2027 anche altri, saranno altri stadi italiani e quindi insomma per lei si prevede e per tutti noi un grande e importante fine anno e 2027 soprattutto. Ce l'ascoltiamo, piena di energia questa canzone, Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Io spero davvero che non siamo così soli.

Tanta energia, sembra gridarlo al mondo, quanta solitudine ci sia. Vabbè, Laura Pausini, questo bellissimo singolo che fa parte, dicevo, dell'album Io e Canto 2, e c'è anche un bellissimo videoclip che accompagna questa canzone. È stato girato a Toronto e vede Laura protagonista con un paio d'alie bianche, simbolo di speranza e di libertà. Prima davo uno sguardo alle date, vi dicevo che sarà in tour a partire da ottobre, poi fino alla fine dell'anno, poi riprenderà l'anno prossimo, girerà anche l'Europa. Ho visto che c'è tra le tappe anche Zagabria, 30 novembre 2027, quella più vicino a noi, insomma, quasi geograficamente. Se volete, ecco, sapete quando prenotare il biglietto, comprare il biglietto. Caro Max, abbiamo finito per oggi, non vedevi l'ora che me ne andassi, dai, che dicessi arrivederci, a risentirci quasi, no? Non vergognarti dei tuoi pensieri, nessuno dovrebbe vergognarsi di quello che pensa. Va bene, io vi lascio, spero di avervi tenuto buona compagnia, che questo mio rientro sia stato piacevole anche per voi, ecco, per me lo è stato, e quindi niente, vi lascio ancora una canzone a tutto quello che seguirà e vi do appuntamento alla prossima settimana, ricordandovi che comunque Calle degli Orti Grandi torna domani mattina alle 8 con Sergio Rebelli. Ciao a tutti e buon weekend. Ciao Max.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
3: Souvenir d'Italie.
0: La collezione di sola musica italiana.
3: Su Radio Capodistria.

cosa. Sono in troppi a parlare, troppi maestri, troppo di tutto. Una parola detta da tanti vale poco, niente. La città qui dorme, si è perduta nel freddo.

fuggire giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

speciale, oggi è un giorno perfetto per volare. Oggi è un giorno perfetto per non morire.

giorni, partenza e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi.

sogni, felicità e tormenti della tua verde età. Corri, non aspettare tardi, prendi ogni cosa e dimmi quello che poi vedrai.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas, ore 6.15, le notizie flash da Radio Capodistria, buongiorno. L'Unione Europea di Radiodiffusione, Reporter Senza Frontiere e la Federazione Europea dei Giornalisti hanno espresso forte preoccupazione per la riforma della radiotelevisione pubblica RTV Slovenia. Le organizzazioni denunciano il rischio di ingerenze politiche dovuto alla nomina governativa di quasi tutto il Consiglio di Sorveglianza e alla decadenza anticipata dei vertici in carica, misura già ritenuta lesiva dell'autonomia editoriale della Corte Costituzionale a luglio. Inoltre contestano l'ipotesi di abolire il canone radiotelevisivo senza un piano di finanziamento alternativo e sostenibile, oltre alla brevità dei tempi stabiliti per la consultazione pubblica, sollecitando il rispetto dei principi del regolamento europeo sulla libertà dei media. In un bilaterale descritto da entrambe le parti estremamente proficuo, il premier sloveno Janez Janša ha accolto a Brdo presso Kranj il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, impegnato in un tour nelle capitali per definire il bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034, il cui accordo definitivo dovrà essere siglato entro la fine dell'anno. Nel corso del vertice, focalizzato sulla quota di fondi destinata alla Slovenia, Janša ha indicato come prioritarie la difesa e la sicurezza alimentare, energetica e cibernetica. Il colloquio ha infine toccato il tema strategico dell'allargamento. Movimento Libertà, Socialdemocratici e Sinistra Levizza hanno contestato duramente la gestione della politica estera da parte del governo Janša, accusando il ministro degli esteri Tone Kaiser di scarsa trasparenza per non aver chiarito le ragioni del mancato sostegno sloveno alla dichiarazione UE contro gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Parallelamente, Movimento Libertà ha chiesto spiegazioni ufficiali al presidente della Camera Stevanovic per un recente colloquio avuto col presidente del Parlamento della Repubblica Serba di Bosnia Nenad Stevandic, contestando la validità della natura informale dell'incontro e ipotizzando una violazione dei regolamenti sulle relazioni internazionali. Copenaghen spinge per una svolta sulla gestione dei flussi migratori insieme a Olanda, Grecia, Germania e Austria. Cinque paesi UE puntano infatti a stringere accordi con stati extracomunitari per trasferire lì gli stranieri non aventi diritto di soggiorno. Il ministro dell'immigrazione danese Botsko ha annunciato l'intenzione di rendere operativi i primi trasferimenti verso una nazione partner entro la fine del 2027. L'iniziativa mira a superare gli attuali ostacoli nei procedimenti di espulsione, evitando che la permanenza irregolare rimanga priva di conseguenze. Sebbene non vi siano ancora conferme ufficiali sui territori coinvolti, diverse indiscrezioni indicano Uganda e Ruanda come i principali candidati a ospitare questi centri di accoglienza e transito. È tutto per il momento, il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7.15, più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati, un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Il traffico regolare al momento per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Parliamo della 4 Venezia-Trieste per anticipare che a partire dalle 21 di questa sera, sabato 5 settembre, fino alle 7 di domani mattina, domenica 6, resterà chiuso il tratto autostradale con i relativi accessi intermedi tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo che l'uscita obbligatoria è quella di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste e quella di San Donà di Piave per chi proviene da Venezia. Il traffico transitante sulla carreggiata sud della A28 Porto Gruaro Conegliano si potrà mettere in A4 unicamente verso Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di San Donà di Piave. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Ed è tutto per questo primo appuntamento, buon viaggio e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz, vediamo i titoli del nostro giornale del mattino che andrà in onda alle 7.15 ieri sera. Si è riunito il Consiglio della Comunità degli Italiani di Capodistria a seguire l'inaugurazione del Bar Circolo. Il Presidente del Consiglio europeo Costa ieri a Lubiana nell'ambito del tour nelle capitali per definire il bilancio UE. Un drone russo ha colpito la sede dell'SBU, il servizio di sicurezza ucraino a Kiev, almeno 7 i feriti. Pirano ha celebrato il primo anniversario del ritorno della pala di Carpaccio. Questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: una perturbazione si sta avvicinando da nord alle Alpi e nel pomeriggio influirà sulle condizioni meteo in Slovenia. Seguirà un'estensione dell'area di alta pressione. Venti da sud-est convogliono sulle nostre regioni aria più fredda. Previsioni: oggi soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità accentuata con possibilità di locali rovesci o temporali sulle regioni interne. Temperature massime da 26 a 33 gradi. Domani ancora bel tempo, in alcune zone soffierà vento dai quadranti orientali, da debole a moderata bora nel litorale. Lunedì e martedì sempre soleggiato e molto caldo. La viabilità al traffico è generalmente scorrevole. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Ieri sera si è riunito il Consiglio della Comunità degli Italiani di Capodistria a seguire l'inaugurazione del Bar Circolo. Il Presidente del Consiglio europeo Costa ieri a Lubiana nell'ambito del tour nelle capitali per definire il bilancio UE. Un drone russo ha colpito la sede dell'SBU, il servizio di sicurezza ucraino, a Kiev, almeno 7 i feriti. Iran ha celebrato il primo anniversario del ritorno della pala del Carpaccio. Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. L'Unione Europea di Radiodiffusione, Reporter Senza Frontiere e la Federazione Europea dei Giornalisti hanno espresso forte preoccupazione per la riforma della radiotelevisione pubblica slovena. Le organizzazioni denunciano il rischio di ingerenze politiche dovuto alla nomina governativa di quasi tutto il Consiglio di Sorveglianza e alla decadenza anticipata dei vertici in carica, misura già ritenuta lesiva dell'autonomia editoriale dalla Corte Costituzionale a luglio. Inoltre contestano l'ipotesi di abolire il canone radiotelevisivo senza un piano di finanziamento alternativo e sostenibile, oltre alla brevità dei tempi stabiliti per la consultazione pubblica, sollecitando il rispetto dei principi del regolamento europeo sulla libertà dei media. Veniamo a Capodistria. Ieri sera, tra un programma di lavoro ancora in cantiere, le prime idee per il prossimo anno, il Consiglio della Comunità degli Italiani, la Santorio Santorio, si è riunito per la seconda volta a seguire l'inaugurazione del Bar Circolo, una festa insieme a tutti i soci in un clima sereno e di convivialità. Sentiamo Barbara Costamagna.
2: Si è riunito per la seconda volta il Consiglio della Comunità degli Italiani Santorio Santorio di Capodistria, con all'ordine del giorno l'approvazione del programma di lavoro per il prossimo anno da consegnare al Comune entro lunedì. Le spese ricalcano sostanzialmente quelle dello scorso esercizio, con un aumento del 5%. Il totale sale a quasi 132.000 euro. Tra le proposte discusse torna l'idea di rilanciare il giornale della comunità. Prima però bisognerà capire che tipo di prodotto realizzare, come renderlo davvero interessante per i soci, anche puntando di più sui social, con contenuti dedicati alle attività della CIA e alla storia locale. Sul tavolo anche una richiesta di finanziamento all'Unione Italiana per acquistare un pianoforte verticale e digitalizzare il fondo Pizzarello. Il grosso del confronto è stato però rimandato a inizio ottobre, quando il Consiglio tornerà a riunirsi con un programma più articolato. Il presidente Mario Steffè ha invitato tutti i consiglieri a portare le proprie proposte. Intanto sono già nate due idee di gruppi di lavoro, uno per valorizzare i costumi tradizionali, l'altro per rivedere lo statuto della comunità. A chiudere la serata, un momento speciale, la festa di inaugurazione del Bar Circolo, che si è tenuta in forma conviviale e che ha visto la partecipazione di molti soci, felici di riavere a disposizione questo importante ritrovo, che si spera ritorni ad essere un punto di riferimento per tutti i capodistriani.
1: Sì. Secondo il Partito Democratico SDS, il ricorso dell'opposizione alla Corte Costituzionale contro la riforma delle elezioni locali rappresenta un diritto legittimo, ma non comprometterà lo svolgimento delle prossime votazioni. Come spiegato dal deputato Andrei Cosi, l'eventuale sospensione della legge non inciderà sulle amministrative di novembre. Le modifiche relative all'organizzazione delle circoscrizioni erano già state bloccate nei tempi dall'iniziativa referendaria, mentre l'esclusione dei cittadini di paesi terzi dal voto locale riguarda unicamente l'aggiornamento delle liste elettorali. Confidando nel via libera della Corte, l'SDS ribadisce che la Costituzione riserva il diritto di voto ai soli cittadini e difende la riforma contro gli attacchi del centrosinistra. In un bilaterale descritto da entrambe le parti estremamente proficuo, il premier Janez Janša ha accolto a bordo il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, impegnato in un tour nelle capitali per definire il bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034, il cui accordo definitivo dovrà essere siglato entro la fine dell'anno. Nel corso del vertice, focalizzato sulla quota di fondi destinata alla Slovenia, Janša ha indicato come prioritarie la difesa e la sicurezza alimentare, energetica e cibernetica. Il colloquio ha infine toccato il tema strategico dell'allargamento. Il servizio di Alessia Mitar.
3: Tracciare i prossimi passi per il futuro finanziario e politico dell'UE è stato l'obiettivo centrale dell'incontro tra Janša e Costa, giunto a metà del suo ciclo di consultazioni nelle capitali europee. Al centro del confronto figurano i negoziati per il quadro finanziario pluriennale dei prossimi 7 anni, un dibattito entrato ormai in una fase decisiva che richiede di armonizzare il volume complessivo del bilancio, i contributi nazionali e le nuove risorse proprie. A questo proposito, la base della trattativa di partenza fa riferimento alla proposta della Presidenza cipriota, che prospetta un tetto massimo di circa 1.950 miliardi di euro, leggermente inferiore alle stime iniziali della Commissione europea. Durante il vertice, Janša ha chiarito come gli obiettivi primari per la Slovenia risiedano nella sicurezza alimentare, energetica e cibernetica, oltre che nel rafforzamento della difesa. Il premier ha tuttavia evidenziato che la tutela della stabilità e dello sviluppo sostenibile dipende strettamente dal sostegno alla competitività, all'innovazione e alla trasformazione industriale, fattori indispensabili per generare il valore economico necessario e finanziare le altre politiche. Sulla stessa linea, Costa ha ribadito che la nuova impostazione finanziaria deve rispondere alle emergenze geopolitiche attuali, promuovendo la difesa e la resilienza, senza però smantellare i pilastri storici del blocco, quali la politica di coesione e la politica agricola comune. I colloqui si sono infine estesi al tema dell'allargamento e dell'autonomia strategica dell'Unione. Registrando i progressi concreti compiuti dai paesi candidati, come la stesura del trattato di adesione per il Montenegro e l'avanzamento del percorso per l'Albania, Costa ha espresso la propria gratitudine alla Slovenia per il costante supporto prestato non solo ai Balcani occidentali, ma anche a Ucraina e Moldavia. Integrare questi paesi attraverso un processo basato sul merito rappresenta, secondo i vertici europei, un investimento diretto per la sicurezza continentale. In quest'ottica, la convergenza tra le diverse posizioni nazionali rimane il requisito fondamentale per accelerare verso una maggiore indipendenza e garantire la compattezza dell'Unione di fronte alle sfide globali.
1: Il ministro dell'economia Angel Ogar, in visita in Serbia, ha incontrato esponenti del governo di Belgrado per rafforzare la cooperazione economica e lo scambio di buone pratiche nei settori del lavoro, dell'occupazione e dello sport. Al centro dei colloqui anche la partecipazione della Slovenia all'Expo 2027 di Belgrado, formalizzata con la firma dell'accordo ufficiale. L'Ogar ha visitato il cantiere dell'Expo e ha incontrato il primo ministro serbo Đuro Mazzut, evidenziando il valore strategico dell'evento per la cooperazione economica regionale e la visibilità internazionale della Slovenia. La visita si è conclusa presso la società slovena Collector Etra, a conferma della forte presenza imprenditoriale slovena in Serbia, dove operano oltre 1.200 aziende a capitale sloveno che occupano più di 15.000 lavoratori. La Croazia avvia un ampio programma di modernizzazione delle forze armate con nuovi investimenti destinati a rafforzare capacità di deterrenza, difesa aerea, intelligence e sistemi di precisione in linea con gli obiettivi della NATO. Il governo ha approvato l'acquisto di 18 lanciarazzi multipli per 544 milioni di euro destinati a sostituire i sistemi più datati, con consegne previste tra il 2026 e il 2029. Il piano Comprende inoltre l'aggiornamento dei caccia Rafale, il potenziamento delle comunicazioni di combattimento, l'acquisto di sistemi anticarro e la realizzazione di un nuovo hangar presso la base di Zemunik. Il ministro della difesa Ivan Anušić ha definito l'insieme degli interventi una modernizzazione storica, mentre il premier Andrei Plenković ha motivato le scelte con il deterioramento del quadro di sicurezza europeo e con le lezioni della guerra in Ucraina. Un drone russo ha colpito la sede dell'SBU, il servizio di sicurezza ucraino, a Kiev, almeno 7 i feriti. Lo ha riferito il presidente Zelensky, che ha promesso ritorsioni, mentre Mosca prosegue gli attacchi aerei sulla capitale ucraina per il 10° giorno consecutivo. L'SBU svolge un ruolo centrale nello sforzo bellico dell'Ucraina, conduce infatti operazioni ad alto impatto e attacchi in profondità nel territorio russo, con l'obiettivo di colpire l'apparato militare di Mosca e le sue infrastrutture energetiche.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Torniamo in regione. Il convento di San Francesco d'Assisi dei frati minori conventuali di Pirano ha organizzato, in occasione del primo anniversario del ritorno a Pirano della pala d'altare Madonna col bambino in trono e santi di Vittore Carpaccio, un evento giubilare e la presentazione dell'album dei ricordi dedicato appunto al suo ritorno a Pirano. Per l'occasione è stato presentato l'album che ripercorre la storia di questa preziosa opera d'arte. Sentiamo in merito Dionisi Botter.
4: È passato un anno dalla definitiva ricollocazione nella chiesa di San Francesco d'Assisi dei frati minori conventuali di Pirano della pala di Vittore Carpaccio raffigurante la Madonna in trono con il bambino e i santi. L'opera, trasferita a Padova nel 1940 per proteggerla dai rischi legati alla guerra, è tornata nella sua sede originaria dopo 35 anni. Per ricordare questo importante avvenimento, a un anno dal ritorno, è stato presentato un nuovo album dei ricordi che ripercorre la lunga storia della pala dal suo allontanamento fino al rientro a Pirano. L'album bilingue raccoglie la narrazione documentaria di padre Jan Schamper, diverse testimonianze, oltre 40 fotografie di Ubald Trnkozy. Un anno fa abbiamo parlato del viaggio di ritorno, oggi parliamo di cosa significa avere nuovamente qui a casa, lo ha sottolineato la vice sindaca del comune di Pirano, Manuela Roez, ricordando che secoli fa Carpaccio realizzò l'opera per la comunità di Pirano. La Madonna con il bambino in trono ha un luogo di nascita e quel luogo è Pirano, è parte del nostro patrimonio, in qualche modo anche della nostra anima, ha aggiunto Roez, sottolineando che il dipinto è una grande opera d'arte ovunque si trovi, ma che la sua missione può essere compiuta pienamente soltanto nella città per la quale è stata realizzata. Tra i protagonisti del lungo percorso che ha portato al ritorno della pala anche padre Igor Salmic, vicario generale dell'ordine dei frati minori conventuali, che insieme al guardiano del convento di Pirano, padre Jan Schamper, ha presentato il nuovo album.
5: Primo anniversario del ritorno di Carpaccio, una bella occasione per ringraziare per questo percorso fatto, ringraziando tante persone che hanno facilitato questa ricollocazione della pala d'altare, e soprattutto è bello oggi anche ricordare questo nuovo album che raccoglie un po' le memorie e le testimonianze di tante persone, quindi è un bel giorno, una bella testimonianza di come curare anche il passato che ci porta anche al futuro. Sì.
4: Un anniversario importante anche per la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Sentiamo ora la presidente Elena Burfon Bernetic.
6: A nome della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano esprimiamo grande soddisfazione per questa importante ricorrenza. Il ritorno della pala di Carpaccio rappresenta la restituzione alla nostra città di una parte preziosa della sua storia, della sua cultura e della sua identità, un patrimonio che abbiamo il dovere di custodire e tramandare alle future generazioni.
1: L'ottantesimo battesimo di Nettuno entra nel vivo a Pirano, dove il tradizionale appuntamento organizzato dal Ginnasio Istituto Elettrotecnico e Nautico celebra una ricorrenza particolarmente significativa. Oggi è in programma la sfilata di Nettuno e il tradizionale battesimo della nuova generazione di marinai. Sentiamo Beatrice Ziza.
7: Il dio del mare ha assunto il potere su Pirano, dando il via ai festeggiamenti per l'80esima edizione del tradizionale battesimo di Nettuno. In piazza Tartini è arrivato con il suo seguito di pirati che hanno issato la bandiera e preso simbolicamente il controllo della città. Si tratta di una tradizione scolastica che accompagna la storia del ginnasio, istituto elettrotecnico e nautico di Pirano, e che nel corso dei decenni è diventata una delle manifestazioni più longeve legate alla formazione marittima in Slovenia. L'80esima edizione assume un significato particolare anche grazie all'iscrizione del battesimo di Nettuno nel registro del patrimonio culturale immateriale della Repubblica di Slovenia, avvenuta nel mese di agosto. Un riconoscimento che valorizza una tradizione profondamente legata alla storia e all'identità della città, come ha sottolineato anche il vice sindaco di Pirano Robert Fachin, intervenuto alla cerimonia della presa del potere. Fachin ha ricordato come il battesimo di Nettuno racconti la storia di una città da sempre legata al mare e sia diventato parte della memoria, dell'identità e del patrimonio marittimo di Pirano. Rivolgendosi agli studenti, il vice sindaco ha sottolineato che stanno per diventare parte di una storia lunga 80 anni, un'esperienza che resterà negli anni come un ricordo legato ai compagni, alla scuola e alla città di Pirano. Con la tradizionale formula, il vice sindaco ha quindi consegnato simbolicamente la città a Nettuno. Vi consegno ufficialmente il potere sulla città di Pirano, ha dichiarato, concludendo con un augurio all'80esima edizione del battesimo, alla nuova generazione di marinai, a Pirano e al mare. Sabato pomeriggio il programma proseguirà con il corteo di Nettuno in partenza dall'Istituto di Elettrotecnica e Nautica di Porto Rose e diretto verso Pirano. La sfilata raggiungerà Piazza Tartini, dove si svolgeranno il giuramento a Nettuno e il tradizionale battesimo della nuova generazione di marinai.
1: Una breve di cronaca: Incom Aidusin, il maggior produttore sloveno di gelati, ha subito un incidente di sicurezza informatica che ha causato la temporanea sospensione della produzione per consentire le verifiche tecniche. L'azienda ha attivato i protocolli di sicurezza, avviato il ripristino dei sistemi col supporto di esperti interni ed esterni, senza rilevare al momento perdite o compromissioni di dati di dipendenti, clienti o partner. La polizia di Nova Gorizia ha confermato l'accaduto e ha avviato un'indagine preliminare per un possibile attacco informatico. Incom prevede il ritorno alla piena operatività all'inizio della prossima settimana.
0: Lo sport.
1: Ciclismo: Wout van Aert ha vinto la 13ª tappa della Vuelta, l'Almunecar Aloha, lunga 193 km. Il 31enne belga ha centrato la fuga decisiva e nella volata 2 ha avuto la meglio sul francese Valentin Paret-Pentré. Con questo successo van Aert ha ulteriormente rafforzato la maglia verde della classifica punti. La maglia rossa di leader resta invece sulle spalle dello spagnolo Enric Mas. Il 31enne spagnolo guida la generale con un minuto e 45 di vantaggio sullo sloveno Primož Roglič, mentre l'altro sloveno Jacopo Merzel è sesto a 4:59 dal capofila iberico. Al centro sportivo Bonifica di Capodistria è cominciata ieri la due giorni della quinta gara di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. Una cinquantina di concorrenti si sono confrontati per accedere alle finali previste oggi. Tra le otto finaliste della gara femminile ci saranno anche le slovene Janja Garnbret e la giovane Rosa Rekar. Siamo arrivati alle 7:32, concludiamo qui il giornale del mattino di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz, per la parte tecnica Elio Valentic. Grazie dell'ascolto, buona giornata.

avessi fra le braccia, sfiderei questo tempo, la minaccia del video.

col sole, piove col sole. Sei solo una bambina che soffre di vertigini. Io solo un pellegrino che compra solitudini. Quando tutto è perduto, commesso ogni errore, ti svegli e piove col sole, piove.

immagini rimbalzano, dissanguano il silenzio, dallo schermo si staccano come da un libro al vento. E quando sei sicuro

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati, una buona mattinata e un buon sabato a tutti voi che siete all'ascolto. Per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza, al momento non si registrano particolari disagi. Parliamo dunque in questo appuntamento della A57 tangenziale di Mestre. Segnaliamo che a partire dalle 21 di questa sera, sabato 5 settembre, fino alle 5:30 di domani mattina, domenica 6, resterà chiuso al traffico lo svincolo di uscita della Miranese verso Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo inoltre in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione. A più tardi. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: In questo primo fine settimana del mese di settembre vi auguro un buon sabato 5 del mese di settembre appunto. Questa è la nostra parte di mattinata che passiamo insieme qui a Calle degli Orti Grandi fino alle 10:30 per parlare di varie cose, per tenerci compagnia anche in questo caldo fine settimana. Qualcosa cambierà dalla settimana prossima, ci hanno detto, per cui speriamo ovviamente. Dite incrociate, ma intanto musica da ascoltare. Questa è Sienna Spyro e la sua mattina. Material Lover.

Cambia l'approccio dei giovani soprattutto alla patente di guida, alla possibilità di essere autonomi. Una volta si diceva, no? Significava essere così totalmente liberi, potersi spostare avendo una macchina ovviamente, però diciamo che impazienti, studiosi, lavoratori, persone magari con la gente con la testa sulle spalle, ma forse anche no, ognuno a modo suo ha trovato nella guida dell'automobile in effetti uno strumento per affermare la propria personalità. Questo è un sondaggio che è stato fatto in Italia e per intere generazioni è apparso come la patente abbia sublimato proprio l'idea di libertà dopo aver compiuto i 18 anni. Sembrava praticamente il passaggio per all'età adulta, no? Oggi invece le cose cambiano. I figli praticamente non vivono più lo stesso senso di inesorabilità che magari i loro genitori avevano e aspettavano con impazienza, no? Secondo un'indagine fatta in Italia, secondo Segugio.it, il numero di giovani interessati a conseguire la patente è in larga misura inferiore rispetto alla precedente generazione. Il 75% infatti di chi oggi ha più di 50 anni ha preso la patente al compimento del 18° anno di vita o giù di lì, ecco, mentre soltanto il 46% di chi ha meno di 25 anni adesso si è iscritto a scuola guida e ha ottenuto l'autorizzazione per mettersi al volante di un'auto. Insomma, dietro questi dati c'è in effetti una radicale modifica di comportamenti, delle abitudini sociali, se si parla poi delle grandi città soprattutto, e visto che qui appunto nelle grandi città intendo si sta facendo sempre più difficile guidare, no, non è semplice nel senso che è impegnativo, poco pratico, è meglio magari mezzi pubblici o magari se si vive o si deve raggiungere una zona poco coperta tale da mezzi pubblici, vale meglio forse noleggiare un monopattino o una bicicletta, si risparmia tempo e tanto denaro. Quindi per questo forse il numero di auto intestato infatti agli under 25 è sceso a 600.000 unità e non è mai stato così basso appunto in Italia. Quindi praticamente il discorso è questo: la somma da pagare per portarsela a casa, l'automobile, è già una bella cosa, poi è da mantenere ovviamente. Le assicurazioni, beh, per i giovani possono essere bel poccare, perché possono superare abbondantemente i 1.000 euro l'anno, no? Poi c'è manutenzione, c'è il carburante o elettricità, quello che c'è. E non sono spese scontate quando si lavora da poco o magari ancora peggio per chi sta studiando e non sempre ha un'entrata mensile fissa. Quindi l'automobile resta uno strumento di fondamentale importanza se non si vive in città, in aree dove i servizi pubblici non bastano, e qui guidare davvero è una necessità. Però diciamo che se si vive in una grande città molti hanno optato proprio per non averla, e appunto per questo c'è questa minore attrattiva anche da parte dei giovani, e quindi rimandano il fatto di conseguire la patente, non è più una cosa necessaria. Come cambiano i tempi in effetti. Io ricordo l'epoca in cui appunto ebbi la patente, non subito a 18 anni perché comunque avevo quella per il ciclomotore, e quindi motociclo, cioè per la Vespa praticamente era quella, quindi quella per la moto per la macchina l'ho un po' rimandata. Però per molti in effetti avere 18 anni significava automaticamente fare le pratiche per iscriversi a scuola guida, ma le cose sono cambiate tanto. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love qui su Radio Capodistria questa mattina. In questa mattinata, fra poco, daremo anche uno spazio informativo per chi vuole aggiornarsi appunto su ciò che è successo e succede in giro per il mondo, ecco, con le nostre notizie flash. Ma intanto c'è Fireflies e questa è una bella canzone di Martin Garrix assieme agli U2.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ben ritrovati da Alberto Cernaz, le notizie flash delle 8:30. Gli inviati speciali degli Stati Uniti Jared Kushner e Steve Witkoff saranno oggi a Mosca e domani a Kiev nell'ambito delle attività diplomatiche per fermare la guerra in Ucraina. Nel confermare la visita, il presidente ucraino Zelensky ha annunciato venerdì che nel fine settimana sarà in vigore una tregua. Kushner e Witkoff erano stati a Mosca a gennaio di quest'anno, mentre domani sarà la prima volta che incontreranno a Kiev i vertici ucraini. Gli sforzi diplomatici per fermare il conflitto, che sta andando avanti ormai da 4 anni e mezzo, hanno subito una battuta d'arresto da quando l'attenzione degli Stati Uniti si è concentrata al confronto armato con l'Iran. Intanto l'Unione Europea sta valutando nuove sanzioni contro la Russia, come contro la flotta ombra, le petroliere utilizzate da Mosca per aggirare le sanzioni internazionali o la riduzione di visti per i cittadini russi. Tra le misure si parla anche di un'accelerazione nell'erogazione degli aiuti da 90 miliardi di euro all'Ucraina. Per il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, la minaccia russa va oltre l'Ucraina e riguarda la sicurezza dell'intero continente. A Zagabria migliaia di persone confluiranno dalla Lika ma anche da altre parti della Croazia per protestare contro la devastazione ambientale a Gospic. A promuovere l'iniziativa il movimento civico Gospic è la nostra casa, dopo la scoperta dei depositi illegali di rifiuti tossici nel comune interessato. L'obiettivo è portare a livello nazionale le richieste di chi da mesi chiede chiarezza sulla gestione dei rifiuti, sulle responsabilità e sulle conseguenze per il territorio. Il corteo partirà alle 11 da piazza Re Tomislav per arrivare alla piazza centrale Bano Jelačić, dove a mezzogiorno verranno esposte le richieste. Profondo cordoglio a Isola per la morte di Giorgio Dudine, studioso, saggista e ricercatore storico della comunità italiana. Negli anni Dudine ha collaborato attivamente con le istituzioni culturali del territorio e soprattutto con la comunità degli italiani Dante Alighieri. Gran parte della sua attività di ricerca è stata condotta assieme alla consorte Amina, con cui ha condiviso un lungo percorso di vita e alla quale vanno anche le nostre condoglianze. I funerali di Giorgio Dudine si terranno martedì 8 settembre alle ore 11. C'è il cimitero di Isola. È tutto per il momento, prossima edizione delle notizie flash da Radio Capodistria tra un'ora.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: È stato inaugurato a Paularo il nuovo ponte sulla strada regionale Udine 23. Si tratta di uno dei 97 ponti classificati a pericolosità medio-alta sui quali l'EDR di Udine sta intervenendo per garantire la sicurezza delle infrastrutture. Molti lavori sono già stati conclusi e altri 10 interventi sono ancora in corso. L'intervento ha comportato un investimento complessivo di 1.790.000 euro, finanziato per 735.000 euro con risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR e per 1.055.000 euro con fondi della regione. I lavori affidati all'impresa ICOS SRL di Tolmezzo sono iniziati il 16 giugno 2025 e si sono conclusi l'11 maggio di quest'anno, nel rispetto dei tempi previsti. Il ponte è stato quindi riaperto a doppio senso di circolazione il 28 maggio, completate le verifiche tecniche.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

E questa era Amy Winehouse e la sua Back to Black. Parliamo proprio di lei perché per celebrare il 20° anniversario dell'uscita dell'album Back to Black, il 23 ottobre arriva una ristampa molto particolare, Deluxe, in una serie di formati anche molto speciali. Le nuove edizioni includeranno anche delle demo inedite, dei rari lati B, come si chiamavano una volta, e l'esibizione dal vivo al Paraté dei rari lati B, come si chiamavano una volta, e l'esibizione dal vivo al Paradiso di Amsterdam dell'8 febbraio.

disco Amy vinse ben 5 Grammy, registrazione dell'anno, canzone dell'anno, miglior album pop vocale, artista dell'anno e migliore interpretazione vocale pop femminile con Rehab in particolare. E a 20 anni di distanza Back to Black ha venduto oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo, quindi è una cosa veramente incredibile. Per questo anniversario, dicevo appunto, arriverà questa speciale edizione. Nei dettagli, triplo vinile trasparente, bella sta cosa, accompagnata poi da un'edizione in 3 CD che riunisce in un unico progetto definitivo il periodo di Back to Black. Poi c'è il cofanetto che comprende 4 demo inedite, i rari lati B di cui vi dicevo e i brani dell'edizione Deluxe. Un terzo disco che contiene la memorabile esibizione dal vivo al Paradiso di Amsterdam nel febbraio del 2007 e tra l'altro registrata durante il tour ma mai pubblicata prima integralmente né su vinile né poi in streaming. Queste edizioni quindi presentano anche una nuova copertina alternativa, immagine proveniente dagli archivi di Mark Ronson, testi anche manoscritti da Amy e fotografie mai viste prima scattate dai fotografi delle sessioni originali Misha Richter e Alex Lake. Includono inoltre delle note di copertina firmate appunto, come già vi accennavo, dallo stesso Mark Ronson e da Salam Remy. Quindi effettivamente sarà per gli appassionati, comunque sia, ce ne sono veramente ancora tanti, di Amy Winehouse, il 23 di ottobre sarà una data da segnare appunto per aggiudicarsi e accaparrarsi questo cofanetto deluxe o comunque questa raccolta di cose che riguardano il 20° anniversario dell'uscita dell'album Back to Black. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

Drive Safe da parte di Miles Smith e Neil Horan. A proposito di guidare con prudenza, fra poco arriveranno anche le notizie sulla viabilità nel nord-est italiano. Restate con noi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato, ancora una buona mattinata a tutti voi che siete all'ascolto sulla 57 tangenziale di Mestre. A causa del traffico sostenuto segnaliamo code sulla carreggiata verso Trieste, Fraterraglio e il bivio con la 27 Venezia-Belluno. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per ricordare agli ascoltatori che questa notte fra le 21 e le 5.30 resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano, questo per consentire lavori di manutenzione dei giunti stradali. Ricordiamo inoltre che il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. In chiusura ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. Ed è tutto per ora, grazie per l'attenzione, a più tardi, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

C'è un nuovo fenomeno, diciamo così, sociale, un nuovo comportamento che si sta delineando in moltissime persone in giro per il mondo, cioè quello di essere in coppia, ma di tenere qualcuno in panchina nel caso la relazione finisca. Si chiama cushioning ed è il comportamento del dating, praticamente questo, no? Che consiste appunto nel mantenere aperte alcune possibilità romantiche mentre già si è impegnati con un partner. Il termine richiama proprio un cuscino, cioè l'idea è quella di avere qualcosa che possa attutire la caduta in caso di rottura con l'altra storia. Secondo il portale Vice, che ha interpellato la dating coach April Davis, chi fa cushioning può mantenere rapporti ambigui, praticamente così si chiamerebbero, con ex, con amici o con nuove conoscenze, considerate però potenziali alternative. Può trattarsi di flirt, di messaggi frequenti o contatti mai realmente chiusi. A fare la differenza non è quindi il semplice fatto di parlare con altre persone, ma soprattutto l'intenzione di tenerle come piano B. E questo ovviamente è un altro aspetto, e mantenere segreta la cosa nei confronti del partner. Tra i comportamenti indicati dall'esperta ci sono chat nascoste, chat cancellate, contatti con un ex minimizzati, conversazioni flirtanti portate avanti con continuità. Un singolo episodio però non basta per parlare appunto di cushioning, bisogna considerare il contesto e soprattutto i confini che ogni coppia ha stabilito. Il cushioning, appunto questo fenomeno, può ricordare quello che una volta era definito il micro cheating, sempre utilizzando delle parole anglosassoni, però una caratteristica precisa, cioè l'obiettivo è conservare una possibile alternativa romantica da utilizzare se la relazione attuale dovesse finire. Ecco, le spalle coperte, no? Ecco. Secondo questa dating coach, alla base possono esserci insicurezza, paura di restare da soli. Anche le app di dating possono alimentare questa percezione che esista sempre qualcuno di migliore a pochi swipe di distanza, e questo proprio è la cosa caratteristica di queste piattaforme. Il paradosso è evidente, perché costruire una rete di sicurezza per proteggersi praticamente da una possibile rottura può rendere invece allo stesso tempo più difficile investire davvero nella relazione che si sta vivendo. È un fenomeno sociale, ormai diventato così, un po' caratterizzato proprio dalla presenza di queste app di dating, dove c'è questo mercato praticamente disponibile. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

Fever Dream da parte di Alex Warren in questa mattinata su Radio Capodistria, anche in questo sabato 5 del mese di settembre. Fra poco avremo anche lo spazio dedicato all'informazione flash, ma intanto ci sono One Republic e questa è Need Your Love.

Thing. Love Don't Cost a Thing da parte di Jennifer Lopez, che ogni tanto, vabbè, ha avuto dei problemi, ha avuto insomma delle delusioni per quel che riguarda la sua tournée. Vi ricordate, questo era un paio di anni fa, no? Ha venduto pochi biglietti, però poi si è risollevata. Amori che arrivano, amori che se ne vanno, ma lei se la canta e se la ride sempre, assolutamente. Adesso sono con noi Bob Sinclair e Keisha, questa è I Can't Wait.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ore 9.30, ancora notizie flash da Radio Capodistria. In Europa sono stati superati 1.000 casi confermati di infezione da virus del Nilo occidentale dall'inizio della stagione 2026. L'Italia guida nettamente la classifica continentale per numero di contagi e aree colpite, seguite da vicino dalla Grecia, da altri paesi come Romania, Spagna e Francia. L'80% dell'infezione è asintomatico, meno dell'1% sviluppa forme neurologiche gravi. Il virus del Nilo occidentale si trasmette all'uomo principalmente attraverso la puntura della zanzara comune del genere Culex, infettatasi dopo aver punto uccelli selvatici portatori del virus. Per evitare punture delle zanzare vettori si consiglia l'uso di repellenti cutanei, indossare abiti a maniche lunghe e l'installazione di zanzariere. 4 persone sono rimaste uccise e 5 ferite in un attacco russo a Kamiansk, nell'oblast di Dniepropetrovsk, nell'Ucraina centro-orientale. Lo riferiscono le autorità locali, precisando che è stato danneggiato un impianto industriale. Nel distretto di Nikopol, nella stessa regione amministrativa, colpiti con la città capoluogo anche i comuni minori di Marhanetska e Pokrovska, dove sarebbero stati riscontrati danni anche ad abitazioni private. Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di aggiornamenti. Così sul social schierarsi l'associazione fondata da Di Battista. Il post è stato poi condiviso anche sull'account dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato dal 28 agosto a Cuba dopo un persistente mal di testa e un serio malore. Il rientro in Italia era previsto oggi pomeriggio. Il primo fine settimana di settembre è ancora dominato dall'alta pressione subtropicale africana, ma già dall'inizio della prossima settimana l'ondulazione della corrente a getto polare porterà i primi segnali di cambiamento. Una saccatura, così secondo gli esperti, inizierà a stagliarsi a ovest delle Alpi per poi fare irruzione con un fronte freddo fra l'8 e il 9 settembre. I successivi affondi di aria fredda sfereranno un colpo decisivo all'estate 2006, portando nuove perturbazioni. È tutto per il momento, prossimo aggiornamento delle news fra un'ora.

L'estate porta sempre con sé insetti un po' così fastidiosi, invasivi, ma in particolare se andiamo a Singapore, da quelle parti c'è stata una vera e propria invasione di cicale, ecco, tant'è che è stata mobilitata una vera e propria task force contro questa invasione mai osservata prima nella città-stato, decine di migliaia di insetti, dalle ali arancioni, che sono di una specie precedentemente segnalata nelle Filippine, che però hanno invaso i quartieri residenziali provocando rumore, disagi notturni e continui impatti contro finestre e contro i passanti, perché volano a casaccio, no? Ecco, lo racconta il Wall Street Journal. Singapore conosceva finora 10 specie di cicale, ma quella protagonista dell'invasione si distingue per la tendenza a muoversi in sciami molto più numerosi. E quindi fanno anche un po' impressione, no? Non è ancora chiaro come sia arrivata sull'isola, ma tant'è che i residenti hanno raccontato di corridoi, pareti e pavimenti ricoperti da questi insetti. Durante il picco dell'invasione, alcuni genitori hanno riferito che il continuo rumore delle cicale contro le finestre impediva ai bambini di dormire, mentre diversi abitanti hanno cominciato a muoversi all'aperto proteggendosi con ombrelli e scialli perché queste volano a casaccio e ti finiscono addosso. Quindi il governo ha deciso addirittura di creare una task force composta da scienziati, da gruppi della comunità e rappresentanti dell'Agenzia Nazionale dei Parchi. Più di 500 alberi sono stati avvolti con dei fogli di plastica o di alluminio e alla base sono stati collocati dei tappeti di fibra di cocco o dei teloni nel tentativo di interrompere il processo di muta delle ninfe. Negli edifici residenziali pubblici sono state anche schermate alcune luci per verificare se gli insetti ne fossero o meno attratti. Operatori municipali hanno poi pattugliato i corridoi con reti, mentre sono state utilizzate delle trappole luminose composte da lampade, teli e contenitori con acqua saponata proprio per catturarle. Secondo le autorità locali, nell'arco della stagione sono state catturate complessivamente circa 22.000 cicale, una cosa. E in effetti a qualcosa è servito, perché i residenti hanno segnalato una riduzione del rumore e la situazione sembra essersi stabilizzata. Resta tuttavia ancora l'incognita su che cosa succederà il prossimo anno. Per la prossima stagione comunque le autorità stanno valutando l'impiego estremamente mirato, specificano ovviamente, di pesticidi e una potatura anticipata degli alberi per ridurre i possibili siti di deposizione delle uova, perché possono durare anche a lungo, per cui la covata può essere anche si può schiudere un bel po' più tardi, per cui bisogna fare un discorso proprio di prevenzione anche per gli anni successivi. È una cosa da, che ne so, da flagello, da piaga. È una cosa veramente che, cioè, sarebbe molto molto difficile per me da affrontare, perché ho una repulsione per questo tipo di insetti, cavallette, queste cose qua. Quindi figuriamoci queste cicale che, invasive all'estremo proprio, ti si attaccano addosso. Cioè, non ci possono nemmeno pensare. Penso molti di voi anche abbiano questa sensazione nei loro confronti. E vabbè, buona mattinata comunque sia qui su Radio Capodistria. Thank you.

Risk It All, e questa era la voce di Bruno Mars. Fra poco uno sguardo alla viabilità, ciò che accade sulle autostrade nel nord-est italiano, e poi la nostra ultima mezz'ora insieme. Ma adesso c'è anche Madame assieme a Marrakesh, questa è Volevo Capire.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona mattinata sulla 4 Brescia-Padova. Si registrano rallentamenti con code per lavori fra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano e code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in direzione Venezia. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4. Segnaliamo code per incidente e traffico intenso verso Trieste fra San Stino di Livenza e il bivio con la 28 Porto Guraro Conegliano. Inoltre, per traffico intenso si segnalano code in entrata allo svincolo di Latisana. Rallentamenti per traffico anche sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione del bivio con la 4 fra Udine Sud e il bivio con la 4. Infine sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda verso Trieste fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

Lancio importante da parte della NASA del nuovo telescopio spaziale. Si chiama Roman, lanciato domenica dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida, a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX. Ve la dico tutta, no? Il compito sarà quello di tentare di rispondere ad alcune delle domande ancora aperte più importanti dell'astronomia moderna. Natura dell'energia e della materia oscura nella formazione e nell'evoluzione delle prime galassie, passando poi anche per la ricerca di decine di migliaia di nuovi esopianeti al di fuori del Sistema Solare. Nei primi 3 mesi saranno attivati progressivamente, poi allineati e calibrati il telescopio e i suoi strumenti, e al termine di questa fase di commissioning, come si chiama, potranno iniziare quindi le osservazioni scientifiche vere e proprie. La missione primaria avrà una durata di 5 anni e l'obiettivo però di estenderla fino a 10. Ma la cosa, a parte l'aspetto tecnologico, la cosa interessante è che per la prima volta nella storia un telescopio porta il nome di una donna. Si tratta, appunto, si chiama Roman il telescopio, ma sarebbe praticamente soltanto una parte del nome, di quello di Nancy Grace Roman, la prima Chief of Astronomy della NASA e prima donna a ricoprire un ruolo dirigenziale nell'Agenzia Spaziale Americana. Il suo contributo fu fondamentale, possiamo ricordarlo, per lo sviluppo proprio dell'astronomia dallo spazio e soprattutto per ottenere l'approvazione di quello che sarebbe poi diventato il telescopio spaziale Hubble, famosissimo, tanto da essere proprio ricordata come la madre di Hubble. Quindi onore a lei e soprattutto bello, appunto, che una donna, meglio il nome di una donna, venga utilizzato stavolta per una missione di questo genere, per un telescopio spaziale. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Night con Forte qui su Radio Capodistria e musica italiana adesso anche con Salva Vinci, questa vabbè la canzone che conosciamo benissimo, che lui ha portato anche all'Eurovision Song Contest, questa è Per Sempre Sì.

0: Debussy.
1: Beh, di successo ne ha avuto il ragazzotto, diciamo ragazzotto, insomma ha avuto una carriera un po' particolare, ultimamente si è fatto ben conoscere dopo anche varie partecipazioni, adesso anche con quest'ultima vittoria. Va bene, noi siamo quasi in chiusura di questo nostro appuntamento per questo sabato, vi auguro quindi un buon fine settimana, passatelo nel miglior modo possibile, ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre e come di consueto dalle 8 alle 10.30. Ma intanto per chiudere c'è anche Taylor Swift e la sua Elizabeth Taylor.

0: sposa mai, mai.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Sono le ore 10.30, il Ministero dell'Agricoltura ha avviato l'iter per la stesura di una nuova legge sulla veterinaria mirata a riorganizzare la professione e a garantire un'assistenza urgente ed efficiente su tutto il territorio sloveno. L'iniziativa ministeriale prevede consultazioni con esperti del settore fino a fine anno per definire le nuove regole e la pubblicazione entro settembre di un bando per finanziare la reperibilità veterinaria fuori dall'orario ordinario. A seguito di questa mossa del governo, Resnica Verità ha ritirato la propria proposta di riforma, scegliendo di collaborare alla stesura del testo unico anziché procedere autonomamente, anche alla luce dei recenti cambi normativi che hanno sollevato le cliniche private dall'obbligo del servizio di 24 ore. Quest'anno la Settimana Europea della Mobilità, in programma dal 16 al 22 settembre, si concentra su soluzioni di trasporto inclusive adatte a ogni fascia d'età. Per il 25esimo anno consecutivo, oltre 100 comuni sloveni testeranno alternative pratiche all'uso dell'auto, promuovendo il trasporto pubblico, le infrastrutture ciclopedonali, i servizi a chiamata per le persone con disabilità e le iniziative di mobilità condivisa. La Corea del Nord ha ordinato un'ampia ricostruzione delle difese lungo il confine settentrionale con la Cina. Con il ripristino dei campi minati e la riconferma della politica di apertura del fuoco contro chi tenta di attraversarlo senza autorizzazione, lo riporta il quotidiano sudcoreano Daily NK. Secondo la fonte, la direttiva è arrivata dal Partito del Lavoro coreano lo scorso 10 agosto e include l'ordine delle guardie di confine di ricostruire lo sbarramento dalle fondamenta lungo l'intera linea di confine settentrionale. In vista delle elezioni di domani in Sassonia-Anhalt, che prospettano una netta vittoria dell'estrema destra di Alternativa per la Germania, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha richiamato alla difesa della democrazia e dello Stato di diritto. Pur senza citare direttamente il partito, il capo dello Stato ha ribadito che il futuro non si costruisce sull'odio, sul nazionalismo e sulla rabbia, ricordando che chi tutela le istituzioni democratiche rappresenta ancora la maggioranza del paese. La AfD, accreditata dai sondaggi tra il 41 e il 43%, propone l'espulsione dei migranti irregolari, l'uscita dalla TV pubblica regionale e lo stop agli aiuti all'Ucraina, oltre alla revoca delle sanzioni per la Russia. È tutto per questa edizione di Notizia Flash. Vi ricordo che il nostro GR centrale andrà in onda come sempre alle 12.30.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per incidente si viaggia in coda verso Milano fra Padova Ovest e Grisignano nella stessa direzione. Per lavori segnaliamo rallentamenti con code fra Somma Campagna e Sirmione. Invece il traffico è intenso a provocare code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda verso Venezia e allo svincolo di Somma Campagna in direzione Milano. Si viaggia rallentati inoltre sul tratto di A4 di competenza CAV verso Trieste tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e il bivio con la tangenziale di Mestre. Ci spostiamo sulla Venezia-Trieste. Il traffico intenso provoca code verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lisert e in immissione in A23 in direzione Tarvisio. Si viaggia inoltre in coda in ingresso allo svincolo di Latisana e di San Stino di Livenza. Rallentamenti sono segnalati anche sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra Udine Sud e il bivio con la 4 in direzione di quest'ultimo e sulla A28 Portogruaro-Conegliano in uscita Portogruaro verso la 4. Infine ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Infoviaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.
3: Buongiorno, benvenuti, un saluto da parte di Barbara Urizzi e ben ritrovati a Radio Vagando in pillole, questo spazio che trovate in onda ogni sabato durante l'estate. Oggi vi riproponiamo un'intervista a Cesidio Pandolfi, che è una guida della Compagnia dei Cammini, e lui ci racconta un viaggio che ha fatto nel Sahara con gli altri compagni, con le altre guide della Compagnia dei Cammini. Un viaggio tra dune, culture nomadi, carovane. Vediamo un po' che cosa ci ha raccontato.
4: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno. Allora, sei rientrato da poco, ecco. E senti, io vorrei ricordare appunto, la compagnia ha scelto il Marocco come luogo dell'incontro annuale delle guide. Ecco, come mai avete scelto proprio il deserto? Ecco, che tipo di energia cercavate come gruppo?
4: Ma guarda, dopo tanti anni ci siamo visti in varie zone d'Italia facendo questo incontro annuale che noi facciamo con le guide di compagnia e lo staff tutto, ci troviamo ogni anno nel mese di novembre e scegliamo una settimana, e quindi l'anno scorso venne fuori che per gioco vediamoci in Marocco, e la cosa invece è diventata vera. Concretizzata grazie soprattutto all'impegno che ci hanno messo Marina e Said, che sono le due persone che hanno organizzato insieme allo staff di compagnia questo evento, ma loro si sono impegnati in prima persona e quindi hanno reso tutto possibile, perché muovere quasi 30 persone che partono dall'Italia,
3: da zone diverse.
4: Da zone diverse d'Italia, concentrarci con i voli nelle varie località, qualcuno come Stefano è partito dalla Francia, Nico è partito dalla Spagna e così via, quindi è stato un lavoro, uno sforzo notevole per poi vederci tutti in Marocco, insomma.
3: Senti, io la prima cosa che ho pensato, e penso quando vivi, penso, ecco, voi come guide, io ne conosco tante della Compagnia dei Cammini, siete tutti leader, siete tutti dei bei personaggi tra l'altro, ecco, e appunto è tu che sei guida, questa volta però invece eri un viandante, ecco, com'è stato ritrovarti dall'altra parte con una guida appunto che vi conduceva, che è comunque una guida della Compagnia dei Cammini, però insomma non avevi il ruolo da guida, e soprattutto siete stati bravi, vi siete comportati bene. la guida può parlare bene di voi?
4: Allora guarda, secondo me no. Che siamo indisciplinati.
3: Okay. Anche Gianotti, quindi... scusa.
4: Ma no, non lo posso dire perché no. Okay. Allora, no, siamo stati tutti bene, c'è stato un bel clima tra di noi, ormai ci conosciamo un po' di anni, poi ci sono le guide nuove. Allora, molto interessante il fatto di stare dall'altra parte, no? Perché appunto, come dicevi tu, siamo tutte prime donne, insomma, no? Quindi questo aspetto di vedere con un'angolazione diversa quello che potenzialmente i clienti e i camminatori che vengono con noi vedono o percepiscono di noi, insomma, è stato molto interessante questo esperimento di poterlo fare al contrario anche, no?
3: Ecco, ma allora, prima di chiederti del viaggio di per sé, ti vorrei chiedere una mia curiosità. Come ci si orienta a camminare nel deserto? Quando vedi dune, sabbia, ecco, non ci sono, no, dei sentieri tracciati con l'indicazione Marrakesh o come funziona?
4: Ma guarda, diciamo che l'orientamento è stato molto un esercizio che abbiamo fatto durante questo camminare in mezzo al deserto, e prendere dei punti di riferimento rispetto a quello che noi siamo abituati a fare, comunque dei riferimenti diversi, la duna, quell'albero molto sporadico che sembrano vicinissimi ma le prospettive cambiano, e quindi ci siamo messi veramente in gioco. E non ci sono sentieri, però la capacità di queste persone che vivono nel deserto, appunto, Said, no? O gli altri ragazzi che erano nel campo, hanno questa grandissima capacità di orientarsi in mezzo al deserto.
3: Ma
4: dove tu non vedi il sentiero, dove tu non vedi la direzione, loro la vedono, insomma, no? E cosa bella è che si vedeva che c'era indicazione Timbuktu 52 giorni di cammino, ecco, in mezzo al deserto. Ma lì non è che ti perdi, il problema è che devi trovare l'acqua.
3: Ah sì,
4: perché
3: certo,
4: facendo un viaggio, appunto, non riguardava noi, ma chi fa questo viaggio all'interno di un deserto, è chiaro che deve avere dei riferimenti soprattutto legati a questo, che è il bene principale, che è questo dell'acqua, insomma, no?
3: Ma il vostro viaggio è sempre stato itinerante? Cioè siete partiti da un punto e dovevate arrivare in un punto che segnava il termine del cammino?
4: No, questo no, noi siamo stati, abbiamo avuto questo campo nel deserto, poi ci muovevamo la mattina o il pomeriggio a secondo delle nostre attività, delle riunioni che facevamo, perché noi abbiamo anche questo incontro annuale tra di noi, insomma, dove
3: dovete pianificare, confrontarvi, certo.
4: Ci confrontiamo, e quindi abbiamo parlato molto di questo, di quello che deve essere la compagnia in futuro, insomma, no? Quindi questo è stato uno dei temi che abbiamo dibattuto, che abbiamo tirato fuori, insomma, e poi si facevano queste uscite. Il campo era fisso, però ci muovevamo in varie direzioni.
3: Ecco, tra l'altro la carovana impone un ritmo che è un po' diverso, no? Forse da quello del cammino, forse più lento, più naturale, ecco. E che cosa succede quando, come dire, si cammina nel deserto per tanti giorni? Hai visto, come dire, dei cambiamenti nel gruppo dal primo giorno all'ultimo, o forse in te stesso?
4: Allora, guarda, è molto, molto interessante, molto bello il fatto di adeguarsi, di stare nel luogo, insomma, no? Di mettersi in sintonia con questo luogo, quindi pian piano di spogliarsi di quelle che sono le tue abitudini e così via. Considera anche, per esempio, il fatto che condividi la tenda con altre persone, abbiamo condiviso in 4-5 le tende, e poi anche il resto, ma soprattutto scegliersi il tuo luogo dove andare in bagno, no? Per capire qual è la tua duna.
3: Certo, no? Altre abitudini.
4: Altre abitudini, quindi degli accorgimenti importanti. E l'importanza dell'acqua, io ribadisco questa cosa, nel senso che, per esempio, quando cammini nel deserto non hai questa sensazione di che ti stai disidratando, no? Quindi vedere le persone del luogo, i Sahrawi in questo caso, Said e anche altri, andare tutti vestiti mentre noi col caldo intentiamo a spogliarci, e in questo modo tu perdi e disperdi tutto, no? E quindi c'è bisogno di più acqua. No? E allora impari delle cose, delle piccole cose che ti permettono di stare bene in un territorio come questo.
3: Ma voi vi siete portati l'acqua oppure avete trovato quella che viene chiamata l'oasi nel deserto?
4: Ma l'immaginare è quello di trovare l'oasi, no? Sì. Che lì c'è l'acqua, no? Levamo le nostre borracce, facciamo rifornimento e pian piano riesci a capire, sperimentando con te stesso, quello che c'è il tuo fabbisogno, quali sono le tue esigenze e così via. Quindi pian piano ognuno di noi si è modellato, ha cercato di capire qual era il suo stato migliore in quel momento, affrontando queste temperature, per esempio camminare su luoghi dove non ci sono i sentieri, quindi passare sulla duna. All'inizio sembravamo tutti dei bambini che vogliamo salire sulle dune per poi scendere velocemente, insomma, no? Quella sensazione come quando qualcuno non ha mai visto la neve, io questo pensiero ho avuto, no?
3: Sì, ci sta.
4: Siamo sulla neve, buttiamoci giù. Era questo il desiderio. Poi pian piano cominci a capire che devi anche in qualche modo rallentare, devi come dire, ascoltare il tuo corpo, perché in quel momento ti sta dicendo che sei in una situazione che non sei abituato, insomma, e quindi pian piano ti metti in quella ottica di adeguarti al luogo e non viceversa.
3: E le temperature quali erano quelle appunto durante il mese di novembre nel Sahara?
4: Allora Marina diceva insolito come caldo, perché faceva caldo, e comunque faceva molto caldo, e poi pensa a me che appunto io vivo in montagna e arrivo in un posto dove fa caldo, quindi io
3: certo,
4: vado subito in difficoltà. Però la sera la famosa escursione termica.
3: Ah, quindi, beh, certo, nel deserto.
4: Ti metti a dormire e prima ti copri un po' col sacco a pelo, poi ti copri con l'altra copertina e così via. Quindi c'è questa bellissima escursione che ti fa variare molto i gradi rispetto al giorno, e la mattina presto, che è il momento più freddo, insomma, penso che eravamo andati sui 8-9 gradi, 10, ma anche qualcosina in meno rispetto alle temperature di durante il giorno, ecco.
3: Allora io comunque dando un po' un'occhiata anche al sito della Compagnia dei Cammini, che è cammini.eu, ho visto che comunque questo viaggio è uno dei viaggi che ci sono nel catalogo della Compagnia dei della Compagnia dei Cammini, ecco. Allora, è così, mi sono presa un po' di appunti di posti e di esperienze che avvengono all'interno di questo cammino, e ad esempio c'è il Giardino della Dra, che praticamente mostra vita e coltivazione in mezzo al deserto, ecco, e so che voi immagino l'abbiate incontrato, ecco, e per cui com'è questo giardino?
4: Guarda, noi siamo passati per andare verso la porta del deserto a Mamid, quindi non abbiamo visto, passando col pulmino, insomma, dove comunque c'è il viaggio di Capodanno per la Valle del Dra, e quindi è insolito vedere questo paesaggio brullo e poi tutta la valle piena di vegetazione che è molto particolare. Noi però non abbiamo camminato in questo luogo in questo momento, perché noi siamo stati fermi nel deserto e poi siamo andati a casa di Said, dove c'è appunto sempre la porta del deserto, questo piccolo villaggio, insomma.
3: C'è una battuta, una scena divertente nata durante il cammino con il vostro staff di guide e di leader, e come dicevi te, un po' di prime donne?
4: Bello molto, ci sono stati tantissimi momenti, per esempio uno molto emozionante dal punto di vista dell'emozione è stato quando i ragazzi con Said hanno fatto questo pane cotto nella sabbia, no? E quindi vedi crescere, tu immagina col fuoco acceso fuori la sera dopo cena, e poi loro hanno impastato questo pane e tu da sotto la sabbia vedi crescere questa pagnotta, che è stata una emozione pazzesca, no? Unica, no? Vedere questa cosa che prendeva forma da sotto la sabbia, è come se stesse uscendo qualcosa.
3: Ma era quello che potrebbe assomigliare, non lo so, a un pane arabo?
4: a una pagnotta nostra.
3: Diciamo, a una pagnotta quella... nostra, ok. Nostra. Senti, gli incontri con le culture nomadi, berbere, del Sahara.
4: Abbiamo fatti degli incontri con questa ragazza che ci ha spiegato un po' quello che lei stava facendo con questa scuola per adulti, ci ha raccontato questa bellissima esperienza, e lei, una ragazza di 27 anni, che ci ha raccontato questo suo appunto progetto per le persone adulte in questi villaggi. E lei ci ha detto una frase molto bella, dicendoci proprio: le donne sono tutte uguali, a una domanda fatta da uno di noi, rispondendo a questo, dicendo: le donne sono tutte uguali, ma c'è chi c'ha tanto e chi non c'ha niente. E questa cosa a noi ci ha praticamente lasciato con questa riflessione importante, insomma, no? Perché è sempre la nostra visione delle cose, e tu vedi invece lì che qualcosa è diverso, insomma, no? Quello che hai per scontato. Sono altri episodi molto belli, anche questo racconto di Said su una loro passeggiata di qualche giorno, dove avevano calcolato male l'approvvigionamento di acqua, per questo prima dicevo questo, con questo tuo amico lì che era nel campo, raccontavano questa cosa, Said rideva mentre raccontava questa cosa, la cosa che era venuta fuori perché stavano praticamente quasi morendo, dice, mi fa l'altro, perché ridi raccontando questo? Perché almeno se moriamo ci trovano che siamo morti ridendo. Non voglio che ci trovino.
3: Voglio che la morte ci trovi che ridiamo.
4: Esatto, ridiamo.
3: Esatto. Beh, insomma, immagino è stata veramente un'avventura di quelle che ti aprono molto la mente, no? Uscire da cammini italiani, europei, e fare un'esperienza e camminare sulla sabbia, camminare nel deserto. Allora, senti Gesidio, io rimando al sito ancora della Compagnia dei Cammini, che è cammini.eu. Ti ringrazio per aver condiviso con noi questa tua esperienza. Tra l'altro ci avete dato spunto per mettere un pezzo di Bombino, per cui insomma questo compositore chitarrista Tuareg. Grazie per essere stato assieme a noi e salutaci la compagnia.
4: Grazie, grazie sempre per l'ospitalità e un caro saluto a tutti. Ciao.
3: Ciao, un saluto a Cesidio Pandolfi, guida della Compagnia dei Cammini, e ci salutiamo proprio così, andando un po' verso queste atmosfere. Dicevamo, Bombino è noto per questo suo stile che viene definito un po' desert rock, perché ha un blues che comunque è molto influenzato anche quelle che sono le sue origini, da quella che poi è la lingua, ed è uno dei massimi esponenti, dicevamo, del genere rock del deserto, così come viene definito.

0: musica di Bombino qui su Radio Capodistria in questa puntata di Radio Vagando in Pillole. E adesso sentiamo il collega di Cosmo Italiano, che era l'ex Radio Colonia. Mi sto riferendo a Tommaso Pedicini, collega della comunità radiotelevisiva italofona, che ci racconta un podcast molto interessante sugli italiani che oggi, al giorno d'oggi, arrivano in Germania e provando a smontare anche alcuni miti, come quello ad esempio dei cervelli in fuga. Vediamo un po' che cosa ci ha raccontato.
1: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
0: Allora, come va da quelle parti? So che, come dire, tra un po' ritornerai in Italia, credo, per le vacanze.
1: Esatto, non vedo l'ora di tornare, chiaramente portandomi dietro la famiglia tedesca o italo-tedesca.
0: E noi oggi vorremmo chiederti, intanto commentare il bel podcast che avete pubblicato alcune settimane fa, dove voi avete preso spunto da quello che è il rapporto italiani nel mondo, appunto il rapporto del 2025, per fare un pochino anche l'identikit di chi oggi arriva in Germania dall'Italia, e tra l'altro sfatando il mito dei cervelli in fuga. Questa diciamo è stata forse anche la prima informazione che ho letto, che così un pochino mi ha fatto riflettere. Ecco, però innanzitutto ti chiedo, com'è nato questo lavoro? Da dove avete attinto in modo particolare? Immagino appunto dal rapporto italiano italiani nel mondo.
1: Allora sì, sicuramente, perché questo è un rapporto che c'è da più di 20 anni, della Fondazione Migrantes, che fa riferimento alla comunità cattolica italiana dei vescovi. E loro praticamente danno uno sguardo a quella che è l'immigrazione italiana in tutto il mondo, lo fanno ogni anno con un rapporto con focus diversi, spesso la Germania, chiaramente ospitando una delle comunità italiane più grandi nel mondo,
0: certo,
1: è oggetto di più approfondimenti. Noi però poi l'abbiamo fatto anche perché questo è un anno molto importante per gli italiani in Germania. Saranno 70 anni dell'inizio della vita italiana in Germania, perché il 20 dicembre del 55 vennero firmati dai due governi, quello di Bonn e quello di Roma, gli accordi per lo scambio di manodopera, quindi l'inizio di quell'epoca che viene chiamata qui in Germania dei Gastarbeiter, cioè dei lavoratori ospiti. I primi furono proprio italiani ed iniziano ad arrivare dopo di allora. Quindi noi, come redazione, guardiamo sicuramente per il rapporto, andiamo un po' a vedere quelli che sono i numeri, le tendenze, ma lo facciamo anche perché per noi, per la nostra comunità italiana in Germania, che è cresciuta molto anche negli ultimi anni, e ormai siamo veramente alla quarta generazione, in parte, è un anniversario molto importante che abbiamo cercato poi di fermare anche in modo diverso, con video, con podcast e così via. Quindi sono almeno due i motivi che ci hanno portato a fare il podcast di cui parli.
0: Ecco, io tra l'altro poi vorrei ricordare che c'è anche un bellissimo podcast che racconta la storia della vostra emittente e tratta ovviamente questi argomenti, che lo troviamo all'interno della serie Radio Miniature, appunto su Rai Play. Ecco, però quello che ti vorrei chiedere innanzitutto, ecco, qual è l'aspetto più sorprendente che avete scoperto nel documentare questi flussi migratori, che ovviamente, insomma, quelli degli ultimi 20 anni sono indubbiamente differenti da quelli iniziati appunto 70 anni fa.
1: Ma due sono particolarmente interessanti come aspetti. Questi riguardano non solo l'immigrazione verso la Germania, ma diciamo un pochino tutta l'immigrazione verso i paesi europei. Ed è innanzitutto il dato che mi ha colpito in assoluto è stato il fatto che tutte le persone che sono immigrate dall'Italia verso soprattutto, come dicevo, i paesi europei negli ultimi 20 anni, una persona su 5 è un nuovo italiano, cioè erano persone arrivate in Italia magari anche da più tempo, da decenni, addirittura anche da più generazioni, che avevano la cittadinanza italiana e che in pratica dopo la tappa migratoria in Italia hanno deciso di andare anche in altri paesi, questo per una serie di motivi dovuti anche appunto al mercato del lavoro, alla crisi economica in Italia. Questo, diciamo, è il primo elemento che mi ha colpito, perché non pensavo che fossero così tanti. Proprio il dato riferito all'ultimo anno parla di una persona su cinque come italiano, come dire, acquisito, che è stato in Italia ma che in realtà ha origini in un altro paese ancora, in un paese terzo. L'altro dato che colpisce e con cui sono completamente d'accordo, però appunto avevo bisogno anch'io di leggerlo per capirla questa cosa, cioè non si parla più nel rapporto tanto di fenomeni, di flussi migratori, ma si parla di mobilità. Essendo l'emigrazione è molto spesso un'emigrazione che viene fatta dall'Italia, da persone giovani, soprattutto tra i 18 e i 34 anni. Si va 2 anni magari in Germania, poi si passa in Belgio, poi si ritorna in Italia per una fase, poi si riparte, e al tempo stesso per le persone che arrivano in Germania, dalla Germania ce ne sono sia di tedeschi ma anche di italiani o di altre nazionalità che partono, tornano negli altri paesi, si spostano, quindi siamo di fronte soprattutto a un mercato del lavoro che proprio basa sulla circolazione e sulla mobilità il proprio essere, quindi c'è, diciamo, molto meno rispetto ai decenni passati un'emigrazione che poi porta a una stanzialità. Ma meno.
0: Certo, appunto, infatti hai detto mobilità e hai descritto perfettamente la situazione. Ecco, io volevo un attimo contestualizzare. Allora, la meta preferita, diciamo, continua a essere ovviamente l'Europa, degli italiani che decidono di lasciare l'Italia, con la Germania seconda, cioè seconda soltanto alla Gran Bretagna. I connazionali sono cresciuti a 250.000 unità. Ecco, questi sono i dati che ho letto. Ecco, visto che la Germania
1: 250.000,
0: appunto,
1: scusa, questo precisiamo, 250.000 sì, in più negli ultimi 20
0: negli
1: anni,
0: ultimi
1: però
0: 20 anni. Detto,
1: la comunità italiana in Germania conta oltre 900.000 persone ufficialmente, per cui comunque è una comunità veramente molto grande.
0: Ecco, comunque la Germania rimane tra le mete preferite. Ecco, questo è dovuto alla sua economia, diciamo, solida, perlomeno lo è sempre stata, ecco, diciamo, non so, la facilità di trovare lavoro. Ecco, secondo te che cosa rende così attrattivo questo paese rispetto ad altre destinazioni come Regno Unito o la Svizzera?
1: Proprio facendo il confronto con questi altri due paesi, che sono altri due paesi dove vi sono grandissimi flussi di italiani e anche da altri paesi, c'è il fatto che innanzitutto per gli europei la Gran Bretagna è diventata un posto un pochino più difficile dove emigrare, dove andare a lavorare per la loro uscita appunto dall'Unione Europea. La Svizzera è sicuramente un posto importante, che però anche non fa parte dell'Unione Europea, anche se si trova al centro dell'Europa, e però la differenza con la Germania è che fondamentalmente è anche un paese piccolo, cioè che può accogliere ma un numero alla fine anche limitato di decine di migliaia di persone, ma non ha una capacità attrattiva infinita. Questo porta al fatto che un paese come la Germania, nonostante si trovi in crisi economica, ormai si parla di recessione da più di 2 anni per una serie di motivi legati al contesto internazionale, la crisi energetica e via dicendo, comunque rimane un paese dove ancora si può lavorare bene, anche se comunque, insomma, tutti i dati, tutti gli indicatori parlano di crisi anche qui. Però, come dire, è una crisi che mette in discussione un sistema che funzionava molto bene, quindi, come dire, una crisi si parte da livelli anche di, diciamo, sociali, di prestazioni sociali, anche in caso di disoccupazione, che sono molto importanti rispetto ad altri paesi, anche rispetto all'Italia. Quindi, nonostante la crisi, rimane una meta prediletta. Se sarà così anche nei prossimi anni, questo è tutto da vedere.
0: Comunque il rapporto evidenzia che un terzo degli italiani che arrivano in Germania sono laureati. Un pochino viene sfatato, no, il mito dei cervelli in fuga, sono insomma laureati, ecco, diciamo, però molti lavorano anche in settori che sono diversi da quello per cui loro hanno studiato. Ecco, come mai c'è questa discrepanza? Soprattutto quali sono, diciamo, i settori dove trovano maggiormente impiego?
1: Il discorso di sfatare il mito dei cervelli in fuga, o quantomeno di soli cervelli in fuga, sì, è anche una cosa giusta e meritoria fatta da quest'ultimo rapporto sugli italiani nel mondo, perché, cioè, è vero che sono una componente importante, però come dicevi tu, gli altri due terzi chi emigra è fatto da persone che hanno titoli di studio, diciamo, medi o medi superiori, per cui non è solo fuga dei cervelli. Tra anche le persone laureate e qualificate, però chi non trova lavoro, diciamo, in ambito universitario di ricerca, in ambito accademico, dove chiaramente può usare, se non sa il tedesco, anche l'inglese molto spesso, ecco, chiaramente quelle sono le persone che poi, per adattarsi, benché laureate, benché abbiano come progetto di vita fare altro, ricerca o diventare professionisti in un determinato settore, essendo veramente formati ad alto livello, all'inizio, proprio per un problema linguistico, perché il tedesco non è una lingua semplice, per questo niente, immagino che i nostri ascoltatori, certo, lo sanno, specie ad impararlo da adulti, e si adattano chiaramente con quelli che vengono definiti lavoretti. E ancora una volta il settore della ristorazione, dove, insomma, appunto l'Italia domina in Germania, c'è una presenza di ristoranti italiani che spesso poi magari non sono neanche italiani, ma usano, come dire, l'italianità o i nomi o il brand italiano, certo, per avere successo, che accolgono magari anche laureati o dottorati che, insomma, perlomeno per il primo periodo accettano lavori nella ristorazione, in cucina, per tirare avanti, sistemarsi, imparare la lingua e poi vedere come continuare. Quindi questo qua, come dire, è un primo passaggio che hanno molte persone in comune. Se non riescono a lavorare in inglese, non riescono a lavorare in tedesco conoscendo la lingua, e non hanno contatti sufficienti con l'Italia per poter magari lavorare anche da remoto dalla Germania per un'azienda italiana.
0: Ecco, un dato particolare è, come dire, una crescita dell'emigrazione verso la Germania di over 50, che sono quelli che vogliono raggiungere i figli, e in effetti questo dato è abbastanza così particolare, diciamo, sorprende, no? Pensando che uno dopo i 50, o magari forse anche la pensione, immagino, voglia raggiungere la famiglia, i figli, i nipoti e cambiare totalmente vita.
1: Ah sì, ma infatti questo è un altro degli aspetti interessanti di quest'ultimo rapporto. Il fenomeno era già noto, nel senso che noi riceviamo anche redazioni in mail o tramite Facebook delle richieste di consigli, d'aiuto da parte di persone di una certa età, che proprio anche nell'età della pensione si trasferiscono per stare vicino ai figli, dare una mano con i nipoti che appunto sono magari nati in Germania. E queste persone appunto vogliono sapere spesso come comportarsi sul discorso della doppia tassazione della pensione, l'assicurazione sanitaria, certo, ci si iscrive all'AIRE, si perde l'assicurazione sanitaria italiana, come fare? E quindi, come dire, i patronati, che sono molto presenti e fanno un lavoro eccezionale e meritorio, i patronati italiani in Germania, si trovano confrontati con una nuova, con un nuovo filone di lavoro, che appunto, invece di occuparsi di assistenza ai lavoratori o a chi deve andare in pensione, adesso arrivano sempre di più, adesso, diciamo, è un fenomeno relativamente limitato, ma c'è, persone in età della pensione che vengono e hanno questo tipo di problematiche a cui facevo riferimento prima.
0: Certo, beh, io come dire, bazzicando con insegnanti di lingue straniere, sento molto spesso di chi si iscrive a un corso per imparare una lingua proprio perché deve andare a trovare il figlio, vuole trasferirsi, vuole parlare con i nipoti, per cui come tendenza un po' l'ho vista anch'io. Però invece io vorrei chiederti qualcosa a te sulla tua storia. A te cosa ti ha spinto a trasferirti in Germania? Quali sono le sfide che hai incontrato in questo trasferimento da credo l'Alto Adige forse a Colonia?
1: Allora, innanzitutto io partivo avvantaggiato perché avevo fatto come tutti gli italiani, certo, che crescono in Alto Adige, avevo il tedesco quantomeno come lingua straniera invece dell'inglese a scuola, e quindi quantomeno una base di tedesco ce l'avevo e non ho dovuto impararlo da adulto. No, in realtà il mio progetto era, come spesso accade, tutta un'altra cosa. Cioè, sono venuto in Germania ormai tantissimi anni fa, ho passato, se ci penso, più della metà della mia vita in Germania ormai, ma sono venuto per fare il dottorato di ricerca in filosofia, che non ho mai concluso, e poi ho iniziato a fare il giornalista, ho conosciuto la mia attuale moglie, sono nati figli e alla fine sono passati in un baleno 28 anni, ho iniziato a fare il giornalista, ho incontrato questa realtà multilinguistica e multiculturale del Veder, che era Penthouse Europe, adesso è Cosmo, in cui c'è anche il nostro programma, e niente, ho avuto la possibilità di occuparmene e quindi eccomi qua. Però tu dicevi difficoltà o problematiche, sì, ce ne sono state tantissime, appunto col vantaggio di conoscere già un pochino la lingua, però come dire, sempre con la consapevolezza di essere un privilegiato, che appunto non è dovuto scappare dall'Italia per avere un'esistenza dignitosa, come capita purtroppo a molti ragazzi in questi ultimi anni, ma sono una venuto scelta per fare una cosa pensando di starci 2 anni e poi ci sono rimasto, no?
0: Quindi ti sei trovato bene.
1: Vita, no? Ecco. Sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, mi mancano tante cose, ma cioè, alla fine bisogna anche decidersi per un posto e viverci. E poi sempre con il piacere, torniamo all'inizio del discorso, di poter tornare a casa ogni volta che è possibile.
0: Qual è la cosa che ti manca di più dell'Italia?
1: La luce.
0: Ah, la luce.
1: La luce. Definitivamente la luce, perché perlomeno questa parte della Germania, diciamo il Reno, il corso medio del Reno, è una zona estremamente grigia, non è mai freddo neanche d'inverno, ma c'è poca luce, molto grigio. Oggi è una giornata eccezionale perché c'è il sole, però capita spesso di non vederlo per settimane intere o per mesi, o di avere questo grigio anche per terra, in alto, i palazzi grigi. Ecco, questo mi manca molto dell'Italia in genere. Poi vabbè, insomma, per entrare, come dire, nello scontato, chiaramente il cibo, però lì ci siamo arrangiati bene ormai, quindi si trova tutto quello che c'è di importante anche qui.
0: Ultima cosa, Tommaso, adesso dopo di te metteremo un pezzo di De Gregori, Viva l'Italia. Ecco, io ti chiedo se la musica italiana, forse io direi classici, secondo te può essere o è stato un bel veicolo, diciamo così, per mantenere un legame con la cultura italiana, no? Ad esempio, se hai i tuoi figli, che immagino siano bilingue, fai sentire anche qualcosa di italiano.
1: Sì, assolutamente sì, è un veicolo molto importante quello della musica, e vedo soprattutto mia figlia, che poi è quella più appassionata anche di musica, se vedo la sua lista, playlist su Spotify, molte canzoni sono italiane, quindi insomma ho fatto centro, insomma, in qualche modo sono riuscito a trasmetterle questa passione, soprattutto per i cantautori italiani, tra l'altro questa di De Gregori è una delle mie canzoni preferite.
0: Ah, bene, io non lo sapevo, per cui ho scelto bene. Allora senti, Tommaso, noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon rientro in Italia e salutaci Cosmo Italiano, salutaci Colonia.
1: Grazie, un caro saluto.
0: Alla prossima.
2: Ciao. L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: d'Italia sulla Luna.
1: E lasciamo la musica di Francesco De Gregori e andiamo a risentire, a riascoltare un'ultima intervista. E in questo caso andiamo anche nell'Artico assieme a Flavio Stroppini, anche lui collega in questo caso della Radio Svizzera in lingua italiana e autore di Passeggiata Artica, che è il racconto di 30 giorni a bordo di un ex rimorchiatore rimasto bloccato nei ghiacci di un fiordo. Andiamo a sentire quello che ci ha raccontato su questa esperienza.
2: Oggi 2 ore di cammino, attraversato la banchisa per una 8 chilometri più o meno, penso, all'incirca, per andare sull'isola che c'è di fronte. E qua sono salito sulla montagna più alta, non c'è quasi vento, fa molto freddo. Ho scoperto che sentono meno 20 quando ti congelano i peli del naso. Ecco, sta succedendo, quindi di sicuro è meno 20. Vabbè, continuo, che stare fermi a staticità o mi aiuta e le gambe cominciano a danzare la danza degli scheletri. Mi piace chiamarla così.
1: Io realmente non riuscirei neanche a immaginarmi cosa significhi meno 32 gradi. Allora, noi Flavio Stroppini ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno, buona mattinata, ciao!
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, allora, benvenuto su Radio Capodistria, come va, come stai?
3: Bene, molto bene. Fa sempre un po' freddo quando risento queste cose, infatti anche io mi domando come ho fatto a meno 32 ogni tanto.
1: ce lo dovrei spiegare. Senti, però partiamo dall'inizio. Che cosa ci facevi a bordo di un ex rimorchiatore bloccato nel ghiaccio di un fiordo artico? Cioè, come ci sei finito? Come è iniziato tutto?
3: Ma allora, tutto è iniziato dal fatto che avevo un po' quella sindrome della pagina bianca, insomma. Diciamo che continuavo a scrivere storie, ma mi sembrava di essere come un cuoco di un'osteria che cucina da 30 anni lo stesso menù. Ero un po' stufo, mi dicevo, ma riesco ancora a trovare qualcosa di nuovo? E così mi sono messo un pochettino a cercare dove potessi andare. Ho trovato questa particolare residenza artistica di una fondazione franco-canadese, ho applicato, ho passato svariate selezioni, sia quelle dall'inizio da curriculum, poi colloqui, poi psicologi, eccetera, eccetera. E così sono, assieme a 3 colleghi, come una barzelletta, uno scozzese, un francese, un canadese e uno svizzero, ci siamo ritrovati su in Groenlandia, in questa nave arenata a un fiordo a 5 ore di cammino dal primo piccolo villaggio.
1: Ma va, e anche gli altri colleghi, gli altri 3 erano là per un motivo simile al tuo, cioè per, come dire, perché erano forse un po' bloccati dal punto di vista della creatività?
3: Ma in realtà ognuno aveva le sue motivazioni, ognuno arrivava con un progetto particolare da cercare di portare in avanti, ma non è che poi ci siamo parlati più di quel tanto, perché ognuno era abbastanza immerso nel suo mondo, avevamo delle cose da fare ogni giorno sulla nave. Immaginate, una nave non era messa benissimo, insomma, corrente elettrica 1 ora al giorno, non c'era acqua corrente, dovevamo andare a una fonte a prenderla 4 ore a piedi, perché se si scioglie il ghiaccio è come bere dal radiatore dell'automobile, quindi non ha proprietà sia dei minerali, e quindi avevamo da fare, ognuno portava avanti un pochettino la sua solitudine con i 2 membri dell'equipaggio, dove ci si ritrovava a mangiocchiare qualcosa di precotto la sera.
1: Una cosa appunto che mi ha colpito è questo camminare a meno 32 gradi. Tu dicevi appunto 4 ore di cammino per trovare il primo villaggetto, per trovare l'acqua. Ho letto che tu hai, tu sondavi il terreno con il tuk. Ecco, che cos'è? Ecco, cioè prima di ogni passo usavi questo bastone, forse. Ci spieghi questa cosa?
3: Esatto, allora quello che mi ero dato da fare lassù era costruire una mappa, quindi in poche parole lì non è che funziona Google Maps, non c'è connessione se non quando soffia vento e passa Starlink, insomma, e quindi bisogna muoversi con le stelle o agganciandosi un pochettino alla natura, a dei rilievi, a delle piccole montagnette. Il problema è che se poi nevica non vedi più nulla, e quindi mi costruivo questa mappa. Il mio obiettivo in questi 30 giorni era pian piano, circolarmente, di dividere il settore e andare sempre un po' più là. Per muovermi usavo questo tucca, che è un pezzo di legno alto, all'incirca 2 metri, con in cima un arpione, in poche parole, col quale sondare il terreno per vedere se sei sulla banchisa, se il ghiaccio tiene, insomma, non sprofondi, o se sei sulla neve, capire se la neve è solida o non solida. E lì è molto importante, appunto, fare un passo dopo l'altro, perché se non hai la possibilità di far. Se fai in un altro modo, diciamo che rischi di rimanere lì e non è che chiami qualcuno e ti viene a prendere.
1: Ma che attrezzatura avevi per riuscire, quando uscivi dal rimorchiatore, ad affrontare delle temperature del genere?
3: Allora, mi vestivo caldo, diciamo che sono più o meno l'abbigliamento lo stesso che si può pensare per le scalate, quelle sopra i 7-8 mila, quindi degli indumenti termici di alta gamma. Il problema è che ne avevo pochi, perché non essendoci doccia per un mese, insomma, non mi sono lavato, quindi mi tenevo quello che avevo addosso, diciamo. Okay. Ma comunque la cosa migliore per riscaldare era continuare a muoversi. Infatti una cosa simpatica è: qualche giorno mi sono dato alla pesca, un pochettino come Pingu, quindi con una sega o con il tucca, scavare un buco nella banchisa, immergere poi una lenza, e lì il problema era che dopo una mezz'oretta, 40 minuti per scavare questo buco, il mio corpo era riscaldato e anche sudato, poi dovevo stare fermo immobile per cercare di precipitare, e questa cosa era veramente terrificante. Ricordo quel freddo che mi assaliva, forse erano i momenti peggiori, però la ricompensa era se prendevo un pesce.
1: E li hai presi i pesci?
3: Qualcuno sì, e anche sono anche molto contento, perché non ho dovuto ucciderli, perché era proprio, li toglievo e si congelavano sul momento, come andare da Picardo o in qualche luogo dove ci sono surgelati.
1: Ma senti, Flavio, nel libro tu parli di vertigine artica e di allucinazioni, ecco, qual è stata la visione più assurda e quanto sei sicuro che fosse vera poi?
3: Allora, la vertigo artica si divide in tre step. Il primo è di sentirsi osservato, quindi tu cammini solo a 4-5 ore di distanza da qualsiasi altro essere umano, anche di più, e ti senti osservato e quindi hai molto timore. Il secondo è avere delle visioni che arrivano perché il territorio, essendo tutto bianco e nero, non ti dà prospettiva e quindi non sai cosa è vicino, cosa è lontano, eccetera eccetera, e con il freddo la tua mente ti fabbrica delle immagini che conosci ma aggressive, un po' come lo Yeti di Messner sull'Himalaya.
1: Okay.
3: Io ricordo benissimo di aver visto un orso polare a distanza, e quindi ero abbastanza vicino al Manghi, alla nave, quindi per 2 ore ho camminato all'indietro con il mio tucca, con la mia arma, insomma, usato in quel caso come arma, un passo dopo passo, ma come un gambero, per ritornare alla barca. In quelle 2 ore ho lasciato dei messaggi che non ho mai fatto sentire ai miei cari, insomma, ho salutato tutti, sono rientrato sulla nave e ho scoperto che era una visione, ma io l'avevo vista, era lì, insomma.
1: Mamma mia.
3: Il terzo step è di spogliarsi e correre nudi sulla banchisa, che è documentato da Atmundsen addirittura, questo terzo step. Per fortuna non ho mai visto nessuno, non mi è capitato.
1: Ok. Ecco, senti, a un certo punto dici che lì sopra i problemi si ridimensionano. Ecco, c'è stato un problema gigantesco che, insomma, dopo l'Artico ti è sembrato improvvisamente piccolo? Beh, a parte che, appunto, quando sei lì a meno 32 gradi uno direbbe: vabbè, io sto cercando l'ispirazione per fare cose nuove, ma anche se non ce l'ho, chi se ne frega, a sto punto voglio sopravvivere, forse io la vivrei così, ecco. Però, appunto, dal tuo punto di vista?
3: Ma direi che hai colto completamente, diciamo che la mia grande crisi d'autore, che come nel libro la chiamo pomposamente così perché è abbastanza ridicola, alla fine era ridicola. Alla fine un po' tutti i problemi diventano, lì si guarda in un'altra prospettiva, le cose importanti sono appunto mettere un piede dopo l'altro, che sembra quasi un qualcosa di filosofico quando

0: Ma diciamo che non si stava proprio benissimo. Allora dormivamo sotto coperta ed erano 2 gradi, mentre nel piccolo quadro comune, che era immaginiamo una ventina di metri quadri, non di più, erano sui 16-18, ma statici, quindi appena si stava fermi, insomma, lo si sentiva. Comunque il mattino uno dei compiti che a me piaceva moltissimo era svegliarmi prima di tutti e accendere la stufa, sperando che la legna che avevamo messo all'interno la sera si fosse un po' sciolta, e lì quella tiepida fiammella che pian piano riscaldava sembrava un qualcosa di beatificante.
1: Ecco, prima hai parlato appunto del fatto che camminavi qualche chilometro per trovare il primo villaggetto, ma com'è un villaggetto in Groenlandia? Non riesco tanto ad immaginarmelo, cioè mi immagino pochissime persone, case bellissime, insomma, con questo paesaggio tutto bianco, però insomma immagino che non ci sia il pub per bersi la birra, forse, no? E com'è sto villaggetto?
0: Ma allora, in realtà il villaggetto si chiamava Akunak, che significa paradiso, ed è un villaggetto molto particolare, una 50 di abitanti, 30 di case, e anche lì uno si sente un grande esploratore, poi arriva in questo villaggetto e si scopre che una donna ha appena avuto un figlio e lo sta allattando, e quindi il grande esploratore che è lì per un mese, tra virgolette, di passeggiate, si ritrova con chi è lì per tutta la vita, insomma qualcosa di diverso. È un paese con molti problemi, la Groenlandia, diciamo, c'è un grosso problema di alcolismo, c'è un grosso problema, c'è un tasso di suicidio tra i più alti del mondo, ci sono degli inuit, appunto, non hanno particolari, una situazione particolarmente facile nella quale vivere, quindi non c'è il pub, ma in realtà bevono tantissimo per tutto il tempo e finiscono tra virgolette anche molto male. Ne ho fatto un audiodocumentario, lo potete ascoltare su Spotify, si intitola Vivere in Paradiso, dove si racconta un po' questa realtà, insomma, un po' diversa. Il luogo è beatificante, idilliaco, con le slitte, con i cani, con le aurore boreali, ma probabilmente per 30 giorni è così. Per una vita è tutta un'altra cosa.
1: Immagino. Ecco, ma senti, ma a questo punto tu consigli la Groenlandia a chi è in crisi creativa? O forse è meglio cominciare con qualcosa di un po' meno estremo?
0: Ma sai, c'è una cosa molto particolare. Ho scoperto lassù che esistono i Kivitok, che sono delle persone che per un motivo, che può essere sono stufi della gente, hanno avuto una crisi d'amore, hanno perso il lavoro, si ritirano a vivere da soli in una casupola o in una nave abbandonata in Groenlandia, e pian piano diventano come degli spiriti maligni che tutti evitano perché non capiscono, perché non vogliono vivere in comunità.
1: Come si chiamano? Scusa, ripetici il nome?
0: Kivitok.
1: Ok. Kivitok. Ok.
0: E questa cosa è molto interessante, io devo dirti che non mi sono sentito un Kivitok per nulla, però penso che ognuno di noi abbia bisogno di un attimo di essere un po' in eremita ogni tanto per distogliersi dal rumore della quotidianità, quindi consiglio a chiunque, ma non solo chi è in crisi creativa, di ogni tanto ritagliarsi uno spazio di solitudine nella natura per cercare di stare un po' meglio.
1: Ecco, ma e invece guardando al futuro, tu pensi che questo viaggio artico sia stato un capitolo a sé della tua vita, oppure magari anche l'inizio di tutta una serie di progetti creativi in luoghi così, diciamo, apparentemente vuoti?
0: Ma allora, di progetti particolari non ne ho già fatti parecchi. Sono finito al certo. Più grande cantiere di smantellamento navi del mondo al nord dell'India, al confine col Gujarat, dove ci sono navi cargo che vengono smantellate a mano, insomma, oppure deserti o montagne o camminate con un asino per 500-600 chilometri scavallando le Alpi. Diciamo che per una volta mi piacerebbe andare ai Caraibi, stare nel caldo, magari indagando su qualcosa. No, certo, mi piacerebbe molto vivere un deserto, questo è il sogno che ho.
1: Caspita.
0: Questo richiamo della natura, del cercare un confine, mi piace parecchio. Poi ovviamente facendolo come lavoro ci vogliono degli anni per poter preparare le condizioni per poi poter riuscire a realizzare un progetto. da questo Artico è uscito sia adesso il libro, ma prima c'è stato uno spettacolo teatrale, dei reportage radiofonici, podcast, articoli di giornale, insomma, cioè, sono state parecchie cose da riuscire a costruire.
1: Beh, insomma, direi che assolutamente, insomma, il blocco creativo se n'è proprio andato. Allora, senti Flavio, è stato un piacere. Ricordo Flavio Struppini, che è l'autore del libro Una passeggiata artica, e poi ci dicevi appunto anche il podcast su Spotify, giusto?
0: Esatto, sì.
1: Allora,

0: Ti ringraziamo.
1: Esatto, lo trovate sia su Spotify che su nucleomeccanico.com, che è un po' la casa di produzione del progetto dal punto di vista audio teatrale.
0: Grazie Flavio per essere stato assieme a noi su Radio Capodistria, alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima.

0: dopo la musica di Bon Iver siamo arrivati alla termine di questa puntata di Radio Vagando in pillole. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre qui in compagnia di Barbara Rizzi e sempre qui alle ore 11 su Radio Capodistria. Buon weekend!
1: Radio Vagando, voci dal mondo, passi verso il futuro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto ancora, ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova verso Milano segnaliamo rallentamenti con code per lavori fra Somma Campagna e Sirmione, e invece il traffico intenso a provocare code fra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano e code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV per segnalare rallentamenti fra l'innesto con la 13 e il bivio con la 57 in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, traffico sostenuto con code nei pressi della barriera di Trieste-Isert in entrambe le direzioni di marcia e nel tratto fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 in direzione Trieste. Inoltre si registrano code in ingresso allo svincolo di Latisana. Si viaggia in coda anche sulla 28 Porto Guraro-Conegliano in uscita, Porto Guraro in direzione della 4. Ricordiamo in uscita che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernaz. Vediamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno. Ieri sera si è riunito il Consiglio della Comunità degli Italiani di Capodistria a seguire l'inaugurazione del bar Circolo. Edilizia in vista in Slovenia, nuove direttive per accelerare e riformare la gestione dei permessi di costruzione. Odissea Galeb, la nave di Tito, ora museo, torna in cantiere con costi raddoppiati. A Zagabria oggi la manifestazione di protesta contro le discariche nella regione della Lika. Pirano ha celebrato il primo anniversario del ritorno della pala del Carpaccio. Parleremo di questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12:30.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: una perturbazione si sta avvicinando da nord alle Alpi e nel pomeriggio influirà sulle condizioni meteo in Slovenia. Seguirà un'estensione dell'area di alta pressione. Venti dal sud-est convogliono sulle nostre regioni aria più fredda. Previsioni: nel corso del pomeriggio soleggiato, nuvolosità accentuata con possibilità di locali rovesci o temporali sulle regioni interne. Soffierà vento dei quadranti orientali, temperature da 26 a 33 gradi. Domani, dapprima coperto, seguiranno schiarite, soffierà vento da est, da debole a moderata bora nel litorale, temperature minime da 12 a 20 gradi, le massime sui valori odierni. Lunedì e martedì sempre soleggiato e molto caldo. La viabilità: traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, code in più punti sull'autostrada 1 in direzione della costa, incolonamenti di 3 km dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria, rallentamenti sulla strada regionale Isola Strugnano e tra Capodistria e Dragogna. Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Cordiale buongiorno da Alberto Cernazzi. Ieri sera si è riunito il Consiglio della Comunità degli Italiani di Capodistria a seguire l'inaugurazione del Bar Circolo. Edilizia: in vista nuove direttive in Slovenia per accelerare e riformare la gestione dei permessi di costruzione. Odissea Galeb, la nave di Tito ora museo, torna in cantiere con costi raddoppiati. A Zagabria oggi la manifestazione di protesta contro le discariche nella Lika. Pirano ha celebrato il primo anniversario del ritorno della pala del Carpaccio. Ieri sera, tra un programma di lavoro ancora in cantiere e le prime idee per il prossimo anno, il Consiglio della Comunità degli Italiani di Capodistria si è riunito per la seconda volta, a seguire l'inaugurazione del Bar Circolo, una festa insieme a tutti i soci in un clima sereno e di convivialità. Barbara Costamagna.
2: Si è riunito per la seconda volta il Consiglio della Comunità degli Italiani Santorio di Capodistria, con all'ordine del giorno l'approvazione del programma di lavoro per il prossimo anno da consegnare al Comune entro lunedì. Le spese ricalcano sostanzialmente quelle dello scorso esercizio, con un aumento del 5%. Il totale sale a quasi 132.000 euro. Tra le proposte discusse torna l'idea di rilanciare il giornale della comunità. Prima però bisognerà capire che tipo di prodotto realizzare, come renderlo davvero interessante per i soci, anche puntando di più sui social, con contenuti dedicati alle attività della CIA e alla storia locale. Sul tavolo anche una richiesta di finanziamento all'Unione Italiana per acquistare un pianoforte verticale e digitalizzare il fondo Pizzarello. Il grosso del confronto è stato però rimandato a inizio ottobre, quando il Consiglio tornerà a riunirsi con un programma più articolato. Il presidente Mario Steffè ha invitato tutti i consiglieri a portare le proprie proposte. Intanto sono già nate due idee di gruppi di lavoro, uno per valorizzare i costumi tradizionali, l'altro per rivedere lo statuto della comunità. A chiudere la serata, un momento speciale, la festa di inaugurazione del Bar Circolo, che si è tenuta in forma conviviale e che ha visto la partecipazione di molti soci, felici di riavere a disposizione questo importante ritrovo, che si spera ritorni ad essere un punto di riferimento per tutti i capodistriani.
1: Il Ministero dell'Agricoltura ha avviato l'iter per la stesura di una nuova legge sulla veterinaria, mirata a riorganizzare la professione e garantire un'assistenza urgente ed efficiente su tutto il territorio. L'iniziativa ministeriale prevede consultazioni con esperti del settore fino a fine anno per definire le nuove regole e la pubblicazione entro settembre di un bando per finanziare la reperibilità veterinaria fuori dall'orario ordinario. A seguito di questa mossa del governo, Resnica Verità ha ritirato la propria proposta di riforma, scegliendo di collaborare alla stesura del testo unico anziché procedere autonomamente, anche alla luce dei recenti cambi normativi che hanno sollevato le cliniche private dall'obbligo del servizio di 24 ore. Il Ministero dell'Interno e della Pubblica Amministrazione ha annunciato l'introduzione di nuove direttive per accelerare e riformare la gestione dei permessi di costruzione. La misura punta a smaltire l'arretrato accumulato dalle unità amministrative e a garantire il rilascio del documento entro 60 giorni dalla presentazione di una domanda completa. Il servizio di Alessia Mitar.
3: Processi più rapidi e burocrazia più snella, questo è l'obiettivo dell'intesa raggiunta tra il ministro dell'Interno Franzi Matos e la ministra dell'Ambiente e del Territorio Polona Rifel. I due esponenti hanno concordato una linea operativa uniforme per tutte le unità amministrative nazionali, volta a riordinare e velocizzare il rilascio dei permessi di costruire attraverso una corretta applicazione dell'articolo 48 della legge sull'edilizia. La svolta riguarda principalmente il coinvolgimento dei vicini confinanti come controinteressati. Fino ad oggi la prassi vedeva molte sedi amministrative convocare d'ufficio e sistematicamente tutti i proprietari dei terreni limitrofi, anche se situati a decine di metri dall'opera. D'ora in poi invece la dicitura normativa secondo cui tali soggetti possono partecipare sarà interpretata come un'eccezione straordinaria e non più come regola fissa. Di conseguenza i confinanti non verranno più inclusi automaticamente, non saranno più invitati se non in casi del tutto particolari e qualora facciano autonomamente richiesta di intervento la qualità di parte verrà loro riconosciuta solo raramente. Come spiegato, questa modifica si è resa indispensabile per porre fine alle profonde difformità interpretative riscontrate sul territorio. Un'analisi approfondita sui procedimenti ha infatti rivelato che l'automatismo usato in precedenza finiva per spalancare la strada ad abusi procedurali, con osservazioni pretestuose, ricorsi infondati e lunghi contenziosi. Nei casi più gravi, i tempi di attesa per un permesso arrivavano a superare i 5 anni, alimentando dinamiche in cui i richiedenti si vedevano costretti a pagare risarcimenti ingiustificati ai vicini pur di far ritirare le contestazioni ed evitare il dissesto finanziario. Oltre a mettere un freno a queste pratiche opache, la misura mira a far rispettare le tempistiche già previste dalla legge, che fissa in 2 mesi il termine per il rilascio dell'autorizzazione in presenza di un'istanza completa, estendibile a 3 in caso di pareri complessi.
1: Andiamo all'estero, gli inviati speciali degli Stati Uniti, Jared Kushner e Steve Witkoff, sono oggi a Mosca e domani saranno a Kiev nell'ambito delle attività diplomatiche per fermare la guerra in Ucraina. Kushner e Witkoff erano stati a Mosca a gennaio di quest'anno, mentre domani sarà la prima volta che incontreranno a Kiev i vertici ucraini. Gli sforzi diplomatici per fermare il conflitto che sta andando avanti ormai da 4 anni e mezzo hanno subito una battuta d'arresto da quando l'attenzione degli Stati Uniti si è concentrata al confronto armato con l'Iran. 4 persone sono rimaste uccise e 5 ferite in un attacco russo a Kamiansk, nell'oblast di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina centro-orientale. Lo riferiscono le autorità locali, precisando che è stato danneggiato un impianto industriale. Nel distretto di Nikopol, nella stessa regione amministrativa, colpiti con la città capoluogo anche i comuni minori di Manetska e Pokrovska, dove sarebbero stati riscontrati danni ad abitazioni private. Torna nuovamente in cantiere il Galeb, la storica nave del maresciallo Tito che diventerà un museo. Nonostante il prezzo dell'offerta per le riparazioni abbia superato ampiamente il valore stimato dell'appalto, il comune di Fiume ha accettato le condizioni del cantiere Quarnerino. Victor Lenat, sentiamo Leonella Pausin, Acquavita.
4: A fronte di una spesa di 430.000 euro, la riparazione del Galeb costerà esattamente il doppio, 860.000. Una parte sarà coperta dall'assicurazione della nave turca che a febbraio, in seguito a un'avaria al motore mentre usciva dal porto di Fiume, aveva speronato l'imbarcazione dell'ex presidente jugoslavo, causandole una falla alla prua, e il resto dalla municipalità. Una prima gara d'appalto per il risanamento dello squarcio era stata bandita lo scorso aprile. Anche in quel caso l'offerta superava del doppio il valore stimato, spingendo la municipalità ad annullare il bando. Ad inizio luglio ne è stato proposto un altro che includeva una serie di interventi aggiuntivi. Approfittando della riparazione, il comune ha infatti inserito nel progetto altri lavori strutturali indispensabili per far ottenere alle imbarcazioni i permessi e i certificati normativi mancanti. Ora non è ancora noto quanto durerà inizieranno i lavori della nave che dal 2019 al 2025 è già stata sottoposta a un lungo restauro presso il cantiere di Kraljevica Porto Re. Finora la riconversione del Panfilo in museo è costata più di 15 milioni di euro, a fronte di una stima iniziale che 7 anni fa prevedeva una spesa di circa 7 milioni. I costi sono lievitati notevolmente nel corso degli anni a causa di ritardi, rincari dei materiali e imprevisti tecnici. L'opera è stata finanziata in parte tramite fondi dell'Unione Europea, circa 4 milioni di euro legati al progetto Fiume Capitale Europea della Cultura 2020 e per la restante e maggioritaria quota direttamente dalle casse della città di Fiume.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A Zagabria migliaia di persone sono confluite dalla Lika da altre parti della Croazia per protestare contro la devastazione ambientale a Gospić. A promuovere l'iniziativa il movimento civico Gospić è la nostra casa, dopo la scoperta dei depositi illegali di rifiuti tossici nel comune interessato. L'obiettivo è portare a livello nazionale le richieste di chi da mesi chiede chiarezza sulla gestione dei rifiuti, sulla responsabilità e sulle conseguenze per il territorio. Il corteo è partito alle 11 da Piazza Re Tomislav per arrivare alla centrale piazza Bano Jelačić, dove da mezzogiorno i manifestanti stanno esponendo le proprie richieste. Quest'anno dalle casse regionali verranno erogati oltre 180.000 euro a favore dei progetti e contenuti turistici in Istria. La fetta maggiore dell'importo andrà a beneficio delle aree meno sviluppate, come ci racconta Valmer Kuzma.
5: Al centro co-working Apola sono stati firmati i contratti di assegnazione dei contributi della regione a favore dei contenuti e prodotti turistici da erogare nel 2026. In tutto 181.379 euro, di cui la fetta maggiore, pari a 117.379 euro, a beneficio delle aree meno sviluppate della penisola. Ci riferiamo a Dignano con le sue giornate dell'olio novello, a Barbana per la giostra dell'anello, a Lanischie per il festival di frutti e prodotti del bosco, a Portole per la sagra della castagna, a Cressano per il festival delle piante spontanee, a San Lorenzo del Pasenatico per il presepe vivente, a San Vincenti per il festival medievale, a Galignana per il festival del vino, ad Antignana per il festival del prosciutto e altro ancora. Altri 64.000 euro verranno ripartiti per le manifestazioni turistiche cosiddette top o di maggiore respiro. In tutto sono stati firmati 28 contratti. Ad ogni modo, il bando rimane aperto fino al 15 settembre prossimo e sono disponibili ancora 26.700 euro. Prendendo la parola, il governatore Boris Miletic ha sottolineato l'importante ruolo del turismo nell'economia della regione, mettendo poi l'accento sul potenziale dell'Isa Interna, dove annualmente si registrano sui 3 milioni di soggiorni, quasi alla pari di Zagabria. Si può dire in conclusione che la regione continua a sostenere i programmi basati sulle tradizioni, cultura, enogastronomia e sport, e uno degli obiettivi è lo sviluppo quanto più uniforme del territorio.
1: Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Così sui social Schierarsi, l'associazione fondata da Di Battista. Il post è poi stato condiviso anche sull'account dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato dal 28 agosto a Cuba dopo un persistente mal di testa e un serio malore. Il rientro in Italia era previsto oggi pomeriggio. In Europa sono stati superati 1.000 casi confermati di infezione da virus del Nilo occidentale dall'inizio della stagione 2026. L'Italia guida nettamente la classifica continentale per numero di contagi e aree colpite, seguita da vicino dalla Grecia e da altri paesi come Romania, Spagna e Francia. L'80% delle infezioni è asintomatico, meno dell'1% sviluppa forme neurologiche gravi. Il virus del Nilo occidentale si trasmette all'uomo principalmente attraverso la puntura della zanzara comune del genere Culex, infettatasi dopo aver punto uccelli selvatici portatori del virus. Per evitare punture delle zanzare vettori si consiglia l'uso di repellenti cutanei, indossare abiti a maniche lunghe e l'installazione di zanzariere. Torniamo in regione. Il convento di San Francesco d'Assisi dei Frati Minori Conventuali di Pirano ha organizzato, in occasione del primo anniversario del ritorno a Pirano della pala d'altare Madonna con Bambino e in Trono e i Santi del Carpaccio, un evento giubilare e la presentazione dell'album dei ricordi dedicato al suo ritorno a Pirano. Per l'occasione è stato presentato l'album, appunto, che ripercorre la storia di questa preziosa opera d'arte. Sentiamo Dionisi Botter.
6: È passato un anno dalla definitiva ricollocazione nella chiesa di San Francesco d'Assisi dei Frati Minori Conventuali di Pirano della pala di Vittore Carpaccio raffigurante la Madonna in trono con il Bambino e i Santi. L'opera, trasferita a Padova nel 1940 per proteggerla dai rischi legati alla guerra, è tornata nella sua sede originaria dopo 35 anni. Per ricordare questo importante avvenimento, a un anno dal ritorno, è stato presentato un nuovo album dei ricordi che ripercorre la lunga storia della pala dal suo allontanamento fino al rientro a Pirano. L'album bilingue raccoglie la narrazione documentaria di padre Jan Schamperl, diverse testimonianze, oltre 40 fotografie di Ubald Trncozzi. Un anno fa abbiamo parlato del viaggio di ritorno, oggi parliamo di cosa significa avere nuovamente qui a casa, lo ha sottolineato la vice sindaca del comune di Pirano, Manuela Roez, ricordando che secoli fa Carpaccio realizzò l'opera per la comunità di Pirano. La Madonna con il Bambino in trono ha un luogo di nascita e quel luogo è Pirano, è parte del nostro patrimonio, in qualche modo anche della nostra anima, ha aggiunto Royez, sottolineando che il dipinto è una grande opera d'arte ovunque si trovi, ma che la sua missione può essere compiuta pienamente soltanto nella città per la quale è stata realizzata. Tra i protagonisti del lungo percorso che ha portato al ritorno della pala anche padre Igor Salmic, vicario generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, che insieme al guardiano del convento di Pirano, padre Jan Schamper, ha presentato il nuovo album.
7: Primo anniversario del ritorno di Carpaccio, una bella occasione per ringraziare per questo percorso fatto, ringraziando tante persone che hanno facilitato questa ricollocazione della pala d'altare e soprattutto è bello oggi anche ricordare questo nuovo album che raccoglie un po' le memorie e le testimonianze di tante persone, quindi è un bel giorno, una bella testimonianza di come curare anche il passato che ci porta anche al futuro. Sì.
6: Un anniversario importante anche per la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Sentiamo ora la presidente Elena Burfon Bernetic.
8: A nome della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano esprimiamo grande soddisfazione per questa importante ricorrenza. Il ritorno della pala di Carpaccio rappresenta la restituzione alla nostra città di una parte preziosa della sua storia, della sua cultura e della sua identità, un patrimonio che abbiamo il dovere di custodire e tramandare alle future generazioni.
1: Profondo cordoglio a Isola per la morte di Giorgio Dudine, studioso, saggista e ricercatore storico della comunità italiana. Negli anni Dudine ha collaborato attivamente con le istituzioni culturali del territorio, soprattutto con la comunità degli italiani Dante Alighieri. Gran parte della sua attività di ricerca è stata condotta assieme alla consorte Amina, con cui ha condiviso un lungo percorso di vita alla quale vanno le nostre condoglianze. I funerali di Giorgio Dudine si terranno martedì 8 settembre alle ore 11 al cimitero di Isola.
0: Lo sport.
1: Ciclismo, Wout van Aert ha vinto la 13ª tappa della Vuelta dal Munecar a Loja, lunga 193 km. Il 31enne belga ha centrato la fuga decisiva e nella volata 2 ha avuto la meglio sul francese Paret Pentré. Con questo successo van Aert ha ulteriormente rafforzato la maglia verde della classifica a punti. La maglia rossa di leader resta invece sulle spalle dello spagnolo Enric Mas. Il 31enne spagnolo guida la generale con 1 minuto e 45 secondi di vantaggio sullo sloveno Primo Roglic, mentre l'altro sloveno Jacopo Marzel è sesto a 4 minuti e 59 secondi dal capofila iberico. Oggi 14ª tappa tocca ai 154 km e mezzo da Jaén a Sierra della Pandera. Al centro sportivo Bonifica di Capodistria è cominciata ieri la 2 giorni della 5ª gara di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. Una 50ina di concorrenti si sono confrontati per accedere alla finale prevista oggi. Tra le 8 finaliste della gara femminile, in programma a partire dalle ore 20 di questa sera, ci saranno anche le slovene Janja Garnbret e la giovane Rosa Rekar. Sono le 12:48 minuti in questi istanti e in questo istante si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e da Alessia Mitar, per la parte tecnica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato, ancora ben ritrovati dalla nostra redazione sulla 4 Brescia-Padova. A causa di lavori si viaggia rallentati con code fra Somma Campagna e Sirmione. Sulla carreggiata in direzione Milano è invece il traffico intenso a provocare code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in direzione Venezia. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4. Il traffico intenso provoca code in direzione Trieste fra la Tisana e il bivio con la 23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste. Si registrano inoltre code nei pressi della barriera di Trieste Resort in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo quindi nuovamente di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto per il momento, dunque buon viaggio e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Aira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Media Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 13.30. In un'estate particolarmente impegnativa, caratterizzata da alte temperature e numerosi incendi, gli air tractor si sono confermate risorse fondamentali per la Slovenia, pur con un'unità di soccorso non ancora a pieno regime. L'acquisto di 2 ulteriori velivoli è momentaneamente sospeso, poiché 6 degli 8 piloti complessivi stanno completando un addestramento integrativo che può durare fino a 2 anni. Tale percorso formativo, gestito da istruttori esteri, è stato necessario dalla spiccata complessità tecnica delle manovre. Il passaggio dall'amaraggio al carico di 3.000 litri d'acqua in meno di 8 secondi comporta repentine variazioni di peso, ulteriormente complicate dalle ridotte dimensioni dei bacini interni sloveni e dalle avverse condizioni areologiche montane. L'ex sindaco di Capodistria, Boris Popovic, ha ufficialmente annunciato la sua candidatura alla guida del comune di Isola, dimettendosi da consigliere a Capodistria e cedendo la corsa locale al figlio Nick. Il suo programma si focalizza su un rapido sviluppo economico e infrastrutturale della città, puntando su turismo, posti di lavoro e sull'adozione immediata del piano regolatore. La sua ascesa in campo, secondo informazioni ufficiose raccolte dall'agenzia di stampa STA, ha spinto le principali forze politiche e liste civiche locali ad avviare intense trattative per individuare un candidato unitario e autoctono, al fine di evitare che l'amministrazione isolana venga guidata da una figura esterna proveniente da Capodistria. Italia, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha avviato l'esame del nuovo disegno di legge elettorale già approvato dalla Camera, su cui gravano quasi 700 emendamenti. Tra questi figurano le proposte del Partito Democratico promossa dalla senatrice Tanja Rojc, d'intesa con la slovenska Skupnost, per garantire una rappresentanza parlamentare alla minoranza slovena. La prima richiederebbe una dichiarazione di appartenenza autenticata da un notaio, mentre la seconda legherebbe l'elezione al raggiungimento dell'1% dei voti regionali in Friuli Venezia Giulia. Nonostante l'auspicio della senatrice Rojc, il parere contrario espresso dalla maggioranza rende improbabile l'approvazione dei 2 testi. Il Giappone e gli Stati Uniti hanno confermato l'intenzione di proseguire la cooperazione sugli investimenti nei settori strategici e di rispettare i termini dell'accordo commerciale raggiunto lo scorso anno, nonostante i cambiamenti intervenuti nel tempo nella politica tariffaria del presidente statunitense Donald Trump. Lo ha dichiarato il ministro del commercio e dell'industria giapponese Akazawa dopo aver incontrato il rappresentante USA per il commercio Greer. Akazawa ha precisato che l'amministrazione statunitense non imporrà dazi più alti sui prodotti giapponesi rispetto a quelli concordati bilateralmente nel luglio dello scorso anno. Una breve ancora dal mondo dello sport: il fuoriclasse Tadej Pogačar ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026 per concentrarsi sul completo recupero fisico dopo la brutta caduta alla Vuelta di Spagna. Contestualmente la UA Team Emirates ha reso noto il rinnovo del contratto del 27enne sloveno fino al termine del 2032. Elemento centrale del team dal 2019, protagonista di successi storici, Pogačar ha espresso profonda gratitudine per la fiducia ricevuta, ribadendo la volontà di proseguire la propria carriera nell'ambiente ideale per raggiungere nuovi e prestigiosi traguardi. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 14.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Eccoci, ben ritrovati. Ora Musica presente tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, nel formato Ora Musica Weekend, perché il sabato e la domenica si tirano le somme di un'intera settimana e si riascoltano tutte le novità al primo ascolto, tante questa settimana. Tra poco partiremo con gli ascolti, ma subito, come sempre, ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi: Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma Diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto,
0: tema forte.
1: Esatto.
0: Raccontaci, certo, com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani, eh?
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, mi è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto, perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma Diversi esce dopo Noi Soli e Voi Lontani.
1: Sì, Noi Soli e Voi Lontani,
0: che era un altro singolo. Prima ancora, certo, è riuscito con Senza Te, insomma tutta una serie, sì, di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album. Okay. Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma Diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe De Caprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Well then, che chitarre, eh? Chitarre veramente stravolgenti. E questo suono potete ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock che va ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo alla frequenza Radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato. Bye.
3: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16 a cura di Tilly e Samuel.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio, lungo la A4 Brescia-Padova permangono code di 8 km in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione causate da lavori. Inoltre segnaliamo rallentamenti per traffico intenso in uscita al casello di Peschiera del Garda per chi proviene da Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste per traffico intenso si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni e in uscita allo svincolo di Re di Puglia per chi proviene da Venezia. Sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero si verificano invece rallentamenti e code a tratti verso Modena tra Trento Nord e Affi e verso l'Austria tra Affi e Degna Ora a causa di traffico intenso. Infine sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, lunghe code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 14.30. Il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa è intervenuto al forum Lo scenario di oggi e di domani per strategie competitive a Cernobbio, ha definito l'allargamento dell'UE un successo europeo, sostenendo che l'ingresso di Ucraina, Moldavia e Balcani occidentali rafforzerà il peso geopolitico dell'Unione. Costa ha respinto l'idea di un'Europa in declino, sottolineando la necessità di adattarsi ai cambiamenti globali e valorizzando l'UE come partner prevedibile e strategicamente rilevante. Ha quindi rivendicato i risultati dell'Unione sul piano economico, sociale e delle libertà, indicando nel mercato unico e nella sua rete di relazioni internazionali punti di forza strategici. Infine ha sottolineato il ruolo della crescente rete di accordi dell'UE come modello di cooperazione multipolare per sostenere prosperità, sicurezza e affrontare sfide globali come clima e intelligenza artificiale. E sempre al forum di Cernobbio, l'ex premier Mario Monti e il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci si sono confrontati duramente sul futuro dell'Unione Europea. Nel suo intervento Vannacci ha criticato le politiche di Bruxelles, definendo schizofrenica la strategia sul gas russo, penalizzante l'eccesso di regolamentazione ideologica per la competitività e prevedendo la caduta dei principali leader europei come Macron, Merz e Sanchez a favore delle forze sovraniste. Di contro Monti ha replicato con fermezza, accusando Vannacci di resuscitare la retorica e lo spirito del fascismo, dichiarandosi pronto a combattere fino all'ultimo per impedire l'avanzata di questa narrazione. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono giunti a Mosca per discutere una proposta volta a riavviare i negoziati e porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina prima di recarsi a Kiev. Il presidente Donald Trump ha espresso ottimismo sulla possibilità di ottenere progressi, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato la visita degli emissari americani, sottolineando la necessità di individuare soluzioni concrete per avvicinare la fine della guerra. Zelensky ha inoltre chiesto a Mosca di garantire la sicurezza dello spazio aereo, dopo aver denunciato gli attacchi russi contro gli aeroporti di Kiev, interpretati come un possibile tentativo di ostacolare la missione diplomatica statunitense. La visita a Kiev rappresenterà il primo viaggio degli emissari di Trump in Ucraina dall'inizio del suo secondo mandato. Zagabria ha ospitato un'importante manifestazione di protesta promossa dal movimento Gospice e la nostra casa in seguito al grave scandalo sui rifiuti depositati illegalmente nell'area. Centinaia di persone arrivate nella capitale da diverse regioni e affiancate anche da esponenti politici si sono radunate da mezzogiorno nella piazza principale nelle vie limitrofe tra slogan contro il partito di governo HDZ e canti patriottici. Gli organizzatori chiedono al governo un piano di bonifica vincolante entro 20 giorni e la rimozione urgente di 33.000 tonnellate di rifiuti interrati entro 3 mesi. Da parte sua l'esecutivo smentisce l'importazione incontrollata di rifiuti pericolosi e assicura un intervento di bonifica trasparente, legale e tempestivo. Era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione alle 15.30 con il nostro giornale radio I Fatti del Giorno in seconda edizione. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: A 3 anni dall'uscita del suo ultimo album di inediti e con in arrivo un documentario, è chiaro che Luciano Ligabue ha qualcosa di pronto per i titoli di coda e per tutti i suoi fan. Qualcosa per te.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di lavori lungo la A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna per circa 8 km in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Inoltre all'uscita di Peschiera del Garda si verificano rallentamenti per traffico intenso per chi proviene da Milano. Sempre per traffico intenso segnaliamo code in entrambe le direzioni alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste. Al di fuori della nostra rete, sulla A23 Udine-Tarvisio di competenza di Autostrade per l'Italia, lunghe code in direzione dell'Austria alla barriera di Ugovizza a causa di traffico congestionato. Sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, si rallenta per traffico intenso verso Modena tra Trento Nord e Affi e verso l'Austria tra Affi e Degna Ora. Infine ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 7 di domattina la A4 Venezia-Trieste sarà chiusa per lavori in entrambe le direzioni tra Porto Groaro e San Donà di Piave. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Melodi Italia.
3: Note.
2: Gorgheggi.
4: Oh, oh, oh, oh. Oh.
3: Parole.
2: Ritmi.
3: Della musica italiana.
2: Selezionati e proposti
3: da Giuseppe Signorelli.
2: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
3: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
5: Look into my eyes, boy, and please love you.
6: Picnic Electronique, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
7: Souvenir d'Italie,
8: la collezione di sola musica italiana
7: su Radio Capodistria.

canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche, ne è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: una perturbazione ha raggiunto le Alpi, venti da sud-est convogliano sulle nostre regioni aria più fredda. Previsioni: nel corso del pomeriggio soleggiato, nuvolosità accentuata con possibilità di locali rovesci o temporali sulle regioni interne. Soffierà vento dai quadranti orientali, temperature da 29 a 34 gradi centigradi. Domani dapprima coperto, seguiranno schiarite. Soffierà vento da est, debole bora nel litorale, temperature minime da 12 a 20 gradi, massime sui valori odierni. Lunedì e martedì sempre soleggiato e molto caldo. La viabilità: traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, code in più punti sull'autostrada A1 in direzione della costa, rallentamenti sulla strada regionale Isola Strugnano e tra Capodistria Dragogna. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il nostro giornale radio, i fatti del giorno, in seconda edizione da Radio Capodistria, edizione datata sabato 5 settembre. I titoli: Boris Popovic, candidato sindaco a Isola, al via le trattative per una candidatura locale unitaria. Edilizia in vista nuove direttive per accelerare e riformare la gestione dei permessi di costruzione. Witkoff e Kushner a Mosca, Putin ferma i raid su Kiev, Trump punta alla svolta. Imponente manifestazione di protesta a Zagabria per lo scandalo dei rifiuti tossici in Lika. A Velibor Čolić il cristallo di Vilnius 2026, premiata la letteratura dell'esilio. Buon pomeriggio da Corrado Cimador. L'ex sindaco di Capodistria, Boris Popovic, ha ufficialmente annunciato la sua candidatura alla guida del comune di Isola, dimettendosi da consigliere a Capodistria e cedendo la corsa locale al figlio Nick. Sentiamo Barbara Costamagna.
2: Boris Popovic scende in campo per Isola. L'ex sindaco di Capodistria, alla guida della città per 4 mandati fino al 2018, ha annunciato la candidatura lo stesso giorno in cui ha lasciato il consiglio comunale capodistriano, dove sedeva da quasi 24 anni. Il suo programma punta su un piano regolatore veloce, sul rilancio del turismo, dell'economia, delle infrastrutture e su nuovi posti di lavoro. A Isola il cambio di sindaco è comunque certo. Milan Bogatić non si ricandida. Tra i possibili sfidanti di Popovic spiccano l'ex olimpionico e vice sindaco Vasilij Bogar e l'ex calciatore Tonči Šlogar. Diverse liste e partiti locali, tra cui socialdemocratici, Movimento Libertà e la sinistra, starebbero cercando un candidato comune per evitare che la città finisca in mano a quello che viene definito un candidato di Capodistria. Sul fronte capodistriano, il figlio di Boris, Nick Popovic, 26 anni, si candida anche lui oggi a sindaco nella lista del padre. Già consigliere comunale tra il 2018 e il 2022, oggi gestisce una pizzeria sulla spiaggia di Capodistria. Padre Isola, quindi, è figlio a Capodistria, con un doppio passaggio di consegne. Le elezioni si terranno il 15 novembre, con un eventuale ballottaggio il 29. A Isola la domanda resta quindi solo una: vincerà l'esperienza di Popovic o un candidato più legato alla città?
1: Cambiamo tema. Il Ministero dell'Interno e della Pubblica Amministrazione ha annunciato l'introduzione di nuove direttive per accelerare e riformare la gestione dei permessi di costruzione. La misura punta a smaltire l'arretrato accumulato dalle unità amministrative e a garantire il rilascio del documento entro 60 giorni dalla presentazione di una domanda completa. Il servizio di Alessia Mittar.
3: Processi più rapidi e burocrazia più snella, questo è l'obiettivo dell'intesa raggiunta tra il ministro dell'Interno Franzi Matos e la ministra dell'Ambiente e del Territorio Polona Riffel. I due esponenti hanno concordato una linea operativa uniforme per tutte le unità amministrative nazionali, volta a riordinare e velocizzare il rilascio dei permessi di costruire attraverso una corretta applicazione dell'articolo 48 della legge sull'edilizia. La svolta riguarda principalmente il coinvolgimento dei vicini confinanti come controinteressati. Fino ad oggi la prassi si vedeva molte sedi amministrative convocare d'ufficio sistematicamente tutti i proprietari dei terreni limitrofi, anche se situati a decine di metri dall'opera. D'ora in poi invece la dicitura normativa secondo cui tali soggetti possono partecipare sarà interpretata come un'eccezione straordinaria e non più come regola fissa. Di conseguenza i confinanti non verranno più inclusi automaticamente, non saranno più invitati se non in casi del tutto particolari e qualora facciano autonomamente richiesta di intervento, la qualità di parte verrà loro riconosciuta solo raramente. Come spiegato, questa modifica si è resa indispensabile per porre fine alle profonde difformità interpretative riscontrate sul territorio. Un'analisi approfondita sui procedimenti ha infatti rivelato che l'automatismo usato in precedenza finiva per spalancare la strada ad abusi procedurali, con osservazioni pretestuose, ricorsi infondati e lunghi contenziosi. Nei casi più gravi, i tempi di attesa per un permesso arrivavano a superare i 5 anni, alimentando dinamiche in cui i richiedenti si vedevano costretti a pagare risarcimenti ingiustificati ai vicini pur di far ritirare le contestazioni ed evitare il dissesto finanziario. Oltre a mettere un freno a queste pratiche opache, la misura mira a far rispettare le tempistiche già previste dalla legge, che fissa in 2 mesi il termine per il rilascio dell'autorizzazione in presenza di un'istanza completa, estendibili a 3 in caso di pareri complessi.
1: In un'estate particolarmente impegnativa, caratterizzata da alte temperature e numerosi incendi, gli Air Tractor si sono confermati risorse fondamentali per la Slovenia, pur con un'unità di soccorso non ancora a pieno regime. L'acquisto di 2 ulteriori velivoli è momentaneamente sospeso, poiché 6 degli 8 piloti complessivi stanno completando un addestramento integrativo che può durare fino a 2 anni. Tale percorso formativo, gestito da istruttori esteri, è reso necessario dalla spiccata complessità tecnica delle manovre. Il passaggio dall'amaraggio al carico di 3.000 litri d'acqua in meno di 8 secondi comporta repentine variazioni di peso, ulteriormente complicate dalle ridotte dimensioni dei bacini interni sloveni e dalle avverse condizioni areologiche montane. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca per discutere con il Cremlino una proposta volta a rilanciare i negoziati e porre fine alla guerra in Ucraina prima di recarsi a Kiev. Donald Trump ha espresso ottimismo sulla possibilità di compiere progressi, mentre Volodymyr Zelensky ha confermato la missione e ribadito la necessità di soluzioni concrete per avvicinare la fine del conflitto. Putin ha ordinato una sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni in concomitanza con la visita degli emissari americani. Mosca, attraverso il vice ministro degli esteri Sergei Rybkov, intende valutare il livello di impegno dell'amministrazione Trump nella ricerca di una soluzione, sostenendo che la situazione sul campo non stia evolvendo a favore di Kiev. La successiva visita degli emissari statunitensi in Ucraina sarà il loro primo viaggio nel paese dall'inizio del secondo mandato di Trump. Italia, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha avviato l'esame del nuovo disegno di legge elettorale già approvato dalla Camera, su cui gravano quasi 700 emendamenti. Tra questi figurano le proposte del Partito Democratico, promossa dalla senatrice Tatiana Rojc, d'intesa con la slovenska Skupnost, per garantire una rappresentanza parlamentare alla minoranza slovena. La prima richiederebbe una dichiarazione di appartenenza autenticata da un notaio, mentre la seconda legherebbe le elezione al raggiungimento dell'1% dei voti regionali in Friuli Venezia Giulia. Nonostante l'auspicio della senatrice Rojc, il parere contrario espresso dalla maggioranza rende improbabile l'approvazione dei 2 testi. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa è intervenuto al forum Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive a Cernobbio. Ha definito l'allargamento dell'UE un successo europeo, sostenendo che l'ingresso di Ucraina, Moldavia e Balcani occidentali rafforzerà il peso geopolitico dell'Unione. Costa ha respinto l'idea di un'Europa in declino, sottolineando la necessità di adattarsi ai cambiamenti globali e valorizzando l'UE come partner prevedibile e strategicamente rilevante. Ha quindi rivendicato i risultati dell'Unione sul piano economico, sociale e delle libertà, indicando nel mercato unico e nella sua rete di relazioni internazionali punti di forza strategici. Inoltre ha sottolineato il ruolo della crescente rete di accordi dell'UE come modello di cooperazione multipolare per sostenere prosperità, sicurezza e affrontare sfide globali come clima e intelligenza artificiale. E sempre al forum di Cernobbio, l'ex premier Mario Monti e il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci si sono confrontati duramente sul futuro dell'Unione Europea. Nel suo intervento Vannacci ha criticato le politiche di Bruxelles, definendo schizofrenica la strategia su gas russo, penalizzante l'accesso di regolamentazione ideologica e per la competitività, e prevedendo la caduta dei principali leader europei come Macron, Merz e Sanchez a favore delle forze sovraniste. Di contro, Monti ha replicato con fermezza, accusando Vannacci di resuscitare la retorica e lo spirito del fascismo, dichiarandosi pronto a combattere fino all'ultimo per impedire l'avanzata di questa narrazione.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Imponente manifestazione di protesta a Zagabria per lo scandalo dei rifiuti tossici in Lica. Strali contro il governo, che ribadisce di stare agendo per bonificare la discarica di Gospici. Il servizio di Dario Saftic.
4: A Zagabria si è tenuta la grande manifestazione di protesta denominata Camminata per la Lica, Camminata per la Croazia, organizzata in seguito al grave scandalo innescato dallo smaltimento illegale di decine di migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi nella zona di Gospici in Lica. Durante la protesta i presenti hanno scandito slogan come Gospic, Gospic e Vattene HDZ. Gli organizzatori hanno preso le distanze in anticipo da tutti coloro che avrebbero potuto utilizzare questa protesta per ottenere vantaggi politici, ma gli strali dei manifestanti si sono abbattuti sul governo e sull'HDZ del premier Andrei Plenković. I contestatori hanno chiesto la bonifica immediata e completa dei siti contaminati, l'accertamento delle responsabilità e scadenze precise per la rimozione dei rifiuti che minacciano la salute dei cittadini e l'ecosistema della Lica. Vjekoslav Bušić dell'iniziativa Gospice Casa Nostra ha ribadito la richiesta al governo di presentare entro 20 giorni un programma completo per la bonifica dei siti contaminati con scadenze chiare e vincolanti. L'opposizione di centrosinistra e di destra ha solidarizzato con i manifestanti. Il vice premier e ministro dei difensori Tomo Medved ha reagito alle richieste dei dimostranti, dichiarando che il governo è ben consapevole della situazione a Gospic e che sta agendo in modo legale, sistematico, responsabile e trasparente per la bonifica della discarica. Medved ha definito in questo contesto pura politica le azioni dell'opposizione, ovvero del Partito Socialdemocratico, di Mogemo e del MOST.
1: Torna nuovamente in cantiere il Galeb, la storica nave del maresciallo Tito, che diventerà un museo. Nonostante il prezzo dell'offerta per le riparazioni abbia superato ampiamente il valore stimato dell'appalto, il comune di Fiume ha accettato le condizioni del cantiere quarnerino Victor Lenaz. Sentiamo Lionella Pausina Acquavita.
5: A fronte di una spesa di 430.000 euro, la riparazione del Galeb costerà esattamente il doppio, 860.000. Una parte sarà coperta dall'assicurazione della nave turca che a febbraio, in seguito a un'avaria al motore mentre usciva dal porto di Fiume, aveva speronato l'imbarcazione dell'ex presidente jugoslavo, causandole una falla alla prua, e il resto dalla municipalità. Una prima gara d'appalto per il risanamento dello squarcio era stata bandita lo scorso aprile. Anche in quel caso l'offerta superava del doppio il valore stimato, spingendo la municipalità ad annullare il bando. Ad inizio luglio ne è stato proposto un altro che includeva una serie di interventi aggiuntivi. Approfittando della riparazione, il comune ha infatti inserito nel progetto altri lavori strutturali indispensabili per far ottenere all'imbarcazione i permessi e i certificati normativi mancanti. Ora non è ancora noto quanto durerà i lavori della nave, che dal 2019 al 2025 è già stata sottoposta a un lungo restauro presso il cantiere di Kraljevica Porto Re. Finora la riconversione del Panfilo in museo è costata più di 15 milioni di euro, a fronte di una stima iniziale che 7 anni fa prevedeva una spesa di circa 7 milioni. I costi sono lievitati notevolmente nel corso degli anni a causa di ritardi, rincari dei materiali e imprevisti tecnici. L'opera è stata finanziata in parte tramite fondi dell'Unione Europea, circa 4 milioni di euro legati al progetto Fiume Capitale Europea della Cultura 2020, e per la restante e maggioritaria quota direttamente dalle casse della città di Fiume.
1: Dalla regione quest'anno dalle casse regionali verranno erogati oltre 180.000 euro a favore dei progetti e contenuti turistici in Istria. La fetta maggiore dell'importo andrà a beneficio delle aree meno sviluppate. I particolari da Valmer Kusma.
6: Al centro Coworking Apola sono stati firmati i contratti di assegnazione dei contributi della regione a favore dei contenuti e prodotti turistici da erogare nel 2026. In tutto 181.379 euro, di cui la fetta maggiore, pari a 117.379 euro, a beneficio delle aree meno sviluppate della penisola. Ci riferiamo a Dignano con le sue giornate dell'olio novello, a Barbana per la giostra dell'anello, a Lanischie per il festival di frutti e prodotti del bosco, a Portole per la sagra della castagna, a Cressano per il festival delle piante spontanee, a San Lorenzo del Pasenatico per il presepe vivente, a San Vincenti per il festival medievale, a Galignana per il festival del vino, ad Antignana per il festival del prosciutto e altro ancora. Altri 64.000 euro verranno ripartiti per le manifestazioni turistiche cosiddette top o di maggiore respiro. In tutto sono stati firmati 28 contratti. Ad ogni modo, il bando rimane aperto fino al 15 settembre prossimo e sono disponibili ancora 26.700 euro. Prendendo la parola, il governatore Boris Miletic ha sottolineato l'importante ruolo del turismo nell'economia della regione, mettendo poi l'accento sul potenziale dell'ISA interna, dove annualmente si registrano sui 3 milioni di soggiorni, quasi alla pari di Zagabria. Si può dire in conclusione che la regione continua a sostenere i programmi basati sulle tradizioni, cultura, enogastronomia e sport, e uno degli obiettivi è lo sviluppo quanto più uniforme del territorio.
1: Lo scrittore bosniaco Velibor Čolić esule in Francia, è il vincitore dell'edizione 2026 del premio Cristallo di Vilenica assegnato a Staniel San Daniele del Carso nell'ambito dell'omonimo festival letterario per il testo manuale per esuli. La giuria ha premiato la sua capacità di intrecciare esperienza personale e narrazione nel solco di una letteratura mitteleuropea segnata dall'esilio, dal confronto tra lingue e culture e dalle storie della gente comune. Nato nel 1964 in Bosnia ed Erzegovina e rifugiatosi in Francia dopo lo scoppio della guerra, ha fatto proprio la lingua dell'esilio e dal 2008 scrive in francese, pubblicato anche per la prestigiosa casa editrice Gallimard. Tra i suoi numerosi riconoscimenti figurano il premio Victor Rossel, considerato il Goncourt belga, e il premio Joseph Kessel e un premio dell'Accademia di Francia per i suoi meriti nella lingua e nella letteratura francese. Una breve ancora di sport: il fuoriclasse Tadej Pogačar ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026 per concentrarsi sul completo recupero fisico dopo la brutta caduta alla Vuelta di Spagna. Contestualmente la UE Team Emirates ha reso noto il rinnovo del contratto del 27enne sloveno fino al termine del 2032. Elemento centrale del team dal 2019, protagonista di successi storici, Pogačar ha espresso profonda gratitudine per la fiducia ricevuta, ribadendo la volontà di proseguire la propria carriera nell'ambiente ideale per raggiungere nuovi e prestigiosi traguardi. E con questa notizia si chiude la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mitter. Grazie all'ascolto, sono le 15:47 minuti primi. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 16:30 con le notizie flash. A più tardi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Brescia-Padova continuano le lunghe code di circa 8 km causate da lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Inoltre, per traffico intenso, si rallenta all'uscita di Peschiera del Garda per chi proviene da Milano. Ci spostiamo quindi sulla A4 Venezia-Trieste per segnalare incolonnamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero, traffico rallentato perché è intenso verso l'Austria tra Trento Sud e Bolzano Sud e verso Modena tra Rovereto Sud e Affi. Tornando infine alla nostra rete, vi anticipiamo che a causa di lavori la A4 Venezia-Trieste sarà chiusa in entrambe le direzioni tra San Donà di Piave e Porto Gruaro dalle 21 di oggi alle 7 di domattina. Inoltre, sempre per lavori ma sulla tangenziale di Mestre, tra le 21 e le 5.30 chiuderà anche l'uscita della Milanese per chi proviene da Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Estate freschi! Meglio di un gelato! Più indispensabile di una crema solare! Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
3: Bentornati a Hot Hits, la classifica dove ogni settimana cerchiamo di capire quali siano le canzoni più ascoltate del momento e soprattutto perché. L'estate sta finendo ed è tornata Tilly.
4: Eccomi qua.
3: Prima
4: tornata.
3: Puntata di settembre per
4: sì,
3: noi.
4: Sì.
3: Poi sei ripresa
4: festeggiamo,
3: in ferie?
4: Festeggiamo, posso dirlo? Che se, ieri se Samuel aveva il compleanno.
3: Ecco, non diciamo quanti però, no, quello.
4: Che dunque resti, auguri.
3: Che resti confinato all'interno della nostra sede. Allora, Tilly,
4: dimmi.
3: Partiamo subito dagli Stati Uniti, dagli US Open, sto parlando di tennis ovviamente, dove durante una partita di tennis appunto è successa una cosa che dimostra ancora una volta quanto la natura abbia, diciamo così, un tempismo comico migliore del nostro. Durante un match tra Daniil Medvedev e Sebastian Gorzny, due uccelli sono atterrati sulla rete proprio durante uno scambio, diciamo. Partita interrotta, punto da ripetere, arbitro costretto a gestire una situazione che probabilmente non era contemplata nel regolamento, diciamo così. Perché ecco, puoi prepararti tutta la vita per affrontare questo servizio a 200 all'ora e poi studiare l'avversario, puoi analizzare ogni statistica, ma nessuno ti prepara due uccelli che decidono di entrare in campo.
4: Certo.
3: Medvedev che ha fatto? Ha detto che questo episodio è entrato nella sua personale top 5 delle situazioni più assurde.
4: Mi interessano le altre, quali sono?
3: Non lo sappiamo, non ho fatto questa ricerca.
4: La prossima puntata.
3: Magari mi addocumento, sì. E beh, insomma, io lo capisco, almeno perché almeno ecco, gli uccelli avevano una strategia. Sono entrati, hanno interrotto la partita e se ne sono andati. Praticamente hanno avuto ecco, una carriera sportiva più breve e meglio gestita di molti tennisti professionisti. Allora, cari amici, se vi state chiedendo perché ve ne stiamo parlando in una classifica musicale, non c'è un motivo.
4: Non c'è una risposta.
3: Non c'è un motivo.
4: E
3: Hot Hits, ci basta che sia assurdo. E quindi, che dire, Tilly?
4: Cominciamo, facciamo partire la sigla.
5: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Sì, cari amici, tutto è assurdo tranne forse la sigla, appunto, che abbiamo sentito. E adesso siamo al punto di partire dalla numero 25 con Jenny Less Than a Lover, che precipita letteralmente dalla 4 alla 25. Adesso apro una parentesi.
4: Sì.
3: Nelle 2-3 settimane di assenza di Tilly la classifica la facevo io. E l'avevo messa al quarto posto pensando, calcolando che sia molto ascoltata. Tilly me l'ha fatta precipitare con una caduta talmente verticale che a questo punto non è più una classifica, è quasi un incidente sul lavoro.
4: No,
3: questo.
4: Ma perché ci ho guardato quali sono le più programmate. Questa non era tanto programmata questa settimana. Venute nuove canzoni, dunque.
3: Ma io cosa ho guardato allora? Cosa mi chiedo? Vabbè, comunque.
4: Non lo so.
3: Il titolo significa più o meno di un amante, giusto?
4: Sì.
3: Che è già una condizione sentimentale abbastanza deprimente, se mi permetti.
4: Cioè, praticamente è quello quando non si è fidanzati, ma neanche non proprio solo amici. Dunque la via
3: sì,
4: di
3: proprio,
4: mezzo che non si
3: vabbè.
4: Capisce.
3: Definizione piuttosto precisa della posizione che occupa oggi nella nostra classifica, perché infatti numero 25, insomma, ecco. Numero 25, Less Than a Lover, appunto. Hai da aggiungere qualcosa?
4: Sì, Samuel, mi devi far dire questo.
3: Ah,
4: ho scoperto una notizia.
3: Ah.
4: Ecco. Allora, secondo una recente ricerca,
3: sì.
4: Le persone che ascoltano musica con regolarità presentano un rischio di demenza inferiore di quasi il 40% rispetto a chi non lo fa.
3: Meno male.
4: Dunque, vedi, non saremo dementi. Anzi, noi, anche per gli altri che ci ascoltano, preveniamo la demenza delle persone.
3: Sei
4: perché
3: sicura?
4: Gli facciamo ascoltare musica.
3: Però non c'è specificato quale musica. Però.
4: No, no, musica in generale. Dunque, vedi.
3: Sicuramente
4: poi magari
3: siamo anche stress.
4: Questa fa venire altre malattie, però sì, la demenza sì, sì, no.
3: Bene, bene, cari amici. Siete tutelati dalla demenza. Less than a lover, Jenny, numero 25.

0: Voce leggera, ritmo che un soffio, canzone che un tuffo, in un amore che non è mai abbastanza. Jennie, la star del K-pop che ha conquistato il mondo con le Blackpink. Qui Tilly si mostra in una veste, diciamo così, più intima, più fragile. Ecco, la fragilità, quella
1: più romantica.
0: Che... Sì. La fragilità, poi un modo elegante per nascondere la mancanza di direzione, spero. Ma non siamo. Diciamo che non è il suo caso, diciamo. Allora, meno di un amante, più di un'ombra. Passiamo alla numero 24, che è una new entry, Julia Bresh con Serenamente. Tilly, parola bellissima, serenamente. Una di quelle parole che usi quando vuoi convincere gli altri che stai bene. Tipo, mentre dentro hai magari problemi risolti, password dimenticate, tutte quelle cose. E serenamente, rispondi serenamente, quindi così metti a tacere.
1: Ecco, tutto va bene, così non ti chiedono più niente.
0: Sì, esatto.
1: Di solito, ecco.
0: E Serenamente è appunto una canzone che parla di sentimenti, rapporti e di quella, diciamo così, ricerca di equilibrio che ormai è diventata praticamente una professione, perché oggi non basta essere felici, Tilly, devi essere sereno, devi stare bene con te stesso, devi elaborare, devi lasciare andare, devi respirare, devi abbracciare gli alberi, no? Funziona così oggi. Vabbè.
1: Più o meno, però in verità la canzone parla. Del fatto che non serve sempre controllare tutto, dunque smettere di voler controllare tutto, di accettare e piuttosto di accettare che quello che arriva arriva. E soprattutto anche quello che non arriva, dunque prendere la vita un po' più con serenità.
0: Se arriva arriva, se non arriva
1: va bene comunque,
0: appunto, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, Julia Bresh, new entry alla numero 24, canzone che invita a prendere la vita con calma, come dicevamo prima. Ecco, se arriva, arriva, sì. Se non arriva, non arriva. Ecco. Insomma, ecco, con filosofia, che è esattamente quello che facciamo noi guardando la classifica, con calma, molto lentamente. Allora, e lo facciamo soprattutto quando dobbiamo capire perché certe canzoni sono qui, Tilly. Ma questa, almeno è appena entrata, per ora quindi lasciamo vivere. Allora, invece rimane alla numero 23 Kylie Minogue insieme agli Snow Patrol con These Alarms, collaborazione, ecco, che continua a sembrarmi un po', ecco, una di quelle cose che sulla carta magari non dovrebbero funzionare tanto. Boh, comunque. Allora, una che da 40 anni di far barare il mondo se ne intende, e quindi poi una band che invece da 20 anni cerca di convincerci che soffrire guardando fuori dalla finestra sia una sorta di attività musicale, e li mette insieme e esce These Alarms, questi allarmi. Mi viene in mente la sveglia, la banca, il telefono, il conto della carta di credito, questi allarmi.
1: Questi
0: no?
1: Allarmi, questi? Sì. No, non penso altri. Stiano parlando di questi. No. Però, Samuel, sai cosa mi interessa? Se tu potessi fare un featuring, con chi lo faresti?
0: Oddio, che domanda. Con Miley Cyrus.
1: Ah, ecco,
0: farei una bruttissima figura, immagino.
1: Sì,
0: però,
1: ma vabbè, ma almeno. E invece Snow Patrol, diciamo che avevano proprio un po' una fissa per Kylie Minogue.
0: Ah.
1: Ecco, perché loro hanno scritto questa canzone proprio pensando a lei. E pensa che la canzone, cioè il titolo provvisorio della canzone, era semplicemente Kylie. Poi le hanno messo il titolo. Il problema è che Kylie quella canzone non l'aveva ancora sentita, e così la band l'ha registrata e l'ha messa da parte, aspettando poi di riuscire a coinvolgere proprio lei, perché si erano proprio fissati, volevano Kylie Minogue a tutti i costi. E alla fine ce l'hanno fatta, perché Kylie ha ascoltato il brano e poi ovviamente ha accettato di registrare la sua parte, di fare questa canzone con loro. Però non finisce qua, Samuel, perché Gary Lightbody, che è il cantante dei Snow Patrol, ha confessato di aver scritto negli anni ben 15 canzoni pensando a Kylie Minogue, cioè volendo poi collaborare con lei, cioè cantarle con lei.
0: Un po' da preoccuparsi.
1: Ecco, questa però è stata la prima che è arrivata davvero alla destinataria. Insomma, 15 tentativi per conquistare Kylie Minogue, alla fine il 16esimo, ecco, è quello giusto che ha funzionato.
0: Che insistenza, roba.
1: Ti ho detto
0: roba
1: che erano
0: chiamare,
1: un po' in fissa
0: chiamare
1: con
0: i vigili
1: Kylie
0: qua.
1: Perciò magari tu anche per Miley Cyrus dovrai fare almeno un 15, 16, 20 tentativi.
0: Non penso che ripiegherò.
1: Ma non demordere.
0: No, ripiegherò su Orietta Berti. Finché la barca va, lì mi ci vedo.
1: Va bene, intanto sentiamo Kylie Minogue e Snow Patrol, These Alarms.

0: This Alarms, Kylie Minogue, Snow Patrol, ancora la numero 23. Non si muove, forse è giusto così, Tigli. Perché se c'è una cosa che gli allarmi fanno bene è rimanere lì a rompere le scatole finché non ti svegli. Non si muovono. Quindi pure loro. Allora, Tigli, numero 22.
1: Che bella vita.
0: Sì, ah, hai detto tu però.
1: E il titolo.
0: Comunque, una delle nuove entrate della settimana, anche queste, Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. Titolo impegnativo però, Detto così sembra quasi una provocazione, mannaggia. Perché la vita sì, è bellissima, certo, soprattutto se sei Ariete, sei Angelina Mango, hai un singolo nuovo, un'etichetta discografica, qualcuno che ti ha già preparato il visual video e tutte quelle cose lì. Per il resto della popolazione invece Che bella vita generalmente viene pronunciato mentre arriva, non so, una bolletta e molli qualche bestemmia. Purtroppo è così.
1: Però in verità loro hanno pensato questo titolo in modo, diciamo, un po' ironico, perché la vita non è bella solo quando va tutto bene, ma secondo loro è bella anche quando va malissimo.
0: Ah, giusto.
1: Però almeno qui, visto che loro due sono amiche, hanno unito le forze proprio per questa canzone, vogliono dimostrare che anche quando tutto va male comunque non è così male, perché soprattutto se hai qualcuno su cui appoggiarti.
0: Sì, appoggiarti.
1: Dunque parlo un po' di amicizia nella vita, nei momenti di down.
0: Quindi è una canzone positiva, Tigli.
1: Ma sì.
0: E noi davanti a una cosa positiva ci troviamo sempre un po' in difficoltà. New entry, Che bella vita, Ariete e Angelina Mango. Ma quanto è piccolo.

0: vita.
1: Ariete, Angelina Mango, Che bella vita, prima collaborazione tra le due e subito dentro la classifica, eccole qui, il messaggio è bellissimo, goditi le persone che hai vicino, vivi il momento, non pensare troppo al futuro, ottimo, perché ecco. Appena pensi al futuro ti accorgi che tra 20 anni dovrai ancora lavorare, quindi sei meglio non pensarci.
2: Infatti.
1: Sì. Scendiamo alla numero 21 con Alex Warren, A Rescuer, che significa soccorritore. Alex Warren evidentemente vuole essere quello che arriva quando tutto va male. Beh, insomma, lui è passato dalle 8 alle 21, quindi qualcuno dovrebbe magari mandare un soccorritore al soccorritore. Non lo so, un po' come chiamare i pompieri e trovare il camion dei pompieri che è in fiamme.
2: Ma pian piano, sai, le hit dell'estate stanno un po' scendendo, arrivano di nuovo. Adesso si risvegliano tutti dal letargo estivo.
1: Le piogge autunnali.
2: L'estate non venivano, cioè i singoli sono venuti là a maggio, forse sì, qualcosa a giugno, sì. Poi d'estate poi, un po' meno, no? Allora adesso, sai, settembre si ricomincia la scuola, finiscono le ferie, allora vedono anche canzoni.
1: Cari
2: nuove.
1: Amici, godetevi il momento, perché presto arriveranno quelle natalizie, quindi questa pausa in mezzo autunnale è da godersela.
2: Mariah Carey si sta scongelando, sì, è pronta.
1: Quindi che dire, numero 21 dicevamo, Rescuer, Alex Warren.
2: La canzone è dedicata a sua moglie, che si chiama Couvre, come si pronuncia.
1: Louvre.
2: Che lui conosceva già da giovanissimo. Sì, Louvre quasi, sì, la salvatrice, ecco. Quando avevano appena 18 anni, pensa Samuel, che i due si sono ritrovati addirittura senza casa, a dormire in macchina. Lui aveva comprato per $300 una vecchia Volvo,
1: sì,
2: e quella macchina è diventata praticamente la loro casa.
1: Che romantico.
2: Ecco, altro che favola col castello, Principe Azzurro, qui, ecco, si è cominciato con una Volvo da $300 e poi è finito ovviamente con questa canzone d'amore di Alex Warren, si intitola Rescuer.

0: E Tilly ci ha raccontato i miti degli inizi comuni, dell'amore, del, insomma, del romanticismo, della Volvo dei 300 euro in cui dormivano.
1: Ecco, sì, vedi, vedi.
0: Che storia. Alex Warren con Rescuer al numero 21. Dalla 8 alla 21, ripeto, non proprio il miglior momento per presentarsi come il salvatore dell'umanità, però magari è una strategia, chissà, Tilly. Prima scende lui, poi risale, una specie di parabola, come Gesù, chissà, ecco. Numero 20, abbiamo una new entry enorme.
1: Anche qui, sì.
0: Sì, Bruno Mars e Karol G con Still, una collaborazione che sembra progettata in laboratorio per fare milioni di ascolti. Bruno Mars, Karol G, ballata romantica, videoclip in bianco e nero, studio enorme, stadio enorme, sguardi intensi, amore perduto, ricordi, nostalgia, basta così?
1: Sì, può passare.
0: Insomma, manca solo la pioggia sul vetro, abbiamo completato il pacchetto sofferenza premium.
1: Che poi metti ancora la novità, perché la prima canzone di Karol G in inglese, che lei canta in inglese,
0: pure,
1: di solito canta in spagnolo,
0: sì.
1: E pensa che quando registravano, Bruno Mars dall'altra parte del microfono gli faceva da insegnante d'inglese, le correggeva
0: pure
1: la pronuncia, il modo di cantare, ecco.
0: Ma
1: però doveva
0: sbaglio...
1: tenere il suo accento, doveva sentirsi un po',
0: sì,
1: questo accento latino.
0: Tutto ciò davanti a 50.000 persone, per quanto riguarda il video. È presente, perché il video è stato registrato durante la loro esibizione al SoFi Stadium di Los Angeles. Ecco.
1: Sì, bravo, sei informato.
0: Sì, molto. Davanti a 50.000 persone. E quindi mi viene in mente da dire, ecco, sono Bruno Mars e Karol G cantano di amore intimo, fragile, personale, davanti a 50.000 persone. Amore, ho bisogno di te.
1: Intimo,
0: sì.
1: Non è.
0: Aspetta, lo dico al microfono così mi sentono meglio quelli dietro. No, vabbè, è il massimo del romanticismo. Bruno Mars e Karol G, new entry, Still, numero 20.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario delle 16.30. Nel tradizionale raduno dei democratici a Lošice ob Savinji, il presidente Angelo Ogar ha tracciato le priorità del partito: affrontare la sfida referendaria contro l'opposizione e prepararsi alle imminenti elezioni locali, estendendo la presenza sui territori con l'obiettivo di individuare candidati forti, inclusa Lubiana, per superare l'era Janković. Salde le basi di un governo grazie a tre ministeri e al voto decisivo in aula, la formazione punta su sgravi fiscali e burocratici, sostegno alle imprese e contrasto alla corruzione. Tra gli interventi, il ministro della Salute Tadej Ostertz ha presentato la propria riforma sanitaria basata su digitalizzazione, efficienza e tempestività delle cure, con l'obiettivo di offrire ai cittadini servizi più accessibili ed efficaci. A Belgrado si è svolta la cerimonia commemorativa dell'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, deceduto all'Aia, dove scontava l'ergastolo per genocidio e crimini di guerra, tra cui il massacro di Srebrenica. All'evento, segnato dalla presenza di familiari e sostenitori, ha presenziato anche il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. La salma, rientrata dai Paesi Bassi per l'autopsia, sarà tumulata lunedì al cimitero di Topčider. Il presidente Aleksandar Vučić ha già annunciato la propria assenza per impegni istituzionali. L'ipotesi iniziale di concedere gli onori di Stato e le recenti manifestazioni di glorificazione di Mladic hanno scatenato dure reazioni, spingendo la commissaria europea all'allargamento, Marta Kos, ad annullare la sua visita ufficiale in Serbia. La crisi dell'ex Ilva di Taranto entra in una fase critica con l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori, mentre il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, invita a scongiurare i licenziamenti e a tutelare innanzitutto i lavoratori dell'indotto. Il governo ha convocato per martedì a Palazzo Chigi una serie di incontri con sindacati, enti locali e imprese per affrontare l'emergenza sociale e produttiva. L'obiettivo, ha spiegato Urso, è creare un clima di condivisione che consenta di limitare l'impatto della crisi e delineare un progetto di rilancio. Il ministro guarda inoltre con speranza l'esito della gara internazionale in corso per il futuro dello stabilimento. Il miliardario venezuelano Alejandro Betancourt, recentemente coinvolto nelle trattative petrolifere tra Washington e Caracas, è diventato un interlocutore centrale per gli Stati Uniti dopo aver collaborato alle operazioni contro l'ex presidente Nicolás Maduro. In passato era però stato indagato per presunto riciclaggio e appropriazione di fondi della compagnia petrolifera statale venezuelana. Il nuovo accordo assegna agli Stati Uniti il 35% di North American Blue Energy Partners, società di Betancourt, oltre al diritto di acquistare petrolio a prezzo di costo e di avere accesso prioritario alla restante produzione. Secondo fonti Reuters, Betancourt avrebbe inoltre fornito informazioni utili all'applicazione delle sanzioni contro le petroliere venezuelane e facilitato i contatti tra l'amministrazione Trump e Caracas, assumendo così un ruolo strategico nella politica energetica statunitense. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con le notizie flash. Sono le 16.34 minuti, grazie per il vostro ascolto e a risentirci.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Seconda parte di Hot Hits. Dopo gli uccelli che hanno interrotto una partita di tennis negli Stati Uniti, rimaniamo negli Stati Uniti, ma cambiamo completamente genere. A Filadelfia, la polizia sta cercando un ragazzo che da qualche settimana gira per il centro vestito da Chucky, la bambola assassina.
4: Oddio, no.
3: Sì, Tilly.
4: Se l'incontro mi viene un infarto.
3: Sì, maschera di Chucky, vestiti neri, zaino sulle spalle e soprattutto una tecnica di approccio alle persone decisamente discutibile. Si avvicina, le spaventa, le insegue e a quanto pare avrebbe anche chiesto ad alcune vittime: sei pronta a morire? immagino.
4: È bruttissimo. Cioè, cosa farà ad Halloween?
3: È una domanda che bisogna ammetterle, ecco, rende piuttosto difficile iniziare una conversazione.
4: Direi, un approccio comunque, abbastanza.
3: Sì, il primo episodio risale al 12 agosto. Altre persone hanno raccontato di essere state inseguite, almeno ecco, 6 vittime sono già state segnalate. La polizia ha diffuso le immagini e sta cercando di capire chi sia e soprattutto perché lo faccia. Potrebbe essere una sfida sui social, potrebbe essere una bravata, non si sa, ecco, potrebbe essere semplicemente uno che ha visto troppi film di Chucky e ha deciso che nella vita voleva, ecco, finalmente diventare il protagonista. Comunque, cari amici, se siete a Filadelfia e vedete una bambola assassina che vi corre dietro, non fermatevi a chiedere spiegazioni, è meglio che correte.
4: Sì, per infatti. Sì, sì, sì. direi.
3: E se invece siete davanti alla radio, non scappate, ma restate qui. Alla numero 19 abbiamo una new entry, The Bowsa, con Lose Myself. Tilly, spiegami un attimo chi cavolo è The Bowsa.
4: Allora, prima di diventare i nuovi nomi della dance norvegese, erano semplicemente 3 amici di scuola, sono in 3, che nel 2021 hanno iniziato a fare musica insieme, diciamo un po' per gioco. E all'inizio non facevano queste produzioni house, facevano la Russe Musik, così si chiama, ovvero la musica da festa che in Norvegia accompagna i ragazzi durante i festeggiamenti per la fine della scuola.
3: Hanno,
4: cioè,
3: un
4: hanno
3: genere,
4: un termine,
3: un genere proprio,
4: la
3: sì.
4: musica che accompagna i festeggiamenti per la fine della scuola.
3: Un'agile.
4: Ecco, chissà se avevano anche una adesso per l'inizio della scuola.
3: No, secondo me no, solo la fine.
4: Russe Musik.
3: Comunque.
4: E poi evidentemente hanno deciso che potevano far ballare anche chi la scuola l'aveva finita da un pezzo, e dunque hanno cambiato marcia, passando appunto da quello a questo stile un po' di, diciamo, house, funk, disco, pop, ecco. E questi sono i The Bowsa, dicevo, 3 amici norvegesi che sentiamo alla numero 19 con Lose Myself.

0: Lose myself, perdersi, smarrirsi, non riconoscersi più, un tema profondissimo. New entry alla numero 19 e il titolo continua a sembrarmi molto onesto, perché insomma, se proprio devi raccontare una crisi di identità, Tilly, tanto vale ammetterlo subito. Non so più chi sono, fine. Ecco, non servono tre strofe, bridge, video girato in fabbriche abbandonate, non so chi sono e basta.
1: Ma magari si vogliono esprimere con la musica.
0: Non lo so, comunque. Passiamo alla numero 18, va Michelle Branch insieme ai The New Radicals con The Game of Love. E qui torniamo a parlare di amore, perché evidentemente non abbiamo ancora avuto abbastanza. The Game of Love, il gioco dell'amore, un gioco nel quale, a differenza degli altri giochi, non esistono regole, non sai quando comincia, non sai quando finisce e soprattutto perdi anche quando pensi di aver vinto. Una sorta di Monopoli, ecco. Comunque, Michelle Branch insieme ai New Radicals tira fuori questa collaborazione che ha inevitabilmente quel sapore da oddio, questa la conosco, il che è positivo.
1: Infatti la conosciamo perché è un remake questa canzone.
0: Appunto, dico, è positivo perché nella musica contemporanea riconoscere una canzone dopo 10 secondi è ormai quasi un lusso. Con le canzoni nuove non succede perché sono tutte uguali. E questa invece la riconosci, canzone famosissima, remake, Tilly, che è da aggiungere?
1: Che questa canzone, pensa, l'avevano prima proposta a Tina Turner e anche a Macy Gray.
0: Addirittura.
1: Però il produttore all'epoca, di questa nuova del remake, parlo di quando è uscita la canzone originale, il produttore cercava una voce invece giovane e Greg Alexander, che è appunto quello dei New Radicals, fece il nome di Michelle Branch, che all'epoca era giovanissima, aveva 19 anni e per di più era anche una fan dei New Radicals. E dunque è entrata in studio per provare la canzone, poi succede, sai quando ci sono queste storie che l'hanno registrata in una sola,
0: sì,
1: ecco.
0: Quelle,
1: cioè take. Subito, sì. E la canzone diventa un successo mondiale e porta Michelle Branch e anche Santana, perché quella volta c'era il featuring con Santana, a vincere un Grammy. E oggi, più di 20 anni dopo, Michelle Branch torna proprio con Greg Alexander, che è l'autore originale di questa canzone, per registrarla di nuovo proprio insieme a lui. Ecco, un cerchio che si chiude e che suona ancora benissimo, dai, perché
0: bisogna
1: è ancora piacevole la canzone. The Game of Love alla numero 18.

0: The Game of Love, cari amici, se l'amore è davvero un gioco, chissà dove si trova il pulsante per uscire, insomma. Comunque, Michelle Branch e The New Radicals alla numero 18 e il gioco purtroppo continua. Andiamo avanti, dove
1: andiamo
0: siamo?
1: Avanti.
0: Numero 17, bellissimo, porta fortuna. Saif con Parlar d'amore, ancora qui. E anche qui torniamo su questo stesso tema. E a questo punto sospetto che la classifica abbia deciso di traumatizzarci un po', quasi.
1: Ma si doveva un po' movimentare.
0: Sì, che non è molto... Parlar d'amore, cosa molto semplice, perché non devi davvero parlare d'amore, perché poi lì improvvisamente spariscono tutte le parole.
1: E di questo proprio che parla la canzone.
0: È presente, tipo, dobbiamo parlare di cosa? Di noi. Ok. E parte una canzone di Saif. Il peggio.
1: Però lui in questa canzone dice proprio questo, la difficoltà di parlare d'amore, cioè che parlare d'amore è molto più complicato che innamorarsi, e racconta di quel momento in cui vorresti dire quello che provi ma alla fine ti esce tutto tranne quello che volevi dire,
0: È
1: quando vai un po' in confusione, una situazione
0: sì.
1: che... cioè un po' tutti
0: un po'
1: l'abbiamo
0: tutti.
1: Vissuta
0: sì,
1: ecco
0: sì, sì, sì.
1: E l'abbiamo vissuta tutti, però Saif invece ha deciso proprio di farne una canzone,
0: e probabilmente per questo esistono i cantautori, appunto per dire le cose che noi non riusciamo a dire,
1: probabile. Vedi loro ci aiutano così.
0: Lanciala, va.
1: Parlare d'amore, Saif,
2: che bello.

0: Era Saif che cerca di dire cose profonde ma si ferma alla superficie. Passiamo alla numero 16 con Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico, un titolo che già ti fa capire che non sarà una canzone allegra, ma è proprio questo il bello, ecco, perché a volte il vuoto è l'unico posto dove puoi davvero sentirti pieno. Ecco, scusate il gioco di parole, ma è così. E questa è una canzone che avevamo già incontrato settimane or sono, ecco, era al numero 5, adesso è la numero 16, quindi Giusy ha perso 11 posizioni. E considerando il titolo, direi che il vuoto cosmico si è mangiato anche la classifica. Che dire, un'espressione meravigliosa, perché non è semplicemente vuoto, ecco, è vuoto cosmico. Cioè non hai perso qualcosa, hai perso l'universo, non ti manca una persona, ti manca praticamente la materia.
1: È rimasto soltanto lo spazio.
0: Giusy Ferreri ci canta sopra, bello, bello, numero 16.
1: Ma lo sai che Giusy Ferreri quest'anno ha deciso che evidentemente cantare non le bastava più.
0: Ah.
1: E si è messa anche a scrivere un romanzo.
0: Ah, pensavo coltivare.
1: No, a scrivere un romanzo. Il 15 settembre esce il suo primo libro, un noir intitolato Le voci interrotte. E quindi se fino ad oggi Giusy ci raccontava le sue storie in 3 minuti di canzone, adesso ci toccherà leggerle anche per qualche centinaio di pagine. Infatti, anzi, sai cosa? Te lo potrei comprare per compleanno, però devi aspettare ancora qualche giorno, il 15 settembre che esce.
0: Grazie del pensiero, Tilly, ma di leggere un intero libro immaginandomi la voce di Giusy Ferreri che me lo racconta.
1: Non lo devi proprio leggere ad alta voce con la sua voce.
0: Da Roma a Bangkok. È presente?
1: Uguale.
0: Vuoto cosmico, Giusy Ferreri, numero 16. Io

0: Vuoto cosmico, Giusy Ferreri dalla 5 alla 16, 11 posizioni in meno. Quindi a questo punto non è più un vuoto cosmico, è proprio un buco nero in classifica. Allora, Tilly. Sì, appunto, i buchi neri mi sono venuti in mente. Quella brutta abitudine ci hanno che una volta che entri non esci più.
1: E questo
0: allora,
1: fanno,
0: sì,
1: cioè.
0: Speriamo che Olivia Dean ci dia un po' di allegria con Lady Lady. Già qui abbiamo un titolo molto interessante. Lady Lady, due volte Lady. Perché evidentemente una non bastava.
1: No.
0: È una di quelle canzoni che hanno un'atmosfera elegante, morbida, raffinata. Il tipo di canzone che ascolti e magari ti immagini immediatamente un locale molto costoso, con un cocktail davanti, una giacca che non puoi permetterti e qualcuno che ti dice cosa bevi e tu rispondi non so quanto costa. È presente, no?
1: Ho presente, sì.
0: Sì. Che dire, Lady Lady numero 15, Tilly.
1: E quando le hanno chiesto a Olivia Dean se questa fosse una canzone sul prendere in mano il proprio destino,
0: sì,
1: lei ha risposto no. In realtà parla proprio del contrario, imparare ad accettare cambiamenti anche quando non li hai programmati. E questa Lady Lady del titolo in pratica sarebbe, diciamo, madre natura, quella che evidentemente decide per noi senza però mai mandarci prima un calendario o un segnale, un avviso su quello che succederà. Dunque bisogna arrangiarsi con quello che ci arriva. Lady Lady, Olivia Dean. God, I'm gonna

0: Olivia Dean, Lady Lady, alla numero 15, elegante, raffinata, sofisticata, tre aggettivi che difficilmente useremo per descrivere il sottoscritto mentre prepara la scaletta alle 8 del mattino, ecco, tutt'altro, infatti abbiamo composto il tutto in una maniera molto caotica oggi. Allora, la musica serve anche a questo, Tiglia, a farci credere di essere persone migliori di quello che siamo, vero?
1: Mm.
0: Oh, ecco. Allora, numero 14, troviamo Charlie XCX con Camera. E qui c'è una cosa interessante, Tigli.
1: Sì.
0: La settimana scorsa era numero 1, sbaglio, vero?
1: Sì.
0: Ok, oggi è numero 14.
1: Ma è questo il Samuel, le classifiche vanno così. Un giorno sei in cima e il giorno dopo
0: queste
1: non
0: cose
1: lo
0: solo
1: sai.
0: Quando tu sei in vacanza.
1: Non il giorno dopo, la settimana dopo.
0: Sono cose che capitano solo quando sei in vacanza.
1: E io non so come fai tu le classifiche.
0: No. Non so. Mi sa che Charlie XCX è appena passata dall'essere la padrona della classifica a dover cercare parcheggio, letteralmente. Allora, il titolo è Camera, che può essere stanza oppure telecamera. Cos'è delle due?
1: E se in inglese c'è cioè la telecamera.
0: Un'ambiguità multilingue. In entrambi i casi comunque c'è qualcuno che ti guarda. Nella camera da letto, nella camera del telefono, nella telecamera. Insomma, sempre lì, sempre qualcuno che osserva. Numero 14.
1: Dai, ti dico io una curiosità che ho trovato una proprio.
0: Sì.
1: Allora, pensa di aver 14 anni e di voler fare la pop star.
0: Lei.
1: Sì. E cosa fanno i genitori?
0: Che ha fatto?
1: L'hanno accompagnata a un rave illegale in un'ex fabbrica di arachidi a Londra.
0: Che genitori.
1: È successo proprio a lei. I suoi genitori arrivarono però talmente presto anche a questa sul posto che gli organizzatori stavano ancora preparando tutto.
0: Ah.
1: Lei avrebbe dovuto cantare alle 9 di sera. Cioè era giovane, aveva 14 anni, però alla fine è salita sul palco alle 3 di notte.
0: Mannaggia.
1: I suoi genitori sono rimasti lì con lei fino alle 6 del mattino. Ecco, poi tutti insieme a far colazione, vedi?
0: Direttamente.
1: Che poi a me quello che era un rave illegale in un'ex fabbrica di arachidi a Londra. I genitori l'hanno portata lì.
0: Basta che non si siano impasticati.
1: Suona,
0: pure loro.
1: Canta.
0: Sì.
1: Sono impasticati di arachidi.
0: Bella questa, Tilly. Camera, Charlie XCX, numero 14.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti lungo la A4 Brescia-Padova, permangono rallentamenti con code causati da lavori in corso in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Inoltre segnaliamo lo svincolo di Peschiera del Garda, rallentamenti per traffico intenso in uscita per chi proviene da Milano. Vi ricordiamo poi che dalle 21 di stasera alle 7 di domani mattina la A4 Venezia-Trieste sarà chiusa per lavori in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la A28 Portogruaro-Conegliano e San Donà di Piave. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Parliamo di un souvenir unico, Tilly. Ruba il cartello Benvenuti a Villa Minozzo e lo usa per arredare il garage. Eh sì. Allora, dopo la misteriosa scomparsa del segnale stradale, i carabinieri lo hanno ritrovato a casa di un ragazzo di 19 anni di Canossa presso Reggio Emilia, poi denunciato, che lo aveva appunto utilizzato come pezzo di arredamento. E quindi, che dire, dalla Pennsylvania in Italia con questa storia del Benvenuti a Villa Minozzo, che poi bisogna riconoscergli una certa originalità, ragazzo.
4: Certo.
3: C'è gente che per arredare il garage compra poster, insegne al neon, vecchie targhe americane. Lui ha pensato, no, io voglio direttamente un comune italiano.
4: Ecco.
3: Eh sì.
4: Che poi un comune così, no? Perché qualche volta sai nelle case c'è la scritta London, Paris,
3: sì,
4: non
3: no, so, Villa Minozzo.
4: Villa Minozzo, è molto originale.
3: Sì. Beh, comunque, a questo punto sono curioso di sapere come fosse arredato il resto, perché insomma, se sulla parete c'era Benvenuti a Villa Minozzo, sul divano magari aveva un autovelox, che ne so, in bagno il cartello dare precedenza.
4: Guarda,
3: non lo so.
4: Io consiglierei anche qualche cartello qua della nostra bellissima Istria.
3: Sì, quale?
4: Non so, Benvenuti a Pinguente.
3: Sì, giusto. Comunque, il cartello è stato recuperato e verrà rimesso al suo posto. Il ragazzo invece è stato denunciato. Probabilmente la prossima volta che vorrà arredare i garage darà qualcosa di meno impegnativo, tipo un quadro o una sedia. Adesso noi lasciamo il design di interni criminale e torniamo alla nostra classifica. Al numero 13, Nathalie Imbruglia con Just Drive, che scende dalla 19, ma almeno ecco continua a...
4: No, sale dalla 19.
3: Sì, scusa.
4: Ma almeno scendono tutti,
3: no,
4: Samuel,
3: no,
4: vedi?
3: Sì, è vero, no. Comunque continua a muoversi, Tilly.
4: Ecco.
3: Il titolo è perfetto, Just Drive, semplicemente guida. Un consiglio molto utile, secondo me, soprattutto quando non sai cosa fare della tua vita. Non pensare, non parlare, non prendere decisioni, guida. E se sbagli, poi pazienta, perché puoi sempre dire che era una metafora.
4: Ti ho portato un'altra curiosità, Samuel, oggi vedi sono preparatissima, sono
3: brava,
4: in forma perché ero in ferie.
3: Sei riposato.
4: Infatti. Nathalie Imbruglia, che ha padre italiano,
3: sì,
4: dal cognome, alla domanda sulla sua più grande paura ha risposto, attenzione, gli spaghetti in scatola. Ha detto che da bambina qualcuno glieli servì a casa e per lei fu un'esperienza traumatica. Sono d'accordo.
3: Beh, esistono.
4: Ma sì, ma gli spaghetti in scatola, dai, proprio
3: esistono,
4: non si può sentire.
3: I tedeschi sono famosi per per gli maccheroni con la K in scatola. Sì, li ho visti personalmente.
4: Li hai mangiati?
3: Un festival. No, gli ho solo visto le scatole.
4: E hai detto no, sì. Sacrilegio.
3: Mi immagino.
4: Comunque una grande paura per Nathalie Imbruglia.
3: Già.
4: Sentiamo al numero 13, Just Drive.

0: Natalie Imbruglia, padre italiano. Sei sicura che non si sia chiamato Imbroglia?
1: No, generalmente, no, non Imbruglia. Lo so, no, secondo me.
0: Just Drive dalle 19 alle 13. Devo dire che il concetto funziona, Tilly. Se nella vita non sai dove andare, continua a guidare. Ecco, prima o poi da qualche parte arrivi. Passiamo alla numero 12, Ariana Grande con Petal. E già il titolo ci porta in un universo molto delicato, un petalo, quindi ecco, fragile, leggero, romantico. Poi pensi ad Ariana Grande e ti ricordi che dietro al petalo ci sono milioni di dollari, una macchina promozionale gigantesca e una fanbase pronta a trasformare qualsiasi starnuto in un evento globale. Però il concetto del petalo funziona comunque. Qualcosa di bello, delicato, destinato a staccarsi e a cadere. È un po' come le canzoni della classifica, Tilly.
1: Vedi, tutto torna.
0: Tutto torna. I petali no, volano via e basta.
1: Comunque sì. Ariana Grande anche è di origini italiane. E anche qui ho trovato qualche curiosità.
0: Sì, ancora la macaroni in scatola.
1: No, non ci sono gli spaghetti in scatola, però ha una famiglia molto, molto particolare. Perché per il suo terzo compleanno, ha raccontato lei, sua madre le organizzò una festa a tema lo squalo. Ti ricordi i film dello squalo?
0: Ah, bella.
1: Cioè io avevo le feste di compleanno a tema Barbie.
0: Sì.
1: E lei gliene hanno fatte a tema lo squalo. Cioè ti immagini l'inquietudine.
0: Voglio vederla se hai coraggio di fare il bagno in mare questa.
1: Vabbè. E per Halloween, aspetta, sì, invece delle solite zucche, in casa comparivano addirittura organi di animali come decorazione.
0: Ma questi genitori sono da denunciare, scusa Tiglie. Adesso capisco perché la musica infantili è tale quale.
1: Ecco, poveretta.
0: Petal, numero 12. Jennifer.

0: Battle, Ariana Grande, ma che se ne fa lei dei petali? Lei vuole, non lo so, intestini che pensano dal soffitto.
1: Sì, probabile, così,
0: abituata a queste cose qua. Ce ne ha raccontate Tilly prima. Allora, un petalo è delicato e bellissimo, Tilly, ma dura poco, un po' come la nostra capacità di prendere sul serio questa canzone pop quando cominciamo a pensare a quanto è costato il videoclip, per esempio.
1: Probabile.
0: Numero 11, Edoardo Bennato con Ogni settimana, che sale dalle 16, e qui il titolo è talmente appropriato che sembra scritto apposta per noi, Tigli.
1: Ogni settimana. Siamo qui ogni settimana.
0: C'è una classifica nuova ogni settimana.
1: D'estate,
0: d'inverno. Qualcuno
1: inverno,
0: sale, qualcuno scende,
1: Natale,
0: qualcuno
1: Capodanno,
0: entra, qualcuno
1: Pasqua,
0: sparisce.
1: Siamo sempre qua.
0: Sì.
1: Non ci fermiamo, vero?
0: No, è Bennato che di classifiche e di industria musicale ne ha viste parecchie, insomma arriva con un titolo che sembra quasi una minaccia. Ogni settimana. Sì, Edoardo, ogni settimana siamo qui, non ci libereremo mai.
1: Però sai come è cominciata invece la sua carriera musicale?
0: No.
1: È nata un po' per caso, perché durante le vacanze estive, ecco adesso magari l'idea, adesso le vacanze estive sono passate, ma magari diamo un'idea per il prossimo anno. Sua madre, per evitare che i tre figli si annoiassero, cercò per loro un insegnante di lingua, un insegnante d'inglese, voleva trovarli così, magari facevano un po' di, studiavano un po' durante le vacanze, un po' di inglese. Non lo trovò, ma trovò un maestro di musica. E allora prese questo maestro di musica e così Edoardo finì con in mano una chitarra, gli altri due fratelli con gli altri strumenti, e così nacque il trio Bennato.
0: Non
1: quando
0: due
1: erano
0: piccioni
1: bambini.
0: Con una, quattro piccioni con una fava, cinque, non lo so, tutti i figli, più li trovi in lavoro, tre, più la babysitter, più tutto in un colpo. Che
1: ecco,
0: fortuna.
1: Magari il prossimo anno, vedi, trovo anch'io un maestro di musica.
0: Così risolvi tutti i problemi
1: faccio,
0: della tua vita.
1: Sì, anche io faccio diventare poi i figli delle star.
0: Bene, io farò il manager. Andiamo avanti.
1: Ogni settimana, Edoardo Bennato.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Edoardo Bennato sale alle 11 con Ogni settimana, e questa è una delle poche certezze della vita. Ogni settimana cambiano le canzoni, cambiano le mode, cambiano gli artisti, ma qualcuno continua a pubblicare un pezzo. È la catena alimentare della musica pop. E noi siamo quelli che devono ascoltarli tutti, mannaggia. Allora entriamo nella top 10 con Achille Lauro e La città degli angeli, che passa dalla 15 alla 10. La città degli angeli, che sarebbe Los Angeles, naturalmente. Una città dove puoi diventare famoso, ricco, bellissimo, oppure semplicemente rimanere bloccato nel traffico per ore. Insomma.
1: Dove lui però è andato e dunque lo ha ispirato la città.
0: Sì, lo ha aspirato, lo perché ha ispirato.
1: Infatti
0: l'ha proprio totalmente aspirato.
1: La città che, degli angeli.
0: Sì,
1: ecco.
0: Infatti è tornato molto malandato. Comunque Achille Lauro racconta quella città come un luogo di sogni e ci sta pure bene. Insomma,
1: magari lì avrà preso le famose tutine, magari ha fatto anche un po' di shopping all'epoca.
0: È possibile, possibile. Poi Tilly, Los Angeles è il posto dove vai a diventare qualcuno, ecco, per definizione. Poi scopri magari che ci sono già 8 milioni di persone che stanno cercando di diventare qualcuno e improvvisamente ti senti molto meno originale, diciamo.
1: Sì, è così.
0: Come Achille Lauro. La città degli angeli, numero 10.

0: La città degli angeli, numero 10, e forse è proprio questo il sogno americano, partire dal basso, arrivare in alto e poi scoprire che anche in alto c'è qualcuno che sta cercando di superarti. È presente? La concorrenza famosa.
1: Famosa concorrenza, sì, come filosofico.
0: Sì, oh, grazie. Ma di fronte a Maglia come puoi non essere filosofico? Infatti la numero 9 è questa, di Levante, che fa tra l'altro un salto enorme, dalla 22 alla 9. Insomma, Tilly mi ha creato una rivoluzione hothiziana. 13 posizioni per lei, una roba che non è una salita, è un'apparizione della Madonna quasi. Maglia significa... Sì, maglia.
1: L'abbiamo programmata tanto.
0: Insomma.
1: Che poi Levante piace un po' a tutti, qua a noi della redazione musicale, Radio Capodistria. Piace abbastanza, la mettono in calle, la mettiamo anche negli estate freschi.
0: Sì. E poi sai che significa maglia? Fascino, incanto, seduzione.
1: Hai visto.
0: E Levante evidentemente ne ha parecchia.
1: Levante poi, che sempre nelle sue canzoni, sai come lei esprime tutto quello che vuole esprimere, dunque non le manda a dire, ecco. Ma tutto questo comincia molto probabilmente
0: quando?
1: Da quando era giovane, nei tempi di scuola, perché lei a scuola era rappresentante d'istituto. Sai qual era una delle sue battaglie?
0: Sì.
1: La carta igienica nei bagni.
0: Che
1: probabilmente finiva e non la
0: sindacalista
1: ricarica,
0: nata.
1: Cioè non la rimettevano, sì. E dunque, ecco, durante però queste sue autogestioni organizzava anche jam session musicali, cioè si batteva per la carta igienica, certo. Ma anche faceva queste jam session musicali, dunque
0: hai
1: da lì
0: carriera sì, anche un po'
1: adesso
0: una...
1: capiamo perché così agguerrita,
0: battagliera,
1: ecco,
0: quasi politica, sì brava, ecco. Brava Levante, la nostra sindacalista super romantica e super
1: della carta igienica
0: super seduttiva, sì, ecco. Maglia numero 9. Un va la vita

0: Levante con maglia dalla 22 alla 9, 13 posizioni guadagnate, quindi funziona davvero. A questo punto propongo di usare maglia anche nella vita quotidiana. Hai una bolletta da pagare? Maglia. No, niente, non funziona. Hai perso il lavoro? Maglia. Hai fatto una scusate, hai fatto una cavolata? Maglia. No, non risolve niente, ma almeno sembra poetico,
1: no.
0: Però
1: no, funziona solo per Levante, sì, per noi no.
0: Però almeno sembra poetico. Allora andiamo avanti, la numero 8, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G con Te Olvido, che tradotto, cari amici, più o meno significa ti dimentico.
1: Sì, non più o meno, qui, significa
0: ti dimentico, ecco. E qui però siamo davanti a uno dei grandi classici della musica romantica. Dichiarare di aver dimenticato una persona dedicandole una canzone è come dire non lo so, non penso più a te, per poi passare 4 minuti a parlare di te.
1: Però la canzone ce la cantano tra l'altro Benny Blanco e Selena Gomez, che sono una coppia, sono sposati.
0: Ah, ancora?
1: Ecco.
0: Per il momento.
1: E ma no, si sono sposati da poco.
0: Ah, allora, adesso ancora un paio di giorni, sì.
1: E poi c'è Becky G che, cioè, non lo so, fa il terzo incomodo, la candela, non lo so.
0: Che non lo sappiamo, non lo sapremo mai.
1: Ti immagini, lei viene lì, la chiama, dai, vieni a fare la canzone con noi, e lei sta lì.
0: Sì.
1: Anche reggere il moccolo si dice, non si dice anche così?
0: Madonna.
1: Quanti modi di dire per il terzo incomodo.
0: Consiglio, Benny, non fare il singolo, vai avanti. Ma ecco, evidentemente nel pop funziona così. Prima soffri, poi scrivi una canzone, poi la vendi, poi finalmente puoi dire di essere guarito. Te Olvido, numero 8.

0: Te Olvido, la numero 8, Ti Dimentico. Certo, talmente dimenticato che gli hanno dedicato un singolo con tre artisti. Andiamo avanti alla numero 7. Oh, Chitilli, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Stabile rispetto alla settimana scorsa, è finalmente un titolo che non parla di traumi infantili, amori finiti o crescita personale. Agitare Coca-Cola. Un'istruzione semplice, concreta, anche pericolosa, mi viene da dire un po'.
1: Beh, perché sì, sappiamo infatti, tutti cosa perché succede. C'è traumi, volevo dire, sì. Invece traumi ce ne sono, perché c'è, mai pensato quanto può essere pericoloso agitare una Coca-Cola?
0: Appunto.
1: Te lo dico io. Perché ci sono stati, Samuel, persino casi documentati di bottiglie che sono esplose dopo essere state parecchio scosse durante il trasporto, arrivando a ferire chi le stava prendendo, chi le stava trasportando.
0: No, no, sarebbe da censurare questa canzone.
1: Sì, sì, sì, in un caso nel Missouri una bottiglia esplose sullo scaffale in questo negozio senza che nessuno la toccasse neanche, dunque non l'avevano manco agitata, e il botto fu descritto simile a quello di un fucile, dunque immaginate il panico, tutti sono scappati da questo negozio e alcuni clienti poi si sono ritrovati anche con frammenti di vetro nei piedi, nelle caviglie, dunque pericoloso agitare la Coca-Cola.
0: Mannaggia, la chiamerei poesia quotidiana, è un po' azzardata.
1: Ma
0: poesia
1: ce ne sono
0: d'azzardo.
1: Tantissimi, sono andata proprio a cercare. Cioè, non sapevo cosa cercare
0: cosa
1: su Tommaso Paradiso.
0: Avete
1: perché l'abbiamo detto già
0: documentiamo
1: tutto.
0: Noi, sì.
1: E allora ho detto, ma dai che vado a cercare se...
0: Sì, cioè, non raccontarne queste cose.
1: I casi di Coca-Cola esplose.
0: Sì.
1: È venuto fuori una lista enorme di casi di Coca-Cola. Sì, appunto, sono esplose, agitate,
0: non
1: hanno ferito
0: notte,
1: gente.
0: Sì. Non la notte, le stelle, il tuo sorriso. No, agita Coca-Cola e vediamo che succede. Che dire, con Tommaso Paradiso chiudiamo anche il terzo blocco di Hot Hits.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. Secondo quanto calcolato dal portatile Finanze, qualora il governo non intervenga sulla formula di calcolo, da martedì i carburanti subiranno marcati rincari. La benzina 95 ottani aumenterà di circa 5 centesimi, salendo a circa 1,67 euro al litro. Il diesel salirà di circa 14 centesimi, toccando il record di circa 1,95 euro al litro. Il gasolio da riscaldamento crescerà di circa 13 centesimi, attestandosi a 1,55 euro. L'impennata dei prezzi è legata solo in parte al rialzo del greggio Brent a 96,28 dollari al barile e guidata soprattutto dalle tensioni sui distillati medi dovuti al blocco delle esportazioni russe, ai disagi in Medio Oriente e alla minor offerta asiatica. A Gaza la protezione civile ha recuperato dalle macerie di un edificio distrutto 2 anni fa in un attacco aereo israeliano, oggi i resti mortali di 55 persone. Secondo UNOSAT, l'82% degli edifici della striscia è stato danneggiato o distrutto, mentre tra 10.000 e 14.000 persone potrebbero essere ancora sepolte sotto le macerie. Le operazioni di ricerca e rimozione dei detriti sono ostacolate dalla grave carenza di mezzi pesanti, con oltre 60 milioni di tonnellate di macerie accumulate. Nonostante il cessato il fuoco in vigore dall'ottobre scorso, gli attacchi israeliani proseguono e secondo le autorità palestinesi hanno causato oltre 1.300 morti dall'inizio della tregua. Le forze statunitensi hanno colpito 3 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, IRGC, ha lanciato missili balistici contro 2 navi da guerra della marina statunitense impegnate in attività di pattugliamento nelle acque della regione. Lo riferisce lo United States Central Command, il comando unificato delle forze armate americane responsabile delle operazioni militari in Medio Oriente. Il turismo di massa aggrava da anni la crisi abitativa nelle città europee, contribuendo all'aumento degli affitti, alla pressione sui servizi e all'espulsione dei residenti dalle aree più turistiche. Per contrastare il fenomeno, diversi enti locali dell'UE hanno introdotto limitazioni agli affitti brevi. La Commissione europea presenterà il 9 settembre un regolamento comune nell'ambito del piano per l'edilizia abitativa accessibile, individuando come aree sotto stress quelle in cui il rapporto tra prezzo medio delle abitazioni a reddito medio disponibile raggiunge almeno 8, soglia indicativa di una grave difficoltà di accesso alla casa. Il provvedimento potrebbe fornire una base giuridica agli interventi già adottati, ma resta il rischio di una definizione troppo restrittiva e escluda alcune zone soggette a forte pressione turistica e immobiliare. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 19.30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Dal 5 al 7 settembre torna a Pordenone Pensa in Giallo, la rassegna ideata e organizzata dal Circolo Culturale Eureka ETS. 3 giornate, tutte a ingresso libero e senza prenotazione, per incontrare scrittori, giornalisti ed esperti e attraversare i tanti territori del genere. Dal noir alla narrativa poliziesca, dai misteri della storia alle grandi vicende di cronaca, fino ai temi più urgenti della società contemporanea. Gli appuntamenti si svolgeranno in alcuni dei luoghi culturali più importanti di Pordenone: Sala Teresina De Gann della Biblioteca Civica, l'Auditorium della Regione, il Chiostro della Biblioteca e il Palazzo del Fumetto. La rassegna è realizzata con il sostegno della Regione, del Comune di Pordenone, di Promo Turismo FVG e di numerosi sponsor privati. L'iniziativa si inserisce nel percorso verso Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
7: Quarta ed ultima parte di Hot Hits. Cari amici, a Roma c'è un signore di 70 anni che ogni pomeriggio insegna a ballare in piazza Testaccio. Si chiama
8: Andiamoci, facciamo un corso
7: io
8: di...
7: Te?
8: Sì, sì, sì. Tanto come età, più o meno.
7: Ma che cavolo. Tegli.
8: Ma no, no, è che secondo me è più in forma lui di noi, ecco,
7: questo,
8: il signore.
7: Questo è possibilissimo. Ecco. Si chiama Pasquale Iannotta e balla insieme a Elisa, la sua allieva, che ha quasi 80 anni.
8: Oh,
7: i due condividono questa passione da più di 10 anni e da un paio d'anni hanno cominciato a ballare in piazza, diventando anche virali sui social, ovviamente. E la cosa bella è che continuano a coinvolgere persone di tutte le età.
8: Dove dobbiamo andare, scusa, per questo corso fantastico?
7: Piazza Testaccio. Testaccio è famosissima.
8: Dov'è?
7: Non lo so, mai sentita. Comunque, Pasquale invece... Allora, tornando al discorso di prima. La cosa bella è che continuano, come dicevo, a coinvolgere altre persone di tutte le età. Elisa dice che lo fanno anche per aiutare chi sta a casa e si sente solo. Non è il tuo caso, Tilly, dai, non è il tuo caso. Puoi ballare con tuo marito che è meglio. Comunque, Pasquale invece ha un sogno molto più concreto. Avere un programma televisivo. 5 minuti con Pasquale. Ah, modesto lui.
8: 5 bastano.
7: Sì, cioè. E sinceramente, considerando quello che passa normalmente in televisione, 5 minuti con Pasquale potrebbero essere già 5 minuti meglio della media, secondo me. È così. Comunque, Pasquale...
8: Pasquale, vieni da noi, gli facciamo noi un programma.
7: Sì,
8: andiamo
7: Pasqualone.
8: Dai colleghi di TV Capodistria e lo
7: già.
8: Facciamo fare qui da noi.
7: Sì, lo facciamo, sì, sì, esatto, esatto. Comunque, oltre a insegnare danza, Pasquale allena anche una squadra di calcio e gestisce una scuola di ballo.
8: Aspetta, quanti anni hai detto che ha? 70?
7: 70, 70, sì.
8: Ah, però.
7: Elisa racconta che a volte si sveglia con i dolori, ma va comunque a ballare. Dopo si sente talmente sciolta che potrebbe camminare da un quartiere all'altro, ha dichiarato. Mm. Praticamente la dimostrazione è che il movimento fa bene e che forse, ecco, la scusa oggi non mi va è semplicemente una delle tante cose, ecco, che ci raccontiamo per restare immobili. Che dire, Tigli? Adesso però vediamo chi nella nostra classifica ha ancora voglia di muoversi. Che dice? Al numero 6 abbiamo Madonna con Dance and Tyria.
8: Anche lei continua dopo... quanti saranno? 40 anni di carriera sicuro?
7: Appunto.
8: Più o meno.
7: Infatti sì. Lei per il video di Dance and Tyria doveva filmare Pasquale e Elisa. Sarebbe venuto
8: sì,
7: molto meglio.
8: Sì, sarebbe stato bellissimo. Vedi, ma perché noi poi gli diamo queste idee...
7: Appunto, perché è già un titolo che sembra inventato mettendo insieme danza e malattia, tipo Dance and Tyria. Non lo so.
8: Comunque, ma in verità riprende un locale di New York famosissimo dove lei ha iniziato la carriera, sì, praticamente. Ecco,
7: sì, sì, sì, sì. Non è una condizione cronica che ti costringe
8: no,
7: a ballare.
8: No, no, no, è un locale, il Dance Tyria.
7: Comunque, parliamo di Madonna, quindi probabilmente la cura è ancora luci, coreografie e budget che potrebbe finanziare un piccolo comune italiano. Dance and Tyria numero 17.

0: Madonna, la numero 6 con Dance and Tyria, che sale dalle 17. A questo punto non chiediamoci più quanti anni abbia Madonna, che è meglio, chiediamoci quanti ne abbia la classifica, Tilly. Non so se... no. Comunque, alla numero 5, passiamo alla numero 5 con chi? Ah, Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Mm-hmm. Un augurio bellissimo, positivo, pieno di energia. Buon Vento.
1: Buon Vento.
0: È bello, sì. Finché non hai appena steso i panni, tipo che ti porta via tutto.
1: E no, ma guarda che però anche quando c'è un po' di bora, sì, sì, va bene mettere fuori.
0: Le mollette di qualità ci vogliono.
1: Sì, però bisogna quelle avere proprio per la bora. Quelle specifiche.
0: Avete sentito che discorsi, cari amici, eh? Insomma, solo a Capodistria e su Hot Kids. Allora, che dobbiamo dire? Abbiamo programmato questa canzone tante di quelle volte. Sì. E continua ad essere super programmata.
1: Perché secondo me sarà questa proprio la canzone, il tormentone per eccellenza di quest'estate, secondo me.
0: Sì. Risentiamola ancora una volta e proviamo a riapprezzarla quanto è possibile, per quanto sia possibile. Buon Vento, Jovanotti, Alfa, numero Tilly?
1: 5.
0: Ah, grazie. Ed è un po' di

0: Giovanotti Alfa scendono dalla 2 alla 5 con buon vento. Evidentemente questa settimana il vento era contrario, oppure qualcuno ha lasciato i panni sul balcone e ha maledetto entrambi, non lo so. Comunque sono sempre super programmati con questa canzone che è diventata la hit dell'anno 2000.
1: Ma secondo me anche perché c'è tutta la storia dietro, perché Alfa quando era piccolo aveva tipo non so 5-6 anni,
0: sì.
1: Il suo primo concerto era proprio un concerto di Giovanotti.
0: Ah. Ce l'hanno
1: portato
0: i
1: genitori. Sì, sì, secondo me anche questa storia ha fatto sì che, non so, questa canzone piace. Perché praticamente è lui che fa finalmente la canzone con uno dei suoi idoli, sì, dell'infanzia, con Giovanotti.
0: Sarà. Bisogna sapere impacchettare le canzoni bene in una storia.
1: Hai visto?
0: Sì. Allora, la numero 4. Oh, questa mi piace. I Jungle con Sunshine. E qui abbiamo una delle risalite più impressionanti della settimana.
1: Samuel, hai appena detto mi piace.
0: Sì, cari amici, segnatevelo anche sul calendario.
1: Da non credere.
0: Jungle numero 4, salita di 21 posizioni. L'ho fatta entrare io, i Jungle.
1: L'hai fatta entrare tu la scorsa settimana.
0: Esatto.
1: E io questa settimana, quando sono andata a vedere, perché si va a vedere nel nostro programma le più programmate, era proprio altissima. Dunque, non piace solo a te.
0: Non è un
1: piace
0: salto
1: un po'
0: in classifica, ma proprio un'irruzione.
1: Mm.
0: No, vabbè, che dire.
1: Ma in una settimana, se la programma un paio di volte al giorno, o l'hai programmata solo tu? Ogni giorno 7 volte.
0: Io l'ho programmata un paio di volte, ma insomma mi ha sorpreso il fatto sinceramente che anche i miei colleghi l'abbiano programmata. Ma comunque è una canzone davvero fatta bene. Sunshine, quindi magari ecco l'hanno semplicemente messo al sole per 7 giorni e si è gonfiato questo Sunshine. È arrivato.
1: Probabile.
0: Chissà. Jungle.

0: 4, 21 posizioni guadagnate in una settimana. Se continua così, settimana prossima lo troviamo più in classifica, lo troviamo direttamente a casa nostra, tipo, non lo so.
1: C'è più in alto della numero 1,
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: in orbita.
0: Va, in orbita. Mm. Passiamo alla numero 3, qui c'è Amelie con Non è Francesco. Tilli, la domanda qui è inevitabile: chi cavolo è Francesco? Perché se non è canzone, non è Francesco.
1: Te lo dico io.
0: Oh, hai fatto la ricerca.
1: Allora, cioè, ovvio. Hai presente quando cioè, si è talmente stanchi, cioè no, tu no, perché in questo caso si è talmente stanchi degli uomini, perché a cantare è una ragazza, sbagliati, che alla fine se ne inventa uno perfetto. Mm. Ed è proprio questo che ha fatto Amelie. Il suo uomo ideale sa la grammatica, guarda la serie A, ma con moderazione, sì, legge romanzi, va dallo psicologo e soprattutto non giudica, non critica e non fa l'isterico. Vabbè. Insomma, talmente perfetto che c'è un piccolo problema, sì, probabilmente non esiste.
0: Non esiste.
1: E dunque
0: però esisteva quello non perfetto.
1: L'ho inventato.
0: Quello di prima esisteva, però Francesco quindi esisteva, ma non è lui.
1: Non è lui, perché l'uomo ideale non è Francesco.
0: Sì. A me quello ideale non interessa, voglio conoscere Francesco. Chi è sto Francesco?
1: Beh. E Francesco è quello non ideale.
0: Quello non ideale.
1: Però lei descrive,
0: uno di noi, insomma.
1: Perché lei descrive questo uomo ideale e poi ti dice, però tutto questo non è Francesco.
0: Capito. Come si potrebbe definire questo? La negazione del... C'è una definizione quando parli tutto... Cioè, si esprime al contrario, non so se... Beh, comunque, lasciamo perdere. Allora, abbiamo un uomo misterioso che non è Francesco. È una canzone che ci obbliga a farci domande che probabilmente non avevamo intenzione di farci stamattina. Non è Francesco, Amelie, numero 3.

0: A questo punto vogliamo sapere almeno una cosa. Francesco, tutto bene con te? Spero di sì.
1: A posto.
0: A posto.
1: Però ci abbiamo anche Marianne e anche qui non sappiamo chi è.
0: abbiamo i Fontaine D.C. alla numero 2 della Hot Hits
1: e
0: qui mi casca un mito
1: della settimana.
0: Sì. Sigla single, Andrea F, ce l'hai combinata grossa.
1: Dunque questa è programmatissima, qua non mi puoi dire niente perché vai in onda ogni giorno due volte almeno.
0: Ma allora i Fontaine D.C. sono partiti come una band post-punk, una delle migliori band post-punk, adesso oramai sono dei fenomeni da classifica, insomma. Questo è quello che
1: non
0: mi torna. Ma anche altrove, perché sono comunque una band molto nominata e molto presente oramai dappertutto. Comunque, allora, dopo tutta questa allegria arrivano loro, perché evidentemente qualcuno doveva ricordarci che la vita non è una pubblicità della Coca-Cola, eccetera, eccetera. I Fontaine D.C. sono praticamente l'opposto del buon vento dei giovanotti. Quindi nessuno li ascolta pensando, adesso vado a fare una passeggiata. Non li ascolti e pensi, ho bisogno di stare da solo per 20 minuti. Ci sono i Fontaine D.C., no? E questo è. E quindi, ecco, stonano un po' nella Hot Hits, che dovrebbe essere una trasmissione che ti fa smettere le
1: Ma in verità li possiamo
0: ragionare.
1: Benissimo collegare con Nonne Francesco di prima, perché anche loro parlano di questa Marianne, che però in verità non esiste.
0: Non esiste.
1: Ecco, anche qui, prima avevamo Francesco per le femmine, adesso abbiamo Marianne, ecco, per chi. Praticamente è una persona, non è una persona precisa, è quasi una figura immaginaria, alla cui proprio loro, i Fontaine D.C., offrono una via di fuga. Gli dicono, vieni con me, posso aiutarti a sparire. Una frase che magari può sembrare romantica, ma anche nella canzone diventa anche un po' inquietante.
0: Già,
1: ma poi
0: già.
1: Cioè, loro sono così, ecco.
0: Sì.
1: Non è che sono, come hai detto tu, il buon vento di giovanotti.
0: Cari amici, godetevela perché questa è particolare. Marianne, Fontaine D.C., sigla single.

0: 1, la canzone della settimana. Il titolo è Qualcosa per te, che è una frase talmente generica che può significare praticamente qualsiasi cosa: un regalo, una canzone, un ricordo, una promessa oppure una bolletta intestata a te magari.
1: Speriamo non la bolletta.
0: La numero 1 c'è Ligabue, quindi vediamo cosa ha preparato questa volta per noi.
1: E con questa finiamo.
0: Sì.
1: Ecco, con Canzone per te, che parla proprio di quelle cose che le persone lasciano agli altri. Come hai detto tu, può essere un ricordo, può essere un regalo, può essere anche magari qualche errore, qualche momento brutto, quello che poi ci rimane delle persone, però te le fanno ricordare nel bene o nel male.
0: Mannaggia. Comunque, ecco, con questa massima di Tilly che c'è qualcosa che le persone ci lasciano. Sì, non è proprio...
1: No, non è mia, è di Ligabue.
0: Sì,
1: lui.
0: Comunque, io sarei stato più duro. Comunque, allora, anche per questa settimana, Hot Kids finisce qui. Siamo partiti da due uccelli che interrompono una partita di tennis.
1: Vero, vero.
0: Siamo passati per Chucky, che terrorizza Philadelphia. Il prossimo chi era? Un ragazzo che si è portato a casa il cartello stradale. Sì,
1: il cartello stradale.
0: Abbiamo finito con due pensionati che ballano in piazza. Quindi, insomma, ecco, una puntata che dimostra ancora una volta che la realtà non ha bisogno di
1: un
0: noi.
1: Un giorno ci spieghi, però, come scegli quali notizie? Se devono avere un filo logico.
0: Per ordine di assurdità.
1: Ah, ok.
0: Da parte di Samuel e Tilly, grazie per essere stati con noi. Noi torniamo la settimana prossima, sempre qui a giudicare le canzoni che ascoltate, soprattutto anche a giudicare le vostre discutibili scelte di vita. Da Samuel e Tilly, ciao, buon weekend e appuntamento alla prossima puntata.
1: Alla prossima puntata, ma anche ricordiamo le repliche.
0: Andiamo
1: in onda anche domani dalle 16 alle 18 e poi sabato e domenica notte da mezzanotte alle 2, così dormite sonni più tranquilli.
0: Esattamente. Ciao, ciao.
1: Ciao, alla prossima.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. A causa di lavori lungo la A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna per circa 6 km in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Vi informiamo poi che sempre per lavori la A4 Venezia-Trieste sarà chiusa in entrambe le direzioni tra San Donà di Piave e l'allacciamento con la A28 Porto Gruaro-Conegliano dalle 21 di oggi alle 7 di domattina. Inoltre sulla tangenziale di Mestre tra le 21 e le 5.30 di questa notte chiuderà per lavori l'uscita della Milanese per chi proviene da Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. London calling
2: 4x4. London calling 4x4. London calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.
3: London calling 4x4.

London Calling live da London Town, come Mokakamu, buonasera a tutti and welcome a un altro grandioso appuntamento del sabato sera qui sulle frequenze di Radio Capodistria con voi per ben 60 minuti. Still summer in the city, still sweating, but not here in London. Fortunately, the cool is back. Right, so welcome inside my garden of music delight. Abbiamo iniziato come sempre con qualcosa di vecchio, se non covers, as always. I dig some singles from my singles collection indeed. And quello appunto che vi ho fatto ascoltare erano tre brani veramente molto belli, classic stuff indeed, naturalmente degli anni '80. L'ultimo, molti di voi avranno riconosciuto la sua voce, riguardava Mr. Elvis Costello sotto le spoglie di The Imposter, che lo so appunto l'ha utilizzato come pseudonimo ufficiale e nome d'arte in diverse fasi della sua carriera. Tutto inizia appunto nel dicembre del 79, che ha pubblicato appunto questo singolo chiamato Hold On Pills and Soap. Con questo nome appunto ha anche incluso un altro brano chiamato Get Happy and so on. Then he came out with il suo nome con Elvis Costello and the Imposters indeed. Questo appunto è un reissue di quello del 79, che è stato appunto reissue dalla Imp Records, una sotto etichetta della Demon Records, and that was reissue nell'83. Great stuff indeed. Before that, we played a great track, un classico naturalmente del 71, apparso nel quinto album del leggendario grande gruppo di prog rock della scena inglese, particolarmente il gruppo di Steve Winwood and Company. Parliamo dei Traffic, but the man who wrote the song was Mr. L'ormai scomparso Gene Capaldi, assieme a Steve Winwood, questo appunto era la title track di quel bellissimo brano che dava titolo anche all'album dei Traffic, che appunto si chiamava The Low Spark of Hill Boys. Molto bello certamente, e questo appunto era tratto anche dal suo album del 1980 chiamato The Sweet Smell of Success. E direte voi, chi suonava quel bellissimo flauto dentro? Certamente non era nessuno che riguardava il gruppo di Traffic, ma era il grandissimo King Crimson Man, Mel Collins indeed. Questo è un singolo su Carrere Records, and we started off con una voce anche abbastanza pregevole, che era the frontman del gruppo dei The Family. Parliamo di Roger Chapman, che dava la voce appunto in questo brano dell'80 di Mr. Mike Oldfield assieme a Roger Chapman in questo brano chiamato Shadow on the Wall, quella voce grintosa, un singolo su etichetta Virgin Records, certamente una voce grintosa quella del grandissimo Roger Chapman indeed. London Calling, Mimmo Caccamo sulle frequenze di Radio Capodistria con voi. We got some really great music and we go ahead because I want to spoil you indeed. Loro si chiamano Post Common.

then they play a mix of psychedelic groove con kraut rock mischiato. Questo è un trio che arriva dalla scena di Amsterdam, si chiamano Goblins, è formato da Giovanni Reimer Botano alla chitarra, Liam Brook on basso e organo e Francis Brook, penso che siano fratelli, alla batteria e alla voce. Il gruppo ha già fatto uscire lo scorso anno, tra l'altro credo che l'abbiamo anche fatto ascoltare un brano del loro precedente album chiamato Three Sisters, che è uscito appunto lo scorso anno su Crazy Sane Records, così come anche questo loro nuovo album which is coming out il 13 di novembre sempre su Crazy Sane Records. L'album si chiama Why Do You Fight, and noi abbiamo tutto l'album per intero, così posso farvi ascoltare anche quello che c'è con il sottofondo, tanto per farvi sapere che abbiamo l'album, anche se su Bandcamp c'è solamente un brano disponibile. Noi, grazie appunto al PR della scena tedesca, abbiamo le cose molto interessanti che ci invia qui a London Calling. L'album appunto Who Do You Fight, a chi combatti, and there was a great track che si chiamava semplicemente Darlings. Cari, and before that una mia vecchia conoscenza, una band, più che una band, un duo che has been around for about 21 years, e io l'ho conosciuto appunto dall'inizio quando Tim Fartin assieme al fratello Rue hanno iniziato questo duo che si chiamano Reigns, che vuol dire regni o redini, non so. Penso appunto cose del genere, mi ricordo appunto nel 2005 mi hanno mandato il loro primo album che si chiamava We Lower It Down A Microphone Into The Ground, un disco molto bello, interessante. Then per quanto li abbia seguiti per un poco, però poi appunto ho perso le tracce di loro, anche perché poi Bandcamp non esisteva a quel tempo, se mi ricordo bene. Comunque il duo is coming out con il loro ottavo album che si chiama The Anti-Geist o Anti-Geist, il loro secondo su Wrong Speed Records, l'etichetta del gruppo degli Hey Colossus. And dentro, oltre ai fratelli Rue and Tim Fartin, c'era is expanding to a kind of a quartet con Rob Ellis alla batteria, che ha lavorato con PJ Harvey e Marianne Faithfull, e anche il bassista Joe Thompson, che è anche del gruppo dei Hey Colossus, che hanno anche l'etichetta che si chiama Wrong Speed Records. That was a track che si chiamava Beast, tra l'altro io dovrò anche recensire l'album, and ne sono abbastanza fiero, diciamo chiaramente. And we played also a great track da un'altra band molto interessante della scena inglese di Brighton, particolarmente si chiamano Post Common, is a power trio, is a kind of as you heard post hardcore industrial kind of post punk sound dentro. Post Common, dentro ci sono membri di John and Trumps, il loro IP di debutto is coming out when is coming out il loro IP di debutto? Penso, I think it's coming out in October, believe so, yeah. And da questo EP we play the track che si chiama Space Time, and is coming out vediamo un pochettino is coming out no scusate is coming out il 20 di novembre su etichetta Brace Yourself, along with Banquet Records for their debut self EP release, indeed great stuff. London Calling, Mimmo Caccamo live sulle frequenze di radio che vi sto con voi.
on a Saturday. We got some more music, infatti, yeah, we got some more indeed. Questo è un altro gruppo abbastanza interessante che arriva alla scena anche inglese. Is a three piece, is a power trio, e si chiamano Taurus. Il power trio is out con il loro nuovo mini album, diciamo chiaramente, che si chiama Take Me Home, ed è veramente molto bello. And da questo voglio farvi ascoltare appunto la title track, Take Me Home. We got Taurus, and then we go to Australia to meet Beans, and then we come back here.

Well, then a real corny love. Corny love, questo appunto un brano molto dolce, solcinato da questa band che si chiamano Beans. Beans is a four piece band che arrivano dalla scena australiana, particolarmente from Geelong and Melbourne in Australia. Il gruppo is fronted by Matt Black, che è tra l'altro anche il batterista della garage rock band australiana chiamata The Morlocks. Dentro ci sono anche Jack Kong, Mitch Rice and so on. Ovviamente questo è il loro ultimo album, which is coming out il prossimo venerdì su Fudge Club Records. L'album si chiama Less Loud, che tra l'altro io ho recensito, and leggerete appunto la mia recensione next week or so su The Sleeping Shaman. Indeed, corny love, un amore, come si dice appunto, un corny love è come dire, che so, un amore sdolcinato, ecco, così come la canzone, certamente. And before that, il gruppo della scena inglese che si chiamano Taurus, il gruppo formato a Milton Keynes nel 2010. And dentro chi abbiamo dentro i Taurus? Abbiamo Alfie Glass, Jack Off and Cameron Bell. Indeed, il loro suono appunto è un po' di grunge con non direi much del desert rock, ma a bit of Rev Driver, kind of shoegaze, hard shoegaze inside, heavy shoegaze indeed. Dalla loro EP che si chiama Take Me Home, which is coming out is out now, we play the track called Take Me Home. Indeed, London Calling, Mimmo Caccamo sui 90 di Radio New Forlani, with the best new sound, the best new music. We got 12 minutes more to play more music. Andiamo in America, and we're going to play a track from this band, tra l'altro una band che ci ha fatto ascoltare qui a London Calling, una band che si chiama DEEV, che è il nome della band, appunto, sta per Dive, con il numero romano 2, appunto, al posto della lettera V. And so we go. We're going to play a track che si chiama Kid. Then il nostro amico, grande amico dell'etichetta californiana, della Big Steel Records, ci ha mandato questo nuovo brano di questo artista che si chiama Gary Calamar, featuring Gary Calamar featuring Mark Motherlove.

keep playing now?

Well, then with a bit of divo stuff inside, naturalmente. That was il nuovo singolo, debut single, I could say so, di questo artista poliedrico della scena Los Angelina. Si chiama Gary Calamar, una figura appunto poliedrica della scena musicale, influente DJ richiesto sopra i visori musicali per la TV, è autore di libri sul rock. Questo è il suo nuovo singolo chiamato Well, I Get an Idea, su Big Steel Records. Una cosa molto, molto importante che appunto anche forgot to mention quando ho appunto detto featuring Mark Modersbau, questo Mark Modersbau, insomma, si conosce abbastanza bene i Divo, è appunto uno dei membri del gruppo dei Divo, partecipa appunto a questo interessante, very nice single indeed su Big Steel Records. And before that, from America, naturalmente il gruppo dei Dive con un brano chiamato Kid. London Calling si congeda da voi con un brano del nuovo un nuovo brano del gruppo dei Little Granddad che si chiama Tiny Feet. Il gruppo dei Little Granddad is a band from London, and this is a track che si chiama Tiny Feet. See you next week, bye bye.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, lungo la A4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione causati da lavori in corso. Traffico regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Ancora una volta vi ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 7 di domattina la A4 Venezia-Trieste sarà chiusa per lavori in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la A28 Porto Goraro-Conegliano e San Donà di Piave. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Ormai l'annuncio di un nuovo album dei Fontaines D.C. si può ritenere a buon diritto un grande evento discografico internazionale. In attesa dell'uscita di Dopamine Chamber, quinto episodio della discografia di questa band irlandese, il loro frontman dice di essersi ispirato anche ai suoi viaggi in Austria e in Italia per scrivere il nostro splendido sigla single della settimana, Marianne.

Aira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione: una perturbazione ha raggiunto le Alpi, venti da sud-est convogliano sulle nostre regioni aria più fredda. Previsioni: in serata nella notte cielo sereno, debole bora nel litorale. Domani, domenica, dapprima coperto, seguiranno schiarite. Soffierà vento da est, debole bora nel litorale. Temperature minime da 12 a 20 gradi centigradi, massime da 25 a 32. Lunedì e martedì sempre soleggiato e molto caldo. Mercoledì nuovi addensamenti da ovest nel pomeriggio, le zone occidentali saranno interessate da precipitazioni che nella notte tra mercoledì e giovedì si estenderanno alle zone orientali. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia. Sull'autostrada A1 tra Vrhnika e Logatec in direzione di Capodistria un autobus è in panne, si raccomanda di procedere con prudenza. Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata sabato 5 settembre. I titoli: dal palco dei democratici, Logar sfida il voto, referendum e amministrative, la partita d'autunno. Boris Popovic, candidato sindaco a Isola, al via le trattative per una candidatura locale unitaria. Slovenia scatta il controllo della velocità media su 4 autostrade. Witkoff e Kushner a Mosca, Putin prima, seguito da Zelensky, ordinano lo stop dei raid per 3 giorni. Imponente manifestazione di protesta a Zagabria per lo scandalo dei rifiuti tossici in Lika. Dante unisce Italia e Slovenia. Nasce un nuovo itinerario letterario transfrontaliero. Buonasera da Corrado Cimador. Nel tradizionale raduno dei membri del partito all'Ocica Obsavigni, il leader dei democratici, Angel Logar, ha tracciato la rotta politica dei prossimi mesi. L'autunno sarà infatti segnato da una battaglia referendaria ribattezzata sfida tra buonsenso e irrazionalità politica, mentre le imminenti elezioni amministrative rappresenteranno il banco di prova cruciale per il movimento nel prossimo biennio. In questo scenario le priorità rimangono legate alla riduzione della pressione fiscale, al contenimento dei costi per le imprese e al deciso rafforzamento della lotta alla corruzione. Sentiamo il servizio di Alessia Mitar.
2: Un incontro informale per ritrovarsi, tracciare un bilancio del lavoro svolto finora e definire i prossimi obiettivi da raggiungere. È stata questa la cornice all'interno della quale il presidente dei democratici Angel Logar ha preso la parola, pur riconoscendo che l'ingresso in Parlamento è avvenuto con un risultato inferiore alle aspettative. Ciò nonostante ha sottolineato come la compagine politica abbia assunto la guida di 3 ministeri, la gestione del gruppo parlamentare e l'esercizio di un 46esimo voto che si sta rivelando determinante nelle decisioni più delicate. Entrando nel merito dei lavori, nella seconda metà dell'anno le prime riforme affronteranno il vaglio parlamentare, affiancate da un pacchetto promosso dai democratici per sbloccare la burocrazia aziendale, snellire le procedure amministrative e delineare un contesto economico nettamente più favorevole. Sul fronte dello scontro politico, Logar ha preannunciato battaglia sui referendum di ottobre, criticando l'opposizione di voler trasformare ogni disegno di legge in un quesito popolare pur di reagire alla perdita del potere. L'attenzione si è poi spostata sulle elezioni amministrative di novembre. Il partito mira a presentare liste e programmi nella quasi totalità dei comuni sloveni, mobilitando la base per completare la rete territoriale. Pur contando già 75 sezioni attive, Logar ha precisato che la scelta dei candidati per le città principali richiede ancora tempo. Tra le prossime scadenze figura anche la verifica del consenso interno, con lo svolgimento entro fine anno del congresso elettorale di quello giovanile. In conclusione, il leader ha ribadito i capisaldi del partito: centralità del lavoro, competitività d'impresa, legalità, assistenza sociale vincolata a lavori di pubblica utilità e sanità efficiente. Su quest'ultimo tema è intervenuto il ministro della Salute Tadej Osterz per presentare la propria riforma basata su digitalizzazione, tempestività e massima accessibilità delle cure.
1: L'ex sindaco di Capodistria, Boris Popovic, ha ufficialmente annunciato la sua candidatura alla guida del comune di Isola, dimettendosi da consigliere a Capodistria e cedendo la corsa locale al figlio Nick. Sentiamo Barbara Costamagna.
3: Boris Popovic scende in campo per Isola. L'ex sindaco di Capodistria, alla guida della città per 4 mandati fino al 2018, ha annunciato la candidatura lo stesso giorno in cui ha lasciato il Consiglio Comunale capodistriano, dove sedeva da quasi 24 anni. Il suo programma punta su un piano regolatore veloce, sul rilancio del turismo, dell'economia, delle infrastrutture e su nuovi posti di lavoro. A Isola il cambio di sindaco è comunque certo. Milan Bogatic non si ricandida. Tra i possibili sfidanti di Popovic spiccano l'ex olimpionico e vice sindaco Vasilij Šbogar e l'ex calciatore Tonči Šlogar. Diverse liste e partiti locali, tra cui Socialdemocratici, Movimento Libertà e la Sinistra, starebbero cercando un candidato comune per evitare che la città finisca in mano a quello che viene definito un candidato di Capodistria. Sul fronte capodistriano, il figlio di Boris, Nick Popovic, 26 anni, si candida anche lui oggi a sindaco nella lista del padre. Già consigliere comunale tra il 2018 e il 2022, oggi gestisce una pizzeria sulla spiaggia di Capodistria. Padre Isola, quindi, è figlio a Capodistria, con un doppio passaggio di consegne. Le elezioni si terranno il 15 novembre, con un eventuale ballottaggio il 29. A Isola la domanda resta quindi solo una: vincerà l'esperienza di Popovic o un candidato più legato alla città?
1: Secondo quanto calcolato dal portale Finanze, qualora il governo non intervenga sulla formula di calcolo, da martedì i carburanti subiranno marcati rincari. La benzina 95 ottani aumenterà di circa 5 centesimi, salendo a circa 1,67 euro al litro. Il diesel salirà di circa 14 centesimi, toccando il record di circa 1,95 euro, e il gasolio da riscaldamento crescerà di circa 13 centesimi, attestandosi a 1,55 euro. L'impennata dei prezzi, legata solo in parte al rialzo del greggio Brent a 96,28 dollari al barile, è guidata soprattutto dalle tensioni sui distillati medi dovute al blocco delle esportazioni russe, ai disagi in Medio Oriente e alla minor offerta asiatica. Il nuovo sistema di rilevazione della velocità media è ormai pronto a entrare in funzione sulle autostrade slovene. L'avvio è previsto in questi giorni e interesserà inizialmente 4 tratti considerati particolarmente esposti a rischi per la sicurezza stradale. I particolari da Maja Novak.
4: Il nuovo sistema di controllo misura la velocità media di un veicolo lungo un intero tratto di strada, anziché la velocità istantanea in un singolo punto. Per i conducenti non basterà quindi rallentare in prossimità del dispositivo di rilevamento. Il limite di velocità dovrà essere rispettato lungo l'intero tratto controllato. Il gestore autostradale DARS ha completato le principali attività necessarie all'installazione del sistema, dalla gara d'appalto alla realizzazione delle infrastrutture, dai collegamenti di comunicazione all'installazione delle apparecchiature. Il sistema è dunque tecnicamente pronto. Prima dell'entrata in funzione dovranno però essere completate le ultime procedure da parte degli altri soggetti coinvolti, inclusa la polizia. L'attivazione è prevista contemporaneamente su 4 tratti autostradali. Sull'autostrada del litorale il controllo riguarderà il tratto tra Logatec e Vrhnika in direzione Lubiana. La scelta dei tratti in questione è stata effettuata da DARS e polizia sulla base di criteri legati alla sicurezza stradale. Sono state prese in considerazione soprattutto le zone caratterizzate da maggiori rischi, da un numero più elevato di incidenti e di conseguenza anche da frequenti rallentamenti e congestioni del traffico. Secondo DARS, l'obiettivo principale non è sanzionare gli automobilisti, ma aumentare la sicurezza e favorire una velocità di marcia più uniforme. A sostegno della scelta vengono citate anche le esperienze di altri paesi europei, tra cui Austria e Italia, dove sistemi analoghi sono già utilizzati. Secondo i dati citati da DARS, in Italia, nel primo anno dopo l'introduzione del controllo della velocità media, il numero delle vittime della strada sarebbe diminuito del 50%, mentre la velocità media si sarebbe ridotta del 15%.
1: Inviati statunitense Steve Witkoff e Jared Kushner sono a Mosca per discutere una proposta volta a riavviare i negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina, con una successiva visita a Kiev. In vista dei loro colloqui, il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato una sospensione di 3 giorni dei raid aerei su Kiev, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina si asterrà dagli attacchi contro Mosca nello stesso periodo. Washington, attraverso il presidente Donald Trump, manifesta fiducia nella possibilità possibilità di raggiungere un accordo, mentre il vice ministro degli esteri russo Sergei Rybakov sottolinea che l'esito dipenderà dall'impegno dell'amministrazione statunitense nella ricerca di una soluzione concreta. La visita degli emissari americani a Kiev, prevista per domani domenica, rappresenterà la prima missione nella capitale ucraina dall'inizio del secondo mandato di Trump. A Gaza, oggi la protezione civile ha recuperato dalle macerie di un edificio distrutto 2 anni fa in un attacco aereo israeliano i resti mortali di 55 persone. Secondo UNOSAT, l'82% degli edifici della striscia è stato danneggiato o distrutto, mentre tra 10.000 e 14.000 persone potrebbero essere ancora sepolte sotto le macerie. Le operazioni di ricerca e rimozione dei detriti sono ostacolate dalla grave carenza di mezzi pesanti, con oltre 60 milioni di tonnellate di macerie accumulate. Nonostante il cessate il fuoco in vigore dall'ottobre scorso, gli attacchi israeliani proseguono e, secondo le autorità palestinesi, hanno causato finora oltre 1.300 morti dall'inizio della tregua. Le forze statunitensi hanno colpito 3 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha lanciato missili balistici contro 2 navi da guerra della marina statunitense impegnate in attività di pattugliamento nelle acque della regione. Lo riferisce il Comando Unificato delle Forze Armate Americane, responsabile delle operazioni militari in Medio Oriente.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Imponente manifestazione di protesta a Zagabria per lo scandalo dei rifiuti tossici in Lika. Strali contro il governo che ribadisce di stare agendo per bonificare la discarica di Gospici. Il servizio di Dario Saftic.
5: A Zagabria si è tenuta la grande manifestazione di protesta denominata Camminata per la Lika, Camminata per la Croazia, organizzata in seguito al grave scandalo innescato dallo smaltimento illegale di decine di migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi nella zona di Gospici in Lika. Durante la protesta i presenti hanno scandito slogan come Gospic, Gospic e vattene HDZ. Gli organizzatori hanno preso le distanze in anticipo da tutti coloro che avrebbero potuto utilizzare questa protesta per ottenere vantaggi politici, ma gli strali dei manifestanti si sono abbattuti sul governo e sull'HDZ del premier Andrei Plenković. I contestatori hanno chiesto la bonifica immediata e completa dei siti contaminati, l'accertamento delle responsabilità e scadenze precise per la rimozione dei rifiuti che minacciano la salute dei cittadini e l'ecosistema della Lika. Vjekoslav Bušić dell'iniziativa Gospice Casa Nostra ha ribadito la richiesta al governo di presentare entro 20 giorni un programma completo per la bonifica dei siti contaminati con scadenze chiare e vincolanti. L'opposizione di centrosinistra e di destra ha solidarizzato con i manifestanti. Il vice premier e ministro dei difensori Tomo Medved ha reagito alle richieste dei dimostranti dichiarando che il governo è ben consapevole della situazione a Gospic e che sta agendo in modo legale, sistematico, responsabile e trasparente per la bonifica della discarica. Medved ha definito in questo contesto pura politica le azioni dell'opposizione, ovvero del Partito Socialdemocratico, di Možemo e del MOST.
1: Restiamo in Croazia. Nel 2026 la Jadrolinija di Fiume punta a rinnovare la sua flotta che ora conta 58 navi. Sempre quest'anno la compagnia ha inaugurato 3 nuovi collegamenti marittimi, di più nel servizio di Balmer Kuzma.
6: Una flotta di 58 navi con un'età media di quasi 28 anni e un grande piano di rinnovo ormai ai nastri di partenza. E questa è la sfida della Jadrolinija, la principale compagnia di navigazione croata, che nel 2026 punta a modernizzare e rendere più sostenibile la propria flotta. Per preparare il finanziamento degli investimenti, la compagnia ha avviato una collaborazione con l'International Finance Corporation, membro del gruppo della Banca Mondiale. Il primo progetto, come riporta la China, riguarda la nuova nave passeggeri Nova Postira, destinata ai collegamenti nell'area ragusea e verso le isole Elafiti. La gara è già stata conclusa e sono in corso le trattative con i cantieri. Intanto la Jadrolinija continua a garantire una rete essenziale per i collegamenti con le isole croate e con l'Italia. Nel 2026 sono stati inaugurati anche 3 nuovi collegamenti, Zarancona, Spala Tolesina Bol Lissa e la rotta stagionale del Ponte del Quarnero. Nei primi 8 mesi dell'anno le navi della Jadrolinija hanno trasportato 9.300.000 passeggeri e 2.800.000 veicoli. Il traffico passeggeri è leggermente diminuito rispetto al 2025, mentre quello dei veicoli è rimasto stabile. Sul fronte finanziario, dopo la perdita registrata nel 2025, nei primi 6 mesi di quest'anno i ricavi sono aumentati del 30%. 3%, ma i costi sono cresciuti del 5%, soprattutto per manutenzione ed energia.
1: Italia, il Forum 2026 di Cernobbio ha messo in evidenza il netto confronto sul futuro dell'Unione Europea tra il fronte europeista rappresentato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e le posizioni sovraniste di Roberto Vannacci e Jordan Bardella. Mattarella e Costa hanno difeso l'integrazione europea come strumento di pace, sicurezza e prosperità, mentre Vannacci e Bardella hanno contestato il rafforzamento dell'UE, il sostegno all'Ucraina, il Green Deal e l'aumento del bilancio comunitario. Nel confronto con Vannacci, Mario Monti ha respinto la retorica nazionalista e difeso le regole comuni europee, definendo il loro indebolimento un possibile autogol per l'Italia. Al forum partecipano esponenti ministri di 6 governi, oltre a rappresentanti delle istituzioni europee e della Casa Bianca. A Belgrado si è svolta la cerimonia commemorativa dell'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, deceduto all'Aia, dove scontava l'ergastolo per genocidio e crimini di guerra, tra cui il massacro di Srebrenica. All'evento, segnato dalla presenza di familiari e sostenitori, ha presenziato anche il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. La salma, rientrata dai Paesi Bassi per l'autopsia, sarà tumulata lunedì al cimitero di Topčider. Il presidente Aleksandar Vučić ha già annunciato la propria assenza per impegni istituzionali. L'ipotesi iniziale di concedere gli onori di Stato e le recenti manifestazioni di glorificazione di Mladic hanno scatenato dure reazioni, spingendo la commissaria europea all'allargamento Marta Kosa ad annullare la sua visita ufficiale in Serbia. Un caccia F4 Phantom dell'aeronautica militare ellenica è precipitato durante un'esibizione acrobatica alla base di Tanagra in Grecia, causando la morte dei due piloti. Il velivolo avrebbe perso improvvisamente quota dopo una virata a destra, mentre i piloti tentavano di riprendere il controllo senza riuscire ad attivare i seggiolini eiettabili. Lo schianto, avvenuto davanti a centinaia di spettatori durante la settimana del volo di Atene, ha provocato un'esplosione e un incendio domato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Il ministro della difesa Nikos Dendias ha raggiunto il luogo dell'incidente, mentre la ministra del lavoro Nikki Keramos ha espresso il cordoglio alle famiglie e ai colleghi delle vittime. Centinaia di persone incappucciate vestite di nero hanno bloccato le strade intorno al porto di Dover nel Regno Unito, intonando lo slogan anti-immigrazione Stop the Boats e causando disagi al traffico. Secondo video diffusi sui social e ricostruzioni locali, i manifestanti avrebbero agito in modo coordinato, senza esporre cartelli o striscioni, e alcuni testimoni hanno riferito di essersi sentiti intimiditi. La polizia di Kent ha confermato la protesta, precisando che non sono stati effettuati arresti, mentre il governo britannico ha condannato il comportamento dei manifestanti e i disagi provocati. Nel primo pomeriggio l'accesso al porto è stato ripristinato e il traffico è tornato regolare, sebbene siano stati segnalati possibili ritardi. L'Associazione degli scrittori sloveni ha aderito al progetto Dante Europeo, che nell'ambito del programma Interreg Italia-Slovenia sta dando vita a un nuovo itinerario letterario transfrontaliero per mettere in collegamento il patrimonio letterario, la cultura e il turismo sostenibile dei due paesi. Sentiamo Valerio Fabbri.
7: Come ha spiegato in settimana l'Associazione degli scrittori sloveni, il progetto Dante Europeo trae origini dall'eredità del poeta italiano per eccellenza e dal suo legame con l'area transfrontaliera fra Friuli Venezia Giulia, Valle dell'Isonzo, Trieste e Istria Slovena. La presenza di Dante Alighieri nella zona è legata a diverse fonti storiche, tradizioni e narrazioni letterarie che il progetto ora reinterpreta. Nasce così questo itinerario transfrontaliero composto da 5 percorsi culturali interattivi che mette in collegamento luoghi, figure letterarie, patrimonio culturale e storie su entrambi i lati del confine, con l'obiettivo di avvicinare il patrimonio letterario al visitatore moderno e di connetterlo con forme di turismo sostenibile. Tra gli elementi portanti del progetto vi è il collegamento fra i festival letterari di Pordenone e Lecce e Vilenica, uno degli appuntamenti letterari internazionali con una maggiore tradizione in tutta la regione e che per questo rappresenta un punto d'incontro naturale per la cooperazione trasfrontaliera e uno spazio in cui il patrimonio della letteratura può connettersi con la creazione contemporanea. In questo progetto, iniziato ad aprile 2024 e della durata di 30 mesi, Isola recita un ruolo importante come capofila, anche perché proprio qui, nel Medioevo, gli amanuensi copiarono uno dei manoscritti della Divina Commedia, oggi conservato nella Biblioteca Marciana di Venezia. I risultati del progetto verranno presentati in una conferenza stampa conclusiva che si terrà il 29 settembre a Trieste.
1: Brevemente lo sport: Marco Brenner conquista la 14ª tappa della Vuelta da Jaén alla Sierra della Pandera. Il corridore tedesco si impone al termine di una lunga fuga, regolando gli ultimi compagni d'avventura e battendo il colombiano Santiago Buitrago in un emozionante arrivo a due. Alle spalle dei fuggitivi, la sfida tra i big regala importanti scossoni alla classifica generale. Lo spagnolo Enric Mas conserva la maglia rossa, ma deve fare i conti con l'attacco di Felix Gall. L'austriaco allunga insieme allo spagnolo e sale al secondo posto a 2 primi e 0,6 dal leader. Perde invece terreno lo sloveno Primož Roglič, che sul traguardo paga 25 secondi e scivola al terzo posto della generale. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mitter, realizzazione tecnica di Igor Vigini. Sono le 19:50 minuti primi. Tra poco, alle 20, trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera, Iana Belzia. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sull'A4 Brescia-Padova per lavori segnaliamo rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, lo svincolo della Miranese sarà chiuso in uscita in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: È finita la stagione di Tadej Pogačar. Questa la notizia del giorno. Il fenomeno sloveno del ciclismo lo ha annunciato oggi, aggiungendo anche di aver rinnovato con la UAE Team Emirates fino al 2032. Nel comunicato congiunto del corridore e del team viene chiarito che Tadej non tornerà alle corse questa stagione per concentrarsi completamente sul recupero e sulla riabilitazione dopo la brutta caduta durante l'ottava tappa della Vuelta, in seguito alla quale ha riportato la frattura della clavicola e della settima vertebra cervicale, oltre a una commozione cerebrale e a diversi tagli e ferite. Dopo l'operazione della settimana scorsa, lo sloveno si sta riprendendo bene, ma la sua equipe, con in prima fila il dottor Adrian Rotunno, hanno reputato più sicuro interrompere qui la stagione in corso. Il campione non prenderà così parte né ai mondiali di fine mese in Canada né agli europei che si svolgeranno in Slovenia a inizio ottobre. E proprio alla Vuelta, poco fa è terminata la 14ª tappa, da Jehan a Sierra della Pandera, dopo che ieri, come testimoniano le immagini, il belga Wout van Aert aveva centrato il quarto successo in carriera alla corsa spagnola ed Enric Mas rimaneva in maglia rossa, oggi si è snodata una frazione durissima. I corridori hanno affrontato 154 km e mezzo, con oltre 4.300 metri di dislivello, con tre salite decisive nella seconda parte, due di seconda e un prima categoria, dove era posto il traguardo, dal quale è transitato per primo il tedesco Marco Brenner di Pro Cycling Team, che l'ha spuntata in volata sul colombiano Santiago Buitrago di Bahrain Victorious. Nella generale Mas ha guadagnato ancora qualche secondo, andando a 2 minuti e 6 secondi su Felix Gall, con lo sloveno Primož Roglič terzo a 2 minuti e 10. E ora la pallavolo, con gli europei che in terra turca stanno giungendo al termine. E saranno proprio le turche in casa a giocarsi il titolo domani. La Turchia ha infatti battuto questo pomeriggio la Serbia, imponendosi 3-0 in una semifinale abbastanza a senso unico, nell'ambito della quale è emersa la superiorità della squadra allenata dall'italiano Daniele Santarelli. Le turche, sulle ali del tifo casalingo, hanno chiuso 25-20, 25-19, 25-20, aprendo il terzo set in modo incontenibile, tanto che in diverse occasioni sono arrivate al più 7. La Serbia ha tentato il tutto per tutto nel finale del parziale, riuscendo ad avvicinarsi fino al meno 3. Il testa a testa tra le due fuoriclasse in campo è stato vinto dalla cubana naturalizzata turca Melissa Vargas, che dall'alto dei suoi 194 centimetri ha piazzato 18 punti, mentre tra le fila serbe Tijana Bošković è arrivata a 14. Le turche, vincitrici dell'ultima edizione della Nations League e campionesse europee in carica, domani in finale affronteranno la vincente della seconda semifinale, che in questi minuti vede in campo Italia e Polonia. Ancora donne protagoniste, questa volta in Germania ai mondiali di basket femminile iniziati ieri. Un'apertura particolarmente positiva per l'Italia, che è tornata a giocare la rassegna iridata dopo 32 anni, aprendo il suo percorso con una bella vittoria per 63-54 sulla Cechia. Le azzurre, allenate da Andrea Capobianco, hanno aperto un po' trattenute, riuscendo ad aprirsi a partire dal terzo tempo, soprattutto grazie a Cecilia Zandalasini, 19 punti, e Matilde Ville, 14. Per quest'ultima il miglior ritorno immaginabile in nazionale dopo l'infortunio che le ha fatto saltare l'europeo l'anno scorso. Alle ceche non sono bastati i 21 punti firmati da Julie Pospisilova, che ha centrato 4 triple su 5 tentativi. Le azzurre domani affronteranno la corazzata Stati Uniti, mentre lunedì completano la fase a gironi contro la Cina, la quale sempre ieri è stata travolta 94-61 dalle statunitensi. In classifica nel gruppo D USA e Italia sono a 2 punti, mentre Cechia e Cina a 1. La prima va direttamente ai quarti, la seconda e la terza passano da un ulteriore turno di qualificazione, eliminata la quarta. E ora il calcio. La prima Lega slovena è giunta all'ottavo turno, inaugurato ieri da Nafta Radomlje. I padroni di casa sono tornati alla vittoria, salendo temporaneamente nella parte alta della classifica con 10 punti, mentre il Radomlje rimane ultimo. Dopo un primo tempo senza reti, il match si è acceso completamente nella ripresa. Al 51esimo Maroš ha portato in vantaggio il Nafta, finalizzando un'azione ben costruita su assist di Josip Ivan Zorica. La risposta degli ospiti non si è fatta attendere e appena 2 minuti più tardi Igwe Ikenna ha firmato l'1-1. La parità però è durata pochissimo. Al 56esimo ancora Maroš ha trovato il gol del 2-1 con una bella conclusione dal cuore dell'area. Per l'attaccante è la 6ª rete stagionale in campionato che gli permette di diventare il capocannoniere. I padroni di casa hanno continuato a spingere arrivando a chiudere la partita al 77esimo quando Pichler ha servito Zorica che da distanza ravvicinata ha firmato il definitivo 3-1. Dopo 2 sconfitte consecutive in casa il Nafta ritrova il sorriso. Nel prossimo turno sarà ospite del Grosuplje mentre il Radomlje affronterà in casa il Maribor. Il turno completo, oltre a Nafta Radomlje, oggi Alumini Bravo iniziata alle 17.30 e Olimpia Grosuplje delle 20.15. Domani Maribor Mura e Zelje Koper. In Italia l'1-4 tra Genoa e Como di ieri sera ha aperto la 3ª giornata della Serie A. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova sono stati i padroni di casa a sbloccare il risultato al 19esimo col gol di prima del montenegrino Osmajić su cross di Colombo. Nei successivi 20 minuti la partita si è completamente ribaltata. I Lombardi hanno riportato il risultato in parità grazie alla conclusione potente nell'angolino basso del croato Baturina al 25esimo, con raddoppio arrivato al 30esimo grazie a Diao. Altri 10 minuti e il Como ha trovato la 3ª marcatura, firmata dall'argentino Pass, che ha vinto un duello in area, ha battuto il portiere dei Liguri. Nella ripresa il Genoa ha provato a ripartire più deciso, non riuscendo però a imporsi sul Como, che infatti al 78esimo con la doppietta di Diao ha trovato anche il 4º gol dell'incontro. Il 21enne senegalese è incrociato di prima, sfruttando al meglio la bella incursione centrale di Keane. 3 le partite odierne, Fiorentina-Torino terminata 1-2, Inter-Napoli iniziata alle 18 e Roma-Atalanta delle 20.45. Domani si prosegue con Frosinone-Venezia e Parma-Monza al pomeriggio, poi Bologna-Sassuolo alle 18 e alle 20.45 il big match di giornata, Juventus-Milan. Il calendario si completa lunedì con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Passiamo al tennis con lo US Open. Tra gli uomini, da stasera a domattina si decideranno gli ultimi a passare agli ottavi di finale. Tra i tennisti protagonisti ci sono ancora 2 italiani. Flavio Cobolli, 5º del seeding, che in questi minuti affronta il belga Alexander Bloks e successivamente Luciano Darderi, 21esimo del tabellone, se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney, wildcard e numero 123 ATP. Intanto, nella giornata precedente, ha già centrato gli ottavi lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica a Flushing Meadows. L'iberico, seconda testa di serie, ha superato 6-3, 6-4, 6-1 il cinese Yibing Wu per la sua 17esima vittoria consecutiva a livello slam. Sulla sua strada verso i quarti, Alcaraz affronterà l'americano Tommy Paul, 20esimo del seeding. Tra gli altri sono agli ottavi anche il russo Daniil Medvedev, il greco Stefano Tsitsipas e gli americani Alex Mikkelsen, Francis Tiafoe e Ben Shelton. Quest'ultimo, 8º del tabellone e più quotato dei tennisti statunitensi, ha superato in 4 set il canadese Denis Shapovalov col punteggio di 7-6, 6-7, 6-2, 6-4. Al prossimo turno lo attende il greco Tsitsipas. Anche tra le donne prosegue il cammino della campionessa in carica, Arina Sabalenka. La numero 1 al mondo si è liberata con facilità dell'uzbeka Kamila Rakhimova, numero 87 mondiale, per 6-3, 6-4 e ora negli ottavi affronterà la statunitense Taylor Townsend, impostasi a sua volta sulla russa Diana Schneider. È stata eliminata ieri l'italiana Jasmine Paolini, battuta con un doppio 6-3 dalla romena Sorana Cristea, che ora per approdare ai quarti giocherà contro l'americana Jessica Pegula. Statunitense numero 3 del torneo che per centrare gli ottavi ha avuto bisogno di 3 set, riuscendo a vincere in rimonta per 1-6, 6-4, 6-3 ai danni della canadese Leila Fernandez. Motori con la 13esima tappa del Mondiale di Formula 1 di scena a Monza per il Gran Premio d'Italia. Questo pomeriggio nelle qualifiche a sorpresa la pole è andata al francese Pierre Gasly di Alpine, al suo miglior risultato in carriera visto che non era mai stato più che secondo ed era successo proprio a Monza quando poi vinse con l'Alfa Tauri nel 2020. Gasly ha battuto in extremis per 60 millesimi la Mercedes di George Russell, mentre è 3º Oscar Piastri su McLaren. 4ª e 5ª piazza per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Hamilton, mentre Kimi Antonelli, nonostante il settimo tempo, partirà ventesimo per aver montato il motore nuovo. Domani il via alle 15. Si è chiusa la tappa della Coppa del Mondo di canoa disputatasi da giovedì a Ver-sur-Mar. Dopo gli ottimi risultati per Italia e Slovenia nelle prime due giornate, oggi la tre giorni si è chiusa con le prove di kayak cross, che in finale non hanno visto rappresentanti di nessuno dei due paesi. Al maschile ha vinto il britannico Joseph Clark davanti ai due francesi Yoris Hello e Mathurin Mador. Tra le donne, la Francia è salita sul primo gradino del podio con Camille Prigent, piazzatasi davanti alla tedesca Ricarda Funk e alla britannica Lois Lever. E finiamo a Capodistria, dove questa sera si concluderà l'oramai tradizionale tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva per quanto riguarda la disciplina del lead o difficoltà. In questi minuti si sta ancora disputando la finale maschile, mentre quella femminile avrà inizio alle ore 20. È proprio questo il comparto su cui sono puntati gli occhi del pubblico di casa, con la bicampionessa olimpica Jana Garnbret che, oltre a difendere la vittoria capodistriana dell'anno scorso, dove è salita sul gradino più alto del podio per tre volte in quattro edizioni della gara, partirà anche dal miglior piazzamento in seguito alle qualificazioni e alla semifinale di ieri sera. Alle sue spalle, seconda la coreana Chae-yoon Seo, mentre parte da un ottimo terzo posto la giovane slovena Rosa Rekar. Meno bene gli altri atleti della nazionale slovena, soprattutto gli uomini rimasti fuori dalla finale. Vincendo stasera, Garnbret, che non gareggia da 75 giorni, centrerebbe la sua 33esima vittoria nel lead.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, mettiamoci comodi, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco puntuale come ogni settimana da questa parte del microfono che vi saluta. Altra grande puntata monografica questa, in cui ho avuto l'onore e il piacere di fermarmi a chiacchierare con una grandissima cantante italiana, regina di quella scena contemporanea certamente, ma anche di grandissima carriera alle spalle, che di certo ha davvero poco bisogno di presentazioni. Torna con un disco dal titolo Femine, che è anche un manifesto, se volete, non solo alla donna ma anche all'umanità, a sentire, a misurarla con occhio emozionato ed emozionante questa vita che abbiamo attorno. Lo fa tornando al lavoro anche con un grande amico, Gio Barbieri, e questo significherà, mettiamoci comodi, anche tanto suono attratto da contaminazioni extra europee e poi grandi classici che qui vengono rivisti a nuova forma, ma anche inediti e tantissimi collaborazioni che non sto qui ad elencare. E penso che questo disco di Tosca sia forse uno dei suoi dischi più grandi, forse più importanti. L'intervista completa campeggia sulle pagine di Raro Più di questo mese di giugno. Non perdo altro tempo. Che grande piacere incontrarti, conoscerti, parlarti. Ciao Tosca, benvenuta.
3: Ciao, tanto piacere.
1: Ciao, che piacere davvero grande. E, innanzitutto, come stai?
3: Bene, tutto bene. Sai che un po' frullata, ma bene.
1: Immagino, che bellissimo questo disco, delicato, elegante. Io vorrei prima partire lanciandoti una serie di impressioni, che vediamo che ne pensi. A me arriva fortissima questa, la tua voce e il suono anche, ma soprattutto ovviamente parlando con te della tua voce, dimostra quanto sia prezioso il silenzio. Le intercapedini tra una parola e l'altra.
3: Scusa se rido.
1: No, e credo che sia importante. Tra l'altro, tra una nota e l'altra, lo spazio, lasciare respirare. Non so, ha senso per te dirti?
3: Sì, no, ha senso.
1: Penso che sia un punto di arrivo per una cantante, credo, arrivare a questo.
3: Il silenzio, nel senso, una, tu parli, no? Ho riso.
1: Beh, il contrasto era forte.
3: Certo. No, infatti ho riso per quello. Il silenzio è qualche cosa di prezioso, nel senso che, per esempio, io tendo a non riempire mai. Questa è una cosa che mi ho sempre avuto come caratteristica, no? Perché di solito tra una nota e l'altra, molti cantanti hanno paura del silenzio,
1: sì,
3: o della sospensione, no? Perché comunque la sospensione implica il fatto che si capisce se tu hai preso il pubblico o no, perché poi alla fine il silenzio rappresenta quello. E io invece, ecco, è proprio una cosa che mi piace, perché lì capisco se ti ho in qualche maniera preso oppure no.
1: È come se smettessi di badare alla tecnica e pensassi più, no? Alle parole.
3: La tecnica è un po' come quando giochi a tennis, insomma, fai il dritto, il rovescio, la battuta, sì. Quando giochi a pallavolo poi non è che pensi più alla tecnica, ma pensi al tuo risultato, no? In questo caso il mio risultato è l'emozione. E io quello voglio raggiungere e cerco di raggiungerlo nella maniera, non so neanche come si fa, non è che c'è un modo per farlo, lo fai e basta.
1: Certo.
3: Ecco, questo è un po' come, credo che mo adesso senza far paragoni, però un po' come Sinner, non è che quelle sono cose che ti vengono naturali, no?
1: Certo.
3: Ti viene di girare la palla in quella maniera, ma non è perché in quel momento stai pensando di girare la palla, e che fai quello che reputi giusto fare.
1: Vero.
3: Quindi io credo che appunto ci sia un modo di pensare, un modo di approcciare all'emozione che, coniugato alla tua parte tecnica, poi ti porta da qualche parte. Questo è quello che io penso.
1: Mi piaceva l'espressione di qualcuno che diceva che forse tutto questo arriva con l'esperienza, con il tempo, quando la voce comincia ad avere delle rughe, no? Penso ad esempio penso ad esempio ad Ornella Vanoni, che troviamo in questo disco, che voce ha oggi, sì, più di ieri, insomma.
3: Credo che noi siamo il nostro vissuto, no? Quindi, certo, anche la nostra voce si increspa con il nostro vissuto, come un'espressione del nostro intimo, la, certo, voce.
1: Certo.
3: E quindi si porta dietro. Poi addirittura ci sono anche delle cose tecniche, no? Per esempio, c'è chi, quando ti insegna a cantare, ti dice di pensare come se tu fossi un corpo del sassofono. E quindi, quando, bello, tu tiri fuori la tua voce, quella parte che va dalla tua pancia, quindi dal tuo emozionale, che passa per il cuore, che passa per lo stomaco, che poi viene codificato con la testa, se tu credi in un qualche cosa di non veramente tecnico, ma di qualcosa che si congiunge al tecnico, ci sta. Ci sta che tu ti porti su tutta la tua emozione, che poi diventa voce.
1: Bello.
3: Quindi, bello. Io non lo so che cos'è, ho sempre utilizzato il canto per comunicare, quindi molto probabilmente è normale che adesso, essendo una signora, comunico in un'altra maniera di quando avevo 30 anni. Cioè, comunque noi portiamo in scena o facciamo delle opere che sono lo specchio di quello che noi siamo.
1: Certo, certo.
3: E quindi non è che io non credo nelle cose a tavolino, non ci ho mai creduto, non mi interessano, credo che siano solo perdite di tempo per fare fama e soldi, ma insomma, poi questo mestiere devi decidere perché lo vuoi fare. Insomma, io appartengo a quella generazione che lo fa per necessità
1: e si sente,
3: non perché per status. Quindi, certo, ecco, questo è il mio modo di essere.
1: Ed entriamoci dentro questo disco, che si apre citando la Tosca, ma poi ci arriviamo. Anzi, scelgo questo passaggio proprio per chiudere la chiacchierata. Primavera, primo brano. Brano potentissimo. Io amo sempre correre a latere delle cose. Mi chiedo che rapporto ha Tosca con la memoria, con le radici, con la storia sua personale.
3: La memoria, per me, se intendi le radici, sono fondamentali. Se,
1: esatto,
3: io non ho,
1: esatto,
3: se io non ho, non sono riuscita in qualche maniera a saltare, parlo di me come persona, verso dei mondi più ampi, non sono riuscita a farlo fino a che non ho avuto una stazzatura artistica che mi permettesse di essere forte e mi permettesse di non avere paura. Cioè, sapere chi sei stato è qualche cosa che ti fa andare avanti in una maniera libera, no?
1: Sì.
3: Quindi la memoria per me è fondamentale per andare avanti, nel senso, okay, non c'è futuro se non sai il tuo passato.
1: Esatto.
3: E quindi è una cosa molto importante, per me è fondamentale. Naturalmente primavera è più che memoria, è proprio la mia storia, è la storia di quando una cosa finisce, è la storia di dover fare i conti con un'assenza, che sia un'assenza importante come una mancanza di qualcuno, ma può essere un'assenza anche di un rapporto finito e quindi, certo, di dover fare i conti con la propria vita. E questa è una canzone che amo moltissimo, anche perché è il cuore di questo progetto. Infatti ho aperto il disco con questa canzone.
1: E quante immagini meravigliose canti, e qui la penna di Pacifico si è mossa egregiamente. Questo temporale che diventa un gigantesco armadio, che la vita tosca ci sta insegnando che in fondo non serve sempre capirsi.
3: Purtroppo non dipende da te.
1: Certo.
3: Non dipende solo, esatto, da te. Perché certo, purtroppo i rapporti si fanno in due. E quindi tu puoi semplicemente fare pace con te stesso. Io tante volte mi sono colpevolizzata.
1: Certo.
3: Ma se... cioè, il rapporto è: io cerco di comunicare con te, ma tu devi farmi entrare, e viceversa.
1: Bello.
3: Quindi non, delle volte appunto serve solamente fare pace. Uh-huh. Serve fare pace con qualcosa che non riguarda solo te. Primavera è questo, è il fare pace.

0: E questa era Primavera, brano che apre il nuovo disco di Tosca. Torniamo con lei in questa puntata monografica del Trans Europe Express, torniamo con Tosca. Ornella Vanoni, altra grande anima di questo disco, Per un'amica, questo è il titolo di una canzone che custodisce altre immagini molto potenti, molto belle. Come nel mio nido di cemento faccio nascere dei fiori, che peccato che si veda così poco dal di fuori. E da questa frase prendo spunto per chiederti che il mestiere di un artista, Tosca, serva anche e soprattutto a questo, a far vedere questo giardino di fiori dal di fuori.
1: Noi abbiamo questo privilegio, poi dipende sempre da te, da che tipo di artista sei, perché c'è un modo di essere artisti in superficie e quindi dentro non entri, e poi ci sono invece degli artisti che sono a nervi scoperti.
0: Certo.
1: Quindi certo. Ma lì è più un discorso legato alla vita, di quando tu prendi tante fregature e quindi tu hai un nido di cemento, no? Sei piccola, fai nascere dei fiori, ma non si vedono perché sono dentro, hai paura a far vedere le cose. E quindi lo sa solamente la persona a te più vicina che ci sono dei fiori là dentro, agli altri non glielo fai vedere.
0: Certo.
1: Come si parla di due amiche, di quello si parla.
0: Certo.
1: E questa è una canzone che io ho adottato di Ornella, perché Ornella aveva questa lista di orfanelle, mi chiamava così, che erano queste canzoni che voleva vivere ancora, perché per lei non avevano avuto il giusto risalto, il giusto successo. E io ho accettato questa cosa con infinito piacere, perché figurati la stima reciproca, immagino. Perché poi ho scoperto che era appunto, noi quando ci stimavamo a distanza, ma io non l'ho mai disturbata, lei mi mandava a dire cose, mi diceva, soprattutto mi criticava perché io sono molto restia a buttarmi nel mucchio. E quindi
0: certo.
1: Però appunto poi quando c'è stata l'occasione giusta, ecco che questa canzone è stata registrata la scorsa estate. Lei è entrata in studio, me l'ha mandata, anche perché lei non registrava più insieme a nessuno, insomma, andava, registrava ed andava in casa, e io ci ho lavorato e lei l'ha sentita, ha scelto questa versione col quartetto d'archi ed è un bellissimo regalo,
0: direi. Poi arriva un momento, come dicevo prima, tra le mille facce c'è anche quella della rottura. C'è il momento politico di questo disco, anche per me, che poi per me è politica, e anche quando si parla dei fiori è politica. Però qui arriva un brano proprio di rottura, secondo me è anche una rottura, è anche un simbolo di rottura all'interno di tanta parte della tua carriera, in questo disco assolutamente, ed è Esiste Vergogna, brano metropolitano, rap, tra l'altro nel DNA della scrittura della Genesi c'è l'amico Michele Santoleri, che saluto, e c'è un passaggio fortissimo, l'ho sottolineato: un uomo che ammazza un uomo, noi continuiamo a chiamarlo uomo. E questa frase nella sua sintesi è potentissima, mi fa pensare ad una società che oramai il dolore lo normalizza, lo spettacolarizza, lo rende mediatico, gratuito, e tutti noi ne siamo un po' assuefatti.
1: Sì, ma esiste oramai una assuefazione anche in alcuni casi, non saprei come definire, un qualche cosa che pornografia emotiva, non lo so, comunque l'appartenenza di un qualche cosa che ci permette di andare avanti nonostante non ci indigniamo più, perché ormai siamo assuefatti fino a che non ci entrano dentro casa, e allora ci svegliamo. Ecco, questa è una cosa che però è figlia di 30 anni di populismo, di 30 anni di indifferenza, di votare il meno peggio, di accontentarsi, di dire io non parlo di politica, E quindi comunque di far capire che parli di politica o te ne vergogni o lo utilizzi, cioè di non capire che la politica siamo noi, la polis siamo noi.
0: Certo.
1: E invece siamo talmente appecoronati che basta che stiamo bene e chi se ne frega e tiriamo avanti, come se ci fosse una seconda vita, ma una seconda vita non c'è. E quindi noi con Giovanni, Gegè Telesforo e Michele abbiamo voluto fare un cantacronaca, cioè raccontare una fotografia di questo tempo che non sia, perché poi voglio dire, la prima volta che io, e questo non me lo chiede mai nessuno e mi fa molto sorridere, perché io non ho mai fatto un recital cantando, un rap come lo vuoi chiamare.
0: Esatto, e là volevo arrivare, perché là volevo arrivare, perché proprio scocchia tutto.
1: Perché lì non è un messaggio preciso, non serve manco cantare, lì serve dire.
0: Sì,
1: e quindi non c'è niente di modaiolo, ho chiamato Mamma Marias perché secondo me la figura più giusta in questo momento per parlare di queste cose, più giusta in questo momento per parlare di queste cose, e ho fatto dire a lei

0: Puccini in fondo non si è mai capacitata, perché vivere d'arte d'amore portasse poi così tante sofferenze. E tu invece, Tosca, quasi un secolo e mezzo dopo la Tosca di Puccini, hai capito perché l'arte e l'amore portano con sé sempre sofferenza?
1: Perché è un lusso. Perché l'arte, quando tu la vivi appieno, è talmente bella, importante, che ti dà talmente tanto, sei fortunato. L'artista è un essere fortunato. Bisogna vedere da che parte la vedi, perché certo, se la vedi secondo il pragmatismo, non è fortunato, è sfortunato, perché immagina di una società pragmatica.
0: Certo.
1: Immagina i pittori, quello che hanno passato, i poeti, certo, cioè quelli più puri, quelli che hanno bisogno proprio dell'attenzione più grande. Però io credo che uno nasce con delle doti, e il passaggio terrestre sei tu che decidi se questa dote che ti è stata data in dono da un dio, dalla natura, da chi te pare, vuoi in qualche maniera far sì che diventi un tuo passaggio terreno, oppure che sia un modo per avere uno status. Torniamo sempre,
0: certo,
1: alla cosa di prima. Io la ritengo un privilegio, quindi come tale la rispetto, come si rispetta, non so,
0: certo,
1: mi viene da dirti una pasta madre, no?
0: Chiaro.
1: Che ti dà da mangiare per tutta la vita, se tu la tieni lì e la metti a la curi.
0: Certo.
1: L'arte è così, è una pasta madre che ti dà tante cose dove tu puoi fare. Se tu ne abusi, tu la devi lasciar riposare, no?
0: Certo.
1: Se
0: certo,
1: tu abusi di quello, muore, finisce. E quindi poi è un privilegio, ma devi capire, lo devi capire che lo è. Se no, visto dall'altro lato, è un dolore, perché fa soffrire. La libertà artistica fa soffrire tanto, perché va contro un sistema, e il sistema non vuole libertà artistica, ma vuole risultati immediati, soldi, successo, fama, tutto quello che l'arte ti può dare, ma solo se segui il suo cammino.
0: Grazie Tosca, davvero un piacere, grazie di cuore.

E in chiusa ho pescato Tutte sere, brano che Tosca condivide con il grande Newt, altro ospite di questo lungo parterre di featuring, brano che chiude anche l'ascolto di questo nuovo disco dal titolo Femine. Vi ricordo che tutta l'intervista integrale a Tosca la ritroverete sfogliando le pagine di Raro Più di giugno. Trans-Europe Express finisce qui, grazie ancora una volta a Tosca per essere stata con noi. Settimana prossima puntuali ci ritroviamo e sarà la canzone d'autore libera e indipendente a farla da padrone. Due amici e due grandi dischi, da una parte Marco Iacampo e dall'altra Roberto Colella. Da Paolo Tocco è tutto, ciao!

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla e da Mauro Coloni alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi a Sconfinamenti presenteremo un saggio estremamente curioso dal punto di vista storico, ma soprattutto importante per quanto riguarda il mondo della scuola nella Venezia Giulia, con un focus particolare per quanto riguarda la città di Trieste. Si intitola Scuole, scolari e insegnanti a Trieste, dal governo militare alleato alla scuola media unica. Fa parte della collana Quaderni, il numero 57, questo che presenteremo oggi, per i tipi dell'Istituto regionale per la storia della resistenza e dell'età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia. Lo ha scritto questo saggio Adriano Andri, che collabora con l'Istituto regionale, appunto, e si occupa principalmente della storia delle istituzioni scolastiche in ambito locale. Ha pubblicato saggi sulle riviste Quale Storia, Materiali di Lavoro, Quaderni Giuliani di Storia, Clio, e autore insieme a Giulio Mellinato dei volumi Scuola e Confine, le istituzioni educative della Venezia Giulia 1918-1945 e Scuola e Guerra Fredda, le istituzioni educative a Trieste. Ha partecipato ad alcuni volumi collettivi, tra cui Si scoprono le tombe, ricordare, commemorare, evocare i caduti della Grande Guerra, cura di Fabio Todero e Luca Manenti, e Che schiava di Roma e Dio la creò, l'impronta del classico nella poesia giuliana dell'epoca asburgica, il secondo Novecento, a cura di e con Fulvio Senardi, sempre per l'Istituto, però questa volta per l'Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione del 2022. Il nostro ospite di oggi, Adriano Andri, benvenuto a Sconfinamenti.
1: Grazie.
0: Un importante, insomma, pesante dal punto di vista della conoscenza storica del mondo scolastico, come avete sentito a casa, di un periodo storico molto molto particolare. Innanzitutto, scuole scolari insegnanti a Trieste dal governo militare alleato alla scuola medica è un ulteriore, diciamo così, tassello, no? della storia della scuola nella città di Trieste, avulso per una parte per quanto riguarda il sistema italiano, parliamo del governo militare alleato. Però io partirei da una premessa, cioè cosa cambia nella scuola triestina nel susseguirsi di amministrazioni, cioè da quella austro-ungarica a quella del Regno d'Italia per arrivare proprio al GMA?
1: Dunque, da un lato cambiano molte cose, sia per il susseguirsi appunto di regimi politici diversi, che sono in realtà prima l'Austria-Ungheria, poi l'Italia liberale, poi l'Italia fascista, poi un breve drammatico intermezzo di occupazione jugoslava, poi il periodo del governo militare alleato, che è provvisorio ma in realtà è anche ricco di spunti innovativi, sia per la ricostruzione materiale sia per i fermenti di democrazia che gli alleati si proponevano di portare in Italia, in particolare a Trieste, proprio, che aveva un regime separato. Poi, dopo il 1954, torna l'Italia in circostanze molto diverse da quelle precedenti, torna l'Italia repubblicana, torna l'Italia con una Costituzione che ovviamente pone l'istruzione popolare come tra i suoi obiettivi e quindi la democrazia oltretutto anche nell'istruzione, e quindi c'è alla fine un cambiamento, diciamo, di ideologia, di concezione praticamente totale. Come del resto cambiano anche le condizioni materiali e la scolarità, ovviamente, perché all'epoca dell'Austria, fino all'Ottocento, inizio Novecento, mentre a livello delle scuole popolari, secondo la tradizione austriaca, elementari odierne, e la frequenza era abbastanza soddisfacente, viceversa già nel triennio successivo, il primo triennio secondari inferiori, come si direbbe oggi, si registravano abbandoni molto rilevanti, e soprattutto, e a parte questo, le scuole medie vere e proprie erano corsi quella volta di 7-8 anni, cioè a partire dagli 11 anni di età fino ai 18, sì, erano totalmente separati dall'istruzione primaria, che era un settore a sé, che di solito non consentiva il passaggio a nient'altro, perché per andare alle scuole medie occorreva fare un esame di ammissione. E questo naturalmente cade alla fine degli anni 50 con l'introduzione della scuola media unica, però Da questo punto di vista sono cambiate molte cose, ma molte cose sono rimaste uguali, perché per esempio il carattere selettivo e frammentato di tutto il sistema scolastico italiano e in particolare della situazione triestina, che è quella che ho studiato nei particolari, rimane, e anche la mentalità degli insegnanti rimane spesso, molto spesso legata al passato, fino all'avvento della scuola media unica che nel 1962 porta a una democratizzazione radicale, ma in un ambiente ostile e impreparato.
0: Quindi anche per quanto concerne il mondo della scuola, dal punto di vista anche didattico, c'è una stratificazione, diciamo così, no? Uh-huh. Come è avvenuto in altri campi della vita sociale, economica, uh-huh, della città di Trieste, anche per quanto concerne il mondo scolastico si può assistere, diciamo così, a una stratificazione, sì, della storia.
1: Questa è una delle caratteristiche che mi sono sembrate più evidenti e più interessanti nel corso dello studio che ho fatto, perché all'inizio, appunto, come dicevo, sono istruzione popolare e istruzione media sono due campi totalmente separati.
0: Certo.
1: In realtà il sistema scolastico austriaco introduce un primo embrione di scuola secondaria inferiore autonoma con quelle che erano chiamate scuole cittadine, che era la traduzione italiana nel gergo austriaco del tedesco Bürgerschule, e che erano un triennio di istruzione post elementare gratuita, che però consentiva qualche, almeno in teoria, qualche possibilità di continuare gli studi presso la scuola industriale, presso l'istituto magistrale e anche l'Accademia di Commercio e Nautica, e soprattutto comportava una formazione professionale e culturale in senso stretto migliore, che consentiva migliori possibilità di occupazione e migliori anche e la possibilità di accedere a impieghi pubblici. E le scuole cittadine, che erano molto popolari e molto apprezzate anche dall'opinione pubblica, soprattutto dell'opinione, sì, pubblica, diciamo, del proletariato vero e proprio, avevano però dei difetti. In particolare il passaggio a scuole superiori era più teorico che fattibile in pratica, e si registrava comunque anche lì una forti percentuali di abbandono, per cui degli scolari che cominciavano le cittadine a 11 anni ne arrivavano grossomodo il 30 a diplomarsi, e quindi restava una percentuale di abbandono e di mancato rispetto dell'obbligo molto alta.
0: Molto alta. Senta, Adriano Andri, ma storicamente gli interventi edilizi seguono, no? Mm. Gli interventi edilizi, parlo dal punto di vista scolastico, questo è evidente. Gli interventi edilizi scolastici seguono di solito l'espansione edilizia residenziale della città, o anche, diciamo così, hanno delle motivazioni di carattere nazionale politico, sempre riferite alla città di Trieste.
1: Dunque, nel periodo austriaco, che è quello in cui l'espansione edilizia fu più rilevante, le due cose si mescolano in realtà, perché Trieste conosce dallo scorcio di fine 800 fino al 1914 una espansione demografica fortissima, passa da 160 a 170 mila abitanti a 230 mila nel giro di 20-30 anni, e naturalmente il comune, da cui quella volta dipendevano tutte le scuole di lingua, sì, italiana, sia popolari che medie, e anche per questioni di contrasto nazionale, no?
0: Era guida liberal nazionale.
1: Sì, sì, esattamente, sì. L'inizio, il volgere del secolo è l'epoca dell'irredentismo imperante e dei contrasti nazionali fra le varie comunità triestine. Il Consiglio Comunale si impegna a costruire scuole imponenti di tutti i tipi, dalle scuole elementari di quella che oggi è la scuola Duca Aosta a San Giacomo, alla scuola, quella che oggi è la scuola media Guido Corsi in via Ruggero Manna, alle scuole di la scuola Stuparic in via Parini, alle altre scuole in via Rismondo per esempio, e altre scuole minori nei quartieri popolari più periferici della città, sì, e anche grandi scuole medie, e soprattutto il complesso che ancora oggi esiste sul Colle di San Vito, in cui vengono costruiti una scuola reale, cioè l'istituto tecnico di allora, il ginnasio che poi è diventato il liceo scientifico, e accanto una grande scuola elementare. Sono tutti interventi che anche vogliono essere una testimonianza di affermazione nazionale, però oltre a questo sono dettati dal fatto che non anticipano ma seguono un'espansione demografica, così come abbiamo detto, fortissima, e quindi sono in un certo senso un intervento obbligato. Successivamente, nel ventennio fra le due guerre, le opere edilizie scolastiche sono molto minori, anche per questioni proprio di andamento demografico, cioè in realtà la città non cresce più come numero di abitanti, soprattutto cale la natalità, però aumenta la scolarità, appunto perché tutti fanno le elementari, allora c'è più gente che e deve frequentare poi le scuole successive, che siano le medie oppure l'avviamento, che è l'istituzione, le scuole di avviamento, che sono l'istituzione più caratteristica dell'epoca delle due guerre. E questo significa che, e questo è importante, che a un certo punto si pone proprio l'esigenza di costruire nuove scuole. C'è un interessante dibattito del provveditore agli studi nel 1934 con i presidi e direttori delle scuole medie di tutti i tipi, in cui si programma una espansione edilizia di notevoli dimensioni, che però in realtà non avrà luogo, perché il governo taglia i fondi in maniera significativa, ahimè, nel 1936, perché i fondi pubblici sono indirizzati verso destinazioni belliche e la guerra d'Etiopia, in sostanza.
0: Io ricordo a chi si fosse sintonizzato solo ora che i microfoni di Sconfinamenti di oggi si occupano di un interessantissimo saggio. Ne abbiamo iniziato la prima parte con un incipit molto, molto interessante. Si intitola Scuole scolari e insegnanti a Trieste, dal governo militare alleato alla scuola media unica. Fa parte della collana Quaderni, questo è il numero 57, questo saggio dell'Istituto regionale per la storia della resistenza e dell'età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia. Ospite ovviamente di Sconfinamenti è l'ospite, è qui con noi Adriano Andri, che è l'autore di questo lavoro. Ha tratteggiato il periodo relativo al Regno d'Italia. Arriviamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Anche qui la stratificazione, il cambio di bandiere, i cambi di regime, insomma una scuola che esce con le ossa rotte, potremmo definirla così, a Trieste. Ma quindi la fine della Seconda Guerra Mondiale vede a Trieste una situazione disastrosa per quanto concerne il patrimonio edilizio scolastico.
1: Sì, perché c'erano state distruzioni dovute ai bombardamenti, e più ancora c'era stato il fatto che fin dall'inizio della guerra molti edifici erano stati adibiti ad altro uso, ad occupazioni di truppe militari, prima italiane, no? Perché Trieste si trova praticamente fin dal 1940, dell'autunno del 1940 con l'invasione della Grecia, e poi nell'aprile del 41 con l'invasione della Jugoslavia si trova a essere in retrovia del fronte,
0: esatto.
1: E quindi ospita truppe italiane. Poi ci sono l'occupazione tedesca, e poi c'è l'occupazione di Jugoslavia, e poi gli alleati, che tutti quanti per un certo periodo occupano edifici scolastici. Però gli alleati, oltre ad occupare edifici, in realtà si occupano subito di ripristinare le condizioni basilari, tipo riscaldamento, sì, vetri, eccetera. Si occupano di costruire altre scuole, per cui intorno al 1950 si ritorna circa al numero di aule, soprattutto dell'anteguerra, e sfamano gli scolari. Per dire, c'era un progetto di refezione, il primo, che praticamente negli anni 45-46, che sono i più duri, sforno 5.000 pasti al giorno, per dare un'idea.
0: Ma che cosa cambia anche dal punto di vista formativo, se cambia qualcosa, uh-huh, con il governo militare alleato?
1: Questo è uno dei punti più interessanti, perché in un'operazione che riguarda l'Italia e Trieste in due tempi: nel 1943, quando gli alleati si trovano a occupare progressivamente, a sbarcare in Italia, a liberarla progressivamente, incaricano un illustre pedagogista dell'Università di Chicago, di idee avanzate, un fattore della scuola attiva, simile per certi versi anche a correnti che c'erano state in Italia prima del fascismo, Carlton Washburn. Lo vanno a prendere all'università, praticamente lo infilano in una divisa da tenente colonnello e lo mandano in Italia a organizzare e democratizzare il sistema scolastico italiano. Ne è uscito tra l'altro un volume interessantissimo che ricostruisce tutto il lavoro della sottocommissione alleata, e che ricostruisce anche i contrasti con la Chiesa, soprattutto, che i funzionari alleati si trovarono ad affrontare, e dopo il 1945, una volta sistemate le cose in Italia, lo spediscono a Trieste, che è appunto un'entità a parte ancora, e Washburn si tiene, per esempio, partecipa a un congresso di tutti gli insegnanti della Venezia Giulia, in cui sostiene, spiega come funzionava la scuola in America, che era una scuola democratica in cui non si boccia, e per esempio se un insegnante boccia troppi alunni viene considerato un cattivo insegnante, cosa che doveva sembrare lunare, immagino, agli insegnanti italiani che lo ascoltavano. Oltretutto svaluta un pochino l'insegnamento del latino, che viceversa per tutti gli insegnanti medi italiani costituiva una specie di mito o di totem, e oltretutto cerca di instaurare un sistema con i programmi delle scuole elementari, non tocca i programmi delle scuole medie ma quelli delle elementari democratizzandoli, e anche cercando di promuovere la convivenza fra le comunità italiane e slovene.
0: Ecco, senta, perché di fatto la domanda successiva che io volevo porle era proprio questa, no? I rapporti, no, tra il mondo della scuola della minoranza slovena e il governo militare alleato. Uh-huh. Quali erano i rapporti? Quali sono stati meglio i rapporti?
1: Beh, anche qui c'è un duplice, ci sono due facce. C'è, da una parte, il governo militare alleato è quello che riporta, fa riaprire le scuole slovene in pratica, e quindi oltretutto, per esempio, destina alle scuole slovene anche una parte dei nuovi edifici, soprattutto quello che ancora oggi ha in via di Strada di Guardiella ospita il liceo Prešeren, no? E dopo anche altre scuole nella città, soprattutto nel rione di San Giacomo. Oltretutto, in epoca austriaca il comune aveva avuto cura di non permettere scuole pubbliche slovene nel centro cittadino, e quindi queste erano confinate nei sobborghi o nell'altopiano. Viceversa, le scuole slovene, in questo modo, nel dopoguerra entrano in città, hanno sedi degne e a Conce, c'è un contrasto con le comunità italiane, sia perché ovviamente c'è da entrambe le parti, no? C'è un'ostilità e un clima di, non dico di odio, però di ostilità reciproca, sì. E a parte questo, dopo ci sono risorse scarse che bisogna accaparrarsi.
0: La coperta corta.
1: Esattamente, quindi si litiga per le scuole che ci sono.
0: Anche perché bisogna sempre contestualizzare il periodo storico, no? Noi stiamo parlando nel 2026, ma se riandassimo con la memoria alla fine del secondo conflitto mondiale, tra le occupazioni degli edifici e quindi il riattamento degli stessi, la costruzione, la presenza di un governo militare alleato, il timore anche, soprattutto nella città di Trieste, di formazioni, come dire, comuniste, quindi anche una visione anticomunista dal punto di vista del governo militare alleato, della società, soprattutto triestina, per cui è difficile con la lente dell'oggi riuscire a parlare. Anche per questo è importante capire il rapporto, no, del mondo della scuola.
1: Sì, e dopo l'altro aspetto, appunto, è che il governo militare alleato era ovviamente anticomunista.
0: Certo.
1: E quindi temeva che gli insegnanti sloveni che venivano, che non tutti erano triestini, magari qualcuno veniva dall'Istria nel periodo in cui c'era ancora un certo minimo di permeabilità, diciamo,
0: dei confini,
1: esattamente. E allora stava attento, e ci sono stati anche contrasti da questo punto di vista, cercava di evitare di avere insegnanti che fossero insegnanti sloveni affini al governo jugoslavo e al Partito Comunista, e li cercava in chi fosse di sentimenti anticomunisti nella comunità slovena, e anche questo è stato uno dei motivi di contrasto e di attrito che si sono portati a lungo.
0: Ecco, noi parliamo di governo militare alleato, di mondo scolastico durante la presenza del GMA a Trieste. E la Chiesa? L'apporto della Chiesa? Ci fu l'apporto della Chiesa dal punto di vista, ovviamente, delle istituzioni scolastiche cattoliche? Ci fu la richiesta di aiuto alle istituzioni scolastiche cattoliche o no?
1: Sì, ci fu, e questo anche abbastanza abbastanza lungo nel tempo. Ancora negli anni 60, per esempio, il provveditore, che sono gli anni in cui c'è proprio gli anni dei doppi turni nelle scuole, perché aumenta la scolarità a tutti i livelli, e ancora all'epoca il provveditore doveva in alcuni casi chiedere aiuto a istituzioni ecclesiastiche, scuole di suore, eccetera, per avere i locali a disposizione. In realtà allora, anche qua bisogna andare un po' indietro nel tempo, perché naturalmente la scuola triestina, essendo in epoca austriaca, ancora
0: c'è un retaggio, diciamo, sì, così,
1: c'è un
0: culturale proprio,
1: di liberalismo e di anticlericalismo, no?
0: Esatto, laica,
1: sì, esattamente, laica. Sì. Ancora negli anni 20 c'era in una sede ufficiale, nell'annuario scolastico dell'istituto magistrale, un preside che si sdegnava perché in epoca austriaca il governo austriaco imponeva le preghiere a scuola, per esempio. E quindi questo era proprio un piglio da anticlericale massone, no? Insomma, questo non era raro negli insegnanti di quella generazione. Poi nel 1929 c'è il concordato,
0: cambia quasi radicalmente.
1: Tutto, cambia radicalmente. Sì. C'è anche la figura del vescovo Santin, che è importante anche da questo punto di vista, perché negli anni della guerra, appunto, svolge una funzione importante, in quanto è pressoché l'unica autorità che riesca a confrontarsi con i nazisti prima, e poi anche con nei contrasti con le autorità jugoslave che occupano la zona B, e naturalmente esercita un certo controllo anche all'epoca del governo militare alleato su quello che fanno i funzionari del GMA, che sono angloamericani e in gran parte protestanti. Forse non tutti, perché il principale collaboratore di Washburn a Trieste si chiamava John Simoni, se era di origine italiana sarà stato cattolico, questo non lo so, generale sì. E difatti Simoni e i suoi collaboratori compilano un nuovo programma di religione, che naturalmente dice esplicitamente invita a evitare i dogmi, a parlare dipingere la figura di Gesù nella sua bontà come simbolo di amore, ma non a insistere sui dogmi religiosi, e indicano dei testi senza chiedere il permesso all'autorità ecclesiastica, al vescovo Santin, che risponde in maniera brusca e dopo ottiene di essere consultato, di essere
0: la revisione. Sì, una revisione. Sì. Senta, Adriano Andri, finisce il secondo conflitto mondiale, c'è il governo militare alleato, c'è il periodo della ricostruzione, ovviamente l'espansione edilizia che riguarda la città di Trieste avviene verso est, diciamo, uh-huh, verso l'Istria, per capirci, uh-huh, per chi ci sta ascoltando da lì, di molto più lontani. Vengono creati dei nuovi quartieri, diciamo, uh-huh, così, dei nuovi rioni. Però sono dei rioni come Maddalena e San Sabba, poi torneremo su San Sabba perché è molto importante ed estremamente interessante questo aspetto, anche dal punto di vista dell'edilizia scolastica e anche della scuola stessa. Questa espansione edilizia è priva di servizi e scuole in queste zone.
1: Mm-hmm. L'esempio principale in questo senso è la zona di Valmaura e Sant'Anna, praticamente, che negli anni 30... si comincia a popolarsi già all'inizio del secolo, ha un salto di qualità negli anni 30, anche perché ospita in gran parte gli sfollati del centro cittadino, dove si erano avute zone di risanamento e lo sventamento di Città Vecchia, praticamente. Allora la popolazione, che oltretutto era misera di quella zona, viene praticamente proiettata a parecchi chilometri di distanza, anzi,
0: sì, dal centro,
1: del centro,
0: sì.
1: E fino alla, e per tutto l'anteguerra rimane quasi priva di qualsiasi istituzione scolastica, anche di scuole elementari. Ce n'è una piccola e precaria vicino all'attuale cimitero. Per il resto i bambini di quella zona dovevano andare alle scuole di San Giacomo o Servola, e quella stessa zona che diventa più vicina al centro con l'apertura della galleria di Piazza Foraggi, se uno non sa.
0: La galleria Luigi Razza, sì, che sì, era un caduto fascista, sì, viene così definita, sì, ma che viene costruita durante il secondo conflitto mondiale, sì, come ricovero antiaereo, con funzione di collegamento viario, come asse viario tra la città, diciamo, e la parte, sì, est della stessa.
1: Prima, per dire, la prima cosa importante costruita in quel rione era lo stadio Grezzar.
0: Certo, lo stadio del Littorio. Sì. Certo, assolutamente.
1: E costruito all'inizio degli anni 30,
0: sì,
1: e quindi a quel punto la zona diventa un po' più frequentata, però ci arriva anche una linea tranviaria, di autobus, pardon. Però l'esplosione vera e propria sta nel dopoguerra, quando a Trieste, oltre agli sfollati dalla Città Vecchia, arrivano più profughi dall'Istria.
0: E qui la fermo perché voglio proprio citare un suo passaggio che è contenuto nel suo saggio, ricordiamo, Scuole Scolari Insegnanti a Trieste dal governo militare alleato alla scuola media unica. Chi ovviamente è un assiduo ascoltatore di Sconfinamenti sa che quando parliamo del rione di San Sabba a Trieste non possiamo non parlare del più grande campo profughi, il CPR, campo profughi della provincia di Trieste. C'è un passaggio importante, cito: è stata pure notata la presenza di una decina di donne alloggiate al campo profughi Giuliani di San Sabba, le quali, oltre a protestare per le condizioni antigieniche della scuola, hanno fatto le loro rimostranze per il trattamento loro riservato dalle madri degli alunni, quindi di altri alunni, con la frase: i profughi sono apportatori di parassiti. È una guerra quasi tra poveri?
1: Sì, esattamente, sì, perché ci sono i profughi dell'Istria, ci sono profughi anche da altre zone, perché Trieste è un punto di passaggio per grandi aree dell'Europa orientale, da cui affluisce gente che vuol fuggire semplicemente.
0: Bene, alla sera di San Sabba fu allestito il campo per, fra virgolette, i russi che a loro volta erano fuggiti dal bolscevismo, erano arrivati in Serbia e poi scacciati da Tito e arrivarono a Trieste.
1: Esempio
0: proprio questo.
1: Sì, e questo, appunto,
0: certo,
1: c'è tutto questo vortice, certo, di arrivi, di partenze, di, sì, gente sradicata soprattutto, sì, e alloggiata in condizioni pessime, a parte appunto i campi profughi veri e propri. Fin dalla fine degli anni 40 il GMA costruisce una nutrita serie di abitazioni popolari, che però anche quelle sono del tutto insufficienti dal punto di vista igienico. Molte vengono demolite nel giro di
0: le case degli sfrattati,
1: esattamente,
0: le famose,
1: sì,
0: case degli sfrattati,
1: e vengono demolite nel giro di pochi anni, quindi la situazione rimane questa. E quindi, appunto,
0: anche perché, chiedo scusa, l'afflusso dei profughi non si ferma, è costante, con ondate soprattutto dalla zona B, sì, a seguito dell'evoluzione, diciamo così, delle trattative tra i grandi per riuscire a risolvere il problema, la cosiddetta questione di Trieste, per cui arrivano anche più ondate,
1: sì,
0: è anche ancora più difficile da gestire,
1: sì. E quindi questo dà luogo sia alle ostilità, questa guerra tra poveri e poveri di cui abbiamo parlato, sia anche a problemi di, in un certo senso, ordine pubblico, disagio, sradicamento, per cui c'è un interessante documento del provveditore che fa che a fine anni 50, 57 esattamente, quindi quando la situazione in teoria potrebbe cominciare a migliorare,
0: a normalizzarsi
1: un pochettino,
0: certo,
1: sì, e fa ancora una, per diciamo, chiedere interventi di edilizia scolastica, e una relazione minuziosa della situazione sociale di tutto il rione, in cui, da cui, proprio facendo le cifre, cita la presenza di centinaia di alunni denutriti, di situazioni familiari irregolari, di anche madrisole, per dire, cose del genere, e quindi chiedendo anche un intervento che da parte delle autorità in generale italiane, che da un lato deve essere di assistenza, nel senso di colonie, assistenza materiale, eccetera, ma dall'altro deve essere anche di repressione vera e propria, per esempio di isolamento delle famiglie irregolari, cioè su una espressione testuale,
0: sì, sì, sì,
1: di togliere i figli ai genitori che non sono in grado di accudirli e anche cose del genere.
0: Ecco, possiamo dire, Adriano Andri, che attraverso la sua pubblicazione si può usare anche una lente importante, no? Per quanto riguarda ovviamente il mondo della profuganza, io mi riferisco a quest'ultimo aspetto che stiamo trattando in questo momento, e cioè leggerlo con una lente sì dal punto di vista scolastico, ma che ci permette di leggere anche la società di quell'epoca.
1: Sì, tra l'altro questo è in generale uno degli aspetti più interessanti della storia della scuola, che nel corso dei miei studi mi ha affascinato, perché in realtà c'è tutto, no? C'è appunto la storia della società e non solo la storia locale, ma questo forse è uno dei punti più significativi, una delle testimonianze più chiare, cioè nel microcosmo del rione di Valmaura si mescolano i ricordi del passato, gli afflussi di gente da tutte le parti nel presente. Alla fine poi si accende anche una fiammella di speranza per il futuro, perché in realtà la situazione migliora a partire dagli anni 60 e sia con il miglioramento delle strutture scolastiche a San Sabba e Valmaura, sia anche, almeno in un primo tempo, con gli stanziamenti a Borgo San Sergio.
0: Ecco, la fermo, perché la nascita di Borgo San Sergio, che è un borgo... che non è un borgo degli esuli, perché noi abbiamo tantissimi borghi, Borgo San Nazario, Santa Giulita, ne abbiamo tanti che sono degli insediamenti prettamente di esuli. Il Borgo San Sergio nasce con una visione completamente diversa, è una delle firme più importanti, è quella di Ernesto Nathan Rogers, cioè è una città satellite, funzione della zona industriale che si trovava proprio a pochi passi, ospita certamente anche un quartiere, lo definiamo così, di esuli, però la nascita di Borgo San Sergio, che i lavori iniziano nel 1957, ma appena 10 anni dopo c'è un vero e proprio edificio scolastico per 450 di questi discenti, appena 10 anni dopo c'è un processo lento da parte delle istituzioni di come dire, dare corso all'istituzionalizzazione anche del rione.
1: Sì, e diciamo che questo è l'esempio più chiaro proprio di queste difficoltà. In realtà l'arrivo delle scuole a Borgo San Sergio aveva anche degli aspetti positivi, c'erano sedi provvisorie, ma c'erano anche servizi sociali, nel senso di tentativi di coinvolgere i genitori fin dagli anni 60, un servizio psicologico di assistenza psicologica, che all'epoca erano, immagino, novità abbastanza assolute, e anche per esempio il fatto di un autobus scolastico che funzionava per far superare i bambini distanze che all'epoca erano evidentemente più difficili da superare.
0: Beh, era un rione costruito sul nulla e dal nulla, calato in una realtà agricola quasi carsica, potremmo definirla così, avulso e lontano dalla città di Trieste, molto molto lontano. Questo è un aspetto importante, perché l'istituzione di questa scuola a Borgo San Sergio porta un nome, o meglio due nomi, sono due fratelli, la medaglia d'oro al valor militare, Mario e Licio Visentini di Parenzo. Questo ci fa comprendere che come dire, la lettura ancora nazionale della scuola è ancora molto presente nelle aule didattiche.
1: Sì, diciamo nelle zone o nelle scuole in cui le famiglie in cui i bambini provenivano da famiglie di profughi, questo è più ancora ovviamente abbastanza naturale, perché naturalmente si cercava di riallacciarsi al passato dell'italianità, certo, senza considerarne gli aspetti negativi, diciamo, no? Insomma, era ovviamente impossibile chiedere ai profughi istriani di fare loro i conti col fascismo, no? E quindi il fatto che la scuola fosse intitolata a due caduti della guerra fascista non sorprende e non è e naturalmente non è così motivo di scandalo. A parte questo, però, l'ideologia liberale nazionale che aveva impregnato forse più le scuole medie che quelle elementari, in realtà, no? Perché erano per esempio, i licei classici erano le fucine da cui erano usciti i volontari irredenti nella prima guerra mondiale, erano le istituzioni in cui si era fin dagli anni dell'irredentismo così coltivato la nazionalità, la lingua, no? Soprattutto le scuole, la lingua italiana.
0: La lingua e la cultura italiana, no? La letteratura italiana, certo.
1: Così come testimonianza concreta dell'italianità,
0: di appartenenza culturale, linguistica e nazionale.
1: Sì, esattamente, per cui lo sfruttamento intensivo, per esempio, anche di un famoso passo di Dante, no? A Pola, presso del Quarnaro, che Italia chiude i suoi termini di bagna, che avrebbe sorpreso lo stesso Dante, probabilmente.
0: No? Assolutamente, certo.
1: Però, voglio dire, questo permane a lungo, no? Permane a lungo nella mentalità degli insegnanti fino agli anni 50 e 60 e permane a lungo accanto a una mentalità generalmente molto conservatrice per cui gli insegnanti diventano o si sentono i paladini o i custodi, se vogliamo, di un vecchio ordine basato sulla cultura umanistica, e questo si riverbera dalle scuole medie anche per dire alle scuole di avviamento. Ed è un così il culto del latino soprattutto, no? Insomma, che per cui quando viene all'inizio degli anni 60 viene introdotta la scuola media unica, quello che più scandalizza o diciamo sconvolge gli insegnanti è l'abolizione o la riduzione dello studio del latino.
0: Senta, noi siamo arrivati al termine di questo nostro appuntamento, le faccio ancora una domanda per concludere. Possiamo concludere proprio con il passaggio dalla dittatura alla democrazia nella mentalità degli insegnanti? Riescono a capire che c'è un cambio di passo, è un'era nuova, è un mondo nuovo, la democrazia entra, deve entrare anche nel mondo della scuola, non soltanto nella società triestina. Gli insegnanti riescono a capire questo? Hanno difficoltà? Lo capiscono più tardi? Lo capiscono dopo il 1968? O comunque ancora rimane la scuola triestina permeata di questa diciamo così essenza liberale nazionale?
1: Allora, naturalmente è difficile dare una risposta netta, ci sono situazioni di tutti i tipi, in generale non tanto, ecco, perché rimangono forti sacche, diciamo, o diffusione della mentalità appunto conservatrice che stenta ad accettare non soltanto diciamo le novità didattiche eccetera, ma proprio l'idea che la scuola debba essere per tutti. Questo, diciamo, tutto un motivo ricorrente è il fatto che anche quando la scuola l'istruzione si espande a piccoli pezzi, no? Per segmenti esigui e più evoluti della classe operaia, bisogna dirlo, sì. Ma lasciando indietro parecchia gente, parecchi allievi svantaggiati per un motivo o per l'altro.
0: Quindi una difficoltà,
1: sì,
0: una grossa difficoltà. Sì. Scuole, scolari e insegnanti a Trieste, dal governo militare alleato alla scuola media unica, è il saggio che noi abbiamo presentato oggi a Sconfinamenti. In questo appuntamento di 45 minuti ce ne vorrebbero altrettanti per poter dar veramente corpo a tutto quanto è custodito all'interno di questo importante saggio, anche perché al di là della facondia del nostro ospite Adriano Andri, che io ringrazio per essere stato i nostri microfoni, c'è una messe di documenti importantissima che aiuta proprio il lettore, come dicevamo prima, a contestualizzare i vari passaggi nei vari periodi storici. E i documenti, che sono importantissimi, sono la lente perfetta e precisa per capire, come dire, il clima, no? Il clima in cui la scuola triestina è vissuta in un periodo storico veramente veramente particolare. Allora io ringrazio Adriano Andri, ricordo che questo saggio peraltro è pubblicato dall'Istituto Regionale per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, fa parte della collana Quaderni, è il numero 57. Adriano Andri, grazie non solo per essere stato ai nostri microfoni, ma soprattutto per il lavoro che lei svolge nel portare, come dire, a conoscenza del grande pubblico un aspetto della storia non secondario, ma come abbiamo capito è una lente importante per leggere la società triestina al di là dell'aspetto scolastico, per portare, come dicevo prima, a conoscenza di tutti noi questo aspetto importante della scuola. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie a lei e grazie agli ascoltatori.
0: E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Mauro Colonia alla console un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: spero di riuscire a dimostrare che così fa bene.
1: Ora che ci penso, mi perdo in quell'attimo dove dicevo che tutto era fantastico.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
2: Oh.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Gentili ascoltatori, bentrovati per una nuova puntata di Melod'Italia. Giuseppe Signorelli al microfono. Come facciamo ogni anno, c'è la famosa onda lunga del Festival di Sanremo, che quest'anno però non vede molte cose all'orizzonte, insomma, tali da essere presentate qui in questo spazio. Oltretutto c'è da dire che molti album verranno fuori, diciamo così, nel tempo. Per esempio, vi preannuncio già che il nuovo disco di Raf uscirà appena in autunno, quindi avremo modo di parlarne poi nel prossimo ciclo. Invece è uscito quasi in concomitanza col festival il disco di Ermal Meta, che oltretutto ha presentato una delle due canzoni, appunto l'altra era quella di Raf, che personalmente, ecco, ho apprezzato di più in quest'ultimo Sanremo. Quindi ho approfittato di questa uscita per parlarne nella seconda parte e fare una piccola sintesi, ecco, della storia di Ermal Meta, anche basandomi molto su un suo showcase che ha fatto, diciamo, recentemente, in cui ha presentato 4 brani che, a suo dire, sono stati per lui particolarmente importanti e che, guarda caso, sono proprio tra quelli che preferisco, diciamo, della sua discografia. E quindi quale migliore occasione per presentarli adesso anche a voi, e appunto in questa sintesi che riguarda Ermal Meta. Uno è Storia di una favola, che rappresenta proprio il seme iniziale di tutto quello che è successo in seguito nella sua carriera. Poi ci sarà Vietato morire, nella quale c'è molto di se stesso, della sua storia, tanto che l'artista spesso, quando la esegue, non riesce a nascondere una certa commozione. Poi c'è, ovviamente, Non mi avete fatto niente, la canzone che vinse un Festival di Sanremo, che simboleggia anche una sorta di danza di opposizione al male, contro la paura, insomma, per tenerla a bada. Avremo modo di riparlarne. E infine La dolcissima piccola anima. Ma andiamo per ordine. Intanto un pochettino di storia per inquadrare Ermal Meta, questo cantautore, compositore, polistrumentista albanese naturalizzato italiano. È nato a Fiere, in Albania. All'età di 13 anni si è trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari, troncando ogni rapporto con il padre, da lui definito violento. Cresciuto ascoltando musica classica, infatti la madre è violinista professionista, primo violino dell'orchestra di Fier, e quindi buon sangue non mente, come dire, ha cominciato a suonare a 16 anni pianoforte e chitarra, e ha fatto parte di vari gruppi prima di entrare a fare parte degli Ameba 4 in qualità proprio di chitarrista. Tale gruppo ha preso parte proprio a un Festival di Sanremo 2006 nella sezione giovani con il brano Rido, forse mi sbaglio, venendo tuttavia eliminato nella prima serata. Il brano poi è stato inserito nel loro unico album, intitolato appunto col nome del gruppo, Ameba 4. Poco dopo la band si sciolse, ma nel 2007 Meta ha fondato a Bari proprio il gruppo La Fame di Camilla, con i quali ha realizzato 3 album in studio, appunto il disco omonimo del 2009, poi Buio e Luce, che era anche il titolo di un brano che presentò a Sanremo nel 2010, e L'Attesa del 2012. Noi abbiamo aperto questa puntata proprio con un brano di questo gruppo, La Fame di Camilla, quindi siamo partiti proprio quasi dalle origini, insomma, della carriera musicale di Ermal Meta, con questa Storia di una favola. C'è da dire che l'omonimo album di debutto, proprio La Fame di Camilla, che era prodotto tra l'altro dal gruppo stesso, venne anticipato proprio da questo brano, il cui video musicale vinse anche il premio Miglior Soggetto, mentre il gruppo si aggiudicò il premio Rivelazione Indie Pop di quell'anno al Meeting Etichette Indipendenti. E poi nel 2009 il video si giudicò appunto il titolo anche di miglior videoclip italiano nella categoria emergenti al premio omonimo, appunto videoclip italiano. E il gruppo si presentò, vi dicevo, al Festival di Sanremo, si era nel 2010, col brano Buio e Luce, che intitolava il secondo album, che fu pubblicato poi naturalmente anche come singolo. Anche in questo caso però il gruppo fu eliminato dalla sezione Nuova Generazione durante la terza serata del festival. Però il brano che abbiamo ascoltato era sicuramente un brano molto particolare e molto bello anche, quindi, ma quante volte è capitato al Festival di Sanremo che brani molto belli, anche intensi, magari venissero o eliminati o comunque non sono saliti sul podio, e anzi magari si sono classificati anche ultimi o penultimi, casi emblematici quelli di Vasco Rossi e Zucchero. Comunque, per quanto riguarda questo brano, La Storia di una favola, è una canzone che riflette sul contrasto tra l'idealizzazione dell'amore, la favola appunto, e la dura realtà delle relazioni, esplorando quindi il dolore e la malinconia che seguono poi la fine di una storia. E sono delle tematiche
tipiche, ecco, della poetica malinconica e sentimentale del gruppo. Tra l'altro è un brano che è forse uno dei momenti più intensi del primo album della band, quello che portava il loro nome, contribuendo proprio a delineare un poco il loro stile prima dello scioglimento che avvenne poi nel 2013. E per il brano poi fu reinserito, proprio perché il gruppo evidentemente ed Ermal Meta credevano molto nelle potenzialità di questo brano, fu reinserito anche nel secondo album Buio e Luce, e noi l'abbiamo appena ascoltato. Credo che non meritasse assolutamente un'eliminazione, anzi. Ma andiamo avanti appunto con la carriera di Ermal Meta, che in seguito allo scioglimento appunto del gruppo La Fame di Camilla intraprende l'attività di autore, che nel corso degli anni lo ha portato a scrivere brani per molti interpreti italiani come Emma, Francesco Renga, Patti Pravo, Chiara Galeazzo, Marco Mengoni, Francesca Michelin, Red Canzian, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola, e insomma ha curato anche gli arrangiamenti di alcuni brani per gruppi e vari artisti, fra i quali alcuni di quelli che ho già citato. Andando avanti, per andare appunto ad ascoltare il primo brano di un certo successo che fece Meta, dobbiamo andare ancora a un festival di Sanremo. Siamo nel 2017, quando Ermal Meta prende parte al 67esimo Festival di Sanremo nella sezione Big, finalmente, col brano Vietato Morire, con il quale è giunto anche terzo, quindi è riuscito ad arrivare, diciamo così, sul podio. È la traccia di apertura, il primo estratto, anche il primo singolo dall'album omonimo, appunto Vietato Morire, di Ermal Meta, diciamo il suo primo album che porta il suo nome. Nel testo di questo brano viene trattato il tema più generale della violenza domestica. Vi parlavo all'inizio di questa figura del padre, insomma. Il brano però è di speranza ed è dedicato alla madre, che trova proprio il coraggio di troncare ogni rapporto con il marito, di trasferirsi, come vi raccontavo, con i tre figli in Italia, lasciandosi il passato alle spalle. E poi una versione alternativa di questo brano è stata inclusa come traccia d'apertura del terzo disco dell'edizione deluxe dell'album. Ma godiamoci appunto questa Vietato Morire, Ermal Meta.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Indubbiamente fu un anno molto importante quello per Ermal Metel, appunto il 2017, perché oltre ad arrivare terzo al festival si è aggiudicato anche il premio della critica Mia Martini e poi vinse invece il premio di miglior cover nella serata appunto dedicata alle cover, interpretando un brano molto intenso. Ne fece una versione anche molto toccante di Amara Terra Mia di Domenico Modugno, anche se per fare un po' di storia su questo brano bisogna dire che è stato per molto tempo ritenuto appartenente alla tradizione popolare abruzzese, riadattato poi da Giovanna Marini e in seguito rielaborato da Domenico Modugno in buona compagnia di Enrica Bonaccorti e pubblicato poi nel 1971 nell'album Con l'affetto della memoria. Un bel titolo, fra l'altro. In realtà però studi recenti hanno dimostrato che si tratta di un brano d'autore scritto dalla stessa Marini e spacciato come canzone popolare, cosa del resto affermata dalla stessa Marini in alcune occasioni. E infatti il brano è stato ritenuto una rielaborazione di una canzone tradizionale abruzzese nata nei primi anni del Novecento come canto di lavoro delle raccoglitrici di olive della zona della Maiella. Alcuni vogliono che il canto provenga da Palena, altri da Tollo, ma il nome originario sembra fosse Nebbia alla Valle, ma il brano è anche conosciuto come Addie, Addie Amore. Casca l'oliva, il titolo che le aveva dato appunto Giovanna Marini allorché aveva inserito questa canzone nel suo spettacolo Bella Ciao nel 1964 e nel suo disco con Maria Teresa Bulciolu Le canzoni di Bella Ciao. È un brano che appunto racconta dell'emigrazione, quindi una canzone piena di significato per Ermal Meta, che appunto era di origini albanesi, che partecipava per la prima volta tra i Big alla competizione sul palco dell'Ariston, trattando appunto questo tema, quello dell'emigrazione. E per riportare le sue parole disse: l'ho scelta non solo perché è una canzone meravigliosa, ma anche perché secondo me rappresenta alla perfezione lo spirito dell'Italia. Ascoltiamone quindi questa bellissima versione di Amara Terra Mia di Ermal Meta, che nella seconda parte, e infatti a un certo punto nella canzone anche forse si può perdere un poco, c'è un parlato suo un po' sommesso che dice: Marì, vieni, insomma, canta. E lui fa proprio in falsetto la voce, un falsetto tra l'altro bellissimo, oltre che molto molto difficile, impegnativo, fa proprio la voce di questa donna. Quindi una versione che si distanzia molto da quella di Modugno. Quindi Amara Terra Mia, Ermal Meta.

Fra le canzoni particolarmente amate da Ermal Meta, che vi citavo prima, quelle quattro che vi propongo anche in questa puntata, quindi cambiamo anche completamente tematica, c'è la dolcissima Piccola Anima, sempre estratto, era anzi il quarto singolo estratto dal secondo album Vietato Morire. Il brano, scritto e composto dallo stesso cantante, vede anche la partecipazione vocale della cantante Elisa. È, diciamo così, una ballata romantica che parla d'amore, fragilità e rinascita, diciamo, racconta una storia più attuale che mai, dove il vero protagonista è l'universo femminile, quello che ama e perdona anche ciò che è davvero a volte magari imperdonabile. La protagonista è appunto questa donna coraggiosa che lascia un uomo che la fa soffrire e che le fa addirittura paura. Dice: piccola anima che fuggi come se fossi un passero spaventato a morte, per poi riscoprirsi ancora fiduciosa nel vero amore. La parte della rinascita del sentimento è merito di un altro uomo, più gentile, delicato e rispettoso. E sempre per citare alcuni versi: camminare fa passare ogni tristezza, ti va di passeggiare insieme? Meriti del mondo ogni sua bellezza. Dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa, ed io non te ne farò nemmeno una. Lode all'amore, quindi, si chiude anche con un bellissimo: piccola anima, tu non sei per niente piccola. Una frase, quindi, stretta da lui fra i denti, che dimostra quanto un uomo davvero innamorato riesca a vedere nella donna che ama, seppur problematica, tutta la forza nascosta dietro alla fragilità e all'apparente debolezza. Quindi ascoltiamo questa bellissima canzone, Piccola Anima, Ermal Meta e Elisa.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e abbiamo incominciato con un brano che appartiene ancora a questa storia che stiamo tracciando, seppur in sintesi, di Ermal Meta. A lui è dedicata infatti questa puntata, sulla scia appunto anche di Sanremo e del bellissimo brano che ha presentato, uno dei due che mi sono piaciuti particolarmente, come vi dicevo nella prima parte, che ascolteremo fra non molto. Qui in questo caso, col brano che abbiamo appena ascoltato, Non mi avete fatto niente, siamo nel 2018, quando in occasione appunto del Festival di Sanremo di quell'anno il cantautore ha presentato il brano Non mi avete fatto niente in coppia con Fabrizio Moro, il cui testo è stato scritto dai due insieme ad Andrea Febo in seguito all'attentato di Manchester al concerto di Ariana Grande, ed è stato poi anche inserito ovviamente nell'album Non abbiamo armi, un bellissimo titolo. E appunto, vi dicevo, il brano è risultato il vincitore della manifestazione, quindi era proprio il periodo di massimo successo per Ermal Meta. L'anno prima era arrivato terzo e adesso riesce proprio a vincere. Inoltre, in qualità di interprete della canzone vincitrice del festival, Meta è stato automaticamente designato, insieme ovviamente a Fabrizio Moro, come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest di quell'anno 2018 a Lisbona, e anche lì si è classificato in una onorevole quinta posizione. Un brano molto intenso, come avete sentito, diciamo che come tema principale un argomento anche di forte attualità, di forte impatto anche nel periodo in cui è stato pubblicato, il terrorismo e la paura che esso provoca, sebbene il testo non contenga parole come terrorismo, attentato o simili. E vi dicevo che è stato appunto creato questo testo in seguito ai numerosi attacchi ricondotti al terrorismo islamista, diciamo, nella seconda metà degli anni 2010, e in particolare, vi dicevo, a questo attentato di Manchester del 22 maggio 2017, avvenuto durante un concerto della cantante statunitense Ariana Grande, in cui un terrorista suicidandosi ha provocato la morte di altre 22 persone. E gli stessi fans dei cantanti hanno inviato diverse email in cui facevano capire la loro paura nel partecipare ai concerti proprio a seguito di eventi di questo genere. E il testo prende inoltre spunto anche dalla lettera scritta dal giornalista Antoine Leyrit, che aveva perso la moglie durante gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015. Rimasto solo con il figlio, l'uomo decise di mettere per iscritto il fatto che gli attentatori non avrebbero mai avuto il suo odio. E in questo testo di Ermal Meta e di Fabrizio Moro, già fin dal titolo Non mi avete fatto niente, ci vogliono dire appunto che anche se gli attentatori, se i terroristi cercano di instaurare, come dire, un clima di terrore, ebbene loro si oppongono a tutto questo, non aver paura, insomma, continuare a svolgere le normali attività, certo, naturalmente guardandosi un po' intorno, ma senza avere paura. Beh, passiamo adesso appunto a questo ultimo album di Ermal Meta, uscito proprio in questi giorni, Funzioni Vitali, un disco scritto in collaborazione da Ermal Meta con la partecipazione appunto di autori compositori fra cui Dardust, Enrico Brun, Giordano Colombo, Matteo Buzzanca e Roberto Cardelli. In un'intervista rilasciata in concomitanza con l'uscita dell'album, Ermal Meta ha raccontato il significato di questo progetto. Vi riporto proprio le sue testuali parole: uno dei temi predominanti all'interno di questo album è il tempo, visto sia come luogo sicuro di un passato che magari uno guarda con nostalgia, sia come monito, perché il tempo può essere ingannevole, perché il tempo tende fisicamente e chimicamente a modificare i ricordi e il passato. È un progetto che segna anche un'importante evoluzione creativa per l'artista, che amplia anche il proprio universo con sonorità nuove, ricerca musicale e un approccio narrativo più profondo, mantenendo quindi al centro la forza della scrittura e l'identità artistica che lo contraddistinguono. E per riportarvi ancora altre sue parole, dice: per un cantautore è importante raccontare quello che sente, esponendosi a tutto. Sul palco importante sono pronto a tutto per difendere quello che vedo, a cominciare dal diritto di parola. Allora, noi ci ascoltiamo il brano proprio che apre questo disco, e anche il titolo qui è indicativo, Droni. È un brano dal respiro futuribile in cui il mondo sembra scivolare nella follia e i bambini osservano un cielo oscurato dai droni come se portassero doni. È un'introduzione inquieta e poetica che parla di tensione collettiva, ma anche di curiosità e speranza.
E proprio a proposito di questo brano, Ermal Meta ha confermato, vi riporto anche in questo caso le sue parole: è una sorta di canzone al futuro, il cielo è oscurato dai droni, ma c'è una speranza, una luce piacevole che i bambini non capiscono, e non è detto che portino bombe, è una sorta di preludio di quello che è l'album, in cui il tema del tempo, come diceva prima, lo attraversa tutto. Quindi ascoltiamola a questo punto, questa tematica in fin dei conti anche della salvezza, ecco, della speranza, anche se aleggia una certa inquietudine e questo sguardo a un futuro, ahimè, purtroppo contraddistinto da guerre e soldati da spaventare, come si dice, ridendo a muso duro. Quindi Droni, da Funzioni Vitali, l'ultimo album di Ermal Meta.

passiamo proprio al bellissimo brano, come vi dicevo, che a me è piaciuto particolarmente, e non solo a me. E stiamo parlando di Stella Stellina, che è la prima parentesi, diciamo così, politica, ecco, di quest'ultimo festival di Sanremo. Una filastrocca che parla di Gaza, delle piccole vittime che non ci sono più. Tra l'altro, sul colletto della camicia aveva ricamato Ermal Meta il nome di una bambina, e ogni sera ce n'è stato uno a ricordare appunto le molte figlie di tutti e figlie di nessuno che la guerra purtroppo ha portato via. E anche in questo caso voglio riportarvi le bellissime parole di Ermal Meta per descrivere questa canzone. Ritorno al festival dopo 5 anni, lo faccio per la prima volta da papà, pertanto avrò un grado di responsabilità in più nel modo in cui sosterrò il palco. La canzone che porto in gara si chiama Stella Stellina, parla di una bambina di Gaza, anche se Gaza non viene mai citata, aggiungo io, nel testo della canzone. Comunque, continua Ermal Meta, una bambina senza nome che appartiene a un popolo senza voce. Un tema che è sulla bocca di tutti, ma apparentemente dimenticato, un ossimoro pazzesco. Il modo in cui ho scritto questo brano è stato molto particolare. Stavo in cameretta a strimpellare con la chitarra insieme a mia figlia Fortuna, bel nome. Spesso invento melodie al momento, lo faccio costantemente. Anche quando non mi viene di farlo, me lo chiede lei. Ogni volta succede che mi invento filastrocche. In quell'occasione avevo visto poco prima un forte video di quelli sensibili su Instagram. Mi era rimasto impresso lo sguardo di una bimba di Gaza che mi ha trafitto in maniera rilevante. Dopo che Fortuna, la figlia, si è addormentata, sono sceso nel mio studio al piano di sotto e mi sono ritrovato a cantare quella melodia con intenzione diversa, con quello sguardo impresso negli occhi. Ecco che in un quarto d'ora avevo scritto questa canzone. Mi è sembrato subito che avesse un peso specifico, diverso rispetto alle altre. A Carlo Conti ho fatto ascoltare tutti i brani che avevo scritto, ma ci siamo resi conto entrambi che forse questa era più giusta per il contesto. Non ho usato esplicitamente il termine Gaza, ci sono tanti altri riferimenti, non volevo circoscrivere il risultato finale. Questa canzone può virare in diverse direzioni, può raccontare tragedie laddove ce ne siano. Ho provato disagio anche con me stesso perché ho cercato di essere empatico. Stella Stellina non vuole essere una canzone di guerra, non è di guerra che stiamo parlando, ma di un'altra cosa. Stella Stellina, Ermal Meta.

E spesso nelle canzoni di Ermal Meta il titolo già esplicativo del tema affrontato. E nella prossima il titolo infatti dice Avanti, è un invito quindi, come si può intuire, a recuperare la propria forza interiore per affrontare le sfide dei tempi moderni, come si dice, avanti oltre i confini e questi anni violenti. Diciamo che il testo si sviluppa proprio come un'esortazione, ecco, quasi un dialogo motivazionale rivolto a se stessi o a qualcuno che sta attraversando un momento complesso. Non si tratta di un incoraggiamento però superficiale, ma proprio di una consapevolezza maturata attraverso delle esperienze difficili. Ermal Meta non nega ovviamente il dolore, la fatica o la delusione, al contrario, le riconosce come parti inevitabili del percorso umano, e proprio attraverso queste esperienze che nasce la spinta ad andare avanti. Quindi un movimento, insomma, una direzione chiara, andare oltre nonostante tutto. Appunto, avanti, Ermal Meta.

0: L'ultimo brano che ho scelto per rappresentare appunto quest'ultimo lavoro consigliato da me, almeno di Ermal Meta, Funzioni Vitali, e questo anche qui abbiamo un titolo molto significativo, Il coraggio non manca. È una canzone, ecco, il titolo già ci suggerisce una sicurezza che in realtà nasce anche in questo caso dalla fragilità. Il coraggio non è, diciamo, l'assenza di paura, ma la scelta di non lasciarsi dominare da essa. Nel testo Ermal Meta racconta proprio questo passaggio, il momento in cui si riconosce il timore, lo si accetta e si decide comunque di andare avanti. Non si tratta quindi di un gesto impulsivo, bensì di un atto consapevole. E le parole della canzone si muovono tra immagini intime e riflessioni universali. C'è il racconto di cadute, di errori, di occasioni mancate, ma anche la volontà di non restare prigionieri del passato. Quindi il brano sembra suggerire che il coraggio sia una funzione vitale, appunto da qui anche il titolo dell'album, tanto quanto il respiro. Senza di esso non sarebbe possibile, ovviamente, crescere, cambiare ed evolvere. E anche in questo caso, come il precedente, il significato di questo brano può essere letto in chiave collettiva, e cioè in un periodo storico segnato da incertezze, da sfide continue, affermare che il coraggio non manca diventa ovviamente un messaggio di incoraggiamento condiviso. Non è un invito quindi a ignorare le difficoltà, ma proprio a riconoscere invece le risorse interiori che ciascuno possiede, una spinta a credere nella propria forza anche quando tutto sembra vacillare. Quindi mi sembrava anche giusto chiudere questa puntata con questo brano, Il coraggio non manca, una cosa da tenere sempre presente. E io vi do l'appuntamento la settimana prossima per una nuova puntata di Meloditalia e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!
1: Due volte sembra impossibile come toccare la luna, come baciare due volte la stessa fortuna. Una corsa contro il tempo senza prendere mai fiato, e tu lo sai che due volte rifare la strada che hai fatto per tutta la vita ti porterebbe ad avere la stessa ferita, la stessa paura di una grande salita che diventa pianura.

0: freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Bentornati a Hot Hits, la classifica dove ogni settimana cerchiamo di capire quali siano le canzoni più ascoltate del momento e soprattutto perché. L'estate sta finendo ed è tornata Tilly.
2: Eccomi qua.
1: Prima
2: tornata.
1: Puntata di settembre per
2: sì,
1: noi.
2: Sì.
1: Poi sei ripresa
2: festeggiamo,
1: in ferie?
2: Festeggiamo, se posso dirlo, che sì, ieri Samuel aveva il compleanno.
1: Ecco, non diciamo quanti però, no, quello che
2: dunque,
1: resti,
2: auguri.
1: Che resti confinato all'interno della nostra sede. Allora Tilly,
2: dimmi.
1: Partiamo subito dagli Stati Uniti, dagli US Open, sto parlando di tennis ovviamente, dove durante una partita di tennis appunto è successa una cosa che dimostra ancora una volta quanto la natura abbia, diciamo così, un tempismo comico migliore del nostro. Durante un match tra Daniil Medvedev e Sebastian Gorzny, due uccelli sono atterrati sulla rete proprio durante uno scambio, diciamo. Partita interrotta, punto da ripetere, arbitro costretto a gestire una situazione che probabilmente non era contemplata nel regolamento, diciamo così. Perché ecco, puoi prepararti tutta la vita per affrontare questo servizio a 200 all'ora e poi studiare l'avversario, puoi analizzare ogni statistica, ma nessuno ti prepara due uccelli che decidono di entrare in campo.
2: Certo.
1: Medvedev che ha fatto? Ha detto che questo episodio è entrato nella sua personale top 5 delle situazioni più assurde.
2: Mi interessano le altre, quali sono?
1: Non lo sappiamo, non ho fatto questa ricerca.
2: La prossima puntata.
1: Magari mi addocumento, sì. E beh, insomma io lo capisco, almeno perché almeno ecco gli uccelli avevano una strategia, sono entrati, hanno interrotto la partita e se ne sono andati. Praticamente hanno avuto ecco una carriera sportiva più breve e meglio gestita di molti tennisti professionisti. Allora cari amici, se vi state chiedendo perché ve ne stiamo parlando in una classifica musicale, non c'è un motivo.
2: Non c'è una risposta.
1: Non c'è un motivo.
2: E
1: Hot Hits, ci basta che sia assurdo e quindi che dire Tilly?
2: Cominciamo, facciamo partire la sigla.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Sì, cari amici, tutto è assurdo tranne forse la sigla, appunto, che abbiamo sentito. E adesso siamo al punto di partire dalla numero 25 con Jenny Less Than a Lover, che precipita letteralmente dalla 4 alla 25. Adesso apro una parentesi.
2: Sì.
1: Nelle 2-3 settimane di assenza di Tilly la classifica la facevo io. E l'avevo messa al quarto posto, pensando, calcolando che sia molto ascoltata. Tilly me l'ha fatta precipitare con una caduta talmente verticale che a questo punto non è più una classifica, è quasi un incidente sul lavoro.
2: No,
1: questo.
2: Ma perché ci ho guardato quali sono le più programmate. Questa non era tanto programmata questa settimana. Sono venute nuove canzoni, dunque.
1: Ma io cosa ho guardato allora? Cosa mi chiedo? Vabbè, comunque.
2: Non lo so.
1: Il titolo significa più o meno di un amante, giusto?
2: Sì.
1: Che è già una condizione sentimentale abbastanza deprimente, se mi permetti.
2: Cioè, praticamente è quello quando non si è fidanzati, ma neanche non proprio solo amici. Dunque la via
1: sì,
2: di
1: proprio,
2: mezzo che non si capisce.
1: Definizione piuttosto precisa della posizione che occupa oggi nella nostra classifica, perché infatti numero 25, insomma, ecco. Numero 25, Less Than a Lover, appunto. Hai da aggiungere qualcosa?
2: Sì, Samuel, mi devi far dire questo.
1: Ah,
2: ho scoperto una notizia.
1: Ah.
2: Ecco. Allora, secondo una recente ricerca,
1: sì,
2: le persone che ascoltano musica con regolarità presentano un rischio di demenza inferiore di quasi il 40% rispetto a chi non lo fa.
1: Meno male.
2: Dunque, vedi, non saremo dementi. Anzi, noi, anche per gli altri che ci ascoltano, preveniamo la demenza delle persone.
1: Sei
2: perché
1: sicura?
2: Gli facciamo ascoltare musica.
1: Però non c'è specificato quale musica. Però.
2: No, musica in generale. Dunque, vedi.
1: Sicuramente
2: poi magari
1: siamo anche
2: questa
1: antistress.
2: Fa venire altre malattie, però sì, la demenza no.
1: Bene, bene, cari amici. Siete tutelati dalla demenza. Less Than a Lover, Jenny, numero 25.

0: Voce leggera, ritmo che un soffio, canzone che un tuffo, in un amore che non è mai abbastanza. Jennie, la star del K-pop che ha conquistato il mondo con le Blackpink. Qui Tilly si mostra in una veste, diciamo così, più intima, più fragile. Ecco, la fragilità, quella
1: più romantica.
0: Che... Sì. La fragilità, poi un modo elegante per nascondere la mancanza di direzione, spero. Ma non siamo... diciamo che non è il suo caso, diciamo. Allora, meno di un amante, più di un'ombra. Passiamo alla numero 24, che è una new entry. Julia Bresh con Serenamente. Tilly, parola bellissima, serenamente. Una di quelle parole che usi quando vuoi convincere gli altri che stai bene. Tipo, mentre dentro hai magari problemi risolti, password dimenticate, tutte quelle cose. E serenamente, rispondi serenamente, quindi così metti a tacere.
1: Ecco, tutto va bene, così non ti chiedono più niente.
0: Sì, esatto.
1: Di solito, ecco.
0: E Serenamente è appunto una canzone che parla di sentimenti, rapporti e di quella, diciamo così, ricerca di equilibrio che ormai è diventata praticamente una professione, perché oggi non basta essere felici, Tilly, devi essere sereno, devi stare bene con te stesso, devi elaborare, devi lasciare andare, devi respirare, devi abbracciare gli alberi, no? Funziona così oggi. Vabbè.
1: Più o meno, però in verità la canzone parla, del fatto che non serve sempre controllare tutto, smettere di voler controllare tutto, di accettare e piuttosto di accettare che quello che arriva arriva. E soprattutto anche quello che non arriva, dunque prendere la vita un po' più con serenità.
0: Se arriva arriva, se non arriva va bene comunque
1: appunto, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, Julia Bresh, new entry alla numero 24, canzone che invita a prendere la vita con calma, come dicevamo prima. Ecco, se arriva, arriva, sì. Se non arriva, non arriva. Ecco. Insomma, ecco, con filosofia, che è esattamente quello che facciamo noi guardando la classifica, con calma, molto lentamente. Allora, e lo facciamo soprattutto quando dobbiamo capire perché certe canzoni sono qui, Tilly. Ma questa, almeno è appena entrata, per ora quindi lasciamo vivere. Allora, invece rimane alla numero 23 Kylie Minogue insieme agli Snow Patrol con These Alarms, collaborazione, ecco, che continua a sembrarmi un po', ecco, una di quelle cose che sulla carta magari non dovrebbero funzionare tanto. Boh, comunque. Allora, una che da 40 anni di far barare il mondo se ne intende, e quindi poi una band che invece da 20 anni cerca di convincerci che soffrire guardando fuori dalla finestra sia una sorta di attività musicale, e li mette insieme e esce These Alarms, questi allarmi. Mi viene in mente la sveglia, la banca, il telefono, il conto della carta di credito. Questi allarmi.
1: Questi
0: no?
1: Allarmi, questi? Sì. No, non penso altri. Stiano parlando di questi. No. Però, Samuel, sai cosa mi interessa? Se tu potessi fare un featuring, con chi lo faresti?
0: Oddio, che domanda. Con Miley Cyrus.
1: Ah, ecco,
0: farei una bruttissima figura, immagino.
1: Sì,
0: però,
1: ma vabbè, ma almeno. E invece Snow Patrol, diciamo che avevano proprio un po' una fissa per Kylie Minogue.
0: Ah.
1: Ecco, perché loro hanno scritto questa canzone proprio pensando a lei. E pensa che la canzone, cioè il titolo provvisorio della canzone, era semplicemente Kylie. Poi le hanno messo il titolo. Il problema è che Kylie quella canzone non l'aveva ancora sentita, e così la band l'ha registrata e l'ha messa da parte, aspettando poi di riuscire a coinvolgere proprio lei, perché si erano proprio fissati, volevano Kylie Minogue a tutti i costi. E alla fine ce l'hanno fatta, perché Kylie ha ascoltato il brano e poi ovviamente ha accettato di registrare la sua parte, di fare questa canzone con loro. Però non finisce qua, Samuel, perché Gary Lightbody, che è il cantante dei Snow Patrol, ha confessato di aver scritto negli anni ben 15 canzoni pensando a Kylie Minogue, cioè volendo poi collaborare con lei, cioè cantarle con lei.
0: Un po' da preoccuparsi.
1: Ecco, questa però è stata la prima che è arrivata davvero alla destinataria. Insomma, 15 tentativi per conquistare Kylie Minogue, alla fine il 16esimo, ecco, è quello giusto che ha funzionato.
0: Che insistenza, roba.
1: Ti ho detto
0: roba
1: che erano
0: chiamare,
1: un po' in fissa
0: chiamare
1: con
0: i vigili
1: Kylie
0: qua.
1: Perciò magari tu anche per Miley Cyrus dovrai fare almeno un 15, 16, 20 tentativi.
0: Non penso che ripiegherò.
1: Ma non demordere.
0: No, ripiegherò su Orietta Berti. Finché la barca va, lì mi ci vedo.
1: Va bene, intanto sentiamo Kylie Minogue e Snow Patrol, These Alarms.

0: This Alarms, Kylie Minogue, Snow Patrol, ancora la numero 23. Non si muove, forse è giusto così, Tigli. Perché se c'è una cosa che gli allarmi fanno bene è rimanere lì a rompere le scatole finché non ti svegli. Non si muovono. Quindi pure loro. Allora, Tigli, numero 22.
1: Che bella vita.
0: Sì, ah, hai detto tu però.
1: E il titolo.
0: Comunque, una delle nuove entrate della settimana, anche queste, Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. Titolo impegnativo però, Detto così sembra quasi una provocazione, mannaggia. Perché la vita sì, è bellissima, certo, soprattutto se sei Ariete, sei Angelina Mango, hai un singolo nuovo, un'etichetta discografica, qualcuno che ti ha già preparato il visual video e tutte quelle cose lì. Per il resto della popolazione invece Che bella vita generalmente viene pronunciato mentre arriva, non so, una bolletta e molli qualche bestemmia. Purtroppo è così.
1: Però in verità loro hanno pensato questo titolo in modo, diciamo, un po' ironico, perché la vita non è bella solo quando va tutto bene, ma secondo loro è bella anche quando va malissimo.
0: Ah, giusto.
1: Però almeno qui, visto che loro due sono amiche, hanno unito le forze proprio per questa canzone, vogliono dimostrare che anche quando tutto va male comunque non è così male, perché soprattutto se hai qualcuno su cui appoggiarti.
0: Sì, appoggiarti.
1: Dunque parlo un po' di amicizia nella vita, nei momenti di down.
0: Quindi è una canzone positiva, Tigli.
1: Ma sì.
0: E noi davanti a una cosa positiva ci troviamo sempre un po' in difficoltà. New entry, Che bella vita, Ariete e Angelina Mango.
2: Ma quanto è piccola sta

0: vita.
1: Ariete, Angelina Mango, Che bella vita, prima collaborazione tra le due e subito dentro la classifica, eccole qui, il messaggio è bellissimo, goditi le persone che hai vicino, vivi il momento, non pensare troppo al futuro, ottimo, perché ecco. Appena pensi al futuro ti accorgi che tra 20 anni dovrai ancora lavorare, quindi sei con meglio non pensarci.
2: Infatti.
1: Sì. Scendiamo alla numero 21 con Alex Warren, A Rescuer, che significa soccorritore. Alex Warren evidentemente vuole essere quello che arriva quando tutto va male. Beh, insomma, lui è passato dalle 8 alle 21, quindi qualcuno dovrebbe magari mandare un soccorritore al soccorritore. Non lo so, un po' come chiamare i pompieri e trovare il camion dei pompieri che è in fiamme.
2: Ma pian piano, sai, le hit dell'estate stanno un po' scendendo.
1: Stanno scendendo.
2: Adesso si risvegliano tutti dal letargo estivo.
1: Le piogge autunnali.
2: D'estate non venivano, cioè i singoli sono venuti là a maggio, forse sì. Qualcosa a giugno, sì. Poi d'estate poi, un po' meno, no? Allora adesso, sai, settembre si ricomincia la scuola, finiscono le ferie, allora vengono anche canzoni.
1: Cari amici, godetevi il momento. Perché presto arriveranno quelle natalizie, quindi questa pausa in mezzo autunnale è da godersela.
2: Si sta congelando, sì. Pronta.
1: Quindi che dire, numero 21 dicevamo, Rescuer, Alex Warren.
2: La canzone è dedicata a sua moglie che si chiama Couvre, non so come si pronuncia.
1: Louvre.
2: Che lui conosceva già da giovanissimo. Sì, Louvre quasi, sì, la salvatrice, ecco. Quando avevano appena 18 anni, pensa Samuel, che i due si sono ritrovati addirittura senza casa, a dormire in macchina. Lui aveva comprato per $300 una vecchia Volvo,
1: sì.
2: E quella macchina è diventata praticamente la loro casa.
1: Che romantico.
2: Ecco, altro che favola col castello, principe azzurro. Qui, ecco, si è cominciato con una Volvo da $300 e poi è finito ovviamente con questa canzone d'amore di Alex Warren, si intitola Rescuer.

0: E Tilly ci ha raccontato i miti degli inizi comuni, dell'amore, del, insomma, del romanticismo, della Volvo da 300 euro in cui dormivano.
1: Ecco, sì, vedi, vedi.
0: Che storia. Alex Warren con Rescuer al numero 21. Dalla 8 alla 21, ripeto, non proprio il miglior momento per presentarsi come il salvatore dell'umanità. Però magari è una strategia, chissà, Tilly. Prima scende lui, poi risale, una specie di parabola, come Gesù, chissà, ecco. Numero 20, abbiamo una new entry enorme.
1: Anche qui, sì.
0: Sì, Bruno Mars e Karol G con Still, una collaborazione che sembra progettata in laboratorio per fare milioni di ascolti. Bruno Mars, Karol G, ballata romantica, videoclip in bianco e nero, studio enorme, stadio enorme, sguardi intensi, amore perduto, ricordi, nostalgia, basta così.
1: Sì, di un po' passare.
0: Insomma, manca solo la pioggia sul vetro e abbiamo completato il pacchetto sofferenza premium.
1: Che poi metti ancora la novità, perché è la prima canzone di Karol G in inglese, che lei canta in inglese,
0: pure,
1: di solito canta in spagnolo.
0: Sì.
1: E pensa che quando registravano, Bruno Mars dall'altra parte del microfono gli faceva da insegnante d'inglese, le correggeva
0: pure
1: la pronuncia, il modo di cantare, ecco.
0: Ma
1: però doveva
0: sbaglio,
1: tenere il suo accento, doveva sentirsi un po',
0: sì,
1: questo accento latino.
0: Tutto ciò davanti a 50.000 persone, per quanto riguarda il video. È presente, perché il video è stato registrato durante la loro esibizione al SoFi Stadium di Los Angeles. Ecco.
1: Sì, bravo, sei informato.
0: Sì, molto. Davanti a 50.000 persone. E quindi mi viene in mente da dire, ecco, insomma, Bruno Mars e Karol G cantano di amore intimo, fragile, personale, davanti a 50.000 persone. Amore,
1: è
0: ho bisogno di te.
1: Sì. Non è.
0: Aspetta, lo dico al microfono così mi sentono meglio quelli dietro. No, vabbè, è il massimo del romanticismo. Bruno Mars e Karol G, new entry, Still, numero 20.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits. Dopo gli uccelli che hanno interrotto una partita di tennis negli Stati Uniti, rimaniamo negli Stati Uniti, ma cambiamo completamente genere. A Filadelfia, la polizia sta cercando un ragazzo che da qualche settimana gira per il centro vestito da Chucky, la bambola assassina.
2: Oddio, no.
1: Sì, Tilly.
2: Se l'incontro mi viene un infarto.
1: Sì, maschera di Chucky, vestiti neri, zaino sulle spalle e soprattutto una tecnica di approccio alle persone decisamente discutibile. Si avvicina, le spaventa, le insegue e a quanto pare avrebbe anche chiesto ad alcune vittime: sei pronta a morire? Immagino.
2: È bruttissimo, chissà cosa farà ad Halloween questo.
1: È una domanda
2: qui
1: che bisogna ammetterle, correndo, è piuttosto difficile iniziare una conversazione.
2: Direi, un approccio comunque, abbastanza...
1: Sì, il primo episodio risale al 12 agosto, altre persone hanno raccontato di essere state inseguite, almeno ecco, 6 vittime sono già state segnalate. La polizia ha diffuso le immagini, sta cercando di capire chi sia e soprattutto perché lo faccia. Potrebbe essere una sfida sui social, potrebbe essere una bravata, non si sa, ecco, potrebbe essere semplicemente uno che ha visto troppi film di Chucky e ha deciso che nella vita voleva, ecco, finalmente diventare il protagonista. Comunque, cari amici, se siete a Filadelfia e vedete una bambola assassina che vi corre dietro, non fermatevi a chiedere spiegazioni, è meglio che correte.
2: Sì, per infatti. Direi.
1: E se invece siete davanti alla radio, non scappate, ma restate qui. Alla numero 19 abbiamo una new entry, The Bowsa, con Lose Myself. Tilly, spiegami un attimo chi cavolo è The Bowsa.
2: Allora, prima di diventare i nuovi nomi della dance norvegese, erano semplicemente 3 amici di scuola. Sono in 3, che nel 2021 hanno iniziato a fare musica insieme, diciamo un po' per gioco. E all'inizio non facevano queste produzioni house, facevano la Russe Musik, così si chiama, ovvero la musica da festa che in Norvegia accompagna i ragazzi durante i festeggiamenti per la fine della scuola.
1: Fanno,
2: cioè,
1: un
2: hanno
1: genere,
2: un termine,
1: un genere proprio,
2: la
1: sì,
2: musica che accompagna i festeggiamenti per la fine della scuola. Ecco, chissà se avevano anche una adesso per l'inizio della scuola.
1: No, secondo me no, solo la fine.
2: Russe Musik.
1: Comunque.
2: E poi evidentemente hanno deciso che potevano far ballare anche chi la scuola l'aveva finita da un pezzo, e dunque hanno cambiato marcia, passando appunto da quello a questo stile un po' di, diciamo, house, funk, disco, pop, ecco. E questi sono i The Bowsa, dicevo, 3 amici norvegesi che sentiamo alla numero 19 con Lose Myself.

0: Lose myself, perdersi, smarrirsi, non riconoscersi più, un tema profondissimo. New entry alla numero 19 e il titolo continua a sembrarmi molto onesto, perché insomma, se proprio devi raccontare una crisi di identità, Tilly, tanto vale ammetterlo subito. Non so più chi sono, fine. Ecco, non servono tre strofe, bridge, video girato in fabbriche abbandonate, non so chi sono e basta.
1: Ma magari si vogliono esprimere con la musica.
0: Non lo so, comunque. Passiamo alla numero 18, va Michelle Branch insieme ai The New Radicals con The Game of Love. E qui torniamo a parlare di amore, perché evidentemente non abbiamo ancora avuto abbastanza. The Game of Love, il gioco dell'amore, un gioco nel quale, a differenza degli altri giochi, non esistono regole, non sai quando comincia, non sai quando finisce e soprattutto perdi anche quando pensi di aver vinto. Una sorta di Monopoli, ecco. Comunque, Michelle Branch insieme ai New Radicals tira fuori questa collaborazione che ha inevitabilmente quel sapore da oddio, questa la conosco, il che è positivo.
1: Infatti la conosciamo perché è un remake questa canzone.
0: Appunto, dico, è positivo perché nella musica contemporanea riconoscere una canzone dopo 10 secondi è ormai quasi un lusso. Con le canzoni nuove non succede perché sono tutte uguali. E questa invece la riconosci, canzone famosissima, remake, Tilly, che è da aggiungere?
1: Che questa canzone, pensa, l'avevano prima proposta a Tina Turner e anche a Macy Gray.
0: Addirittura.
1: Però il produttore all'epoca, di questa nuova del remake, parlo di quando è uscita la canzone originale, il produttore cercava una voce invece giovane e Greg Alexander, che è appunto quello dei New Radicals, fece il nome di Michelle Branch, che all'epoca era giovanissima, aveva 19 anni e per di più era anche una fan dei New Radicals. E dunque è entrata in studio per provare la canzone, poi succede, sai quando ci sono queste storie che l'hanno registrata in una sola,
0: sì,
1: ecco.
0: Quelle,
1: subito, sì. E la canzone diventa un successo mondiale e porta Michelle Branch e anche Santana, perché quella volta c'era il featuring con Santana, a vincere un Grammy. E oggi, più di 20 anni dopo, Michelle Branch torna proprio con Greg Alexander, che è l'autore originale di questa canzone, per registrarla di nuovo proprio insieme a lui. Ecco, un cerchio che si chiude e che suona ancora benissimo, dai, perché
0: bisogna
1: è ancora piacevole la canzone. The Game of Love alla numero 18.

0: of Love, cari amici, se l'amore è davvero un gioco, chissà dove si trova il pulsante per uscire, insomma. Comunque, Michelle Branch e The New Radicals al numero 18 e il gioco purtroppo continua. Andiamo avanti, dove
1: andiamo,
0: siamo?
1: Avanti.
0: Numero 17, bellissimo, porta fortuna. Saif con Parlare d'amore, ancora qui. E anche qui torniamo su questo stesso tema. E a questo punto sospetto che la classifica abbia deciso di traumatizzarci un po', quasi.
1: Ma si doveva un po' movimentare.
0: Sì, che non è molto... Parlare d'amore, cosa molto semplice, perché non devi davvero parlare d'amore, perché poi lì improvvisamente spariscono tutte le parole.
1: E di questo proprio che parla la canzone.
0: È presente tipo, dobbiamo parlare di cosa? Di noi. E parte una canzone di Saif. Il peggio.
1: Però lui in questa canzone dice proprio questo, la difficoltà di parlare d'amore, cioè che parlare d'amore è molto più complicato che innamorarsi, e racconta di quel momento in cui vorresti dire quello che provi ma alla fine ti esce tutto tranne quello che volevi dire, è quando vai un po' in confusione, una situazione che è un po' tutti l'abbiamo vissuta, però Saif invece ha deciso proprio di farne una canzone,
0: e probabilmente per questo esistono i cantautori, appunto per dire le cose che noi non riusciamo a dire,
1: probabile. Vedi, loro ci aiutano così.
0: Lanciala, va.
1: Parlare d'amore, Saif. Che bello.

0: Era Saif che cerca di dire cose profonde ma si ferma alla superficie. Passiamo alla numero 16 con Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico, un titolo che già ti fa capire che non sarà una canzone allegra, ma è proprio questo il bello, ecco, perché a volte il vuoto è l'unico posto dove puoi davvero sentirti pieno. Ecco, scusate il gioco di parole, ma è così. E questa è una canzone che avevamo già incontrato settimane or sono, ecco, era la numero 5, adesso è la numero 16, quindi Giusy ha perso 11 posizioni. E considerando il titolo, direi che il vuoto cosmico si è mangiato anche la classifica. Che dire, un'espressione meravigliosa, perché semplicemente non è semplicemente vuoto, ecco, è vuoto cosmico. Cioè non hai perso qualcosa, hai perso l'universo, non ti manca una persona, ti manca praticamente la materia.
1: È rimasto soltanto
0: lo spazio, ecco. Giusy Ferreri ci canta sopra, bello, bello, numero 16.
1: Ma lo sai che Giusy Ferreri quest'anno ha deciso che evidentemente cantare non le bastava più.
0: Ah.
1: E si è messa anche a scrivere un romanzo.
0: Ah, pensavo coltivare.
1: No, a scrivere un romanzo. Il 15 settembre esce il suo primo libro,
0: sì.
1: Un noir intitolato Le voci interrotte. E quindi se fino ad oggi Giusy ci raccontava le sue storie in 3 minuti di canzone, adesso ci toccherà leggerle anche per qualche centinaio di pagine. Anzi, sai cosa? Te lo potrei comprare per compleanno, però devi aspettare ancora qualche giorno, il 15 settembre che esce.
0: Grazie del pensiero, Tilly, ma di leggere un intero libro immaginandomi la voce di Giusy Ferreri che me lo racconta.
1: Non lo devi proprio leggere ad alta voce con la sua voce.
0: Da Roma a Bangkok. È presente?
1: Uguale.
0: Vuoto cosmico, Giusy Ferreri, numero 16.
2: Io

0: abbiamo fatto. Vuoto cosmico, Giusy Ferreri, dalla 5 alla 16, 11 posizioni in meno. Quindi a questo punto non è più un vuoto cosmico, è proprio un buco nero in classifica. Allora, Tilly. Sì, appunto, i buchi neri mi sono venuti in mente, quella brutta abitudine che hanno, che una volta che entri non esci più.
1: E questo
0: allora,
1: fanno,
0: sì,
1: cioè.
0: Speriamo che Olivia Dinch ci dia un po' di allegria con Lady Lady. Già qui abbiamo un titolo molto interessante, Lady Lady, due volte Lady, perché evidentemente una non bastava.
1: No.
0: È una di quelle canzoni che hanno un'atmosfera elegante, morbida, raffinata, il tipo di canzone che ascolti e magari ti immagini immediatamente un locale molto costoso, con un cocktail davanti, una giacca che non puoi permetterti e qualcuno che ti dice cosa bevi e tu rispondi non so quanto costa. È presente, no?
1: Ho presente, sì.
0: Sì. Che dire, Lady Lady, numero 15, Tilly.
1: E quando le hanno chiesto a Olivia Dean se questa fosse una canzone sul prendere in mano il proprio destino,
0: sì,
1: le ha risposto no. In realtà parla proprio del contrario, imparare ad accettare cambiamenti anche quando non li hai programmati. E questa Lady Lady del titolo in pratica sarebbe, diciamo, madre natura, quella che evidentemente decide per noi senza però mai mandarci prima un calendario o un segnale, un avviso su quello che succederà. Dunque, bisogna arrangiarsi con,
0: sì,
1: quello che ci arriva. Lady Lady, Olivia Dean.

0: di essere persone migliori di quello che siamo, vero?
1: Mm.
0: Oh, ecco. Allora, numero 14, troviamo Charlie XCX con Camera. E qui c'è una cosa interessante, Tigli.
1: Sì.
0: La settimana scorsa era numero 1, non sbaglio, vero?
1: Sì.
0: Ok, oggi è numero 14.
1: Ma è questo il... Samuel, le classifiche vanno così. Un giorno sei in cima e il giorno dopo non lo sai.
0: Ma capitano queste cose solo quando tu sei in vacanza.
1: No, anzi, non il giorno dopo, la settimana dopo.
0: Sono cose che capitano solo quando sei in vacanza.
1: E io non so come fai tu le classifiche.
0: Non lo so. Mi sa che Charlie XCX è appena passata dall'essere la padrona della classifica a dover cercare parcheggio, letteralmente. Allora, il titolo è Camera, che può essere stanza oppure telecamera. Cos'è delle due?
1: E se questa... in inglese c'è cioè la telecamera.
0: Un'ambiguità multilingue. In entrambi i casi comunque c'è qualcuno che ti guarda. Nella camera da letto, nella camera del telefono, nella telecamera. Insomma, sempre lì, sempre qualcuno che osserva. Numero 14.
1: Dai, ti dico io una curiosità che ho trovato una proprio...
0: Sì?
1: Allora, pensa di aver 14 anni e di voler fare la pop star.
0: Lei?
1: Sì. E cosa fanno i genitori?
0: Che ha fatto?
1: L'hanno accompagnata a un rave illegale in un'ex fabbrica di arachidi a Londra.
0: Che genitori.
1: È successo proprio a lei. I suoi genitori arrivarono però talmente presto anche a questa sul posto che gli organizzatori stavano ancora preparando tutto. Lei avrebbe dovuto cantare alle 9 di sera. Cioè era giovane, aveva 14 anni, però alla fine è salita sul palco alle 3 di notte.
0: Mannaggia.
1: I suoi genitori sono rimasti lì con lei fino alle 6 del mattino. Ecco, poi tutti insieme a far colazione, vedi?
0: Direttamente.
1: Che poi a me quello che era un rave illegale in un'ex fabbrica di arachidi a Londra. I genitori l'hanno portata lì.
0: Basta che non si sono impasticati.
1: Suona,
0: pure loro.
1: Canta.
0: Sì.
1: Sono impasticati di arachidi.
0: Bella questa, Tilly. Camera, Charlie XCX, numero 14.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Parliamo di un souvenir unico, Tilly. Ruba il cartello Benvenuti a Villa Minozzo e lo usa per arredare il garage. Eh sì. Allora, dopo la misteriosa scomparsa del segnale stradale, i carabinieri lo hanno ritrovato a casa di un ragazzo di 19 anni di Canossa presso Reggio Emilia, poi denunciato, che lo aveva appunto utilizzato come pezzo di arredamento. E quindi, che dire, dalla Pennsylvania in Italia con questa storia del Benvenuti a Villa Minozzo.

0: Bisogna riconoscergli una certa originalità, ragazzo.
1: Certo.
0: C'è gente che per arredare il garage compra poster, insegne al neon, vecchie targhe americane. Lui ha pensato, no, io voglio direttamente un comune italiano.
1: Ecco.
0: Eh sì.
1: Che poi un comune così, no? Perché qualche volta sai nelle case c'è la scritta London, Paris,
0: sì,
1: non
0: so, no? Villa Minozzo.
1: Villa Minozzo, è molto originale.
0: Sì. Beh, comunque, a questo punto sono curioso di sapere come fosse arredato il resto, perché insomma, se sulla parete c'era benvenuti a Villa Minozzo, sul divano magari aveva un autovelox, che ne so, in bagno il cartello dare precedenza.
1: Guarda,
0: so.
1: Io consiglierei anche qualche cartello qua della nostra bellissima Istria.
0: Sì, quale?
1: Sono benvenuti a Pinguente.
0: Sì, giusto. Comunque, il cartello è stato recuperato e verrà rimesso al suo posto. Il ragazzo invece è stato denunciato. Probabilmente la prossima volta che vorrà redare i garage ci darà qualcosa di meno impegnativo, tipo un quadro o una sedia. Adesso noi lasciamo il design di interni criminale e torniamo alla nostra classifica. Al numero 13, Natalie Imbruglia con Just Drive, che scende dalla 19, ma almeno ecco continua a...
1: No, sale dalla 19.
0: Sì, scusa.
1: Ma almeno non scendono tutti,
0: no,
1: Samu,
0: no,
1: è vero?
0: Sì, è vero. Comunque continua a muoversi, Tilly.
1: Ecco.
0: Il titolo è perfetto, Just Drive, semplicemente guida. Un consiglio molto utile, secondo me, soprattutto quando non sai cosa fare della tua vita. Non pensare, non parlare, non prendere decisioni, guida. E se sbagli, poi pazienta, perché puoi sempre dire che era una metafora.
1: Ti ho portato un'altra curiosità, Samuel, oggi vedi sono preparatissima, sono
0: Brava.
1: In forma perché
0: Mamma
1: ero in
0: mia.
1: Ferie.
0: Sei riposata.
1: Infatti. Natalie Imbruglia, che ha padre italiano,
0: sì.
1: Dal cognome, alla domanda sulla sua più grande paura... ha risposto, attenzione, gli spaghetti in scatola. Ha detto che da bambina qualcuno glieli servì a casa e per lei fu un'esperienza traumatica. Sono d'accordo.
0: Comunque esistono.
1: Ma sì, ma gli spaghetti in scatola, dai, proprio
0: esistono,
1: non si può
0: esistono.
1: Sentire.
0: I tedeschi sono famosi per gli maccheroni con la K in scatola. Sì, li ho visti. Personalmente.
1: Li hai mangiati?
0: Un festival. No, gli ho solo visto le scatole.
1: E hai detto no, sì. Sacrilegio.
0: Mi immagino.
1: Comunque una grande paura per Natalie Imbruglia.
0: Già.
1: Sentiamo al numero 13, Just Drive.

0: Nathalie Imbruglia, padre italiano. Sei sicura che non si sia chiamato Imbroglia?
1: No, no, non Imbruglia. Lo so, secondo me.
0: Just Drive dalle 19 alle 13. Devo dire che il concetto funziona, Tilly. Se nella vita non sai dove andare, continua a guidare. Ecco, prima o poi da qualche parte arrivi. Passiamo alla numero 12, Ariana Grande con Petal. E già il titolo ci porta in un universo molto delicato, un petalo. Quindi ecco, fragile, leggero, romantico. Poi pensi ad Ariana Grande e ti ricordi che dietro al petalo ci sono milioni di dollari, una macchina promozionale gigantesca e una fanbase pronta a trasformare qualsiasi starnuto in un evento globale. Però il concetto del petalo funziona comunque. Qualcosa di bello, delicato, destinato a staccarsi e a cadere. È un po' come le canzoni della classifica, Tilly.
1: Vedi, tutto torna.
0: Tutto torna. I petali no, volano via e basta.
1: Comunque sì. Ariana Grande anche è di origini italiane. E anche qui ho trovato qualche curiosità.
0: Sì, ancora la macaroni in scatola.
1: No, non ci sono gli spaghetti in scatola. Però ha una famiglia molto, molto particolare. Perché per il suo terzo compleanno, ha raccontato lei, sua madre le organizzò una festa a tema lo squalo. Ti ricordi i film dello squalo?
0: Ah, bella.
1: Cioè io avevo le feste di compleanno a tema Barbie.
0: Sì.
1: E lei gliene hanno fatte a tema lo squalo. Cioè ti immagini l'inquietudine.
0: Voglio vederla se hai coraggio di fare il bagno in mare questa.
1: Vabbè. E per Halloween, aspetta, invece delle solite zucche, in casa comparivano addirittura organi di animali come decorazione.
0: Ma questi genitori sono da denunciare, scusa Tiglie. Adesso capisco perché la musica infantili è tale quale.
1: Ecco, poveretta.
0: Petal, numero 12. Jennifer

0: Battle, Ariana Grande, ma che se ne fa lei dei petali? Lei vuole, non lo so, intestini che pensano dal soffitto.
1: Sì, probabile,
0: abituata a queste cose qua. Ce ne ha raccontate Tilly prima. Allora, un petalo è delicato e bellissimo, Tilly, ma dura poco, un po' come la nostra capacità di prendere sul serio questa canzone pop quando cominciamo a pensare a quanto è costato il videoclip, per esempio.
1: Probabile.
0: Numero 11, Edoardo Bennato con Ogni settimana, che sale dalle 16, e qui il titolo è talmente appropriato che sembra scritto apposta per noi, Tigli.
1: Ogni settimana c'è una classifica
0: nuova ogni settimana.
1: D'estate, di
0: qualcuno
1: inverno,
0: sale, qualcuno scende,
1: Natale,
0: qualcuno
1: Capodanno,
0: entra, qualcuno
1: Pasqua,
0: sparisce.
1: Siamo sempre qua.
0: Sì.
1: Non ci fermiamo, vero?
0: È Bennato che di classifiche e di industria musicale ne ha viste parecchie, insomma arriva con un titolo che sembra quasi una minaccia. Ogni settimana. Sì, Edoardo, ogni settimana siamo qui, non ci libereremo mai.
1: Però sai come è cominciata invece la sua carriera musicale?
0: No.
1: È nata un po' per caso, perché durante le vacanze estive, ecco adesso magari l'idea, adesso le vacanze estive sono passate, ma magari sì, diamo un'idea per il prossimo anno. Sua madre, per evitare che i tre figli si annoiassero, cercò per loro un insegnante di lingua, un insegnante di inglese, voleva trovarli così, magari facevano un po' di, studiavano un po' durante le vacanze, un po' di inglese. Non lo trovò, ma trovò un maestro di musica. E allora prese questo maestro di musica e così Edoardo finì con in mano una chitarra, gli altri due fratelli con gli altri strumenti, e così nacque il trio Bennato.
0: Non
1: quando
0: due
1: erano
0: piccioni
1: bambini.
0: Con una, quattro piccioni con una fava, cinque, non lo so, tutti i figli, più li trovi in lavoro, più la babysitter, per tutto in un colpo. Che
1: ecco,
0: fortuna.
1: Magari il prossimo anno, vedi, trovo anch'io un maestro di musica.
0: Così risolvi tutti i problemi
1: faccio,
0: della tua vita.
1: Sì, anche io faccio diventare poi i figli delle star.
0: Bene, io farò il manager. Andiamo avanti.
1: Ogni settimana, Edoardo Bennato.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Edoardo Bennato sale alla 11 con Ogni settimana, e questa è una delle poche certezze della vita. Ogni settimana cambiano le canzoni, cambiano le mode, cambiano gli artisti, ma qualcuno continua a pubblicare un pezzo. È la catena alimentare della musica pop. E noi siamo quelli che devono ascoltarli tutti, mannaggia. Allora entriamo nella top 10 con Achille Lauro e La città degli angeli, che passa dalla 15 alla 10. La città degli angeli, che sarebbe Los Angeles, naturalmente. Una città dove puoi diventare famoso, ricco, bellissimo, oppure semplicemente rimanere bloccato nel traffico per ore. Insomma.
1: Dove lui però è andato e dunque lo ha ispirato la città.
0: Sì, lo ha aspirato, lo più ha che ispirato.
1: Ispirato.
0: Infatti,
1: l'ha
0: proprio talmente aspirato.
1: La città
0: che,
1: degli angeli.
0: Sì,
1: ecco.
0: Infatti è tornato molto malandato. Comunque Achille Lauro racconta quella città come un luogo di sogni e ci sta pure bene. Insomma,
1: magari lì avrà preso le famose tutine, magari ha fatto anche un po' di shopping all'epoca.
0: È possibile. Poi Tilly, Los Angeles, è il posto dove vai a diventare qualcuno, ecco, per definizione. Poi scopri magari che ci sono già 8 milioni di persone che stanno cercando di diventare qualcuno e improvvisamente ti senti molto meno originale, diciamo.
1: Sì, è così.
0: Come Achille Lauro. La città degli angeli, numero 10. Angeli.

0: La città degli angeli, numero 10, e forse è proprio questo il sogno americano: partire dal basso, arrivare in alto e poi scoprire che anche in alto c'è qualcuno che sta cercando di superarti. È presente? La concorrenza famosa.
1: Famosa concorrenza. Sì, come sì, sei sì. Filosofico.
0: Sì, oh, grazie. Ma di fronte a Maglia, come puoi non essere filosofico? Infatti, la numero 9 è questa, di Levante, che fa tra l'altro un salto enorme, dalla 22 alla 9. Insomma, Tilly mi ha creato una rivoluzione hot hitsiana. 13 posizioni per lei, una roba che non è una salita, è un'apparizione della Madonna quasi. Maglia significa... Sì, maglia.
1: L'abbiamo programmata tanto.
0: Insomma.
1: Che poi Levante piace un po' a tutti, qua a noi della redazione musicale, Radio Capodistria. Piace abbastanza, la mettono in calle, la mettiamo anche negli estate freschi.
0: Sì. E poi sai che significa maglia? Fascino, incanto, seduzione.
1: Hai visto.
0: E Levante evidentemente ne ha parecchia.
1: Levante poi, che sempre nelle sue canzoni, sai come lei esprime tutto quello che vuole esprimere, dunque non le manda a dire, ecco. Ma tutto questo comincia molto probabilmente
0: quando?
1: Da quando era giovane, nei tempi di scuola, perché lei a scuola era rappresentante d'istituto. Sai qual era una delle sue battaglie?
0: Sì.
1: La carta igienica nei bagni.
0: Che
1: probabilmente finiva e non la
0: sindacalista
1: ricaricava,
0: nata.
1: Cioè non la rimettevano, sì. E dunque, ecco, durante però queste sue autogestioni organizzava anche jam session musicali, cioè si batteva per la carta igienica, certo. Ma anche faceva queste jam session musicali, dunque
0: hai
1: da
0: capito.
1: Lì
0: carriera sì, anche un po'
1: adesso
0: una...
1: capiamo perché così agguerrita,
0: battagliera,
1: così, ecco,
0: quasi
1: battagliera.
0: Politica, sì brava, ecco. Brava Levante, la nostra sindacalista super romantica e super
1: della carta igienica
0: super seduttiva, sì, ecco. Maglia numero 9. Un ballo di

0: Levante con maglia dalla 22 alla 9, 13 posizioni guadagnate, quindi funziona davvero. A questo punto propongo di usare maglia anche nella vita quotidiana. Hai una bolletta da pagare? Maglia! No, niente, non funziona. Hai perso il lavoro? Maglia! Hai fatto una cavolata? Maglia! No, non risolve niente, ma almeno sembra, poetico,
1: no.
0: Però.
1: No, funziona solo per Levante, sì, per noi no.
0: Però almeno sembra poetico. Allora andiamo avanti, al numero 8, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G con Te Olvido. Che tradotto, cari amici, più o meno significa ti dimentico.
1: Sì, non più o meno, qui, significa
0: ti dimentico. Ecco. E qui però siamo davanti a uno dei grandi classici della musica romantica. Dichiarare di aver dimenticato una persona dedicandole una canzone. È come dire, non lo so, non penso più a te, per poi passare 4 minuti a parlare di te.
1: Però la canzone ce la cantano tra l'altro Benny Blanco e Selena Gomez, che sono una coppia, sono sposati.
0: Ah, ancora?
1: Ecco.
0: Per il momento.
1: E ma no, si sono sposati da poco.
0: Ah,
1: allora, adesso ancora
0: un paio di giorni, sì.
1: E poi c'è Becky G che, cioè, non lo so, fa il terzo incomodo, la candela, non lo so.
0: Che non lo sappiamo, non lo sapremo mai.
1: Ti immagini, le viene lì, la chiama,
0: non
1: dai, vieni
0: niente.
1: A fare la canzone con noi, lei sta lì.
0: Sì.
1: Anche reggere il moccolo si dice, non si dice anche così?
0: Madonna.
1: Quanti modi di dire per il terzo incomodo.
0: Consiglio, Benny, non fare il singolo, vai avanti. Ma ecco, evidentemente nel pop funziona così. Prima soffri, poi scrivi una canzone, poi la vendi, poi finalmente puoi dire di essere guarito. Te Olvido, numero 8.

0: Te Olvido alla numero 8, Ti Dimentico. Certo, talmente dimenticato che gli hanno dedicato un singolo con tre artisti. Andiamo avanti alla numero 7. Oh, Chitilli, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Stabile rispetto alla settimana scorsa, è finalmente un titolo che non parla di traumi infantili, amori finiti o crescita personale. Agitare Coca-Cola. Un'istruzione semplice, concreta, anche pericolosa, mi viene da dire un po'.
1: Beh, perché sì, sappiamo infatti, tutti cosa perché succede. C'è traumi, volevo dire, sì. Invece traumi ce ne sono, perché c'è, hai mai pensato quanto può essere pericoloso agitare una Coca-Cola?
0: Appunto.
1: Te lo dico io. Perché ci sono stati, Samuel, persino casi documentati di bottiglie che sono esplose dopo essere state parecchio scosse, sì, durante il trasporto, sì, arrivando a ferire chi le stava prendendo e chi le stava trasportando.
0: Ma no, sarebbe da censurare questa,
1: sì,
0: canzone.
1: Sì, sì, sì, in un caso nel Missouri una bottiglia esplose sullo scaffale in questo negozio senza che nessuno la toccasse neanche, dunque non l'avevano manco agitata, e il botto fu descritto simile a quello di un fucile, dunque immaginate il panico, tutti sono scappati da questo negozio e alcuni clienti poi si sono ritrovati anche con frammenti di vetro nei piedi, nelle caviglie, dunque pericoloso agitare la Coca-Cola.
0: Mannaggia, la chiamerei poesia quotidiana, è un po' azzardata, poesia
1: d'azzardo. Ma ce ne sono
0: d'azzardo.
1: Tantissimi, sono andata proprio a cercare. Cioè, non sapevo cosa cercare,
0: sì, cosa è successo?
1: Su Tommaso Paradiso.
0: Avete
1: perché l'abbiamo detto già
0: documentiamo
1: tutto.
0: Noi, sì.
1: E allora ho detto, ma dai che vado a cercare se...
0: Sì, cioè, non raccontarle queste cose.
1: I
0: non
1: casi di Coca-Cola esplose.
0: Sì.
1: È venuto fuori una lista enorme di casi di Coca-Cola, sì, appunto, sono esplose, agitate,
0: non
1: hanno ferito
0: notte,
1: gente.
0: Sì. Non la notte, le stelle, il tuo sorriso. No, agita Coca-Cola e vediamo che succede. Che dire, con Tommaso Paradiso chiudiamo anche il terzo blocco di Hot Hits.

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte di Hot Hits. Cari amici, a Roma c'è un signore di 70 anni che ogni pomeriggio insegna a ballare in piazza Testaccio. Si chiama
2: Andiamoci, facciamo un corso
1: io
2: di...
1: E te?
2: Sì, sì, sì. Tanto come età, più o meno.
1: Ma che cavolo. Tegli.
2: Ma no, no, è che secondo me è più in forma lui di noi, ecco,
1: questo,
2: il signore.
1: Questo è possibilissimo. Ecco. Si chiama Pasquale Iannotta e balla insieme a Elisa, la sua allieva, che ha quasi 80 anni.
2: Oh.
1: I due condividono questa passione da più di 10 anni e da un paio d'anni hanno cominciato a ballare in piazza, diventando anche virali sui social, ovviamente. E la cosa bella è che continuano a coinvolgere persone di tutte le età.
2: Dove dobbiamo andare, scusa, per questo corso fantastico?
1: Piazza Testaccio. È famosissima, non lo so, mai sentita. Comunque, Pasquale invece, allora, tornando al discorso di prima, la cosa bella è che continuano, come dicevo, a coinvolgere altre persone di tutte le età. Elisa dice che lo fanno anche per aiutare chi sta a casa e si sente solo. Non è il tuo caso, Tilly, dai, non è il tuo caso. Puoi ballare con tuo marito che è meglio. Comunque, Pasquale invece ha un sogno molto più concreto: avere un programma televisivo. 5 minuti con Pasquale. Ah, modesto lui.
2: 5, basta, sì, no? Cioè.
1: E sinceramente, considerando quello che passa normalmente in televisione, 5 minuti con Pasquale potrebbero essere già 5 minuti meglio della media, secondo me, è così. Comunque, Pasquale,
2: vieni da noi, gli facciamo noi un programma. Sì, andiamo dai colleghi di TV Capodistria e lo facciamo fare qui da noi.
1: Sì, lo facciamo, sì, sì, esatto, esatto. Comunque, oltre a insegnare danza, Pasquale allena anche una squadra di calcio e gestisce una scuola di ballo.
2: Aspetta, quanti anni hai detto che ha? 70?
1: 70, sì.
2: Ah, però.
1: Elisa racconta che a volte si sveglia con i dolori, ma va comunque a ballare. Dopo si sente talmente sciolta che potrebbe camminare da un quartiere all'altro, ha dichiarato. Praticamente la dimostrazione è che il movimento fa bene e che forse, ecco, la scusa oggi non mi va è semplicemente una delle tante cose, ecco, che ci raccontiamo per restare immobili. Che dire, Tilly, adesso però vediamo chi nella nostra classifica ha ancora voglia di muoversi. Che dice? Al numero 6 abbiamo Madonna con Dance and Tyria.
2: Anche lei continua dopo, quanti saranno, 40 anni di carriera sicuro?
1: Appunto.
2: Più o meno.
1: Infatti lei per il video di Dance and Tyria doveva filmare Pasquale e Elisa, sarebbe venuto molto meglio.
2: Sì, sarebbe stato bellissimo. Vedi, ma perché noi poi gli diamo queste idee...
1: Appunto, perché è già un titolo che sembra inventato mettendo insieme danza e malattia, tipo Dance and
2: Tyria. Non lo so. Comunque, ma in verità riprende un locale di New York famosissimo dove lei ha iniziato la carriera, sì, praticamente. Ecco,
1: sì, sì, sì, sì. Non è una condizione cronica che ti costringe
2: a ballare. No, no, no, è un locale, il Dance Tyria.
1: Comunque parliamo di Madonna, quindi probabilmente la cura è ancora luci, coreografie e budget che potrebbe finanziare un piccolo comune italiano. Dance and Tyria numero 17.

0: Madonna, la numero 6 con Dance and Tyria, che sale dalle 17. A questo punto non chiediamoci più quanti anni abbia Madonna, che è meglio, chiediamoci quanti ne abbia la classifica, Tilly. Non so se... no. Comunque, alla numero 5, passiamo alla numero 5 con chi? Ah, Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Mm-hmm. Un augurio bellissimo, positivo, pieno di energia. Buon Vento.
1: Buon Vento.
0: Bello, sì. Finché non hai appena steso i panni, tipo che ti porta via tutto.
1: E no, ma guarda che però anche quando c'è un
0: prima.
1: Po' di pora, sì sì, no, va sì, bene mettere fuori
0: le mollette di qualità ci vogliono.
1: Sì, però bisogna sì, quelle sì. Avere proprio per lavora. Quelle specifiche.
0: Avete sentito che discorsi, cari amici, eh? Insomma, solo a Capodistria e su Hot Kids. Allora, che dobbiamo dire? Abbiamo programmato questa canzone tante di quelle volte,
1: sì.
0: Che e continua ad essere super programmata.
1: Perché insomma, secondo me sarà questa proprio la canzone, il tormentone per eccellenza di quest'estate, secondo
0: vero,
1: me.
0: Sì, sì, sì. Risentiamola ancora una volta e proviamo a riapprezzarla quanto è possibile, per quanto sia possibile. Buon Vento, Jovanotti, Alfa, numero Tilly?
1: 5.
0: Ah, grazie. Ed è un po' di t-

0: Giovanotti e Alfa scendono dalla 2 alla 5 con buon vento. Evidentemente questa settimana il vento era contrario, oppure qualcuno ha lasciato i panni sul balcone e ha maledetto entrambi, non lo so. Comunque sono sempre super programmati con questa canzone che è diventata la hit dell'anno 2000.
1: Ma secondo me anche perché c'è tutta la storia dietro, perché Alfa quando era piccolo aveva tipo non so 5-6 anni,
0: sì?
1: Il suo primo concerto era proprio il concerto di Giovanotti.
0: Ce l'hanno
1: portato
0: già
1: i genitori.
0: Questa?
1: Sì, secondo me anche questa storia ha fatto sì che, non so, questa canzone piace. Perché praticamente è lui che fa finalmente la canzone con uno dei suoi idoli, sì, dell'infanzia, con Giovanotti.
0: Sarà. Bisogna sapere impacchettare le canzoni bene in una storia.
1: Hai visto?
0: Allora, la numero 4. Oh, questa mi piace. I Jungle con Sunshine. E qui abbiamo una delle risalite più impressionanti della settimana.
1: Samuel, hai appena detto mi piace.
0: Sì, cari amici, segnatevelo anche sul calendario.
1: Da non credere.
0: Jungle numero 4, salita di 21 posizioni. L'ho fatta entrare io, i Jungle.
1: L'hai fatta entrare tu la scorsa settimana.
0: Esatto.
1: E io questa settimana, quando sono andata a vedere, perché si va a vedere nel nostro programma le più programmate, era proprio altissima. Dunque, non piace solo a te.
0: Non è un
1: piace
0: salto
1: un
0: in classifica, ma proprio un'irruzione. Mm. Vabbè, che dire.
1: Ma in una settimana, se la programma un paio di volte al giorno, o l'hai programmata solo tu? Ogni giorno 7 volte.
0: Io l'ho programmata un paio di volte, ma insomma mi ha sorpreso il fatto sinceramente che anche i miei colleghi l'abbiano programmata. Ma comunque è una canzone davvero fatta bene, Sunshine, quindi magari ecco l'hanno semplicemente messo al sole per 7 giorni e si è gonfiato questo Sunshine, è arrivato
1: probabile.
0: Chissà. Jungle.

0: 4, 21 posizioni guadagnate in una settimana. Se continua così, settimana prossima lo troviamo più in classifica, lo troviamo direttamente a casa nostra, tipo. Non lo so.
1: C'è più in alto della numero 1,
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: in,
0: va,
1: orbita.
0: Va, in orbita. Passiamo alla numero 3, qui c'è Amelie con Non è Francesco. Tilly, la domanda qui è inevitabile: chi cavolo è Francesco? Perché se non è canzone, non è Francesco.
1: Te lo dico io.
0: Oh, hai fatto la ricerca.
1: Allora, cioè, ovvio. Hai presente quando si è talmente stanchi, cioè no, tu no, perché in questo caso si è talmente stanchi degli uomini, perché a cantare è una ragazza, sbagliati, che alla fine se ne inventa uno perfetto. Ed è proprio questo che ha fatto Amelie. Il suo uomo ideale sa la grammatica, guarda la serie A, ma con moderazione,
0: sì,
1: legge romanzi, va dallo psicologo e soprattutto non giudica, non critica e non fa l'isterico. Vabbè. Insomma, talmente perfetto che c'è un piccolo problema,
0: sì,
1: probabilmente non esiste.
0: Non esiste.
1: E dunque
0: però esisteva quello
1: Lei
0: non perfetto.
1: L'ho inventato.
0: Quello di prima esisteva, però Francesco quindi esisteva, ma non è lui.
1: Non è lui,
0: eh?
1: Perché l'uomo ideale non è Francesco.
0: Sì. A me quello ideale non interessa, voglio conoscere Francesco. Chi è sto Francesco?
1: E Francesco è quello non ideale. Però lei descrive,
0: uno di noi, insomma.
1: Perché lei descrive questo uomo ideale e poi ti dice: però tutto questo non è Francesco.
0: Capito. Come si potrebbe definire questo? La negazione del. C'è una definizione quando parli tutto, cioè si esprime al contrario, non so se. Beh, comunque, sono perdere. Allora, abbiamo un uomo misterioso che non è Francesco. È una canzone che ci obbliga a farci domande che probabilmente non avevamo intenzione di farci stamattina. Non è Francesco, Amelie numero 3.

0: Amelia, la numero 3 con Non è Francesco. Non sappiamo chi sia Francesco, no. Ecco, mettiamolo in chiaro, ma ormai la sua identità è diventata una sorta di ritornello e a questo punto vogliamo sapere almeno una cosa. Francesco, tutto bene con te? Spero di sì.
1: A posto.
0: A posto.
1: Però ci abbiamo anche Marianne e anche qui non sappiamo chi è.
0: Abbiamo i Fontaine D.C. alla numero 2 della Hot Hits.
1: E
0: qui mi casca un mito
1: della settimana.
0: Sigla, single, Andrea F. Ce l'hai combinata grossa.
1: Dunque questa è programmatissima, qua non mi puoi dire niente perché va in onda ogni giorno due volte almeno.
0: Ma allora i Fontaine D.C. sono partiti come una band post-punk, una delle migliori band post-punk. Adesso oramai sono dei fenomeni da classifica, insomma. Questo è quello che
1: non
0: mi torna. Ma anche altrove, perché sono comunque una band molto nominata e molto presente oramai dappertutto. Comunque, allora, dopo tutta questa allegria arrivano loro, perché evidentemente qualcuno doveva ricordarci che la vita non è una pubblicità della Coca-Cola, eccetera, eccetera. I Fontaine D.C. sono praticamente l'opposto del buon vento dei giovanotti. Quindi nessuno li ascolta pensando adesso vado a fare una passeggiata. Non li ascolti e pensi ho bisogno di stare da solo per 20 minuti. Ci sono i Fontaine D.C., no? E questo è. E quindi ecco, stonano un po' nella Hot Hits, che dovrebbe essere una trasmissione che ti fa smettere letteralmente.
1: Ma in verità li possiamo
0: ragionare.
1: Benissimo collegare con Non è Francesco di prima, perché anche loro parlano di questa Marianne che però in verità non esiste. Ecco, anche qui prima avevamo Francesco per le femmine, adesso abbiamo Marianne, ecco, per chi praticamente è una persona, non è una persona precisa, è quasi una figura immaginaria alla cui proprio loro, i Fontaine D.C., offrono una via di fuga. Gli dicono vieni con me, posso aiutarti a sparire. Una frase che magari può sembrare romantica, ma anche nella canzone diventa anche un po' inquietante.
0: Già,
1: ma poi
0: già.
1: Cioè, loro sono così, ecco.
0: Sì.
1: Non è che sono, come hai detto tu, il buon vento di giovanotti.
0: Cari amici, godetevela perché questa è particolare. Marianne, Fontaine D.C., sigla single.

0: E Tilly, arriviamo alla numero uno, la canzone della settimana. Il titolo è Qualcosa per te, che è una frase talmente generica che può significare praticamente qualsiasi cosa: un regalo, una canzone, un ricordo, una promessa oppure una bolletta intestata a te magari.
1: Speriamo non la bolletta.
0: La numero uno c'è Ligabue, quindi vediamo cosa ha preparato questa volta per noi.
1: E con questa finiamo.
0: Sì.
1: Ecco, con Canzone per te, che parla proprio di quelle cose che le persone lasciano agli altri. Come hai detto tu, può essere un ricordo, può essere un regalo, può essere anche magari qualche errore, qualche momento brutto, quello che poi ci rimane delle persone, che però te le fanno ricordare nel bene o nel male.
0: Mannaggia. Comunque, ecco, con questa massima di Tilly che c'è qualcosa che le persone ci lasciano. Sì, non è proprio...
1: No, non è mia, è di Ligabue. Cioè, lui è...
0: Comunque, io sarei stato più duro, comunque. Allora, anche per questa settimana Hot Hits finisce qui. Siamo partiti da due uccelli che interrompono una partita di tennis.
1: Vero, vero.
0: Siamo passati per Chucky che terrorizza Philadelphia. Il prossimo chi era? Un ragazzo che si è portato a casa il cartello stradale. Sì.
1: Il cartello stradale.
0: Abbiamo finito con due pensionati che ballano in piazza. Quindi, insomma, ecco, una puntata che dimostra ancora una volta che la realtà non ha bisogno di
1: un
0: noi.
1: Un giorno ci spieghi però come scegli quali notizie. Se devono avere un filo logico.
0: Per ordine di assurdità.
1: Ah, ok.
0: Da parte di Samuel e Tilly, grazie per essere stati con noi. Noi torniamo la settimana prossima, sempre qui a giudicare le canzoni che ascoltate e soprattutto anche a giudicare le vostre discutibili scelte di vita. Da Samuel e Tilly, ciao, buon weekend e appuntamento alla prossima puntata.
1: Alla prossima puntata, ma anche ricordiamo le repliche.
0: Andiamo
1: in onda anche domani dalle 16 alle 18 e poi sabato e domenica notte da mezzanotte alle 2, così dormite sonni più tranquilli.
0: Esattamente. Ciao,
1: alla prossima.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di Radio

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.